0: Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua su fuoco.
1: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Medio Oriente per Teheran. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, mentre c'è la conferma che l'accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza è molto vicino. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi. Il fronte medio orientale è l'altro, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania dopo l'intervento di residenti a difesa del luogo sacro. I militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui 2 bambini. La cronaca in Italia: all'Anzio torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria i ragazzi che ad Arese, provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
2: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Perù è di 13 morti il bilancio provvisorio di un incidente automobilistico avvenuto a Cusco, nel sud del paese, dove un minivan si è scontrato con un camion fermo a bordo strada per un problema tecnico. E torniamo in Italia, tra meteo e traffico. Oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto, per il caldo invece oggi e domani bollino rosso in 19 città, anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'AFA tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport: gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argento di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, i tuffi da 20 metri, e poi quello della staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia: passa il turno il Catania, che batte il Vicenza 4-3 ai rigori, e l'Ascoli, che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, il Gran Premio di Silverstone, Jorge Martin a sua Aprilia in pole position. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica il campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee. Per l'assistenza agli italiani in viaggio, la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero della

0: Nuova guida suprema.
1: Moj Taba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER. Forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
0: Passiamo all'altro fronte medio orientale, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza, avrebbe colpito alcuni campi profughi. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania e dopo l'intervento di residenti a difesa del luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. In Bulgaria è un caso, il drone è precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per domani l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato proprio dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare ad un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E intanto nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città russa al confine, almeno 13 feriti, tra cui 2 bambini. In Italia, per la cronaca, all'Anzio torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 vittime sul lavoro. Ad Agropoli, provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato nell'installazione delle luminarie per la festa cittadina. Siamo al meteo, caldo estremo almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
2: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7. Domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Che cosa è successo alle ondate di calore?
3: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
2: A cosa è dovuto?
3: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione, in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, tuffi da 20 metri, e della staffetta mita 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passa il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia è in pole position al Gran Premio di Silverstone. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

E tu mi dici che se è già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apertura dedicata alla questione migranti, alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco. Intanto la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp per l'assistenza agli italiani in viaggio. E da parte del governo italiano nessun commento per il momento alla decisione spagnola. La linea della Premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza una scelta necessaria, le opposizioni parlano invece di un'inutile crisi diplomatica con una nazione amica.
3: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
4: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
3: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica.

0: drammatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
1: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
0: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AWS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: E le associazioni turistiche sono in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora numeri su possibili impatti, ma la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grava il nuovo sistema informatico automatizzato che ha creato lunghe file in entrata e uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. E vediamo la pagina degli esteri. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. La realtà chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi, ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Belgorod, città confluita con la Russia, almeno 13 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo in Italia con la cronaca: 3 nuove vittime sul lavoro ad Agropoli, in provincia di Salerno. Un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. E in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco. Un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada: arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti, ferendone 4, uno in modo grave. L'uomo 73enne che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E allo studio del governo ci sono modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni.
3: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a 3 corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
2: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bollino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regaleranno qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Il CNR avverte fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Ed è cominciata la Elvis Week, la settimana dedicata a Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita.
4: You're fantastic. Thank you. Thank you, bro.
5: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana, accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini, alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
2: E vediamo allo sport. La stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata per il calcio con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince i rigori sul campo del Lanerossi Vicenza. Ai 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. E gli europei di Parigi, Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando due argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista, 4 per 1500 per il quartetto Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position, vittoria nella gara sprint per lo spagnolo leader del mondiale, terzo invece Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apertura dedicata alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz, tra la parla d'intesa molto vicina con Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede però a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono comunque progressi. Ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al-Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas.

0: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte, raid contro di Kiev hanno colpito la città di Belgorod al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui due bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso, il drone è precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatore ucraino. Secondo il ministro della difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo in Italia con la cronaca: 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, in Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. In provincia di Pordenone, un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige in realtà il divieto di balneazioni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada: arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone 4, uno in modo grave. L'uomo, di 73 anni, che si è presentato ai carabinieri ed ora è agli arresti domiciliari.
1: Ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
2: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
3: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
2: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che sorpassa, passando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
3: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica. Sono riuscito a buttarmi lungo la strada. Ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
2: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito. È stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari. È negativo all'etilometro. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
0: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio Bonino Rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bonino Rosso in 19 città, anche se a nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 19 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E parliamo di musica perché il punk compie quest'anno mezzo secolo. Un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume. L'inviata Rai.
4: Chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa rivoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie, spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne West. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e calcio. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con le prime due partite preliminari di Coppa Italia. passa il turno il Catania che batte il Vicenza per 4-3 ai rigori, l'Ascoli che sconfigge il Potenza per 3-1. Gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia sono gli argenti, Elisa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi dei 20 metri, nella staffetta mista 4x1005. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Infine il MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprinter per lo spagnolo leader del mondiale, terzo Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento non inizia alle 5.30, ora di nuovo vi lascio alla musica di Radio 1.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Madrid e Roma e Spagna, scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez e risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifiche a campione sul 5-10% dei passeggeri. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco. Intanto la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp per l'assistenza agli italiani in viaggio. E nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione spagnola. La linea della premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza è una scelta necessaria, per le opposizioni un'inutile crisi diplomatica con una nazione amica.
3: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
4: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
3: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, e così anche AWS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Tra parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede però a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano avanza, ci sono progressi. Nella notte però forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas.
6: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER. Forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
2: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte, raid contro di Kiev su Belgorod, città a confine con la Russia, ci sono 13 feriti, tra cui 2 bambini. E attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. Ed è un caso, il drone precipitato in Bulgaria vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina. E veniamo alla cronaca. Follia e strada, arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti, ferendone 4, uno in modo grave. L'uomo 73enne che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E allo studio del governo ci sono anche modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni.
7: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
2: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque, bollino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regaleranno qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi stabile, l'alta pressione però tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E chiudiamo con la pagina dedicata allo sport e calcio. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. Gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia, sono gli argenti di Elisa Cometti, Andrea Barnabà nei tuffi da 20 metri, nella staffetta mista 4x1500, azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Infine MotoGP, Martin Dominel, sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprinter per lo spagnolo leader mondiale, terzo Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Decisamente scarsa la nuvolosità sui nostri mari, le condizioni stabili garantiscono il cielo pressoché sereno un po' ovunque. Anche i venti sono decisamente scarsi, sono a regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, a parte qualche rinforzo di maestrale presente sul basso Adriatico e sul Mar Ionio, che rendono lo stato del mare mosso proprio su questi bacini. Poco mossi tutti i rimanenti mari.
1: Bene, colonnello, infine una proiezione per i prossimi giorni.
2: Cambia poco la situazione anche all'inizio, nel corso della prossima settimana, con la stabilità atmosferica che garantisce decisamente scarsa nuvolosità su tutti i nostri bacini, così come la ventilazione rimane abbastanza scarsa, sempre a prevalente regime di brezza. Un po' di maestrale sarà presente a largo sul Tirreno e poi ancora una volta tra basso Adriatico e Mar Ionio, e quindi saranno proprio questi i mari ad avere il moto ondoso un po' più sostenuto localmente fino a mosso, mentre permangono pochi mossi tutti gli altri mari.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Daniele Moscio per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Lo scontro tra Italia e Spagna, scattate da ieri le contromisure di Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma, e la Commissione europea tenta una mediazione.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori. Controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E stamattina, intervistato dalla Stampa, il ministro degli esteri italiani è tornato sullo scontro tra Roma e Madrid. Finito il pericolo, ripristineremo Schengen, assicura il titolare della Farnesina, che definisce la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta qualcosa non ha funzionato, continua. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. E ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran su Hormuz, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono intanto di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. La cronaca ci riporta in Italia: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che in provincia di Torino ha travolto deliberatamente per ben due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
5: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese. Sono le 10 del mattino quando un gruppo di 6 ciclisti

0: Sisti, che sta percorrendo la statale, viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
1: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
0: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
2: E ad Arese, in provincia di Milano, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto, altrimenti l'avrebbero ucciso. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno liberato il sequestrato, trovato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Tre morti sul lavoro nelle ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa patronale. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. E a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri con milioni di italiani in viaggio. Nel pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, spostamenti che saranno accompagnati dal gran caldo che non dà tregua in gran parte del paese. Le città con il bollino giallo scendono a 7, domani rimarranno solo Torino e Cagliari, mentre città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto restano fisse con il bollino rosso. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Le ondate di calore adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura, un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Dalla patente a 17 anni fino alle multe progressive per i limiti di velocità, sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altra novità riguarda la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Lo sport, MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia, in pole Martin che ha vinto la gara sprint, terzo Bezzecchi che oggi parte dalla quinta casella. Europei di nuoto, altre tre medaglie per l'Italia, tutte d'argento, nella staffetta 4 per 1500 in acque libere con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, nei tuffi da 20 metri con Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. Calcio, all'Inter il derby d'Italia disputato in Australia, i nerazzurri hanno sconfitto la Juventus con il punteggio di 2-1. E sono le 6:06, linea ora la musica di Radio 1, prossimo GR alle 7, buona giornata e buon ascolto.
4: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah, è arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
16: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
17: Perché ti sei fermato?
16: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
17: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
16: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
17: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
16: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
17: con TV Rai Radio Sat, Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
16: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
4: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
3: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
4: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline, montagne del centro e del sud, localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
3: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione curata dal pastore Luca Baratto, che è qui con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Elisa e buongiorno a chi è in ascolto. Oggi ci faremo guidare dal profeta Abacuc, che sale su una torre per scrutare un mondo che non comprende più e per mettersi in ascolto della voce di Dio. Dalle perplessità del profeta proveremo ad arrivare ad alcune delle nostre perplessità di oggi.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
1: Ascoltiamo le parole del salmista. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Fermati, dice il Signore, e riconosci che io sono Dio. Signore, ti lodiamo per la tua presenza fedele nella nostra vita, anche quando il tuo silenzio ci interroga. Tu apri strade dove noi vediamo ostacoli e custodisci la speranza quando il nostro cuore vacilla. Resta con noi nel tempo dell'ascolto e rendi feconda la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.

0: Ascoltiamo dal libro del profeta Abacuc, capitolo 2, i primi 4 versetti.
1: Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, egli si è inorgoglito, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà.

Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Cari ascoltatrici e ascoltatori, l'immagine della torre non sempre è positiva, ricorda la torre d'avorio dei privilegiati, dalla quale questi guardano il mondo a distanza, protetti da qualsiasi marrovescio della vita, permettendosi di giudicare e sentenziare a distanza di sicurezza dalla realtà. Non fa quindi una buona impressione che un profeta, il profeta Abacuc, salga su una torre. Sembra un gesto di separazione. E tuttavia la torre sulla quale è Abacuc non è una torre fatta d'avorio, non è un ritiro dorato che separa dal mondo e dai suoi pericoli, è invece una torre di avvistamento, un posto di guardia, un luogo di ascolto. Il profeta non capisce più il suo presente, ha perso i punti di riferimento, non capisce nemmeno l'agire di Dio. Il suo popolo è infedele, un'infedeltà grave che porta con sé l'ingiustizia, e Dio si appresta a punirlo. Farà scendere contro di loro i Caldei, gli Assiri, una potenza spietata e crudele che fa terra bruciata dei luoghi conquistati e ne riporta la popolazione. È proprio questa la giusta soluzione, Signore, lasciarci alla mercé degli Assiri è la cura giusta per rimettere le cose a posto? Abacuc ha molti dubbi e poche parole. Ha bisogno di guardare il suo mondo da una prospettiva diversa e sa di doversi mettere in ascolto. È sicuro che Dio non abbandonerà Israele alla violenza dei suoi nemici, ma intanto la loro furia si abbatterà su di loro. Per questo sale su una torre, per capire e ascoltare, per avere una prospettiva nuova su un mondo che non capisce più, magari anche per avvistare i Caldei in arrivo, questa forza a cui non sarà possibile resistere. Ma soprattutto per trovare nuove parole o ridare nuovo significato a parole vecchie, perché il mondo cambia e arriva un momento in cui le nostre parole non bastano più per descriverlo e ci si deve mettere in ascolto di una nuova speranza. Anche il nostro mondo di oggi sta cambiando e ci rende inquieti e preoccupati. Un profeta di molti dubbi e poche parole in qualche modo ci è compagno e fratello. Negli ultimi anni, io personalmente, mi sono sentito un po' come questo Abacuc sulla torre, spaesato e senza parola, o con poche parole svilite, che cercano nuovo significato e speranza. Per esempio la parola pace. Il nostro è un tempo di guerra, o meglio, in cui l'esperienza della guerra ci è più vicina, in Europa, in Medio Oriente, quando invece una volta la pensavamo lontana, a distanza di sicurezza. A Mosca le autorità religiose cristiane non hanno parlato di pace, ma di guerra, affermando che la difesa della fede cristiana tradizionale, e in quanto tradizionale, secondo loro, autentica, giustifica una guerra. In Ucraina ho sentito tra i cristiani invocare una pace giusta, una pace che non premi l'aggressione, e ho sentito parlare di resistenza. Eppure pace dovrebbe essere una parola più ampia e familiare ai cristiani e alle cristiane. È la prima parola che Cristo risorto rivolge ai discepoli. Pace a voi, dice, e poi mostra loro le ferite sulle mani e sul costato. Una pace non ingenua, che conosce la violenza e la brutalità. Signore, come il profeta, anche noi siamo in ascolto. Donaci un modo nuovo per dire pace. Un'altra parola a cui trovare nuovo significato è preghiera. Credo tutti ricordiate le immagini dallo studio Vale alla Casa Bianca, dove nei primissimi giorni di guerra all'Iran, religiose e religiosi statunitensi attorniavano il presidente Trump, pregavano per lui e gli imponevano le mani. Cosa pensare di quell'immagine? Da un lato è una tradizione cristiana diffusa e condivisa quella di pregare per le autorità, affinché Dio dia loro saggezza sufficiente per affrontare situazioni difficili e rischiose. Cosa si può chiedere all'inizio di una guerra? Si prega perché finisca presto, perché non causi troppi lutti e devastazioni. Si prega per coloro che sono coinvolti, a partire dai nostri cari. Chissà per cosa pregavano i nostri nonni e le nostre nonne, i nostri padri e le nostre madri durante le due guerre che hanno devastato l'Europa e il mondo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, al teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, poi imprigionato e ucciso dai nazisti, venne chiesto per cosa pregava e lui rispose: «Per la sconfitta della mia nazione». È disfattismo pregare per la sconfitta di un regime razzista, dittatoriale e sanguinario, o è cercare una speranza in un mondo brutale? È invece nazionalista una preghiera attorno al presidente degli Stati Uniti? Non necessariamente, a meno che la preghiera non venga esibita,
filmata e mostrata al mondo intero, non venga spettacolarizzata per mostrare approvazione alle scelte di una parte politica. Gesù diceva: prega nel segreto della tua cameretta, non far sentire le tue parole. La preghiera in pubblico è spesso a rischio esibizione. E quindi, Signore, anche noi, come il profeta Abacuc, siamo al nostro posto di guardia e staremo attenti a quel che tu ci dirai. Donaci nuove parole per dire pace, per pregare e per trovare una nuova speranza in un mondo che cambia. Nel nome di Gesù. Amen.

0: Signore, nella confusione delle nostre giornate, insegnaci l'attesa che non si arrende e la fiducia che non pretende risposte immediate quando il futuro non è ancora chiaro. Donaci un cuore capace di ascoltare, occhi che sappiano riconoscere i segni della speranza, della tua presenza e la pazienza di attendere con fiducia. La tua parola ci accompagni e renda saldo il nostro cammino. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
0: Intervista a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema, Roberto Sbaffi.
2: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
0: Cinema, protestantesimo, festival, giurie ecumeniche e film da vedere. Questi sono i temi che oggi affronteremo insieme al pastore Peter Ciaccio, autore di diversi libri sul rapporto tra cinema e spiritualità, tra cui Bibbia e cinema, e presidente dell'Associazione Protestante Cinema, Roberto Sbaffi. Buongiorno pastore Ciaccio e benvenuto al Culto Evangelico.
3: Buongiorno.
0: Come e perché è nata l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, di cui lei è presidente?
3: L'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi è nata nel 2002 da parte di un gruppo di appassionati, ecco, di cinema all'interno delle chiese protestanti storiche, diciamo, nell'ambito della Federazione delle Chiese Evangeliche. Nasce con l'obiettivo di avere una presenza nei festival del cinema, cioè nelle giurie di settore, ecco, ecumeniche o confessionali. Nasce nell'ambito della Federazione, infatti il nome è di Roberto Sbaffi, del primo regista di protestantesimo, che è la rubrica che va in onda su Rai 3 ogni due settimane.
0: Sui festival e sulle giurie ecumeniche ritorneremo tra poco, però prima, quale rapporto esiste, se c'è un rapporto tra cinema e spiritualità e soprattutto tra cinema e protestantesimo, che è una famiglia cristiana un po' sospettosa delle immagini a partire da quelle sacre?
3: Questo sospetto che è quasi identitario, ecco, dei protestanti nei confronti delle immagini riguarda soprattutto l'adorazione delle immagini. Per questo, diciamo, per secoli c'è stata questa esclusione, insomma, delle immagini. Tuttora le chiese protestanti appaiono spoglie dal punto di vista visivo rispetto alle chiese cattoliche, alle chiese ortodosse. Questa diffidenza comincia a essere scalfita con la scuola domenicale nell'Ottocento, quando si decide di fare dei disegni per i bambini che illustrassero le storie bibliche. E poi, ecco, nel momento in cui nasce il cinema accade qualche cosa di strano, cioè, ovvero che il protestantesimo, insieme all'ebraismo, se vogliamo, che sono, diciamo, comunque due culture abbastanza iconoclaste, sposano un po' l'idea del cinema, e la sposano non in quanto rappresentazione d'immagine, ma quanto in quanto narrazione, perché la narrazione, raccontare una storia, ecco, è al centro della spiritualità sia ebraica che protestante. Questo è un po' quello che succede all'inizio. Poi, per quanto riguarda il cinema protestante, ecco, che è un po' difficile mettere un'etichetta, però abbiamo degli autori protestanti o culturalmente protestanti, me ne vengono in mente due: Ingmar Bergman, regista del Settimo Sigillo svedese, ma anche Jean-Luc Godard, che era di famiglia ugonotta, e se vogliamo aggiungere un po' d'Italia, Luigi Comencini, uno dei più grandi registi che l'Italia ha avuto, era di famiglia valdese ed era membro della Chiesa Valdese, e la sua famiglia continua a essere, anche le sue figlie sono nella Chiesa Valdese.
0: Ritorniamo alla questione dei festival e delle giurie. Nei diversi festival cinematografici, da Cannes a Berlino, esistono delle giurie ecumeniche. In che senso sono ecumeniche e che cosa si propongono?
3: Sono ecumeniche in senso, oserei dire, ristretto, nel senso che ci sono due grandi organizzazioni, una cattolica e una protestante. Quella protestante si chiama Interfilm, quella cattolica si chiama Signis Cinema. Queste appunto sono ecumeniche nel senso che sono formate da componenti di entrambe le organizzazioni che in maniera unitaria decidono un film che a loro parere è il migliore, il più vicino a alla sensibilità, ecco, cristiana. E questo può sembrare un bollino di cristianesimo, ecco, dato un film, invece in realtà può essere anche un film che fa riflettere, che mette in discussione anche il cristianesimo visto come situazione di ordine, come situazione dove tutto è chiaro, ecco. Per esempio film che parlano di pace, che parlano di famiglia, e spesso quando il cinema parla di famiglia non ne parla come del paradiso, no? Ma come luogo di conflitto. Film che parlano di rapporto tra generazioni, di rapporti tra persone di culture diverse. A volte sono premiati anche film che provengono da una cultura musulmana, ad esempio, perché questi temi sono universali, questi temi che sono cari al cristianesimo. E dunque questo fanno, insomma, segnalano un film. Non sono le uniche giurie, si chiamano giurie collaterali, ecco, le giurie che non sono quella ufficiale, quella che, insomma, per capirci, quella che dà il Leone d'Oro, che dà la Palma d'Oro, che dà l'Orso d'Oro, quelle che sono espressione del festival, ma sono delle giurie che sono accolte all'interno dei festival per rendere più ricco il festival, nel senso di offrire più punti di vista.
0: Alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia esiste non una giuria ecumenica, ma una giuria per la promozione del dialogo interreligioso, in cui l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi gioca un ruolo di primo piano.
3: Questa giuria per la promozione del dialogo interreligioso, la giuria Interfilm, dunque una giuria protestante, non ecumenica, esiste a Venezia dal 2011 e, a parte il 2020, l'anno della pandemia, ha dato un premio tutti gli anni. C'è anche presente una giuria cattolica, Signis, e non è stato possibile creare una giuria ecumenica, un po' anche per motivi comprensibili, ecco, nel senso che la giuria cattolica di Venezia è la prima giuria non ufficiale della storia dei festival, dunque c'era un po' di volontà di mantenere l'identità di questo premio. Abbiamo comunque deciso di essere presenti come protestanti con un'altra giuria e di non esaminare comunque gli stessi film, ecco, cioè la selezione della giuria cattolica è la stessa della competizione, i 20 film principali, quelli che concorrono al Leone d'Oro per intenderci, mentre invece la giuria nostra esamina circa la metà dei film della competizione più un'altra decina di film dalla seconda competizione, la competizione Orizzonti. Questo per evitare di fare: i cattolici hanno dato questo premio, i protestanti dicono che hanno sbagliato, ecco, proponendo un altro film, invece proprio cercando di dare più ampio respiro.
0: In generale è uscito a fine luglio il programma della Mostra di Venezia, che cosa ne pensa?
3: È un programma molto interessante, come sempre, ecco, da qualche anno a questa parte. La Mostra di Venezia si afferma veramente al vertice, ecco, di tutte le mostre e di tutti i festival. Ha questa competizione storica con Cannes, da cui hanno beneficiato entrambi i festival, ecco, che hanno distaccato tutti gli altri ormai per interesse, dove i registi, dove le produzioni vogliono portare i loro film, anzitutto a Venezia, a Cannes. Quest'anno la mostra ha una lista molto interessante in competizione, con alcuni registi storici come Werner Herzog, per esempio, Moretti, che sono decenni che non era presente alla Mostra del Cinema di Venezia. Una pecca di questa lista forse è che c'è solo un film filmato da una regista donna. Questo è un po' in controtendenza con quello che è successo negli ultimi anni, dove invece c'è stata molta attenzione.
0: Se una persona volesse sapere qualcosa di più sull'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi o addirittura iscriversi, cosa dovrebbe fare?
3: Noi abbiamo un sito internet, associazioneprotestantecinema.it. Si può andare lì, su questo sito c'è una scheda che si può, una mascherina, ecco, che si può compilare per comunicare con noi. E per quanto riguarda appunto le attività e altre cose, è un sito che ha anche delle recensioni, non solo di film recenti, ecco, come farebbe pensare la parola recensioni, ecco, ma anche di classici.
0: Infine un'ultima domanda a bruciapelo, diciamo così, è: qual è l'ultimo film che ha visto e quale film suggerirebbe ai nostri ascoltatori per quest'estate?
3: È lo stesso film, ecco, dunque per le due domande. L'ultimo film che ho visto è L'Odissea di Christopher Nolan ed è assolutamente il film da vedere, perché è una delle opere più importanti che è stata fatta negli ultimi anni, un'ambizione enorme, perché è una storia difficile da trasporre. Ecco, chi ha penato sull'Odissea, poi sì, ci siamo divertiti, ma abbiamo anche penato, ecco, sull'Odissea a scuola, può immaginare quanto sia ambiziosa questa scelta di portare l'Odissea al cinema. E è un film molto, molto bello, che appunto fa riscoprire il senso della narrazione, della rinarrazione di racconti antichi, e che fa vedere quanto questa rinarrazione, quanto il raccontare la stessa storia può essere rilevante per noi oggi, può parlare di noi oggi. Ed è un po' quello che si fa quando si ascolta la predicazione del Vangelo, ecco, che leggiamo dei testi antichi che parlano di pecore, di ambientazione rurale, quando siamo tutti urbanizzati, viviamo circondati da palazzi, e non sono i palazzi di Cnosso, ecco, sono la palazzina, il condominio, ecco, questo è il nostro contesto totalmente diverso da quello della Bibbia, eppure vediamo, scopriamo, grazie alla rinarrazione che viene fatta, che la Bibbia parla di noi. Questa è un'operazione che no, Nolan è riuscito a portare avanti con l'Odissea, che consiglio assolutamente a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie Pastore Ciaccio, grazie davvero per la sua disponibilità e per questo tempo passato con noi, e buona domenica.
3: Buona domenica a tutti e tutti.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, Marcello Silvestri. Ascoltiamo la presentazione.
4: Colori intensi, materia densa e una religiosità mai astratta. Nelle opere di Marcello Silvestri, artista recentemente scomparso, il segno rimanda a un Dio creatore, ma anche alla terra, calpestata dall'irresponsabilità dell'essere umano. Nel documentario di Lia Beltrami e Andrea Franceschini, L'uomo di polvere e sabbia, Silvestri ripercorre la sua vita, interamente vissuta accanto agli ultimi, in un dialogo profondo tra fedi diverse. Il ritratto di un artista e di un credente che si racconta in una dimensione intima e spirituale. Nel documentario di Lia Beltrami e Andrea Franceschini, L'uomo di polvere e sabbia, Silvestri ripercorre la sua vita, interamente vissuta accanto agli ultimi, in un dialogo profondo tra fedi diverse. Il ritratto di un artista e di un credente che si racconta in una dimensione intima e spirituale.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 7.
4: GR1.
5: Mediazione europea sulla crisi Italia-Spagna, interviene la Commissione. Ieri scattate le contromisure di Madrid. Tajani, finito il pericolo, ripristineremo Schengen. Scontro, maggioranza, opposizioni. Litiga con i ciclisti e li investe due volte, 4 feriti nel torinese, uno è grave. Arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Bollino rosso rovente, ancora una giornata di traffico e afa. 19 le città con la massima allerta e per il caldo è allarme incendi. Dal mito al fumetto, il ruolo dell'illustrazione, il mondo dell'illustrazione rilegge l'Odissea, il viaggio di Ulisse rivisto anche in versione fantascientifica con i disegni di due grandi autori. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in primo piano lo scontro tra Roma e Madrid. Ieri prima giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani sulla stampa, definendo la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta, aggiunge il titolare della Farnesina, qualcosa non ha funzionato, difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa. Cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. E intanto Bruxelles tenta la mediazione.
6: Punta a stemperare i toni tra Spagna e Italia. Il commissario europeo agli interni Brunner, i ministri dell'interno spagnolo e italiano hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, ha scritto su un social. E rilancia anche i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e la fiducia tra gli stati membri. Ieri giornata di prime verifiche alle frontiere in spagnole, scattate dopo la decisione del governo italiano, non revocata, di sospendere Schengen fino al 15 agosto, condotti accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici a partire da Madrid e Barcellona su una minima percentuale di viaggiatori, il 5-10%, ha dichiarato il governo di Madrid. Controlli che in ogni caso non hanno creato particolari disagi alle centinaia di migliaia di persone in viaggio nel momento in cui si consuma il picco del turismo tra i due paesi. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto la allerta per nuovi ingressi di massa a breve dal Marocco a Ceuta resta alta. Timori che l'intelligence ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
5: La data è quella del 15 agosto con un tam-tam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dalla Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a quella data. Da Palazzo Chigi intanto nessun commento alla decisione della Moncloa, mentre il tema resta al centro del confronto politico.
7: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui convergono Lega e Forza Italia, l'azzurro Raffaele Nevi.
8: Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
7: All'attacco del governo le opposizioni.

0: Da crisi diplomatica si è tradotta in un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen. Stessa richiesta da Italia Viva di Matteo Renzi. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle di Conte, e così anche AVS, Nicola Fratoianni.
1: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la ritiri da sciocchezza.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran resta il nodo Hormuz. Il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora una notte di attacchi incrociati, 2 morti a Kharkiv per le bombe russe. I raid hanno preso di mira anche Odessa, danni e incendi in numerosi edifici, 6 feriti. Sul fronte opposto decine di droni colpiscono la città russa di Belgrad. 13 persone sono state ferite, 3 apparecchi senza pilota sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Mosca. La cronaca è ai domiciliari, l'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio. 4 i feriti, sconcertante il racconto dei testimoni.
3: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana all'Anso Torinese.
4: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabattino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
3: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che, sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
4: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica. Sono riuscito a buttarmi lungo la strada. Ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
3: Un altro ciclista aggiunge:
5: io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
3: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari. È negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono nel carcere minorile Beccaria di Milano i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni che ad Arese, nel milanese, sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne, minacciandolo di morte con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha raccontato tutto ai carabinieri, che hanno trovato il giovane sequestrato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Il lungo addio a Francesco Guccini. In tante piazze italiane i fan del grande cantautore continuano a radunarsi spontaneamente cantando le sue canzoni. Nella sua pavana l'ultimo saluto con una cerimonia laica in forma privata. La nostra inviata.
6: E correndo mi incontrò lungo le scale.
7: Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa, Pavana. Buon viaggio, babbo. Il saluto semplice della figlia, Teresa. Accanto a lei la moglie, Raffaella Zuccari, e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna, Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza. E continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43. Portano fiori, biglietti e cantano le sue canzoni. Da anni Guccini si era trasferito a Pavana, terra dei suoi nonni paterni, un paese che sente già la sua mancanza. Un suo amico storico, Mimmo, della Caciosteria.
8: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
7: Che si ricorda degli ultimi incontri?
8: Diceva: sono un vecchio malconcio. Pensava: Francesco, ci sto scana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Vorrebbe di meno anni, no?
7: Da Bologna, Elena Faba, GR1.
2: Un errore umano alla base dello scambio di provette durante una procedura di procreazione assistita. L'ammissione del San Raffaele di Milano dopo la vicenda che ha sollevato anche proteste dai sindacati.
9: Due copie, lo stesso desiderio di diventare genitori, i tentativi che vanno a vuoto e le difficoltà che sembrano insuperabili fino alla scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Ma il giorno del transfer al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa a fine luglio ci sono due donne. Una deve essere chiamata per prima, l'altra per seconda. L'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando l'embrione ormai è già stato impiantato. La donna viene convocata il giorno dopo, un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione delle attività del laboratorio di embriologia. La notizia dello scambio di provette arriva oggi, anticipata dal quotidiano La Repubblica. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione e Ministero daranno l'ok. Basta con le eccellenze di facciata, scrivono i sindacati CUB e USI, mentre il San Raffaele parla di errore umano. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, multe in base alla velocità con gli incassi destinati al 70% per migliorare la sicurezza sulle strade. Sono alcune delle proposte di riforma del codice della strada.
10: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
2: E sulle strade oggi gran traffico, soprattutto nel pomeriggio, spostamenti sempre accompagnati dalle alte temperature.
11: Quella di oggi sarà ancora una giornata rovente, 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore. La perturbazione che sta caratterizzando il weekend, con temporali anche violenti al nord e al centro del paese, porta un refrigerio solo temporaneo, il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
12: Una giornata ancora calda, ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia e poi nelle aree più interne delle nostre regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate e da locali temporali soprattutto in montagna.
11: E a causa del gran caldo è allarme incendi. In Friuli Venezia Giulia, roghi alla vegetazione lungo la strada statale 14 tra Monte Falcone e San Giovanni di Duino. Nel Biellese le fiamme stanno divorando da giorni i boschi dell'Alta Val Sessera. E anche oggi giornata caratterizzata dall'esodo estivo, con traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese. Oltre 25 milioni gli spostamenti verso le località di mare e montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E sulle ondate di calore che stanno caratterizzando la nostra estate, ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
13: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Ulisse, sempre più di moda dopo il successo planetario del film di Nolan, arrivano due riletture dal mondo del fumetto e dell'illustrazione, un'Odissea a due voci con Telemaco e una a sfondo fantascientifico con i disegni di due grandi autori.
14: L'ha sempre detto Pratt, il vero romanzo d'avventura inizia con l'Odissea.
15: Dal mito al fumetto, perché quello di Ulisse è un ritorno ma anche un viaggio di scoperta, le illustrazioni di Ugo Pratt dell'Odissea del 1963 sono oggi liberate in una narrazione che alterna i punti di vista del re di Itaca e di suo figlio Telemaco, Marco Steiner, coautore assieme a Fabrizio Paladini.
14: Ci è sembrato un modo intimo e consono anche alla lettura da parte di tanti giovani, perché ci sono tantissime situazioni in cui ci sono sono delle difficoltà di contatto vero.
15: L'americano Seymour Quast ha invece portato l'eroe nello spazio con dedica a chi è contrario alle future guerre di Troia e a ribadirne l'attualità, fa notare la traduttrice Fiorenza Conte, è lo stesso Omero disegnato.
16: Questa è la storia di quando le battaglie finiscono ed è una storia che ci dirà molto sulla natura umana, perché la guerra ha influenzato le vite di molti uomini e di molte donne.
15: Non a caso l'Ulisse di Quast non sa fare a meno dell'avventura, si mette sempre nei guai e se ne tira fuori un po' come tutti noi. Francesco Riccardi, GR1.
2: Musica in movimento parte dal Circo Massimo di Roma, il Giova Giro che porterà Lorenzo Cherubini a pedalare per oltre 2000 km fino al traguardo, sempre al Circo Massimo, che il 12 e il 13 settembre ospiterà le date finali del suo tour Lorè.
17: Buon vento a chi oggi partirà.
2: L'Arca di Lorè, concepito come un festival itinerante, ha preso il largo da Olbia davanti a 25.000 persone venerdì sera. Giovanotti raggiungerà ogni tappa in bici, la prossima quella di mercoledì a Monte Silvano in Abruzzo, e ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Europei acquatici, altre medaglie italiane a Parigi, 3 argenti che arrivano dalla staffetta, 4 per 1500 in acque libere con il quartetto Pozzobonta, Deuggi, Guidi e Paltrinieri, e dai tuffi grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. I due fidanzati, entrambi triestini, hanno conquistato il podio a un paio d'ore di distanza. MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia, in pole Martin che ha vinto la gara sprint, terzo Bezzecchi che partirà dalla quinta posizione. Il romagnolo, reduce dall'operazione da una lunga pausa estiva, ha pagato lo sforzo sul piano fisico. Sentiamolo.
18: Molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto, mi ha spaccato a metà e ho detto adesso fare la sprint non so se ce la faccio. Una vittoria è sempre bella, è vero, però è stato bello, diciamo che non saprei scegliere, spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti.
2: Sono le 7:15 minuti, ora i podcast di Radio 1, il GR torna alle 8, buon ascolto, buona domenica.
19: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
20: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
21: Acqualete!
22: Acqualete!
20: What up?
22: Ottima mossa per le tue ossa!
23: Quando sei uscita?
24: Ieri.
23: Che pensi di fare?
24: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
23: Le cose sono cambiate, Teresa.
24: Tu non ci devi venire qua.
23: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
25: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
26: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
27: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
28: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
29: Bella idea, dottor Scotti.
2: I podcast di Radio 1.
30: Vai sopra te. Eravamo tutte storte. Prepara e salgo su su. Non spanciare. Non spanciare. Dura. Vai, salgo. Addominali, addominali, chiudo. Meglio. Attenta qua, quando ti alzi. Fai la camminatina. Prendi. No, tutti i palloni per terra, capito quando?
31: Diceva, ma tornate a casa, che fai meglio, non sei fatta per questo sport.
30: Oh, meglio.
31: Ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo, che anche per quanto mi impegnassi avrei comunque continuato a fare schifo.
30: Guarda qual è.
31: Che ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi. Lo stereo ha iniziato a buttarci dietro le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi.
30: Ok.
31: Io all'epoca dei fatti avevo 12 anni.
30: Sì.
31: Quando facevi il potenziamento, una volta mi è capitato che mi ha preso per la maglietta e mi ha iniziato a trascinare per tutta la pedana. Quando una sbagliava, chiamava tutte e faceva fare addominali a tutte finché questa qui che aveva sbagliato il passaggio o non confessava di aver sbagliato, di fare schifo.
0: O se no ti prendeva da un orecchio, comunque ti prendeva dai vestiti e ti chiudeva dentro la stanzino e spegneva la luce.
31: Ti strattonava, ti tirava.
0: Eravamo terrorizzate perché non avevamo manco il coraggio di scrivere sul telefono, perché lei diceva fatemi vedere il telefono.
31: Ad esempio la sera mi chiamava e mi diceva guarda che io le dico per il tuo bene perché sei una delle mie ginnaste.
0: E beh, io l'ho fatto per te, così riesci a diventare una buona ginnasta
31: e credo in te. Un po' in
30: ritardo.
0: A un certo punto aveva portato la bilancia in palestra, iniziava a pesare. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce, si vede, sì, l'hai messo tutto sulle cosce.
31: Quando pranzavamo, un'altra allenatrice della società veniva fuori a controllare il cibo che avessimo come pranzo.
0: Io andavo in bagno, buttavo tutto il cibo, tutto, e lasciavo sempre un pochino perché dicevo, la mamma sa che non mangio mai tutta la pasta.
31: Diceva sempre che quando mangiavamo dovevamo sempre finire, che avevamo ancora un po' di fame.
30: Attaccati?
0: Paura, mi faceva paura.
31: Devo arrivare prima, devo raggiungere i miei obiettivi.
0: Farlo come sacrificio, veniva detto. Cioè, sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo.
30: Ma non pensa dietro, perché tu te lo fai a sinistra.
0: Col sacrificio arrivi qua.
31: Io passavo più ore in palestra che a casa mia. Il mio universo, prima, era la ginnastica.
1: La cosa che interessa è se arrivano sul podio e dopo che sono arrivate sul podio se arrivano prime e quando sono arrivate prima se vengono convocate in nazionale e se quando sono in nazionale vengono selezionate.
0: Cose che dici, ma sono realmente vere? Purtroppo.
3: Ma queste cose tu le hai dette a qualcuno?
0: No, non ho mai avuto il coraggio di dire a nessuno.

0: Quando penso alla ginnastica, quella ritmica in particolare, mi viene subito in mente la bellezza. Intendo proprio l'idea del bello, come un paesaggio, un'armonia, qualcosa di etereo, di celeste, quasi divino, certamente poco umano. Non mi ero però mai veramente soffermata a pensare a come si costruisce tanta bellezza, cosa è necessario sacrificare, quanto di se stessi viene esaltato, quanto invece viene perduto, in questa lunga e faticosa salita verso il successo. Poi qualcosa ho capito, o almeno mi è sembrato di capire. È stato in un pomeriggio dello scorso autunno, quando ho incontrato Victoria, 19 anni, alta ed esile come un giunco, capelli biondi, occhi chiarissimi che ti ci puoi specchiare.
1: Mia mamma, una delle sue più grandi amiche, era allenatrice di ginnastica ritmica e come battuta, diciamo, aveva detto: dai, che se nasce femmina la mandi subito da me in palestra. Infatti è stato così e infatti all'età di 3 anni ho iniziato a fare ritmica, quindi da subito.
0: Che la ginnastica dovesse imporsi sulla vita di Victoria era insomma qualcosa di già stabilito prima ancora che lei nascesse. Mi racconta di questa sorta di predestinazione, come fosse un presagio beffardo e un po' cupo, a cui nessuno, tantomeno lei, aveva prestato attenzione. Le piaceva invece l'idea che la sua vocazione fosse scritta nelle stelle. Le piaceva così tanto che alla fine lasciò fare al destino.
1: Da lì poi ero in una società piccolina a Bolzano, quindi non era alto livello, era più per divertimento che altro. Un giorno è arrivata Laura Vernizzi a fare uno stage a Bolzano, mi ha visto, è andata dalla mia allenatrice, è carina questa ragazza, mandatamela sua a fare degli stage. Sono andata su, ho fatto degli stage e poi ha chiesto a mia mamma se poteva andare ad allenarmi da lei a Milano. È stato così, ha aperto accademia, io sono andata su ad abitare, mi sono trasferita da sola a 11 anni.
0: Le accademie sono centri sparsi in tutta Italia, destinati alle bambine più talentuose. Sono luoghi consacrati alla disciplina sportiva. Lì ci si allena dalle 8 alle 10 ore al giorno. Se l'accademia si trova in una città diversa da quella di origine, le atlete, seppur piccolissime, lasciano la propria famiglia, la casa, la scuola, per dedicarsi alla ginnastica a tempo pieno.
1: Allora, io ero una bambina molto timida, poi soprattutto avevo abbastanza paura di tutto, nel senso non andavo manco fuori a dormire dai nonni perché avevo paura dei ladri, del buio, di tutto. Però per la passione l'ho fatto, infatti mia mamma ha chiamato mio papà e gli fa: guarda, Vicky ha scelto di trasferirsi a Milano. E lui fa: ma se non dorme manco dei nonni, dove pensa di andare? E lei: ma sembra tanto convinta. Infatti l'ho fatto. Quando mi sono decisa e ho affrontato questa mia paura, perché era il mio sogno diventare quella ginnasta lì, magari un giorno fare le Olimpiadi, i Mondiali, chissà.
0: L'idea di quella ginnasta lì, come la chiama Victoria, esercita un potere fortissimo sulle atlete di quell'età. Non è facile da spiegare. Comunque è molto di più delle nostre ambizioni infantili di diventare ballerina o veterinaria. È qualcosa di così potente che può davvero spingere una bambina a superare i propri limiti.
1: Da un giorno all'altro non ti trovi più a casa e non hai più la mamma lì, non hai più il papà che ti aiuta, sei in un'altra vita totale. Facevo mattina, pranzo, poi di nuovo allenamento e poi andavo a scuola sera. Non si può proprio dire che sia scuola, è proprio scuola, diciamo, un po' per gli sportivi, che il loro sogno è lo sport e la scuola bisogna farla. Questa è stata la mia vita per 6 anni.
0: Una vita che almeno sulla carta non dispiacerebbe poi a molti adolescenti. Sport, passione, poca scuola, un ambiente piccolo, protetto. Farne parte ti fa sentire speciale.
1: Inizialmente era tutto bello, ok? Sembrava tutto un sogno e così via. Poi sono iniziati tutti i casini, cioè nel senso è diventato tanto pesante il comportamento dell'allenatrice, i modi in cui si approcciava a noi, perché comunque eravamo bambine giovani, tanto giovani, e sentirsi urlare parolacce, insulti su insulti. Diceva: ma tornate a casa, che fai meglio, non sei fatta per questo sport. Ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi, lo stereo è iniziato a buttarci dietro, le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi. e noi facevamo dovevamo schivarli, perché se ti arriva addosso uno stereo ti fa malissimo.
0: La prima cosa che mi è venuta da chiedere, forse ingenuamente, è stata: com'è possibile che nessuno dicesse niente di quello che succedeva lì dentro?
1: Non avevi il coraggio. Loro comunque ci dicevano: non andate a dirlo poi ai vostri genitori. Non hai mai il coraggio di contrabbattere.
2: Ma non hai proprio sentito il bisogno di chiedere aiuto?
1: Non avevo il coraggio. Io dicevo, facevo finta di star male per non andare in palestra. Dicevo: mamma, ho la febbre, mamma, sto male. Facevo di tutto. E mia mamma, diceva, sarà la stanchezza, sarà a casa. Però io non ho mai avuto il coraggio di dire, dopo che a un certo punto esplodi e dici tutto. E poi anche lì mia mamma è venuta: perché non me l'hai detto prima? Perché il sogno era troppo grande per dirtelo, nel senso, voi facevate tanti sacrifici, io non volevo deludervi, perché hanno fatto di tutto i miei genitori per mandarmi in un posto del genere, comunque erano soldi, perché Bolzano, Milano, mia mamma si faceva sempre avanti e indietro ogni fine settimana, avevamo preso un appartamento lì per ogni fine settimana stare con lei, perché ultimamente io non ce la facevo più da stare troppo lontana dalla mamma, perché era proprio diventato troppo pesante, ho avuto vari infortuni, quindi anche lì paga il fisioterapista e questo e quell'altro ancora. È sempre un facciamolo, è un sacrificio. Io non volevo deludere nessuno.
0: Insieme a sogno, sacrificio è la parola che ho sentito più spesso pronunciare alle ginnaste. Quando me ne sono resa conto, ho cercato il significato sul dizionario. Sacrificio, atto di culto rituale presente in tutte le tradizioni religiose, che implica generalmente un atteggiamento di sottomissione al sacro e il desiderio di stabilire un rapporto con esso.
1: Sì, la ritmica, lo sport in generale, è definito come sacrificio, no? Basta farlo come sacrificio, veniva detto. Cioè, sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo. Col sacrificio arrivi qua. Facendo questo, col sacrificio, non so come spiegarlo. Il sacrificio era, diciamo, la medicina per guadagnare l'obiettivo.
0: Difficile identificare il momento storico preciso in cui lo sport è diventato anche questo. Molte di noi lo danno per scontato, della serie le medaglie si vincono solo così. Altri invece lo ignorano totalmente. Eppure, dentro le palestre non c'è niente di più comune della retorica del sacrificio, necessaria a divinizzare uno sforzo che altrimenti, visto per quello che è davvero, sarebbe solo una pratica disumana.
1: Ecco perché loro, poi dopo che si sono comportate così, venivano da te e dicevano: io l'ho fatto per te, perché così tu cresci, maturi e così riesci a diventare una buona ginnasta. Ma io dubito che rinchiudendomi in uno stanzino diventi una buona ginnasta, o buttandomi cose dietro divento una buona ginnasta.
2: Uno la percepisce come una cosa normale.
1: Certo, perché tu vedi solo quello. Tu vedi quello e quindi dici: questa è la normalità. Sei sotto una cupola di ghiaccio e tu da lì non puoi uscire, perché ovviamente è casa, palestra, scuola, casa, palestra, scuola, casa, palestra, tutti i giorni. Quindi tu al di fuori di quello non vedi niente, non vedi la normalità. Infatti io ho iniziato a vedere la normalità a 17 anni, quando ho smesso. Sono uscito e ho detto: oddio, ma è stranissimo, è strano dirlo, cioè nel senso anche sentirlo dire, però è vero, è così. Io sono uscito, ho aperto gli occhi e ho detto: ah, ma questo è il mondo reale?
0: Nel 2018 quella cupola di ghiaccio viene attraversata da una piccola crepa. Due atlete decidono di denunciare alla procura sportiva i maltrattamenti fisici e psicologici che ritengono di aver subito all'interno della palestra. Il tribunale di Federginnastica sospende l'allenatrice Laura Vernizzi per, si legge nella sentenza, aver adoperato metodi di allenamento gravosi e vessatori nei confronti delle proprie ginnaste minorenni, con comportamenti ingiuriosi, diffamatori e umilianti. La squalifica per l'insegnante è di 3 mesi. Victoria decide di lasciare quel centro e di tornare a vivere con i genitori, che nel frattempo si sono trasferiti a Desenzano del Garda. Durante l'estate va per 1,5 mesi in Bulgaria, dove frequenta una società di ritmica. Si trova bene, non ci sono pressioni, niente da cui difendersi. Il livello è magari un po' più basso, ma lì Vicky ritrova la serenità e la voglia di allenarsi.
3: E quell'estate lì mi ha contattato Stefania, mi ha detto ho saputo che hai lasciato da Vernizzi, vuoi venire a provare da noi, perché ho saputo anche che vieni qua sul lago. Ho detto perché no, proviamo.
0: Ad una 20ina di minuti dal lago di Garda, a Calcinato, in provincia di Brescia, c'è la Nemesi, la società di ginnastica ritmica gestita dall'allenatrice Stefania Fogliata.
3: Sono andata a provare. Inizialmente non posso negarlo, mi sono trovata bene. Mi ha montato gli esercizi, mi stava facendo provare delle cose nuove che non avevo mai provato. Vedevo queste ginnaste che comunque erano molto bravine. Ero anche molto carica di questa nuova esperienza, no?
0: Fra le ragazzine che Vicky incontra alla Nemesi c'è Alice. Anche lei ha cominciato a fare ginnastica da piccolissima. Aveva solo 5 anni quando è entrata per la prima volta in palestra.
4: Io ho deciso di andare alla Nemesi.
0: All'inizio era solo un gioco, un divertimento di qualche giorno a settimana. Poi la passione è cresciuta e anche l'ambizione di poter diventare un atleta importante.
4: Prima di andarci avevo già fatto degli allenamenti con questa allenatrice, che mi aveva detto che lei aveva visto il potenziale in me e che mi avrebbe accolto nella sua società.
0: Insomma, così come capita in altri sport, anche nella ritmica le allenatrici fanno scouting. Cercano le ginnaste migliori da portare nelle proprie società, per crescerle e farle diventare delle stelle. Alla Nemesi, Stefania Fogliata, che godeva di un'ottima reputazione, con questo sistema aveva creato un bel gruppo di atlete.
4: In accademia fai la ginnastica la mattina.
0: Anche Alice, come prima Vicky a Milano, ad un certo punto comincia ad allenarsi la Nemesi in modalità accademia, ovvero mattina e pomeriggio, con un paio d'ore di scuola relegate a fine giornata.
4: Sapevo che la scuola si sarebbe un attimo trascurata, ma è quello che volevo anche da una parte, diciamo, perché volevo dedicarmi di più alla ginnastica per appunto arrivare a livelli alti. Il problema però è che, diciamo, stando così tanto tempo con questa allenatrice, lei ha fatto tutto un lavoro psicologico, mentale, che mi ha portato a praticamente avere paura di lei o di dirle quello che veramente pensavo.
0: Alice vuole raccontarmi tutto, ogni dettaglio, ogni sfumatura. Quasi come se dalla qualità di questo racconto dipendesse il giudizio che ha di se stessa, per troppo tempo ridotto quasi a niente. Ogni tanto è costretta a fermarsi, anche se non vorrebbe, ma l'angoscia è troppa. Ogni tanto sono io che la fermo, perché anche la mia di angoscia non scherza. Respiriamo insieme, ci scherziamo su. La Promessa è un podcast Rai Radio 1 di Michela Mancini, con la collaborazione di Emanuele Granelli. Musiche Roberto Ribuoli. Montaggio e mix di Massimo Verolini. Un grazie particolare a Marco Bonarrigo, Giulio Vasaturo e Giulia Paltrinieri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:39 minuti e 23 secondi. Domenica 9 agosto che si preannuncia caratterizzata da flussi di traffico particolarmente intensi, con i tempi di percorrenza elevati da Bollino Rosso e da condizioni di caldo afoso. E la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per temporali su Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Oggi, come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Al momento si registrano code sull'autostrada del Sole con direttrice nord-sud tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, e questo tratto si percorre in circa un'ora. E sempre in autosole, traffico intenso con code tra Modena Sud e Bologna Borgo Panigale, e con tempi di percorrenza al momento di 35 minuti. Critica anche la 14, dove il traffico è intenso tra Bologna Fiera e Imola, per quanti si stanno dirigendo verso la riviera romagnola in direzione di Ancona. Questo tratto si percorre in 30 minuti. E abbiamo anche un incidente in A14 tra Fossombrone e Pesaro. Andiamo in area campana perché sulla 3 Napoli-Salerno, a parte un incidente tra Ercolano e Torre del Greco che è in fase di risoluzione, ma anche code tra Scafati e Cava di Tirreni, e sulla 16 da Napoli-Canosa un incidente tra Baiano e Avellino. E sulla 30 la Caserta Salerno, attenzione, 2 chilometri di code tra Mercato San Severino e Salerno per quanti si stanno dirigendo verso la costiera amalfitana. E situazione da segnalare anche in Sicilia sulla 20 Messina-Palermo, il tratto tra Brolo e Patti in direzione di Messina è interessato da una chiusura a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco. E sulla Catanese è segnalato un incidente a Paternò. Grazie per l'attenzione, una buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
12: In collaborazione con il CIS.
14: I podcast di Radio 1.
15: Vai sopra te. Eravamo tutte storte. Prepara e salgo su su. Non spanciare. Non spanciare. Dura. Vai, salgo. Addominali, addominali, chiudo.
16: Meglio.
17: Alice vuole raccontarmi tutto, ogni dettaglio, ogni sfumatura. Quasi come se dalla qualità di questo racconto dipendesse il giudizio che ha di se stessa, per troppo tempo ridotto quasi a niente. Ogni tanto è costretta a fermarsi, anche se non vorrebbe, ma l'angoscia è troppa. Ogni tanto sono io che la fermo, perché anche la mia di angoscia non scherza. Respiriamo insieme, ci scherziamo su, beviamo dell'acqua a piccoli sorsi e poi ricominciamo. In quella manciata di ore che dura il nostro incontro, torno con lei in quella palestra milioni di volte, e milioni di volte riesco a sentire sulla pelle quel senso di inadeguatezza di cui Alice prova a spiegarmi, quell'incertezza ad ogni passo di chi cammina senza sapere dove sta andando.
18: I problemi proprio grandi sono arrivati quando mi sono rotta il piede. È successo un giorno prima di una gara importante che avevo. Non sapevo ancora di avere il piede rotto, però avevo molto male, non riuscivo a camminare. E lei, una volta arrivata in gara, sapendo che mi facesse male il piede, mi ha detto: se tu non fai questa gara, la tua società retrocede in Serie C. E quando mi ha detto questa frase, allora io all'epoca dei fatti avevo 12 anni e mi sono sentita un peso troppo grande addosso per rinunciare a questa gara, quindi l'ho deciso di fare anche con questo piede che mi faceva malissimo. E il giorno dopo sono andata appunto a farmi i raggi e mi hanno messo ovviamente il gesso. E nonostante io avessi il gesso, sono comunque andata in palestra perché non volevo perdere un minimo di allenamento.
17: Quando Alice si toglie il gesso, le cose peggiorano.
18: Lei ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo, che anche per quanto mi impegnassi avrei comunque continuato a fare schifo. Poi ad esempio la sera mi chiamava e mi diceva: guarda che io le dico per il tuo bene, perché ti voglio bene e sei una delle mie ginnaste preferite e credo in te. Di conseguenza, quando lei mi diceva queste cose, io le credevo, perché giustamente, cioè, lei è la tua allenatrice, è il tuo punto di riferimento, le credi quando ti dice ti voglio bene, credo in te. E questo mi faceva tornare in palestra il giorno dopo. E il problema appunto è che questo loop si ripeteva continuamente, cioè io la mattina arrivavo in palestra, lei mi diceva fai schifo, non ritornerai mai come prima, e la sera mi diceva guarda che lo dico per te, ti voglio bene. E questo appunto mi spingeva a tornare in palestra anche il giorno dopo.
17: Mentre ascolto i racconti di Alice e di Victoria, ho sempre la stessa sensazione. Lì per lì è un po' vaga, non riesco a metterla a fuoco. Quando risento le loro parole a distanza di giorni, capisco. Come quando all'improvviso ti viene in mente una parola che prima ti sfuggiva. Beh, la parola in questo caso è tossico e mi accorgo che finora questo tipo di legami l'ho sempre solo immaginato nelle relazioni di coppia, quando in realtà possono essere modalità antiche che molte di noi sperimentano fin da bambine in contesti a volte inimmaginabili.
18: Una mattina, dove si era arrabbiata, come capitava spesso, con me perché sbagliavo un esercizio. Praticamente quando mi ha mandato in pausa pranzo, io ho scritto a mia mamma: oggi la mia allenatrice si è arrabbiata per niente, come fa al suo solito, diciamo. E una volta finita la pausa pranzo, la mia allenatrice mi ha chiesto: mi fai vedere il tuo telefono per favore? Vai sulla chat con tua mamma. Io sono entrata nella chat e c'era appunto scritto quello che avevo scritto. Lei, quando l'ha visto, si è arrabbiata, molto arrabbiata. Capiva che noi scrivavamo durante le pause quando non andava bene qualcosa ai genitori. Lei prendeva il telefono e impazziva, leggeva quello che scriveva e veniva: come ti permetti? Non puoi scrivere queste cose qua, adesso cancelli tutto. Non esiste che tu mi guardi il telefono, chi sei? Ogni qualvolta che noi scrivevamo una cosa sulla nostra allenatrice,
17: le ragazze si sono poi fatte furbe e ogni messaggio, diciamo compromettente, lo cancellavano non appena inviato. Mi hanno raccontato di una ginnasta che aveva memorizzato il contatto della madre con un altro nome, tipo Mario Rossi, così che quelle conversazioni potessero sfuggire al controllo dell'allenatrice.
18: Avevamo, almeno io avevo, e lì ho sbagliato, più rispetto per lei che per mia mamma. Cioè sentivo che lei fosse il pilastro della mia vita come una mamma, e mia mamma l'avevo messa in secondo piano.
17: Quanto possiamo accettare di perdere di noi stessi per raggiungere un obiettivo? Me lo chiedevo all'inizio di questo viaggio. A metà strada, ora che il paesaggio intorno è abbastanza diverso, la domanda è cambiata. Esiste un limite? O meglio, c'è sepolta dentro di noi una piccola, piccolissima riserva di lucidità che ci permette di toccare il nostro limite? Un filo spinato, che ne so, una scossa elettrica che ci avvisa. E questo limite ha più a che fare con la mente o con il corpo?
18: Lei ha deciso che una volta a settimana, inizialmente, ci saremmo pesate e descriveva su questa sua tabella, diciamo, il nostro peso. Poi da una volta a settimana si è passato a due, a tre, fino ad arrivare anche una volta al giorno a pesarci. E io mi ricordo che per quando si diceva oggi ci pesiamo, io e alcune mie compagne chiedevamo subito di andare in bagno e cercavamo di svuotarci il più possibile per risultare con meno peso sulla bilancia. Tutte le volte che andavamo a pesarci, lei veniva con noi per vedere sulla bilancia e segnare su questa tabella il peso. Però è successo che una volta praticamente ci ha detto a me e a una mia compagna: andatevi a pesare, però fatelo da sole, non vengo di là con voi, segnatevi voi il vostro peso sulla tabella. E niente, io e la mia compagna siamo andate a pesarci e io pesavo mezzo chilo in più. Cosa faccio, cosa scrivo sulla tabella, perché se scrivo che peso mezzo chilo in più è la fine. E lei mi ha detto: vabbè, scrivi il tuo peso normale, tanto non se ne accorgerà mai nessuno.
17: Due giorni dopo, stessa cosa, solo che stavolta l'allenatrice era lì davanti.
18: Quindi mi peso e anche questa volta, ovviamente essendo passati due giorni, c'era ancora questo mezzo chilo in più sulla bilancia. A questo punto lei ha chiamato tutte le ragazze della società e ha iniziato a chiedermi davanti a tutte loro cosa io mangiassi ogni giorno. Quando mi ha chiesto: ma tu mangi il dolce la sera, perché sai che uno sportivo non deve assolutamente mangiare il dolce, deve limitare il più possibile le calorie, io gli ho detto: sì, mangio il dolce ogni sera, mangio il tiramisù la sera. Lei a questo punto ha detto: ma questo vi sembra un atteggiamento da sportive? Così non arriverai mai da nessuna parte, non imparate da lei perché non è un buon esempio da seguire. E questo ovviamente l'ha detto davanti a tutte le ragazzine di 9, 10, 11 anni della società.
17: Durante il Covid la pressione sulle ginnaste aumenta ancora di più. Mi raccontano che l'allenatrice spesso chiedeva loro delle foto per controllare se la loro forma fisica fosse cambiata. Una volta rientrati in palestra, la tensione esplode.
19: Stefania inizia subito a dire: e qua non andiamo bene, guardate come siete ingrassate, non facevate niente. E ha iniziato a farle correre per due ore sotto il sole, con i pesetti ai piedi, saltelli su saltelli, scale su scale, per proprio smaltire, dimagrire. E dovresti fare delle diete ferre. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce, si vede, se l'hai messo tutto sulle cosce.
17: L'ossessione per il peso non è solo legata al cibo in senso stretto. Quei corpi perfetti non dovevano essere minacciati da nessun tipo di cambiamento, nemmeno quello più naturale.
18: Quando arrivavi a 11-12 anni, la mia allenatrice iniziava a dire che dovevi stare attenta perché da lì a poco ti sarebbe venuto il ciclo, e quando ti veniva il ciclo ti si allargavano i fianchi perché si allargava l'utero, e di conseguenza avessi preso più peso perché al corpo servono più grassi per far venire il ciclo. Cioè già avevamo delle paranoie sul cibo senza ciclo e pensavamo: pensa se abbiamo pure il ciclo, quanto dobbiamo stare ancora più attente al cibo.
17: Alice e le sue compagne erano ossessionate dalla paura di essere sbagliate. Vivevano le loro vite di adolescenti seguendo una sorta di libretto di istruzioni. Da una regola nasceva un'altra regola, in una catena infinita di paranoie che talvolta riuscivano ad andare anche oltre le indicazioni dell'allenatrice. Ognuna di loro poi ha elaborato quelle ansie a modo suo.

0: come piccoli semi. Anche le ossessioni crescono più rigogliose laddove il terreno è più fertile.
1: Avevo tutti i numeri, capito? Bevevo questo, questo ha 20 calorie. Li sapevo tutte a memoria le calorie. È una cosa assurda cosa riesce a fare il cervello, perché io sapevo ogni singolo alimento quante calorie avesse, quante calorie avessero 50 grammi di pasta. Io mi facevo tutti i calcoli, tutte le calorie che ingerivo giornalmente, mi ero fatto un libro con tutti i numeretti, era una cosa, ma ce l'ho ancora quel libro lì. Certe volte dico, ma mi segnavo tutti i giorni quello che mangiavo, quanto pesavo. Paura, paura, mi faceva paura. Era un terrore per me il cibo. Io lo guardavo, mi mettevo a piangere. Tremavo. La mia malattia è proprio nata da qua, ovvero io ero stufa già di essere attaccata, di essere urlata, tutti gli insulti che avevo, comunque del malessere che avevo già dentro, che mi mancava soltanto che mi venisse a dire che pesavo troppo. Già la ritmica ti mette in un occhio che tu ti guardi sempre allo specchio e dici no, sono troppo grassa. No, sono troppo... perché lo senti dire in giro, cioè anche i collegiali ti pesano sempre, quindi ti viene quel dubbio lì, no, sono troppo grassa, perché mi pesi? Allora vuol dire che sono grassa secondo te, e la conferma che non sono grassa, perché sennò non mi peseresti. E allora io mi sono entrata in quell'occhio e ho detto, proviamo a mangiare meno, ma anche perdere solo 2 chili. Perdo questi 2 chili, mi dice, wow, che quanto stai bene, e io dico, ah, vedi. E quindi da lì poi perdi la mano. Dici, dai, ancora 1 chilo. 1 chilo, 1 altro chilo, un altro. E poi fino al giorno che non ti reggi più in piedi, cadi a terra. Fino a quel giorno che ti danno 1 mese di vita e dici, ok, adesso siamo arrivati al limite. Perché sei arrivato a toccare il fondo. E quindi lì inizi ad aprire un po' gli occhi, dici, ma aspetta. Perché sono arrivata a questo punto. Poi sì, mi dicevano, stai dimagrendo troppo, però io dicevo, ma no, fino all'altro giorno mi dicevi che stavo bene. Poi mi ha fermato anche Stefania dagli allenamenti, perché mi ha fermato, perché ero dimagrita troppo. Anche Maccarani mi aveva preso in parte e aveva detto, tu non puoi più fare gare, perché sei dimagrita troppo.
0: Emanuela Maccarani è l'ex commissario tecnico della squadra nazionale italiana, allenatrice storica della ginnastica ritmica e coinvolta nel più noto caso dell'Accademia di Desio.
1: Ha detto a Stefania, Stefania dovrei parlare con la tua ginnasta perché è dimagrita troppo, e quindi sono andata allora lì, mi fa, guarda, dovresti mangiare un po' perché sei troppo magra, ma non è manco bello da vedere, nel senso che poi fai sembrare quasi che questo sport sia troppo malato per le ginnaste così magre, non va bene. Rischi di star male. In TV avevano cancellato tutti i miei video che erano andati sui social dalla Serie A e così, perché la federazione le aveva detto di toglierli tutti, perché sennò la ritmica pareva come uno sport malato.
0: Vicky non si regge più in piedi, pesa 20 kg, non può continuare ad allenarsi.
1: Io mi sono, diciamo, ammalata apposta per smettere, si può dire così. Non l'ho fatto apposta, nel senso è stato tutto un loop alla fine. Ho detto, io sto dimagrendo così tanto, sarà la volta giusta che smetto del tutto? Ed è stata quella. Basta. Questo è stato il mio modo di scappare dal problema, capito? Quindi involontario, ma è stato il modo per cui scappare dai problemi.
0: Il percorso mentale può sembrare poco lineare, ma d'altronde in quale testa ci sono solo strade dritte e asfaltate? È così che spesso agiamo quando dobbiamo metterci in salvo, ma non abbiamo il coraggio di farlo. Vicky si è ammalata perché era l'unico modo per allontanarsi da quel mondo lì. Diversamente non ci sarebbe riuscita, mi spiega. Era troppo importante essere all'altezza dei sacrifici fatti dai suoi genitori.
1: Non volevo deludere tutti i sacrifici che avevano fatto loro, e quindi ho detto, boh, proviamo a deluderli in un altro modo. È stata una delusione molto più grande, perché ho rischiato la vita, però mi dico, ma sei stupida. Adesso dentro di me dico, ma sei stupida. Ma avevo solo quello, capito? Io al di fuori della ritmica non avevo niente, io avevo paura del mondo esterno, io non volevo andare in una scuola normale, avevo paura di conoscere altra gente. Io avevo paura.
0: La Promessa è un podcast Rai Radio 1 di Michela Mancini, con la collaborazione di Emanuele Granelli. Musiche Roberto Ribuoli. Montaggio e mix di Massimo Verolini. Un grazie particolare a Marco Bonarrigo, Giulio Vasaturo e Giulia Paltrinieri.

0: lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: I controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, ritorsione alla sospensione di Schengen decisa dal nostro governo. Bruxelles prova a mediare, si teme per una nuova crisi a Ceuta a Ferragosto e la Germania riapre il fronte migranti irregolari. Il ministro degli esteri Tajani, a pericolo finito, ripristineremo Schengen. Inaccettabile la decisione di Sanchez. Opposizioni, il governo ha scatenato una crisi diplomatica con un paese amico. Basta propaganda. Le condizioni di Teheran per riaprire Hormuz. Il presidente Pezeshkian, ora il momento migliore per un accordo. Brucia un impianto di gas in Arabia Saudita. Strage sfiorata per un sorpasso. Litiga con i ciclisti e li investe due volte. Quattro feriti nel torinese, due gravi. Arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Tra afa e traffico, ancora una giornata da bollino rosso. 19 le città con la massima allerta. Il climatologo: non chiamatele più ondate di calore. Un sabato d'argento, altre tre medaglie italiane agli europei acquatici di Parigi. MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna. Martin vince la sprint, oggi Bezzecchi partirà in quinta posizione. Elvis è qui, cominciata la settimana del re del rock and roll, morto 49 anni fa. Nella più grande celebrazione dedicata alla sua vita, all'asta Rari Cimeli degli anni 70, alla quale si può partecipare online. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Lo scontro tra Roma e Madrid. Ieri prima giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta. E Bruxelles tenta la mediazione.
3: Spagna e Italia hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Così il commissario europeo Brunner, dopo aver sentito il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska e quello italiano Piantedosi, Brunner cerca di stemperare i toni nello scontro tra Madrid e Roma. Sottolinea che l'Unione ha compiuto progressi contro l'immigrazione clandestina e l'importanza della fiducia tra Stati membri. Ieri la prima giornata di verifiche alle frontiere spagnole decise dal governo Sanchez dopo la sospensione di Schengen. Fino al 15 agosto, non revocata da parte di quello italiano. Madrid ha fatto sapere di aver condotto accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici sul 5-10% dei viaggiatori italiani che non hanno vissuto particolari disagi. Il momento è critico, si avvicina al culmine della stagione turistica e tra Italia e Spagna si spostano centinaia di migliaia di persone e ci sono 250 voli al giorno. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare e attivato un canale WhatsApp sul sito Viaggiare Sicuro. Intanto a Ceuta si temono nuovi ingressi di massa breve dal Marocco. L'allerta resta alta. Madrid schiera 3.000 agenti e due navi davanti alla città autonoma. Claudia Stamerra, GR1.
2: La data è quella del 15 agosto con un tam-tam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dal governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a quella data. E ieri è tornato sul tema migranti il presidente Sergio Mattarella, ricordando i 136 minatori italiani che persero la vita a Marcinelle. Il capo dello Stato ha sollecitato una gestione dei flussi che obbedisca a criteri di rispetto per la dignità delle persone. Da Palazzo Chigi nessun commento ufficiale alla decisione della Moncloa, la vicenda invece domina il confronto tra i partiti.
4: Finito il pericolo ripristineremo Schengen, assicura la stampa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che definisce poi la ritorsione di Sanchez inaccettabile. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, precisa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Dalle colonne del Corriere Matteo Salvini sottolinea che garantire la sicurezza nazionale non è sovranismo ma buonsenso. E Fratelli d'Italia avverte: da noi nessun passo indietro, piuttosto la

0: Spagna, controlli le frontiere. Salvo Sallemi.
1: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
0: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Giorgia Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, l'affondo di Giuseppe Conte, così Verdi Sinistra che parlano di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione di Schengen e il PD parla di autogol per l'esecutivo. Giuseppe Provenzano.
2: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa. Ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
0: Filippa Misano, GR1.
3: E in tema di migranti si apre anche il fronte Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il governo tedesco ha deciso di rinviare in Italia, come previsto dai regolamenti europei in materia, i richiedenti asilo arrivati in territorio tedesco negli ultimi mesi dopo essere passati dal nostro paese. La prima sarà una donna somala di 22 anni. Non è chiaro quanti stranieri saranno coinvolti nei respingimenti. Una questione, quella dei grandi flussi migratori, spesso legata a situazioni di guerra con milioni di persone in fuga. È successo per la Siria, l'Afghanistan, ma anche per l'Ucraina. Conflitto di cui parleremo tra poco. Ora ci concentriamo sullo scacchiere medio orientale, epicentri delle tensioni, lo stretto di Hormuz, ma anche il Mar Rosso con la miccia degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani che continuano ad attaccare la confinante Arabia Saudita. Nelle ultime ore segnalate esplosioni in una raffineria della monarchia, domato l'incendio. Intanto la Repubblica Islamica chiarisce la propria posizione su Hormuz. La corrispondente.
4: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, a chiarire la posizione iraniana il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump resta ottimista su una soluzione alla questione di Hormuz, ma cresce la preoccupazione per un conflitto che sta prosciugando gli arsenali statunitensi. Da New York l'inviato.
5: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
3: Accennavamo alla guerra russo-ucraina, quella appena trascorsa è stata ancora una notte di attacchi. Bombe di Mosca hanno causato almeno 2 morti a Kharkiv, seconda città ucraina, ad appena 30 km dalla frontiera russa. Ma è stata colpita anche Odessa, strategico porto sul Mar Nero, danni e incendi in numerosi edifici, 6 i feriti. Sul fronte opposto decine di droni hanno colpito la città russa di Bielgorod. Anche in questo caso siamo a ridosso della frontiera, una ventina le persone ferite. Ma i raid di Kiev si sono spinti anche più a fondo in territorio russo. 3 droni sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Mosca. Rai Radio 1, la cronaca agli arresti domiciliari. L'automobilista che nel torinese ha investito più volte un gruppo di ciclisti dopo un litigio. In quattro sono rimasti feriti. Una strage sfiorata, raccontano i testimoni ai nostri microfoni.
6: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
3: Una scena da film horror, dice Piercarlo Lagna, uno dei ciclisti investiti all'Anso torinese da Giuseppe Campagna. Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, stando al racconto, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che, sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
6: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica. Sono riuscito a buttarmi lungo la strada. Ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
3: Così Piero Pregnolato, un altro ciclista.
7: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe schiacciato.
3: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito. È stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari. È negativo all'etilometro. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Davanti al giudice potrà spiegare il perché del folle gesto. Elena Baiocco, GR1. Sono stati arrestati i 4 minorenni che in provincia di Milano hanno sequestrato un ragazzo poco più grande di loro, chiedendo droga come riscatto all'amico che era con lui.
8: I 2 amici 19enni li hanno bloccati nel Parco Blu di Arese mercoledì sera. Erano in 4, 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Li hanno minacciati con un macete, intimando a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo sarebbe stato ucciso. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Ancora morti bianche in Italia. Proprio nella giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, istituita ieri in occasione del 70° anniversario della strage di Marcinelle. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne è stato travolto dal ribaltamento di un pallet. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. A Calanna, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita un elettricista di 40 anni, rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa padronale. Prosegue in tutto il paese la grande ondata di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. In diverse piazze italiane i raduni spontanei dei fan del cantautore, che si ritrovano a suonare e cantare i suoi grandi successi. A Pavana l'ultimo saluto con una cerimonia laica in forma privata. La nostra inviata.
9: Nei campi di sterminio di morte.
10: Le semplici parole commosse di una figlia, buon viaggio babbo, le riflessioni di un amico caro a Guccini, l'arcivescovo di Bologna, Zuppi, servono, dice, a giganti come Guccini, uomini dal cuore grande. Gli applausi commossi, la sofferenza dei cittadini di Pavana che perdono uno di loro. Questo in sintesi è il racconto della giornata di ieri, di commiato al grande artista nella terra dei suoi nonni. C'è poi la sofferenza di tanti amici. Mimmo, che si ricorda degli ultimi incontri?
11: Diceva, sono un vecchio malconcio, Francesco, si Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno, voleva di meno anni, no? Poi virava sull'ironia, cioè si prendeva un po' un giro sulle squadre di calcio. Lui tifava Juventus e io Inter, quindi era una battaglia continua.
10: Poi Mimmo si commuove.
11: Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Ha creato un mondo di pensieri che è indelebile.
9: Di Praga.
10: A Bologna intanto, in via Paolo Fabri 43, dimora storica del grande Guccini, continua il pellegrinaggio. Portano fiori, biglietti, cantando le sue canzoni. Elena Pabba, GR1.
3: Rai Radio 1, patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, multe in base alla velocità con gli incassi destinati al 70% per migliorare la sicurezza sulle strade. Nella bozza di riforma del codice della strada, queste e altre novità.
12: Le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione, sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso, con un limite a 130 km orari. In pratica, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. Sulle strade con il limite a 50 o 30 all'ora le sanzioni sarebbero di 5 euro a chilometro orario in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. La bozza della revisione del codice della strada è stata inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino al 13 settembre. Completano la bozza il contrasto ai veicoli abbandonati e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Paola Bonanni, GR1.
3: Gran parte dell'Italia da bollino rosso per il traffico intenso e anche per il caldo asfissiante.
13: Niente tregua né sollievo. Anche oggi gran caldo e afa. 19 le città dal bollino rosso per le ondate di calore. La perturbazione, con temporali anche violenti al nord e al centro, porta un refrigerio, ma solo temporaneo. Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese. Localmente potranno raggiungere i 35 gradi. Un po' più caldo al centro, Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia e poi nelle aree più interne delle nostre regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire.
13: E oggi traffico intenso per il secondo weekend di esodo estivo. Oltre 25 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Raffaele La Pietra, ANAS.
15: Domenica mattina da bollino rosso sulle strade e autostrade ANAS con traffico intenso soprattutto lungo le principali direttrici turistiche. La circolazione si potrebbe intensificare in prossimità dei centri urbani la serata per i rientri dal fine settimana.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E dunque, lo dicevamo, partenze e rientri accompagnati dal caldo persistente, ormai una costante in questa nostra estate che, anche a detta degli esperti, potrebbe essere la più rovente di sempre.
16: Il picco di questa quarta ondata di calore è stato annunciato più di una settimana fa. È arrivato, ma non se ne è più andato. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che cosa è successo alle ondate di calore?
17: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
16: Hanno la forma della lettera greca omega che spiega perché il caldo non se ne va.
17: È una forma delle onde atmosferiche in cui in mezzo c'è un anticiclone africano, a est e a ovest ci sono delle basse pressioni che invece la tengono ferma in quella posizione.
16: A cosa è dovuto?
17: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti.
16: Cosa dobbiamo fare?
17: Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione, in parte anche da agricoltura non sostenibile.
16: Francesca Fornario, GR1.
3: Parliamo ancora di vacanze. Chi sceglie il mare, chi le città d'arte e chi le stelle. Sono gli astroturisti alla ricerca dei luoghi migliori per ammirare il cielo.
18: Parola d'ordine: uscire dalle città e dall'inquinamento atmosferico e luminoso. Obiettivo: gustare appieno le suggestioni della volta celeste. Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato un vero e proprio indotto, l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete più interessanti si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e presso cui è possibile usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi, dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR1.
3: Le 8 e 18 minuti, lo sport, MotoGP, alle 15 il via al Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone dominio Aprilia, davanti a tutti parte Martin che ieri ha vinto la sprint precedendo Ogura e Bezzecchi.
19: Un terzo posto può essere la tua gara più bella? Può, se arriva in condizioni fisiche precarie dopo 4 weekend da dimenticare tra cadute, infortuni, squalifiche. Marco Bezzecchi nel terzo posto di ieri a Silverstone non osava nemmeno credere.
20: Molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. Mi ha spaccato a metà e ho detto adesso fare la sprint non so se ce la faccio. Una vittoria sempre bella, è vero, però è stato bello. Diciamo che non saprei scegliere. Spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle.
19: Oggi però i giri saranno il doppio e le difficoltà aumenteranno, ma il sabato inglese ha anche un altro vincitore, Jorge Martin. Il leader iridato firma pole e vittoria e allunga più 17 su Ogura, ieri secondo, più 27 sul Bez. Prima tripletta sprint di Aprilia che sembra la grande favorita anche oggi. Ducati ha sofferto terribilmente il consumo della gomma posteriore, magari oggi con la media andrà meglio, ma per Borgo Panigale si preannuncia un gran premio in difesa. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
3: Europei acquatici, altre medaglie italiane a Parigi, 3 argenti che arrivano dalla staffetta, 4 per 1500 in acque libere con il quartetto Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri, e dai tuffi grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. I due fidanzati, entrambi triestini, hanno conquistato il podio a un paio d'ore di distanza, prima lei, poi lui, infine il bacio, medaglia al collo, sotto c'è la Senna, sullo sfondo la Tour Eiffel. Il calcio, l'Inter si aggiudica il derby d'Italia in Australia e le partite precampionato rivelano le lacune estive di molte grandi.
21: La vetrina internazionale delle amichevoli evidenzia lo stato di lavoro in corso per molte delle possibili protagoniste del prossimo campionato. Promossa l'Inter, che a Perth si aggiudica con il punteggio di 2-1 il derby d'Italia contro la Juventus, costrette a interrogarsi invece Milan e Roma, travolte entrambe da una pioggia di gol inglesi. I rossoneri perdono 3-0 contro il Chelsea a Giacarta, ma il neotecnico del diavolo Amorim assolve la sua squadra. Miglioreremo presto, ha detto. Più severo Gasperini, tecnico della Roma, sconfitta 3-0 dal Brighton, partita pessima, ammette. Abbiamo ancora bisogno di intervenire sul mercato. 1-1 del Napoli contro il Celta Vigo, entusiasmo in casa udinese per la vittoria nel triangolare in tre tempi contro Barcellona e Nottingham Forest. Dolce amara la doppia sfida italo-tedesca. L'Atalanta domina 3-0 in casa dello Schalke 04, mentre il Sassuolo in vantaggio 2-0 contro l'Augusta e poi stato sconfitto. Buona la prova del neopromosso Venezia, 2-2 contro il Rest. Giorgio Germanò, GR1.
3: È cominciata la Elvis Week, la grande celebrazione annuale per Elvis Presley, che stavolta si arricchisce di una grande asta di memorabilia alla quale si può partecipare online e che riguarda soprattutto la parte finale della vita del re del rock and roll.
22: Elvis Week, momento dell'anno per ricordare Elvis, che moriva il 16 agosto di 49 anni fa. Memorie che quest'anno sono però anche fisiche, oggetti e documenti dell'ultima stagione della sua vita, quella delle troppe medicine, del corpo disfatto, che però saliva regolarmente sul palco.
23: You're fantastic. Thank you, bro.
22: 1977, concerto di giugno. Una sciarpa segnata da sudore e trucco viene lanciata dal re del rock and roll ad un suo musicista. È uno dei pezzi dell'asta virtuale fino al 16 agosto, accanto al libro donatogli da Larry Geller, consigliere spirituale, che si vede anche in foto d'epoca. Con le riflessioni di Elvis vergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi foto autografate, una chitarra, materiale promozionale di tour e film, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per trattenere un frammento del mito o strappare i lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
3: Musica in movimento parte dal Circo Massimo di Roma, il Giova Giro che porterà Lorenzo Cherubini a pedalare per oltre 2000 km fino al traguardo, sempre al Circo Massimo, che il 12 e 13 settembre ospiterà le date finali del suo tour Lorè.
24: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il mare posterà.
3: L'Arca di Lorè, concepito come un festival itinerante, ha preso il largo da Olbia davanti a 25.000 persone venerdì sera. Giovanotti raggiungerà ogni tappa in bicicletta, la prossima quella di mercoledì a Monte Silvano in Abruzzo, e ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Le 8 e 24 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Francesco Pantaleo, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona domenica.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 43 secondi. Flussi ancora intensi previsti per oggi di traffico da Bollino Rosso. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla A4 Venezia-Trieste, code al casello alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Code per traffico anche sulla A23 alla barriera di Ugovizza in direzione dell'A4. Sulla A7 Milano-Genova, code per un veicolo fermo tra la barriera di Genova Ovest e la 10 in direzione di Milano. In autosole, code a tratti per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fiorenzuola in direzione di Bologna, tra Modena Sud e la 14 Adriatica sempre verso Bologna, e un incidente segnalato tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di Sangro in direzione di Pescara, mentre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono code a tratti per traffico intenso tra Tirrenia e Livorno Centro in direzione di Livorno. Sulla 30 Caserta-Salerno sono 2 km di coda per traffico tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, code tra l'area di servizio Salerno e Monte Corvino in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine sulla A20, la Messina-Palermo, per un incidente è chiuso il tratto tra Brolo e Patti in direzione di Messina. Si tratta di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici.
7: Che puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e...

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Lo scontro Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito alla crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani, che poi definisce la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta, aggiunge il titolare della Farnesina, qualcosa non ha funzionato. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che invece accade con l'accoglienza indiscriminata. E intanto Bruxelles tenta la mediazione.
3: Punta a stemperare i toni tra Spagna e Italia il commissario europeo agli interni Brunner. I ministri dell'interno spagnolo e italiano hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, ha scritto su un social, e rilancia anche i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e la fiducia tra gli stati membri. Ieri giornata di prime verifiche alle frontiere spagnole, scattate dopo la decisione del governo italiano non revocata di sospendere Schengen fino al 15 agosto, condotti accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici a partire da Madrid e Barcellona su una minima percentuale di viaggiatori, il 5-10%, ha dichiarato il governo di Madrid, controlli che in ogni caso non hanno creato particolari disagi alle centinaia di migliaia di persone in viaggio nel momento in cui si consuma il picco del turismo tra i due paesi. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto l'allerta per nuovi ingressi di massa a breve dal Marocco a Ceuta resta alta. Timori che l'intelligence ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: E sempre in tema di migranti si apre anche il fronte Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il governo tedesco ha deciso di rinviare in Italia, come previsto dai regolamenti europei in materia, i richiedenti asilo arrivati in territorio tedesco negli ultimi mesi dopo essere passati dal nostro paese. La prima sarà una donna somala di 22 anni. Non è chiaro quanti stranieri saranno coinvolti nei respingimenti. La guerra Stati Uniti-Iran resta il nodo di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono intanto di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. Ancora grande caldo sull'Italia con 19 città da bollino rosso. La perturbazione di queste ore, con temporali al nord e al centro, porterà un refrigerio solo temporaneo. Le temperature infatti torneranno a salire oltre la media, almeno fino a Ferragosto. Bollino rosso, ma di altro genere, su strade e autostrade. Il punto con Raffaele Lapietra dell'ANAS.
4: Traffico intenso soprattutto lungo le principali direttrici turistiche. Anche oggi si registra un elevato numero di spostamenti verso le località di vacanza. Lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, l'Adriatica, l'Aurelia, la Pontina e le principali arterie dirette verso il sud e le isole. La circolazione si potrebbe intensificare in prossimità dei centri urbani nel pomeriggio e nella serata per i rientri dal fine settimana. Per i mezzi pesanti, divieto di circolazione fino alle 22 di questa sera.
2: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha deliberatamente investito un gruppo di ciclisti per poi tornare e travolgerli una seconda volta. Bilancio 4 feriti, uno in modo grave. L'uomo si è poi presentato ai carabinieri dopo i test per alcol e droga e ora ai domiciliari. Ad Arese, in provincia di Milano, 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto, altrimenti l'avrebbero ucciso. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno liberato il sequestrato trovato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Il lungo addio a Francesco Guccini. Proseguono i raduni spontanei dei fan nelle piazze italiane per cantare i pezzi più celebri del cantautore scomparso a 86 anni. E a Reggio Emilia in tanti visitano la mostra dedicata al maestro.
5: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutti.

0: Le sue cassette, quando le ascoltavamo in camper nei viaggi lunghi.
1: Un rito collettivo, come sfogliare insieme un album di ricordi.
2: Sono 2 o 3 giorni che ho il magone. Passato 30-40 anni allo stiria a cantare le sue canzoni.
1: È quasi un pellegrinaggio, quello dei visitatori della mostra Francesco Guccini Canterò soltanto il tempo, allestita allo spazio Gerra di Reggio Emilia. A visitarla, dopo averne seguito la creazione, è venuto a primavera anche il maestro.
3: Si vedeva che non era in grande forma, ma la sua grande voglia di raccontare, di scherzare, di saltare come sempre da grandi temi profondissimi alle cose più ironiche.
1: Ha narrato le nostre vite, dicono in tanti, ne è stato la colonna sonora.
4: Le sue canzoni piene di storia, di anima, di vita quotidiana.
5: Nel mondo che faremo di ritorno.
6: Grazie.
1: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
7: Sport MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia in Paul Martin, che ha ieri vinto la gara sprint davanti a Ogura e Bezzecchi. Il riminese parte oggi dalla quinta casella. Europei acquatici di Parigi, Italia sempre prima nel medagliere con 7 ori e 7 argenti, 3 conquistati ieri, e 9 bronzi. Squadra azzurra tallonata dalla Germania, che ieri ha scavalcato la Gran Bretagna al secondo posto. Oggi giro di boa e niente gare, si ricomincia domani con il nuoto in vasca. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Coast to Coast, prossimo giornale radio alle 10.
8: Radio 1 Coast to Coast.
9: Buona domenica da Marcellino Mariucci. Sono tornato con gli appuntamenti, gli itinerari, i mini viaggi, come preferite, di Radio 1 Coast to Coast. Oggi vi porto nel nord-est per raccontarvi una tra le più belle città d'Italia. Avete indovinato? Capoluogo della regione del Friuli Venezia Giulia, ma certo, Trieste, che è un crocevia mitteleuropeo dove l'eleganza asburgica sposa il mare Adriatico.

0: Lelio Luttazzi, grandissimo, a me piaceva molto quando seguivo i suoi spettacoli con questo brano Il Can de Trieste. Beh, Trieste non è semplice, perché è una città unica, elegante e raffinata, famosa per la sua architettura austro-ungarica, perché per secoli rappresentò il porto principale dell'impero asburgico e tuttora il porto di Trieste è un fondamentale hub logistico internazionale, leader in Italia per traffico merci complessivo e porto petrolifero primario del Mediterraneo. Spesso definita la piccola Vienna sul mare, Trieste si racconta attraverso atmosfere letterarie, piazze monumentali, venti impetuosi e di vento torneremo a parlare, ma soprattutto un rituale del caffè che non ha eguali. Il caffè, ebbè, dire che il caffè è Trieste significa riassumere mica poco, oltre 3 secoli di record commerciali, invenzioni tecnologiche e tradizioni culturali che sono uniche al mondo, perché non si tratta solo di consumo, ma di una intera identità cittadina. Ecco perché il legame tra Trieste e il caffè è assoluto, è inscindibile. Tutto comincia nel 1719 con il porto franco istituito dagli Asburgo. Trieste diventa lo scalo marittimo ufficiale dell'impero austro-ungarico. Ogni sacco di caffè, che sia diretto a Vienna o a Budapest o a Praga, deve per forza passare da qui. E ancora oggi il porto di Trieste è il primo scalo italiano per l'importazione di caffè crudo, gestendo circa il 20-30% dell'intero fabbisogno nazionale. Poco fa vi ho accennato che tra le tante cose per cui è famosa Trieste c'è la bora, il celebre e famigerato vento di nord-est, insomma, che è qualcosa di fondamentale, talmente importante per i triestini che c'è qualcuno, che adesso intervistiamo chiaramente, che è stato artefice di creare un museo del vento, addirittura il magazzino dei venti. Non è vero, Rino Lombardi, che è il responsabile del Museo della Bora? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buona domenica e buon vento. Sì, diciamo che da qualche anno abbiamo, come associazione Museo della Bora, abbiamo aperto uno spazio che si chiama Magazzino dei Venti, ma adesso diciamo che c'è il momento, diciamo, di evoluzione di questo nostro progetto museale. Abbiamo inaugurato un nuovo spazio che si chiama Borarium, che è a Opicina, e che è un posto appunto più comodo del nostro piccolo Magazzino dei Venti, che è un posto molto poetico ed è molto più, come dire, tecnologico, più accessibile e più comodo. Ecco, quindi è un posto dove raccontare il vento e dove mostrare un po' come a Trieste il vento è qualcosa di veramente importante, appunto, un po' una sorta di istituzione invisibile della città.
0: Ecco, come fate a mostrare il vento? Ha detto più tecnologico, più che cosa ci sono? Dei filmati?
1: Sì, abbiamo dei filmati, abbiamo dei touchscreen, perché adesso, come dire, siamo nell'era digitale, anche se noi siamo affezionati all'analogico, quindi cerchiamo di tenere in armonia un po' l'aspetto tecnologico con una simulazione del viaggio che fa la Bora per arrivare a Trieste dalla porta di Postumia, che è la porta della Bora di Trieste, Postumia in Slovenia, e poi mostriamo anche degli oggetti, abbiamo qualche sorpresa ovviamente ventosa, mostriamo qualche oggetto però anche che fa parte un po' della memoria della città, qualche oggetto, come dire, classico, come i ramponi da ghiaccio che si usavano un tempo nelle vie di Trieste, oppure anche degli oggetti sorprendenti, ma qua non mi sbilancio troppo. La ricerca è quella un po' di quelli che potevano essere dei scamotage per difendersi dal vento, no?
0: È una curiosità, perché l'ho anche raccontata, ci sono montate ancora queste catene nelle quali uno si deve mantenere in situazioni di vento forte, di raffiche, di refoli forti?
1: No. Ecco, diciamo che le corde ormai sono un cimelio. Ecco, noi ne abbiamo un pezzettino. Al Magazzino dei Venti abbiamo realmente un paletto con la corda. Al nuovo Borario abbiamo un cassetto che apriamo dove salta fuori un pezzettino delle ultime corde che venivano sistemate in città. Era un servizio che un tempo era gestito dalla Nettezza Urbana, dal comune, e c'erano 7 depositi in città, quindi le turbine andavano a piantare questi paletti nei punti più ventosi. Quello che resta oggi sono i corrimano, quei corrimano che troviamo lungo le salite della città, perché un po' Trieste è tutta salite e discese, quindi questi corrimano, questi tienti bene, qualcuno li chiama così, sono provvidenziali sia in caso di bora forte che in caso di bora e ghiaccio, che adesso è un fenomeno un po' più raro rispetto al passato. Ecco, parliamo di cambiamenti climatici, anche il museo è anche un'occasione per parlare di questi temi così, insomma, contemporanei.
0: Ecco, quindi appunto, visto che è cambiato tutto il clima, inverno, estate, non ci sono più, anche le forti raffiche di bora non ci sono più come un tempo, giusto?
1: Ma diciamo, le forti raffiche ci possono essere, quello che abbiamo sono sicuramente degli inverni meno freddi, no? meno rigidi, viviamo tempi più, diciamo così, più confortevoli. Ecco, penso che negli anni 30 o negli anni 50 nessuno si sarebbe inventato un museo della bora, perché all'epoca magari c'erano i tubi di casa che congelavano, gelavano, quindi non erano situazioni così confortevoli.
0: Oh, tutto, e poi, cambia. Sì, prego. Tutto cambia, tutto si evolve. Oh, lei diceva, se non ho capito male, che l'altro nuovo polo museale è a Upicina, giusto?
1: Sì, sì, a Upicina abbiamo questo spazio molto più comodo e ci permette anche di accogliere i visitatori appunto più comodamente, anche per esempio abbiamo gli ascensori per le persone magari con la carrozzina, così, quindi è sicuramente più comodo per tutti. È un posto che abbiamo anche potuto inaugurare grazie alla cooperativa di Upicina, che ci ha dato questo spazio, e poi anche grazie al PNRR, il fatidico PNRR, che ha finanziato un po' queste nostre attività, quindi sia il PNRR, diciamo, digitale, che quello green, perché appunto lavoriamo anche sull'aspetto della sostenibilità.
0: Meno male. Io, insomma, signor Rino Lombardi, la ringrazio per il suo tempo, perché è domenica che ci ha dedicato, ma mi collego con questo nuovo polo museale di Upicina, perché tra un po', non lo sanno i radioascoltatori, io parlerò del tram di Upicina, che lei sa, ma non dica nulla, non dica nulla, mi raccomando.
1: Non dico nulla, non spoileriamo, visto che c'è questa parola che va tanto di moda,
0: certo,
1: adesso.
0: Certo. Grazie molte. Buona
1: grazie
0: domenica.
1: Lei, buon vento, e buona domenica anche
0: sempre
1: lei.
0: Sempre buon vento, grazie. Restiamo sempre nel tema vento. Esistono tre tipi di bora: bora chiara, bora scura e bora antica. Bora chiara, si capisce, no? Cielo sereno. Bora scura durante periodi di pioggia o neve, e bora antica perché in passato lungo i marciapiedi del centro venivano installate delle apposite catene per consentire ai cittadini di sorreggersi durante le raffiche più violente.

0: Siamo giunti allo spazio dedicato al territorio, cultura, ambiente, quindi parliamo di FAI, Fondo Ambiente Italiano, e ascoltiamo insieme a Giorgio Allegretti che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno scoprire.
1: Siamo in un'area naturale compresa tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia, nel Carso Kras, per molti un territorio quasi sconosciuto. Quest'anno è stato candidato luogo del cuore FAI 2026. Michele Dacol, delegato FAI per il Friuli Venezia Giulia, ci racconta i segreti di questa zona partendo dall'origine del nome.
2: Il nome Carso deriva dalla parola indoeuropea ar, poi car e kras. Significa roccia, pietra, e quindi si abbina perfettamente a un altopiano montuoso, arido e roccioso, il cui nome è in sloveno Kras, in tedesco Karst e in italiano appunto Carso. Un altopiano formato solo da queste rocce in cui l'acqua piovana le erode costantemente, creando un paesaggio fatto anche di buche che sembrano quasi quelle della Luna.
1: Ci sono zone abitate in questo luogo?
2: Certo, tutto il Carso è caratterizzato da borghi piccoli in cui le mura e le case in pietra la fanno da padrone, ma anche centri abitati più grandi. È abitato fin dall'epoca del bronzo, ci sono quindi testimonianze anche di epoca romana, fino ad arrivare ovviamente ai giorni nostri, dove la natura permette per esempio di coltivare olivo, ma coltivare anche la celebre uva con i vini del Carso.
1: Quali possono essere gli itinerari per conoscere questa zona?
2: Gli itinerari possono essere tantissimi, un trekking a piedi appunto lungo i vari sentieri, ma anche le gite a scoprire le grotte, la più grande, la grotta gigante e addirittura la grotta con la singola cavità più grande al mondo. E poi si può andare a vedere e scoprire i laghi carsici, laghi che compaiono e scompaiono improvvisamente durante tutta la stagione dell'anno.
1: Perché è stato candidato luogo del cuore FAI 2026?
2: Perché è bello per tantissimi motivi, per la storia che rappresenta, per i territori che connette, quindi i territori italiani, sloveni e croati, per questo connubio di natura incredibile, di flora e fauna. Pensiamo al proteo, una creatura che risale veramente alla notte dei tempi e che abita solo le grotte carsiche al buio.
1: Perché visitare il Carso Kras?
2: Davvero per immergersi in un luogo che è così unico che il fenomeno del carsismo, studiato a Trieste, è diventato il termine per definire in tutto il mondo un luogo in cui il carbonato di calcio viene eroso dall'acqua e dal vento.
0: Ma un'altra curiosità è che solo qui a Trieste esiste un vocabolario, lo ripeto, unico al mondo, per ordinare un caffè. Perché? Perché provate a entrare in un bar e chiedere a Trieste un macchiato, il barista vi guarderà confuso. La città ha sviluppato un vero e proprio dialetto del caffè per definirne le sfumature del servizio. Veniamo a un esempio pratico. Nero, classico espresso in tazzina. Nero in B è l'espresso in tazzina ma servito nel bicchierino, perché B indica bicchierino. Poi abbiamo il capo, che è un caffè espresso macchiato con una schiuma di latte in tazzina. E poi ormai avete imparato il capo in B, che poi è il caffè in assoluto più amato, sarà il macchiato servito nel bicchierino di vetro. E da ultimo, gocci o gocciato, è un espresso con solo una goccia di schiuma di latte al centro. Bene, noi ci fermiamo per un caffè, voi invece restate sintonizzati qui su Radio 1, perché Coast to Coast torna tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete.
5: Acqualete.
4: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Coast to Coast.
12: Ben trovati su Radio 1 da Marcellino Mariucci al microfono e soprattutto un saluto dalla squadra di Coast to Coast. Bene, dopo il nero del caffè, l'azzurro del mare. Il mare a Trieste è fondamentale, è vitale, non è un semplice elemento paesaggistico, ma è l'anima economica, storica, culturale della città. Ecco perché il legame tra Trieste e il mare è unico. Come unico è il Pedocin. Pedocin in triestino significa lanterna ed è il nome dell'ultimo stabilimento balneare in tutta Europa dove un muro separa ancora la spiaggia degli uomini da quella delle donne. E non provate a criticarlo perché i triestini lo difendono in maniera molto molto gelosa.
13: Scoprimmo che il vento cantava

0: Trieste ogni anno, esattamente la seconda domenica di ottobre, ospita la Barcolana, regata velica internazionale più grande del mondo, e detiene il record ufficiale del Guinness dei primati per il maggior numero di barche iscritte in una singola competizione. E la sua caratteristica unica, a differenza di quasi tutte le regate sportive, è quella di avere una sola linea di partenza, che significa che sulla stessa linea si trovano a gareggiare professionisti della vela e gli appassionati della domenica, uno di fianco all'altro. Ma per entrare meglio nel vivo della Barcolana, ascoltiamo che cosa ci racconta il presidente Mitja Jaluz.
1: La Barcolana è unica al mondo perché si svolge a Trieste da 57 anni, la seconda domenica di ottobre. È unica perché c'è una sola linea di partenza lunga quasi 3 chilometri nella quale danzano, intorno alla quale danzano insieme quasi 2000 barche. Le barche più piccole, le barche più grandi, le più veloci in carbonio e le barche della tradizione adriatica in legno, i velitti più importanti della Coppa America, che hanno vinto mondiali europei, olimpiadi, insieme ai velitti della domenica. Tutti una volta nella vita devono partecipare alla Barcolana e partono appunto tutti insieme su questa linea di partenza. Pensate che nel 2018 abbiamo registrato 2689 imbarcazioni presenti.
0: 2689, ho capito bene?
1: Ha capito bene, pensi che l'ultimo numero l'abbiamo consegnato a Nave Vespucci, che ci ha fatto l'onore di partecipare alla Barcolana. Quest'anno, tra l'altro, Nave Vespucci ritornerà, siamo molto orgogliosi e onorati.
0: Quanto, mi scusi, questa è una cosa mia personale, quanto è emozionante vedere al molo Audace, se è corretto quello che dico, l'attracco delle Vespucci, quanto è unico?
1: Beh, è stupendo, è unico vedere Nave Vespucci insieme a migliaia di imbarcazioni, è una grande emozione per qualsiasi appassionato di mare. Questo accade solo in Barcolana, tra l'altro la regata è l'esito, è il punto d'arrivo di 10 giorni di appuntamenti, avvenimenti che trasformano la città di Trieste in una capitale mondiale della vela. Davvero si respira un'atmosfera unica.
0: Anche perché, se mi consente una battuta un po' scontata, una cosa che non manca a Trieste è il vento, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Infatti di 57 edizioni di Barcolana, 35 sono state animate da una bellissima bora che è il nostro vento identitario. Come ha detto un grande giornalista, noi la chiamiamo bora, ma in realtà è il vento d'Europa.
0: Ma poi noi parleremo anche di vento. Quindi, comunque, riagganciandomi un secondo soltanto a ciò che ha detto lei, visto che si parte sulla stessa linea, i professionisti e i non, anche io un giorno con un piccolo vecchio 4,70 potrei tentare una partenza. Che dice?
1: Assolutamente, non con un 470 perché è una deriva, ma con una barca, con un meteor ad esempio, con la barca da 6 metri in cui si va in tre, assolutamente sì, davvero basta che abbia delle condizioni di sicurezza e non sono ammessi i trapezzi, sempre per ragioni di sicurezza, ma per il resto basta avere una barca, una vela e si può partecipare. Questo è lo spirito di Barcolana.
0: Purtroppo, allora, Presidente, io solamente il 4,70 ho, continuerò a fare dei piccoli giri nel lago, a meno che qualcuno non mi inviti. Se mi ospitano, io magari posso anche mettermi, non lo so.
1: Noi, assolutamente, in Barcolana si può trovare un equipaggio, basta avere chiaramente la tessera, il certificato, e poi si può partecipare, perché lo spirito è proprio quello di una manifestazione aperta. Chi ama il mare, poi non mi pare il 470, sono stato campione del mondo di 470, la barca che amo nel profondo, e quindi se lei va in 470 può assolutamente fare la Barcolana e magari anche vincerla di categoria, perché ci sono 14 diverse categorie per consentire a tutti di arrivare a competere e poi alla pari con le barche che hanno la stessa lunghezza, le stesse caratteristiche.
0: Guardi, adesso le racconto una cosa prima di salutarla, che è una figuraccia che farò a livello nazionale. Quando ero in Accademia Navale come un corso allievo ufficiale di complemento, ogni tanto si facevano le uscite su questi scafi in tre, e una volta per colpa mia abbiamo scuffiato, siamo orientati a nuoto e siamo stati puniti. Quindi io verrò a trovarla, andiamo magari a cena, ma evito di fare figuracce nella Barcolana, d'accordo? È tutto qua.
1: Va bene, assolutamente.
0: La ringrazio ancora, Presidente. Una buona domenica e sono sicuro che coloro che sono in ascolto verranno, se non altro perché Trieste è qui e io mi sbilancio, è bellissima, è nel mio cuore. L'Italia è tutta bella, ma Trieste ed io abbiamo un rapporto particolare e lo tengo per me. La ringrazio.
1: Grazie, allora vi aspetto a Trieste l'11 ottobre 2026 per la 58esima edizione alla Barcolana.
0: Buona domenica, Presidente, grazie.

0: A pochi chilometri dalla città di Trieste, sulla punta del promontorio di Grignano, troviamo il castello di Miramare, uno spettacolo costruito per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che fu imperatore tra il 1856 e 60 del Messico, e lo scelse come dimora privata per sé e la sua consorte. Posizione incantevole del castello, che affacciato sul mare lo rende una tappa irrinunciabile se venite a Trieste, e dovete assolutamente visitarlo. Uno dei simboli storici e turistici più famosi di Trieste è il tram Picina, sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, chiamato il tram de Upicina in triestino, venne inaugurato il 9 settembre 1902 e collega Piazza Oberdan, una delle principali piazze della città, all'altopiano carsico, e pensate, è rimasto l'unica tranvia extraurbana. Ma non è che si tratti di un semplice tram, ma di una trenovia a scartamento metrico che è unica in Europa. E ce lo spiega meglio di che cosa si tratti Andrea Di Matteo, che è un giornalista storico, appassionato di trasporti ed è anche autore di un libro sull'argomento. Allora, buongiorno e buona domenica ad Andrea Di Matteo. Quindi, che cosa è questo tram, che non è un tram, ma una trenovia a scartamento ridotto, metrico, unica in Europa?
1: Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, innanzitutto, in gergo ferrotranviario, lo scartamento metrico è la distanza interna fra due binari.
0: Ecco.
1: Questo scartamento è tipico delle linee di montagna e delle linee turistiche in voga specialmente in Austria. Bisogna ricordare che nel 1902, al momento dell'apertura a questa linea, Trieste era sotto l'impero austro-ungarico. Poi, parlando del tram, più in generale possiamo dire che per i turisti è un semplice mezzo di locomozione per raggiungere l'altipiano carsico, mentre per i triestini una vera istituzione, paragonabile ad uno dei tanti monumenti che caratterizzano la città di Trieste. Questa linea è unica nel suo genere in Europa perché rappresenta un connubio di vari sistemi di locomozione. Infatti, una volta lasciato il capolinea cittadino in Piazza Oberdan come tram urbano, dopo poche centinaia di metri cambia il sistema di trasporto,
0: cioè?
1: E opera l'Erto Colle di Scorcola grazie a una tratta a trazione funicolare. Ossia, mentre un convoglio sale, l'altro scende. E la pendenza massima del 26%.
0: Ma quindi, scusami, se ti interrompo, si arrampica come una cremagliera, come quella che c'è a Capri, per fare un esempio per tutti?
1: In origine la tratta era cremagliera. Poi nel 1928, per rendere più moderno e più veloce il sistema, da cremagliera si è passati alla funicolare. E quindi, una volta raggiunta la sommità del Colle di Scorcola, dove ha sede appunto a Vetta Scorcola la sala macchine della tratta funicolare, il tram prosegue in aderenza naturale fino al capolinea di Villa Picina come tranvia extraurbana.
0: Quindi dopo riprende il percorso sui binari, giusto?
1: Esatto, come un tram extraurbano, insomma, diciamo, come una linea tranviaria normale. Quindi, visto con i vari tipi di sistema di trasporto, può essere definita trenovia, tranvia, oppure, come la chiamavano all'inizio del Novecento, anche elettrovia.
0: Ma io ho detto una cosa, ma vorrei sapere appunto se è esatta o meno. Il tram Opicina è sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, quindi c'è solo questo come tram.
1: Esatto, è l'unica linea che è sopravvissuta alla trasformazione in linee automobilistiche del trasporto pubblico cittadino. Questo perché è un qualcosa di diverso da un semplice mezzo di trasporto, ma anche, diciamo, che negli anni in cui nevicava tanto e il freddo era pungente, quindi poteva formarsi il ghiaccio, questo era l'unico mezzo di locomozione, l'unico mezzo di unione fra Trieste e l'altipiano, perché bisogna considerare che Opicina è posta a 340 metri sul livello del mare, quindi più in alto andiamo più freddo fa, quindi,
0: più ghiaccio fa, anche se adesso il clima è un po' cambiato. Perciò adesso il mezzo è in funzione, chiaramente controllato, diciamo ristrutturato, ma funziona, ancora viene impiegato sia dai turisti, esatto, ma soprattutto dai triestini.
1: Sì, è un sistema, può risultare antico, superato, però è efficace ed efficiente, anche se in questo momento è fermo, ripartirà fra qualche settimana, entro il mese di luglio.
0: Poco fa io avevo detto durante la presentazione, giornalista storico appassionato di trasporti, ma tu sei appassionato di tutti i tipi di trasporti o solamente quelli su ferro?
1: Diciamo anche su gomma, di autobus, un po' tutti i mezzi di trasporto terrestri, ecco, non aerei o marittimi principalmente.
0: Pur essendo a Trieste, marittimi no. Io invece sono un appassionato del tram Opicina che mi è stato regalato in cioccolato e l'ho conservato e non l'ho ancora mangiato. Non sono mai stato sopra, non ho mai avuto il piacere di fare questo viaggio, però una volta in una sosta a Trieste mi venne regalato questo tram in cioccolato che ancora conservo gelosamente. Va bene, io a questo punto ti ringrazio anche perché essendo domenica ti ho sottratto a ciò che uno fa la domenica, cioè si riposa, e ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea Di Matteo.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
0: Grazie.

Il caffè degli specchi è il caffè storico più famoso di Trieste, fondato nel 1839 all'interno di Palazzo Stratti, situato direttamente nel salotto della città, ossia la splendida Piazza Unità d'Italia. Rappresenta da quasi due secoli il fulcro della vita culturale, sociale e commerciale triestina e, pensate un po', è stato il punto di incontro di scrittori di fama mondiale come James Joyce, Italo Svevo e Franz Kafka, oltre ad essere stato il quartier generale della Marina Britannica al secondo dopoguerra. I dintorni di Trieste offrono un contrasto spettacolare tra la severa natura dell'altopiano roccioso e il fascino marittimo della costa istriana. Il Carso e la cittadina slovena di Capodistria, Koper, rappresentano le anime di questo territorio. Come vi abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, grazie all'intervento del FAI, il Carso è un altopiano calcareo aspro e affascinante, modellato dall'acqua che ha scavato la roccia creando fenomeni sotterranei unici al mondo. Il sito più celebre? Beh, è la Grotta Gigante, una cavità che detiene il primato per la sala naturale più grande del pianeta, alta quasi 100 metri. Se si passa il confine sloveno si possono esplorare le maestose grotte di San Canziano, patrimonio UNESCO, e a pochissimi chilometri dal confine italiano troviamo Capodistria, porto principale della Slovenia. Il suo centro storico è un labirinto medievale che trasuda l'influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo tornati a Trieste. Siamo nella bellissima Piazza Unità d'Italia, che, lo sapete, si è trasformata nel 2018 nella sala valzer più grande del mondo, con esattamente 3.196 ballerini. Ed è la piazza sul mare più estesa d'Europa, ma, in conclusione, per i triestini è la piazza più bella del mondo. Ed è oltretutto, invece, per noi, la tappa finale della puntata odierna. Un saluto da Marcellino Mariucci, al microfono, e da Giorgia Allegretti in redazione e da Cecilia Mosetti in regia. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound. Da parte nostra un buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Traffico intenso.
1: Chi parte per le vacanze in vista del Ferragosto, chi per una gita mordi e fuggi al mare, in montagna o al lago. Oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese. Oltre 25 milioni di spostamenti per questo fine settimana di esodo estivo, caratterizzato da gran caldo e afa, nonostante i temporali al nord e al centro del paese. Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Una giornata ancora calda, ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte, Lombardia e poi nelle aree delle regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire.
1: E sulle ondate di calore che stanno caratterizzando la nostra estate, il commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura e ridurre le emissioni da combustioni fossili.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Lo scontro tra Roma e Madrid, oggi seconda giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta. Bruxelles tenta la mediazione con il commissario europeo agli affari interni e le migrazioni, che sente i ministri degli interni dei due paesi e sottolinea che questa è una situazione temporanea.
4: Brunner cerca di stemperare i toni nello scontro tra Madrid e Roma. Sottolinea che l'Unione ha compiuto progressi contro l'immigrazione clandestina e l'importanza della fiducia tra Stati membri. Ieri la prima giornata di verifiche alle frontiere spagnole decise dal governo Sanchez dopo la sospensione di Schengen fino al 15 agosto, non revocata da parte di quello italiano. Madrid ha fatto sapere di aver condotto accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici sul 5-10% dei viaggiatori italiani che non hanno vissuto particolari disagi. Il momento è critico, si avvicina al culmine della stagione turistica e tra Italia e Spagna si spostano centinaia di migliaia di persone e ci sono 250 voli al giorno. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare e attivato un canale WhatsApp sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto a Ceuta si temono nuovi ingressi di massa breve dal Marocco. L'allerta resta alta. Madrid schiera 3.000 agenti e due navi davanti alla città autonoma. Claudia Stamerra, GR1.
0: E la data è quella del 15 agosto, con un tantam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dal governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen fino a quella data. E se Palazzo Chigi non ha commentato la posizione di Madrid, il ministro degli esteri italiano in un'intervista alla stampa stamattina ha ribadito che, finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione. Definisce poi la ritorsione di Sanchez inaccettabile. La guerra Stati Uniti-Iran, il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran su Hormuz, ma la Repubblica Islamica, vicina ad un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni: la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati, il pagamento dei risarcimenti. C'è poi la miccia degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che continuano ad attaccare la confinante Arabia Saudita, domato l'incendio nel la raffineria colpita questa notte nella monarchia. Oggi l'81esimo anniversario del lancio della bomba atomica su Nagasaki da parte degli Stati Uniti. Durante la cerimonia annuale per la pace, il sindaco della città ha affermato che le armi nucleari non potranno mai coesistere con l'umanità. Si stima che l'ordigno abbia causato la morte di 73.000 persone. E agli arresti domiciliari per tentato omicidio Giuseppe Campagna, l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha volontariamente investito un gruppo di 6 ciclisti dopo un diverbio in strada, per poi tornare a travolgerli una seconda volta. 4 i feriti. L'uomo è risultato negativo all'etilometro e si aspettano i risultati dei test tossicologici. Ascoltiamo le testimonianze di due dei ciclisti coinvolti.
5: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri, corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
0: Gran Montana, 8 mesi dal rogo di Capodanno, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 italiani, coniugi Moretti finiti a processo in quanto proprietari del bar andato a fuoco, sarebbero pronti a dare in gestione un ristorante e un altro disco bar di loro proprietà. Protestano i familiari delle vittime, firmata da 50.000 persone, una petizione contro la riapertura. Per gli avvocati della coppia, dalla messa a reddito di questi beni potrebbero arrivare i proventi per risarcire le vittime. Parliamo ora di una scoperta archeologica nelle acque di Mazara del Vallo, un relitto di epoca romana databile tra il

0: Secondo il primo secolo avanti Cristo, è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa, ad una profondità di 46 metri. Sorpresa nella sorpresa, la presenza di centinaia di anfore. Il sito sarà ora oggetto di attività di documentazione e approfondimento da parte della Soprintendenza del Mare per ricostruire il contesto ed adottare le misure di tutela. Chiudiamo con lo sport. MotoGP alle 14, il Gran Premio di Gran Bretagna dopo un sabato di dominio Aprilia. Per Martin pole vittoria nella gara sprint davanti a Ogura e Bezzecchi. Il riminese parte oggi dalla quinta casella. Mancano pochi secondi alle 10:06. Vi lascio la musica di Radio 1. Da tutti noi l'augurio di una buona domenica.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
12: Mangiar bene.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, giornata quella di oggi da bollino rosso, ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento, partiamo dalla 9, ci sono code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla Tisana in entrata nelle due direzioni. Sulla 4 Brescia Padova sono 4 km di coda a seguito di un incidente tra la 21 e Brescia Est in direzione di Padova. Altro incidente provoca code sulla 22 del Brennero tra Bolzano Sud e San Michele all'Adige in direzione di Modena. Ancora dalla 26 code per un incidente tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione di Genova Voltri. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e la 14 Adriatica in direzione di Bologna e code per traffico tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e in Cesareggello in direzione di Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno un incidente provoca code tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Valvibrata in direzione di Pescara e rallentamenti per traffico intenso in autosole tra Caserta Nord e la 30 in direzione di Napoli. Sulla stessa 30 code per la viabilità esterna molto trafficata tra Mercato San Severino e Salerno verso Salerno. Infine sulla 14 Adriatica un incidente provoca rallentamenti tra Bitonto e Bari Nord in direzione di Taranto. Queste le principali notizie, da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata da Antonio Scoppettuolo
2: e da Giovanna Serpico.
1: Allora, le cose da dire oggi sono tante, come ogni domenica d'altronde, e parleremo dell'ultima visita pastorale del Papa alla Porziungola, dove ha incontrato i giovani. E oggi è il 9 agosto ed è la 19esima domenica del tempo ordinario. Parteciperemo anche alla messa che questa domenica andrà in onda dalla chiesa di San Pietro a Coppito all'Aquila, e poi spazio chiaramente ai nostri ospiti, con cui affronteremo, Giovanna, la vita dei giovani all'interno della chiesa, le tante tematiche appunto che riguardano i giovani all'interno dell'esperienza ecclesiale. Poi chiaramente parleremo anche dei prossimi viaggi del Papa, perché il prossimo sarà a Rimini in occasione del meeting, ma poi ci sarà Parigi, ci sarà l'importante viaggio in Perù, in Uruguay e in Argentina. Ma come ogni domenica andiamo subito al punto di Padre Antonio Spadaro.
3: Giovedì scorso Papa Leone era ad Assisi per la festa della Trasfigurazione e si è trovato davanti a migliaia di giovani europei. Le sue parole sono state di una chiarezza assoluta: il nostro non è un mondo da difendere, ma un mondo da abbracciare. La differenza tra difendere e abbracciare è radicale, direi assoluta. Difendere presuppone un perimetro e quindi un nemico. Abbracciare presuppone invece un rischio e quindi anche una libertà. Siamo diventati molto abili nella pretesa e nell'illusione di difendere la nostra società, la nostra nazione, i nostri interessi, i nostri gruppi, l'identità nazionale, culturale, anche religiosa, è tornata ad essere pensata come una trincea, qualcosa che si eredita e si presidia, che non si mette alla prova incontrando ciò che è nuovo, che non le somiglia, le nuove sfide. Abbattere quei muri, ha detto il Papa, non è mai tradire la propria famiglia, la propria città, la propria tradizione. E al contrario, liberarla dai nemici inventati per paura e per ignoranza. Un messaggio molto forte questo di Leone. E il secondo movimento della visita ad Assisi riguarda il tempo. A un giovane che confessava la paura delle scelte irreversibili, Papa Leone ha risposto che oggi decidere per sempre è forse l'atto più rivoluzionario. Per secoli la Chiesa aveva educato al senso del provvisorio: tutto passa, solo Dio resta. E poi dentro società in cui in fondo ogni destino era già scritto. Oggi accade esattamente il contrario. Il provvisorio è l'ideologia dominante. La libertà viene confusa con la sospensione permanente di ogni impegno. Si possono moltiplicare esperienze, contatti, consumi, e non muoversi di un passo. Il vuoto cresce e le relazioni scivolano nell'uso reciproco. 800 anni fa, nella stessa pianura di Assisi, centinaia di frati sedevano sulle stuoie in silenzio. Quel silenzio, ha detto il Papa, non era fuga dal mondo, ma condizione per ascoltare e parlarsi. È ciò che manca in un'epoca in cui la tecnologia ci porta a perdere l'abitudine di avere persone accanto, esseri umani, non artificiali. Il titolo dell'incontro di Assisi era un imperativo inglese che ha il gusto del futuro e della speranza. Go, cioè andate, anzi andiamo, come ha detto Leone.
1: Allora partiamo proprio da questo e diamo il benvenuto a Padre Pietro Maranesi, cappuccino, rettore dell'Istituto di Scienze Religiose ad Assisi, autore del libro Senza nulla di proprio, edizione Abboca. Buongiorno padre.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Ecco, la sento un po' lontano, forse.
4: Non mi sente bene? Non mi sente?
1: È un po' lontano, la sentiamo. Si avvicini un attimo.
4: Sì, l'ho messo vicino al.
1: Perfetto, adesso sì. Allora,
4: adesso va meglio.
1: Allora padre, partiamo dalle parole del Papa ad Assisi. Intanto una domanda, come dire, che è anche il leitmotiv di tutto quello che riguarda l'ottocentenario della morte di San Francesco e il suo rapporto con i giovani. Perché Francesco continua ad affascinare così tanto i giovani e comunque ad essere una figura monumentale, immensa, a 800 anni dalla morte?
4: Non è facile rispondere con un'unica risposta, con un'unica motivazione. Mi verrebbe da dire che è quell'uomo dell'andare, no, del go.
1: Mi scusi padre, si avvicini perché davvero la sentiamo molto lontano e i nostri ascoltatori poi fanno fatica.
4: Allora faccio così un momento.
1: Si avvicini.
4: Così mi sentite meglio,
1: sì,
4: probabilmente.
1: Sì. Ecco, parli a voce alta, grazie.
4: Lo metto all'orecchio, sì. No, dico, è difficile trovare un'unica risposta a quella domanda interessante dell'attrazione di Francesco verso i giovani. Io credo che si potrebbe argomentare dicendo ha vissuto il go di cui il Papa ha esortato i ragazzi, no, ad andare. È l'uomo dell'andare, dell'itineranza. E dunque di una forma di giovinezza che non ha paura di rimettersi in cammino. L'anziano ha fatto il suo tragitto e a volte si ha bisogno di fermarsi, no? di stare. E allora sì, l'andare di Francesco, la voglia di ricominciare, la non paura di essere sulla strada costituisce una forma di giovinezza, potremmo dirla così. Mi sembra una possibile risposta all'attrazione seducente che questa figura ancora esercita non solo sui giovani poi, no?
1: Certo,
4: ma sul mondo contemporaneo.
1: Certo. Diamo il benvenuto a Monsignor Bernardino Giordano, Vescovo di Grosseto e Presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia, i Giovani e la Vita. Buongiorno Eccellenza.
2: Eccellenza, buongiorno. Lei volevamo chiedere qual è il rapporto dei giovani italiani con la Chiesa? Avete ancora una percezione di una generazione vicina alla fede oppure a una distanza sempre più marcata?
5: La distanza c'è, la distanza, diciamo così, si fa sentire con l'andare degli anni, che non è solo una questione di numeri, ecco, ma anche questa distanza può essere, diciamo, vista come, da un lato, anche interesse, ma non c'è la distanza nella ricerca di senso, nella ricerca di spiritualità, nella ricerca anche di accoglienza di una presenza, che è quanto e come, anche come Chiesa, l'essere presenti può aiutare in questo percorso, ecco. C'è la distanza, ma continua a esserci il desiderio, ecco, di colmare questa distanza nella ricerca.
1: Partendo da quello che diceva Monsignor Giordano, padre Maranesi, questa distanza può essere in qualche modo colmata anche grazie a figure così importanti come Francesco, che, come dire, rappresentano anche la ricerca di libertà, la ricerca di ideali, la ricerca di una vita autentica anche per i giovani e soprattutto chi è, come dire, alla ricerca della propria strada, soprattutto in un'età giovanile.
4: Ah, sicuro, credo che Francesco abbia una delle caratteristiche e che è quella che poi è più conosciuta. Lo stesso Giotto l'ha affermata sulle sue immagini della Basilica di San Francesco, cioè uno dei momenti più conosciuti che toccano di più è l'esigenza di questo giovane di trovare la sua via anche in rottura con il padre, con la sua società, non per mettersi contro ma per starci dentro in un modo diverso, dunque il ridare le vesti, gli abiti, cioè le abitudini di Francesco costituisce davvero un atto seducente per ogni giovane. Ripeto, non voglio contrapporre gli anziani e i giovani, ma l'anziano è quello che ha fatto la sua vita, ha un'identità, è se stesso nel bene e nel male. Il giovane invece deve costruirla, deve trovare gli abiti adatti per vivere la vita, e ci sono dei momenti, Francesco lo ricorda, in cui bisogna riconsegnare degli abiti che non ci appartengono, abiti, abitudini che in fondo ci sono state proposte o imposte, e allora avere il coraggio di spogliarsi, di entrare in una situazione nuova per cercare se stessi, per trovare la libertà e la verità.
1: Grazie.
2: Grazie padre Maranesi. Volevo chiedere a Monsignor Giordano, Eccellenza, i giovani chiedono di essere ascoltati spesso e non soltanto coinvolti nell'attività della parrocchia, ma quanto realmente sono protagonisti nelle decisioni e nella vita della Chiesa?
5: Ecco, in questo è un percorso che grazie anche al Sinodo si sta compiendo, si sta facendo con alcuni giovani o perlomeno i presenti che abbiano voglia di mettersi in gioco, no? All'interno della Chiesa stessa. vediamo giovani anche impegnati in questo, e c'è un ascolto, e c'è un ascolto particolare, ecco, anche perché è loro il futuro. E quindi dobbiamo entrare in quest'ottica qua, cioè non vedere sempre i giovani come un qualcosa di esterno. E può capitare, sì, però oggi più che mai sono anzi chiesti, richiesti e voluti per quanto riguarda anche le scelte che la stessa Chiesa, così come le stesse parrocchie, gli stessi animazioni estive o non estive, attività, si è chiamati a impostare. Ecco.
2: E cioè, dunque... Sì, volevo chiederle se secondo lei la Chiesa riesce a parlare in modo chiaro alle nuove generazioni o deve ripensare il modo di comunicare la fede, deve ripensare a nuovi linguaggi?
5: È sempre in divenire, è sempre in divenire. La Chiesa in questo deve trovare sempre nuovi linguaggi per comunicare. Così come, e forse questi nuovi linguaggi hanno un'alternanza maggiore rispetto a un passato. Forse ci voleva più tempo, oggi invece è più immediato. 5 anni fa, 10 anni fa è diverso da oggi, così come tra 2 o 3 anni è più velocizzata, ecco, la cosa.
2: Certo.
5: Però con questo non si deve perdere l'occasione, né tantomeno il presentare il motivo per cui c'è la Chiesa ed esiste la Chiesa, che è la presenza di Gesù. E questo anche il Papa l'ha sottolineato in lungo e in largo, presenza viva di Gesù. È lì che noi dobbiamo comunicarla. Con i giovani, là dove ci sono e là dove si vogliono anche coinvolgere, perché allora si cresce e si mettono i semi sostanzialmente. Non si va a raccogliere, ma noi è un momento in cui di semina, e la semina è fatta uno a uno, non è più a tutti, ecco.
1: Certo. Padre Maranesi, la figura di Francesco non propone soltanto, come dire, delle idee, degli ideali, ma propone una forma di vita radicale. Secondo lei oggi in che modo ci si può ispirare a Francesco? In che modi si può essere francescani nel 2026 e negli anni che verranno?
6: Tante sono le vie per una realizzazione del francescanesimo nel senso ampio del termine, ma mi verrebbe subito da rispondere che il senza nulla di proprio di questo libro che abbiamo scritto riguarda tantissimi aspetti, che è un atto di autenticità nei confronti della realtà nella sua globalità, ma c'è un elemento che oggi lo sentiamo fortissimo, di non appropriarsi per uno sfruttamento radicale, egoistico, autoreferenziale, di non appropriarsi di questo mondo e dunque di vivere una sobrietà, una povertà vorrei dire, ma una sobrietà, oggi forse la parola migliore, nel gestire le cose, nel consumo. E credo che Francesco lo ricordi a tutto il mondo e tutto il mondo lo sa, questo valore, quanto sia prezioso, ma anche quanto sia difficile da scegliere e da mettere in pratica, ma è un valore da cui dipende la nostra esistenza addirittura,
1: è vero,
6: è un atto morale. Ecco.
1: È vero, Monsignor Giordano, riprendendo quello che diceva Padre Maranesi, ma è un fatto che rispetto, come dire, alle generazioni passate, oggi soprattutto le giovani generazioni hanno una nuova sensibilità nei confronti delle cose, nei confronti delle risorse, del mondo, nei confronti della terra, dei beni, come dire, non negoziabili. C'è una nuova sensibilità e spesso le nuove sensibilità giovanili, come dire, fanno anche da precursore rispetto, cioè spesso, come dire, i più anziani hanno, come dire, sono costretti a correre dietro ai giovani in questa nuova sensibilità, no?
5: È vero, c'è un bisogno più di verità e di autenticità. E questa esperienza qui sicuramente anche in queste forme, anche in queste modalità di interesse hanno bisogno, forse perché si è creato un vuoto prima. Ecco, quindi il fatto di dire le cose come stanno, no? di chiedere una autenticità sia nei valori ma anche nel modo con cui vengono espressi i valori. Sì, anche nei confronti del discorso della natura, ad esempio, no? Cioè, in questo c'è questo richiamo, ma soprattutto questa volontà e fermezza. E questo ci deve aiutare anche nel insieme raccoglierla, ma proseguire nel modo con cui come comunità, ma anche come società stessa, si è chiamati a progredire. In questo i giovani hanno e sono profeti.
2: Padre Maranesi, invece a lei volevo chiedere una cosa. Abbiamo detto che giovedì scorso, il 6 agosto, il Papa è stato in visita ad Assisi e c'erano tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo. Ma perché un giovane dovrebbe ancora arrivare ad Assisi per incontrare un santo a 800 anni dalla sua morte? Che cosa può dire oggi San Francesco a chi vive in una società così diversa dalla sua, profondamente in evoluzione e profondamente veloce anche per i nuovi linguaggi della comunicazione?
6: Beh, l'abbiamo in parte detto, i valori diversi che Francesco esprime e che ancora riesce a rendere attuale e belli, il sogno dei giovani che debbono desiderare di più, oltre, desiderare in modo nuovo. Ma occorre anche ridire che, per fortuna, Francesco o Assisi non è l'unico luogo che l'umano, gli uomini, i giovani cercano, perché cercano dei riferimenti importanti dati dalla storia dell'umano, degli uomini, e alcuni hanno un valore specifico, speciale, che fanno memoria e danno dunque futuro e danno possibilità rinnovate a coloro che cercano. Per cui non facciamo di Assisi soltanto l'unico posto, quest'anno indubbiamente ha un valore speciale, una figura speciale, ma per fortuna Assisi, come tanti altri posti nella nostra terra, che sono valori importanti, memorie che aprono il futuro e vengono cercate, ricercate, ci si va in pellegrinaggio. Credo che siano all'interno di questa ricchezza Francesco e Assisi appartenga, ed è un momento indubbiamente molto bello, molto speciale. Oltretutto, arrivare ad Assisi, arrivare in un posto bello, e la bellezza ci aiuta a sognare qualcosa di nuovo e di giusto e di bello tra noi, indubbiamente.
1: Monsignor Giordano, allora c'è molto fermento nella Chiesa italiana, ma non solo. Il prossimo appuntamento del Papa sarà, lo sappiamo, al meeting di Rimini, dove è la prima volta che chiaramente Leone XIV partecipa, dove da sempre, come dire, si confrontano anche delle identità, delle realtà culturali diverse. C'è molto fermento. Come fare in modo che la Chiesa italiana possa incanalare questo fermento, questa ricchezza nella diversità?
5: Ma intanto il comunicarlo, questo fermento, che penso che sia una delle cose più importanti. Sapere che c'è, sapere che esistono delle realtà, esistono dei momenti in cui c'è incontro, riflessione, modalità con cui anche far crescere dei processi, far crescere delle idee. E poi cercare appunto di tradurle, e qui forse entriamo in una maniera diversa, ognuno nella propria realtà locale, che è la cosa anche più difficile, se vogliamo, ma è la sfida dei nostri giorni e del nostro periodo. Cioè il fatto di riconoscere che quanto questi luoghi dicono e parlano, soprattutto il Papa che parla in questi luoghi, con degli argomenti che sono per tutti, anzi non solo per i giovani, possono essere motivo poi di trasmissione, di discussione nelle sedi, diciamo così, più locali. Noi dobbiamo raccogliere questo e cercare appunto di poterlo portare avanti nel discorso generale, cioè non è solo un qualche cosa o una, diciamo così, una frase, ecco, ma è un processo, è una modalità, è un'esperienza che noi dobbiamo comunicare. Questo è importante, ma anche questo è la traduzione che come Chiesa italiana dobbiamo compiere. Forse non fare tantissimo, ma quello che si fa, farlo al meglio.
2: Padre Maranesi, San Francesco è spesso associato alla pace, alla fraternità, alla cura del creato, in un mondo in cui sembra andare tutto in un'altra direzione, perché ci sono queste guerre, queste continue lotte tra popoli. Che cosa dobbiamo prendere, e soprattutto i giovani che cosa devono assorbire di questo messaggio di pace e come farlo?
6: Ma io direi innanzitutto che il nostro tempo non è peggio di altri, anche a tempo di Francesco e i secoli successivi, li conosciamo, quanto travagliati, quanto violenti, Oggi abbiamo strumenti di violenza molto più raffinati, questo è indubbio, ma il cuore dell'uomo resta lo stesso. E allora quella parola di pace che Francesco ha sentito per sé, per la sua gente, è vera sempre, perché va a toccare dei meccanismi che ci appartengono e poi magari si realizzano con le bombe o con delle parole sbagliate dette all'altro che ti ha accanto, ma il meccanismo in fondo Francesco l'aveva capito bene, occorre cambiare quel meccanismo profondo, non soltanto limitare i danni, ma dare nuove logiche allo stare insieme, che è poi la parola del Vangelo, cioè che è poi la parola sapienziale che tutti gli uomini buoni, veri, nella nostra storia umana hanno ricordato. Gesù costituisce un punto di arrivo indubbiamente forte, potente, e Francesco ne ha sentito l'attrazione e l'ha rilanciata, e credo che tutti gli uomini di buona volontà che ascoltano il proprio grido che si portano dentro di pace e la contraddizione che spesso vivono, in fondo vanno a cercare modelli di riferimento per dare, per nutrire la speranza, per non lasciarsi cadere le braccia, per non farle strumento di violenza invece di abbraccio e di pace. Questo è un sogno che ci portiamo dentro e questi uomini grandi non lo fanno morire, per fortuna.
1: E noi abbiamo ancora qualche minuto in attesa del collegamento per la celebrazione della messa con la chiesa di San Pietro in Coppito all'Aquila. Allora, Monsignor Giordano, io voglio fare, mi piace fare sempre l'avvocato del diavolo. Allora speriamo che questi 800 anni, questo ottocentenario della morte di Francesco, non rimanga, come dire, una celebrazione importante, sentita, insomma, ma che poi, come dire, rimanga lì. Insomma, poi da novembre, da dicembre ce ne dimentichiamo.
5: Certo. San Francesco ci aiuta a arrivare al Signore, perché dietro San Francesco c'è la presenza di Gesù. Ecco, quindi questo è anche uno strumento, così come tutti i santi, che ci invitano a non fermarci lì, ma a riconoscere ciò che ha deciso e ha fatto di San Francesco un santo, cioè riconoscere una presenza e rispondere a questa presenza in quel seguimi. Ed è quanto anche come percorso si è chiamati tutti a compiere e a stimolare, ognuno con le sue attività, modalità, caratteri, ma anche e soprattutto con le proprie decisioni. Quindi diventi una forza questa figura, ma diventi soprattutto la sostanza che c'è dietro questa figura, che è il continuare della Chiesa a proporre la presenza di Gesù.
1: Molto brevemente, a cosa sta lavorando ora in questo momento la commissione CEI che lei presiede?
5: Guardi, io sono appena entrato da circa un mese, mese e mezzo, quindi la stiamo, diciamo così, costruendo per questo quinquennio, e avendo parlato anche con il responsabile, no, la pastorale giovanile, a livello di Chiesa italiana ci si sta muovendo in modo particolare su quello che sarà l'incontro mondiale dei giovani in Corea. Quindi c'è tutto un movimento, anche una preparazione per questo appuntamento.
1: È un appuntamento chiaramente che non finisce, che rimanda anche a tantissimi altri appuntamenti che ci saranno poi ad Assisi, padre Maranesi, lo ricordiamo a ottobre, no? Con le conclusioni dell'ottocentenario.
6: Sì, questo, le memorie sono preziose, poi vanno messe da parte in qualche modo, però restano importanti. Io credo che in questo anno la seminazione che il Vangelo è stato fatto attraverso Francesco porterà frutti che non conosciamo. Dunque, cosa resterà? È una domanda forse legittima, ma un po' inutile, perché i semi del Signore si nascondono dentro la terra di ogni cuore e portano frutto quando e dove Lui lo sa. Allora credo che quel un tempo di semina bella, di seminare di nuovo il Vangelo attraverso l'esperienza di Francesco, i frutti del Signore non possiamo contarli noi, perché saremo, o ci rimarremo delusi o ci diventeremo orgogliosi, e allora è meglio non calcolarli troppo i frutti.
1: Su questo lei lo dice nel libro Senza nulla di proprio, quando spiega come Francesco in qualche modo avvertisse, cioè ammonisse i frati dall'essere orgogliosi delle buone opere che compivano, no? Che compivano.
6: Sì, questo è stato il suo problema, credo, a non appropriarsi, ma vivere con libertà la cura delle cose. Lui era figlio di Bernardone, figlio del padre, che invece era educato e l'aveva educato al commercio, e il commercio deve calcolare i risultati, non può essere disattento. E questo carattere che il padre gli aveva dato, Francesco lo vuole evangelizzare, lo vuole farlo diventare libero in una gratuità dell'esistenza, che è stata una fatica fino alla fine. Un uomo che ha costruito intorno a sé un gruppo così grande di fratelli, quasi da diventare un piccolo impero, e rimanere libero, non appropriarsene, questo è stato il sogno che l'aveva fatto iniziare un cammino, e fino alla fine è stata una fatica bella ma faticosa, e credo che sia vero per tutti gli uomini.
1: Quindi è un percorso mai interrotto, cioè
6: sorella morte ci porterà a casa. Sarà il tempo ultimo di un cammino, di un go verso colui che ci attende là nei territori, nei tragitti nostri personali e collettivi, che sono sempre molto molto insicuri, sempre molto sorprendenti, sempre molto ospitali e inospitali secondo come ci stiamo sopra, ed è il go degli uomini e delle donne che vogliono vivere una vita autentica nel nome del Vangelo o nel nome di un'umanità vera, capace di pace e di giustizia.
1: Allora, grazie a Padre Maria Maranesi per essere stato con noi, grazie a Monsignor Giordano per essere stato con noi.
2: Grazie, e ora sta per... Grazie. E ora sta per cominciare la messa dalla chiesa di San Pietro in Coppito all'Aquila, e subito dopo la messa ritorniamo in diretta con la finestra su San Pietro.

Ritroviamo a celebrare questa Eucaristia in questa 19ª domenica del tempo ordinario. Saluto tutti, in particolare coloro che ci seguono da casa e in particolare ancora di più per i malati. Per prepararci a questa celebrazione riconosciamoci tutti peccatori, invocando la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal perdono del cuore. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per la mia colpa, grandissima colpa, e sulla beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
2: Grazie

ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio». Parola del Signore.

La pericope del Vangelo di Matteo, appena proclamata, attraverso due episodi, ci permette di cogliere la persona di Gesù nel suo essere e nel suo agire. Gesù, dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Lui rimane solo, ha bisogno, dopo una giornata di attività, di staccare con tutto e con tutti, per vivere un tempo di silenzio, di pregare per incontrare il Padre. È un tempo sacro questo di riposo, necessario nella vita per ritrovare la propria umanità. La grandezza dell'uomo, infatti, non è nelle sue attività. Queste la esprimono, certamente, ma la persona umana ha un valore inestimabile a partire da ciò che è. C'è bisogno di silenzio, di ascolto della propria umanità. Elia viene inviato a stare sul monte e a mettersi alla presenza di Dio. In questo incontro l'uomo riconosce e conosce se stesso, si incontra con la vita. Ogni persona ha bisogno di un tempo personale per prendersi cura della vita interiore, un tempo di preghiera per ossigenarsi alla brezza leggera della grazia di Dio. Come il corpo senza ossigeno non vive, così l'umanità dell'uomo senza Dio non è. Siamo dunque invitati a stare con noi stessi. C'è un angolo della vita che può essere abitato solo da noi alla presenza di Dio. Questo spazio è un terreno sacro e siamo chiamati a toglierci i sandali, come Mosè dinanzi al roveto ardente, per imparare a stare alla presenza che dona senso all'esistenza. Il Vangelo dice: sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sulle acque. I discepoli si spaventavano a vederlo, non lo riconoscono, pensano siano un fantasma e gridano dalla paura. Viene descritta dall'Evangelista una scena drammatica, ma subito arriva la parola di Gesù: coraggio, sono io, non abbiate paura. Gesù invita i discepoli ad avere coraggio, perché c'è Lui, la Sua presenza dona sicurezza, infonde coraggio. Egli si qualifica dicendo: sono io. Non va confuso con altri. Riconoscerlo infonde tranquillità. Gesù è presente nelle tempeste della vita, non ci lascia soli. Spetta a noi riconoscerlo, avere l'occhio acuto della fede, senza la quale lo confondiamo, lo associamo a tante cose senza riuscire a identificarlo veramente. Lo stare con Lui nel silenzio della preghiera ci permette di avere chiari i tratti del suo volto, come Elia che alla brezza leggera si copre la faccia perché sa di essere davanti al Signore. Dentro la drammaticità della scena, Pietro si rivolge a Gesù: Signore, se sei Tu, comandami di venire verso di Te sulle acque. L'Apostolo chiede una prova prima di poter riconoscere in quell'uomo Gesù. Ancora una volta possiamo cogliere la tenerezza di Gesù che dice: vieni. Una parola molto semplice, ma che contiene tutta la forza dell'amore di Dio. Nella sua richiesta Pietro fa un atto di fede, si fida dell'invito, ma con qualche riserva. Infatti, comincia a camminare sulle acque, ma quando si sente minacciato dalle onde, ha paura, teme di poter affondare e difatti accade. Solo allora nasce un grido di fede vero e profondo: Signore, salvami. Quando si vede perso Pietro, sa che l'unica salvezza è Dio. Questa vicenda ci permette di capire che la fede è un atto di affidamento totale e la tentazione di lasciarsi condizionare da vicissitudini, dalle prove della vita, ci può portare fuori pista, infonde paura. Le tempeste sono presenti nella vita, sia personale che comunitaria. Ma in queste situazioni di difficoltà ciò che domina è la parola di Gesù: vieni. Siamo chiamati a non abbassare lo sguardo, ma a tenerlo fisso verso Cristo. Se si abbassa lo sguardo e ci lasciamo risucchiare dal fare, dagli affanni della vita, dalle preoccupazioni,
senza trovare quello spazio esistenziale del silenzio con se stessi e con il Padre, rischiamo di perdere la nostra umanità. Nella storia certamente siamo chiamati a confrontarci con tante questioni, problematicità e fragilità che segnano l'esistenza. Ma in questo mare tempestoso la mano di Dio c'è. Siamo chiamati a guardare in alto. Nella prova, se ascoltiamo l'invito di Gesù, vieni, per noi si apre sempre una via di speranza. Noi siamo segnati dalla virtù della speranza. Non abbiamo orizzonti circoscritti e limitati, ma infiniti, perché innestati nel mistero dell'amore di Dio. La fede ci chiede di affidarci e consegnarci alle mani del Padre, nella consapevolezza e nella concretezza della vita, senza uscire dal processo della storia. La lettera agli Ebrei afferma: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Abbiamo bisogno di trovare quello spazio sacro dell'incontro personale con Cristo, per conoscere e riconoscere il nostro volto e sentire la bellezza della vita che abita nei nostri cuori. Passaggio necessario perché alle paure che segnano la nostra esistenza ci sia la risposta del coraggio della fede. Con le parole del Salmo anche noi possiamo dire: ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Amore e giustizia si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.

0: Fratelli e sorelle, il Signore continua a passare accanto alla nostra vita come una presenza discreta e fedele. Egli conosce le nostre fatiche, raccoglie le nostre speranze e ci invita a non temere. Con il cuore colmo di fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, con la guida del Santo Padre Leone e dei suoi pastori, non si stanchi di propagare la brezza leggera che sorregge la fede del popolo di Dio e infonde il coraggio necessario per dissipare i tormenti, le angosce, le ansie che si insidiano nel cuore dei suoi fedeli. Preghiamo.
2: Per la pace delle di zone di guerra, saggezza e buon consiglio assistano i potenti della terra affinché accantonino gli egoismi di parte e con lo spirito di giustizia guardino al bene delle popolazioni per risolvere le tante crisi internazionali. Preghiamo.
3: Per i malati e gli sfiduciati, e per quanti si sentono affaticati dalla povertà, dalla disabilità fisica o dai traumi dell'anima, possa arrivare al loro cuore il messaggio del lieto annuncio di salvezza del Vangelo, che rassicura e irrobustisce le forze per affrontare nel bene il percorso della vita. Preghiamo.
4: Per le nostre comunità, nel custodire la ricchezza della loro storia, delle chiese, dei monumenti e delle loro tradizioni, sappiano trasmettere alle nuove generazioni non solo la bellezza dell'arte e della cultura, ma anche il senso prezioso della fede che nei secoli ha plasmato il cuore delle popolazioni. Preghiamo.
5: Per quanti accoglieranno il dono universale della perdonanza celestiniana, l'abbraccio di misericordia del Padre e la grazia dell'indulgenza giubilare di Collemaggio, accrescano in ciascuno la capacità di testimoniare con coerenza il Vangelo di Cristo. Preghiamo.
0: O Padre buono, che non abbandoni mai coloro che confidano in Te, accogli le suppliche del Tuo popolo. Fa che, sostenuti dalla Tua grazia, impariamo a riconoscere la Tua presenza nelle tempeste della vita e a camminare ogni giorno nella serenità dei Tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore dice.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa e la Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. E la tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i pani della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Antonio che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Madonna, la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo casto sposo, gli apostoli, gloriosi martiri, San Pietro, nostro patrono, e quanti santi e beati in ogni tempo furono a te graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Davanti a Gesù Eucaristia riconosciamo il Signore che continua a venire verso di noi anche nelle notti più incerte, anche quando il vento è contrario e il cuore fatica a fidarsi. È nell'Eucaristia che impariamo a riconoscerlo, non nel rumore ma nella discrezione di una presenza che si dona, non nella forza che travolge ma nella fedeltà che accompagna. Il Signore tende sempre la mano alla nostra mancanza di fede, sostiene i nostri passi incerti e raccoglie il nostro grido semplice e vero di chi dice: Signore, salvami. È in questo pane spezzato il senso più profondo della sua volontà di non abbandonarci, l'amore. È l'amore che lo spinge a venirci incontro ed è lo stesso amore che chiede a noi di andare verso chi è nella prova. Per amore impariamo a fidarci, con amore tendiamo la mano, nell'amore diventiamo presenza capace di sostenere, consolare e rialzare.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il
0: Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Prendiamo
4: grazie a Dio. Davvero tu sei il Figlio di Dio. Ripetiamo insieme i discepoli a conclusione di questa celebrazione, perché anche noi tante volte abbiamo attraversato.
5: Ed eccoci qui tornati con la finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato alla messa in diretta dall'Aquila, dalla chiesa di L'Aquila, e ora siamo ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Viaggi della spiritualità, esperienze che uniscono esplorazione esteriore e ricerca interiore. Questa settimana vi portiamo al Santuario della Madonna di Europa, suggestivo luogo di culto a Biella, il Sacromonte, dove si trova il santuario, è uno dei siti patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il servizio è di Giovanna Serpico.
6: Questo santuario ha una storia imponente, perché il primo tempo in cui si è cominciato qui a venerare la Madonna, la Madre di Dio, è il IV secolo grazie a Sant'Eusebio di Vercelli, il primo vescovo di questa zona. Quindi risale proprio ai primi secoli del cristianesimo. Poi si sono perse un po' le tracce storiche, diciamo così, ma di fatto questo luogo è cresciuto per la devozione, per l'affetto delle persone nei secoli, per cui verso il VII, VIII secolo si trova un sacello che c'è ancora adesso in pietra, e poi più tardi alla fine del 1200 si è costruita la prima vera chiesa, che adesso non esiste più perché è stata sostituita nel 1600 da un'altra, dalla basilica antica attuale, che contiene anche la venerata statua della Madonna Nera di Europa.
7: Da quanto tempo il santuario è diventato meta di tanti fedeli? Quanti ne arrivano l'anno e quanti visitatori d'estate?
6: È stato mezzo di pellegrinaggio. Forse proprio i primi secoli si trattava di commercianti, di andanti che attraversavano la montagna per andare in Valle d'Aosta, ma di fatto dal Medioevo in avanti questo è sempre stato un luogo di pellegrinaggio, che è cresciuto nel 1600 per la costruzione della strada carrozzabile da parte dei Savoia, che quindi ha reso questa meta molto più facile da raggiungere. E direi che appunto fino al secolo scorso, fino al 1970-80, qui c'erano 2000 posti letto, che adesso non sono più così necessari perché le persone possono arrivare e tornare a casa in giornata. Una volta invece per arrivare qui bisognava per forza rimanere a dormire. Ora attualmente sono 450 posti letto, 200 stanze, 10 ristoranti. Io calcolo che più o meno ogni anno passino da qui un 500.000, ma forse anche 600.000 pellegrini.
7: E in estate?
6: In estate naturalmente c'è il periodo più frequentato, il caldo tortura la pianura, la gente molto volentieri viene a trovare la Madonna e a trovare un po' di fresco qua, e per questo anche organizziamo moltissime attività, un po' anche perché è un santuario così che ha questa spiritualità di accoglienza di un po' tutto l'aspetto umano, quindi dall'alpinismo all'arte, alla musica, alla passeggiata.
7: E mi racconta le visite guidate organizzate al santuario, l'evento Europa sotto le stelle, prettamente estivo?
6: Ci sono diciamo due tipi di visite. Una, la visita guidata diciamo dell'aspetto monumentale del santuario e della sua storia, con il Museo dei Tesori, stupendo museo che raccoglie un po' tutte le ricchezze che si sono accumulate in questi secoli e i gioielli più belli regalati alla Madonna. E poi ci sono le visite naturalistiche, perché qui siamo inseriti in montagna a 1200 metri in una conca bellissima tra le montagne, tutte di proprietà del santuario, quindi diciamo che ha un giardino che lo circonda enorme, e poi c'è una famosa passeggiata dei preti, che viene chiamata così, che è anche un parco della rimembranza, quindi un po' un segno di speranza per la pace.
5: Allora, questi erano i nostri consigli, come dire, per delle escursioni estive che mettono insieme anche il fresco, quindi la possibilità di passare una giornata fuori, e la spiritualità. Diamo il benvenuto a Don Walter Insero, teologo, giornalista. Buongiorno Don Walter.
3: Buongiorno e buona domenica a voi.
5: E a Don Luca Peiron, docente di teologia presso l'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Don Luca.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
5: Allora, la novità di questi giorni, oltre poi Giovanna chiaramente all'enciclica di cui parleremo, di cui stiamo certo parlando da mesi chiaramente, certo, come è giusto che sia, perché merita chiaramente, la novità è che sono le nuove regole varate dall'Unione Europea, che da domenica scorsa sono diventate effettive, sono diventate esecutive sui contenuti dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una serie di regole che dovrebbero rendere più visibili agli utenti, come dire, gli obblighi di trasparenza di chi produce dei contenuti con l'intelligenza artificiale. Velocemente a Don Luca Peiron, serviranno queste regole? Poi abbiamo il GR tra poco, quindi le chiedo una risposta veloce.
8: Servono nella misura in cui possiamo immaginare che non possano servire da sole. Le regole possono servire se c'è l'educazione accanto. Dire che un contenuto è stato fatto da intelligenza artificiale o che stiamo interagendo con l'intelligenza artificiale non fa sì che le persone non si lascino manipolare o addirittura non scelgano scientemente di essere manipolate. Affidare esclusivamente ad una regola il futuro di una tecnologia di questo genere credo che non possa essere fatto.
5: Certo, poi chiaramente insomma ci sono anche altre norme che riguardano l'intelligenza artificiale, insomma lo vedremo, quindi saper ben distinguere tra gli algoritmi ciò che è produzione umana e ciò che è produzione di algoritmi, chiaramente questo, come diceva lei, non assicura l'esito, però insomma di questo ne parleremo tra poco. Adesso diamo la linea ai colleghi del GR.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: R1.
11: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, spiega il ministro degli esteri Tajani, che poi definisce inaccettabile la ritorsione di Sanchez. Intanto un dossier della nostra intelligence lancia l'allarme su una possibile nuova ondata di migranti nell'enclave spagnola, con il rischio di infiltrazioni jihadiste. Mentre secondo il quotidiano La Repubblica, la Germania farà rientrare in Italia gli immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste. La prima a tornare il 19 agosto sarà una ragazza somala di 22 anni. Il conflitto Stati Uniti-Iran ancora a stallo sullo stretto di Hormuz. Washington parla di progressi nelle trattative con Teheran, tuttavia la Repubblica Islamica, ormai vicina ad un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, sottolinea che il transito sarà riaperto solo alle sue condizioni. È morto a Roma Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, in realtà una espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, aveva 90 anni, il suo manuale è citato persino nei testi universitari. Ora lo sport, MotoGP, alle 14 si corre a Silverstone, lo spagnolo Martin in pole position, diretta su questa rete. Intanto nell'atletica brillano i giovani azzurri nella quarta giornata dei campionati mondiali Under 20 negli Stati Uniti. L'Italia festeggia 3 medaglie d'oro: Serena Di Fabio nei 5.000 metri di marcia, Daniele Inzoli nel salto in lungo e i ragazzi della 4% mista. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: 11:55 minuti, siamo ritornati con la finestra su San Pietro, siamo collegati con Don Luca Peron e Don Walter Rinsero, bentornati. Don Luca, le chiedo subito, parlavamo di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dunque può diventare uno strumento per cercare risposte a domande spirituali, ma secondo lei può davvero accompagnare una persona alla ricerca di Dio oppure esiste una differenza che nessun algoritmo può realmente colmare?
2: Credo che dobbiamo partire da una considerazione: dobbiamo smettere di chiamare l'intelligenza artificiale uno strumento, perché chiamarla uno strumento la relega a essere strumento. L'intelligenza artificiale è un ambiente, quindi la vera domanda non è chiederci che cosa noi possiamo fare con la macchina e quindi capire se siamo capaci o meno di fare una cosa con la macchina, ma chiederci, visto che è un ambiente, che cosa e chi diventiamo noi stando in quell'ambiente, soprattutto se parliamo di una dimensione spirituale, perché in un ambiente macchinico la dimensione spirituale diventa performance, perché la macchina è giudicata da performance. Ora, il mio rapporto con Dio dipende dalla quantità di rosari che dico, dalla velocità con cui accendo una candela? Ovviamente no, è un rapporto personale, è un rapporto fatto di coscienza, è un rapporto di alterità. Questo la macchina può simularlo, ma evidentemente non lo fornisce e non lo garantisce. Quindi in fondo usare la macchina per conoscere ha senso, usare la macchina per conoscersi rischia di diventare un autogol clamoroso.
3: Don Rinsero, rispetto a questo, spesso, come dire, lo sappiamo, all'intelligenza artificiale spesso si chiede qualunque cosa, no? dalla meta della vacanza al consiglio per il ristorante e purtroppo, insomma, anche cose molto serie, insomma, i consigli, non c'è il rischio che, come dire, si possano chiedere anche consigli che riguardano poi le scelte di vita, le scelte dell'esistenza, cose che rappresentano, come dire, una profondità ben diversa dalle cose che chiediamo ogni giorno?
4: Sì, è vero, questo ci fa anche un po' sorridere, perché siamo così attenti, così indipendenti, emancipati, e poi rischiamo di chiedere appunto a una realtà così complessa ma così pervasiva come intelligenza artificiale cose interiori che riguardano poi la vita personale. È vero, il Papa con la sua enciclica, che tra l'altro leggevo proprio ieri, è uno dei testi più letti in questo periodo tra le tante pubblicazioni, quindi è ancora un documento che fa parlare e fa riflettere. La questione non è soltanto etica, ma è una questione, come ci faceva capire anche Don Luca, soprattutto antropologica, cioè l'uomo e la sua centralità, che posto mantiene in questo ambiente? Perché è vero, l'intelligenza artificiale è un ambiente che viviamo, non siamo separati noi da questa realtà, siamo immersi, e fa parte sicuramente delle meraviglie che l'uomo, ispirato da Dio, può realizzare, ma allo stesso tempo l'uomo non deve essere asservito, non deve essere messo proprio, certo, da parte, ma certo, deve mantenere la sua centralità. Certo.
1: E quindi volevo chiedere appunto a Don Luca, lei, come ci dice anche Don Walter, parliamo non di strumento ma di ambiente, ma siamo comunque di fronte a una macchina che non possiede una coscienza, quantomeno non è come quella umana, e quindi perché è importante non confondere l'intelligenza artificiale con quella umana?
2: Non possiede una coscienza, appunto, quindi non soltanto non come quella umana, e questo è il margine di differenza. Noi stiamo parlando con un computer, con un pezzo di plastica che in fondo restituisce in qualche modo quello che noi gli consegniamo. Il vulnus più terribile rispetto a questa tecnologia nel rapporto di cui stiamo parlando, quindi non in generale, io sono felice che l'intelligenza artificiale mi aiuti a scoprire una nuova molecola o aiuti a gestire il treno su cui viaggio, ma quando parliamo di interazione personale che trasformiamo in interazione essere umano-macchina, lì entra in gioco una questione fondamentale, cioè noi antropomorfizziamo la macchina, pensiamo che sia un altro da noi, quando la macchina è stata costruita fondamentalmente per un obiettivo: creare una dipendenza. Quindi io creo un rapporto con qualcosa che immagino sia qualcuno, e quel rapporto normalmente mi libera, e invece quel rapporto crea una dipendenza, per cui io continuamente sto con quella macchina che, anziché risolvermi un problema, mi fa cavitare nel mio ego e nel mio io. Se un ragazzino di 16 anni, le statistiche ci dicono questo, è depresso e usa una macchina per uscire da questa situazione, in realtà viene ancora più avviluppato nelle spire del suo male. Certo. E questo è terribile, ovviamente.
3: Certo. Allora, grazie, sì. Grazie a Don Luca, sì. Peiron. Noi siamo in attesa dell'Angelus da Piazza San Pietro, stiamo guardando per voi e insieme a voi. Ecco, si stanno aprendo le tende, il Papa sta uscendo, ascoltiamo insieme.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati.

0: sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: davvero tu sei figlio di Dio. Per giungere a questo non è bastato loro aver assistito a un miracolo né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: udigne officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula

0: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via Francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna, che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi. A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona di Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato l'Angelus di Papa Leone, che ci esorta a non disperare anche nei momenti di buio. E quindi Don Walter, chiedo a lei appunto di commentare questa cosa, non lasciarci andare e sperare, avere sempre fede.
2: Sì, non presumere di noi, diceva, come Pietro che pensava di farcela da solo, a camminare sulle acque, e invece mentre guardava a sé e ai suoi problemi affondava. Credo che sia una bella immagine che ci consegna il Papa nel Vangelo di questa domenica, di non perdere mai la speranza, di guardare a Cristo e di continuare a invocare la pace, come ha fatto il Papa. Lo ha fatto per il Sudan in inglese e lo ha fatto anche per la Russia e l'Ucraina, certo, perché si possa tornare al dialogo, alla diplomazia.
3: Grazie a Don Walter Inzero, grazie a Don Luca Peiron, ringrazio la squadra, al mixer Adriano Lippi, Luciano Pecoraro, da Antonio Scoppettuolo
1: e da Giovanna Serpico.
3: Appuntamento a domenica prossima.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Non normalizzate la violenza, l'appello lanciato ieri sera dal prete antimafia Don Coluccia, che ha partecipato accanto ai cittadini ad una fiaccolata per la legalità per le vie di Don Bosco dopo gli attentati dinamitardi delle scorse settimane. Giallo a Viterbo, ragazza di 23 anni trovata morta in un edificio abbandonato, sul corpo nessuna ferita, indaga la polizia. Siccità anche Roma nella morsa del caldo e dell'assenza di piogge, il Tevere raggiunge il livello più basso dal 2011. Buongiorno e buona domenica da Ines Siano, in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Una fiaccolata per la legalità. Ieri sera in marcia i residenti del quartiere Don Bosco a Roma chiedono più sicurezza dopo i recenti attentati dinamitardi tra le vie della zona. L'ultimo pochi giorni fa, l'esplosione aveva danneggiato il portone di un palazzo, fortunatamente senza feriti. Con loro Don Antonio Coluccia, prete antimafia.
2: Non normalizzate la violenza, grida al megafono Don Antonio Coluccia mentre dai balconi in tanti applaudono. Il prete antimafia in corteo con i residenti di Don Bosco, fiaccole in mano per chiedere che i fari si accendano su questo pezzo di Roma Est ripiombato nel terrore dopo gli attentati dinamitardi delle ultime settimane, sottolinea Tiziana Siano, presidente dell'associazione Luce Sia.
3: È un quartiere che ha paura e che deve superare la paura, che si deve sentire le istituzioni vicino.
2: La fiaccolata passa davanti al portone di via Statilio VIII, sventrato una settimana fa da una bomba. 20 giorni prima un'altra esplosione nell'androne di uno stabile in via Flacco, nel feudo del clan Senese de Casa Monica. La criminalità ha nuovamente alzato il tiro, la polvere pirica per marcare il territorio, la sicurezza di chi qui abita, adulti e bambini, sotto attacco dell'illegalità.
4: Sapere che non si è neanche tranquilli nella propria casa sta diventando una preoccupazione che riguarda veramente tutti.
5: C'è un quartiere che sta in sofferenza per le occupazioni, per le piazze di spaccio, per tutto quello che sta accadendo e viene messo sotto un tappeto.
2: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita a Viterbo all'interno di un fabbricato in stato di abbandono. Dalle prime ricostruzioni sul corpo della giovane non sono state rinvenute lesioni o ferite. Non si tratterebbe dunque di una morte violenta. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato e quelli della scientifica coordinati dalla Procura di Viterbo.
6: Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 23enne trovata morta ieri mattina a Viterbo e individuare le persone che hanno visto la giovane ancora viva. Alcuni ragazzi sarebbero già stati ascoltati. Il corpo della ragazza, che il giorno prima aveva compiuto gli anni, è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112 all'ultimo piano dello stabile ex consorzio agrario nella zona della Teverina. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, sequestrati gli oggetti trovati nel magazzino in disuso. Le indagini, coordinate dalla PM Paola Conti, condotte dagli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo della Tuscia, sarebbero concentrate su quanto avvenuto nella costruzione abbandonata tra venerdì e sabato. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Tra le ipotesi formulate, quella che a causare la morte della donna possa essere stato un malore, un'intossicazione o l'assunzione di un mix di sostanze. La salma, posta sotto sequestro, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre omonimo manuale. Cencelli era diventato famoso per il sistema di distribuzione degli incarichi politici e di governo in proporzione al peso dei partiti e delle correnti, un'espressione giornalistica diventata negli anni parte del linguaggio politico italiano, ancora oggi utilizzata quando si parla di equilibrio nella spartizione di ministeri e responsabilità. Ancora truffe e danni degli anziani in Ciociaria. Ieri a Frosinone e nei comuni limitrofi si sono registrati un colpo e due tentativi di raggiro. Nel capoluogo un uomo, fingendosi appartenente alla Guardia di Finanza, è riuscito ad entrare nell'abitazione di un'anziana e a portarle via tutti i gioielli. A Castro dei Volsci invece due anziani hanno riconosciuto il tentativo di truffa di falsi carabinieri e hanno subito avvisato il 112. I militari rinnovano l'appello alla prudenza nessuna forza dell'ordine chiede oro, denaro o gioielli. In caso di dubbi, chiamare immediatamente il 112. Anche Roma nella morsa della siccità che sta colpendo tutta Italia. Il Tevere mai così basso dal 2011 sul livello dell'acqua, incidono soprattutto caldo e assenza di piogge.
7: Non ha restituito i resti dei corpi di due soldati della Wehrmacht come il Danubio e nemmeno il rottame di una moto tedesca della Seconda Guerra Mondiale o le navi della flotta di Hitler. Non ha fatto nemmeno riemergere un borgo medievale come il Po qualche anno fa. Ma il Tevere, più basso degli ultimi 15 anni, rivela ancora una volta i resti dell'antico ponte neroniano sotto Ponte Sant'Angelo. Il fiume della capitale soffre come tutti i corsi d'acqua in Europa. Il livello idrometrico è sceso di circa 15 centimetri rispetto alla media del periodo. Siamo vicini al minimo raggiunto nel 2011, 4,85 metri, appena sufficiente per i battelli turistici che lo solcano. Ora è di 4,88 metri. Le alghe lungo il fiume a sottolineare l'acqua stagnante. La corrente infatti sembra quasi nulla. Il caldo e la siccità non mollano la presa. Uno spettacolo che si ripete sempre più spesso in queste estati roventi, un dato che preoccupa anche le colture agricole. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Parliamo di musica. Dopo la data zero in Sardegna, ad Olbia del Giova Summer Party 2026, questa mattina intorno alle 7.30 è partito da Roma, precisamente dal Circo Massimo, il Giova Giro. Lorenzo è salito in sella alla sua bici con tutta la carovana per raggiungere la prima tappa del tour a Monte Silvano, attraversando il Gran Sasso. Poi, sempre pedalando, andrà a Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli per ritornare nella capitale, da dove oggi è partito per il doppio finale di Giova al Massimo. Ogni tappa sarà una grande festa ricca di ospiti. E grande musica anche sul litorale laziale al Forte San Gallo per il Festival Nettuno Jazz 2026. Quattro concerti in memoria di Tiziano Terzani.
8: Il grande jazz torna in scena per la sesta edizione del Festival Nettuno Jazz 2026 Segnali dal Forte e lo fa ricordando Tiziano Terzani, il grande giornalista e scrittore fiorentino, e il suo messaggio di pace. Francesco Bruno, direttore artistico.
9: In un momento storico per questo pianeta veramente drammatico, e io credo che la musica non può rimanere indifferente a quanto sta succedendo. Noi come associazione Angara abbiamo voluto intitolare questo festival a Tiziano Terzani, grande messaggero di pace. Lo facciamo anche con la presenza di Emergency e l'associazione Cura, che opera sul territorio di Nettuno in maniera solidale.
8: Tre concerti al Forte San Gallo di Nettuno dal 27 al 29 agosto. Francesco Bruno.
9: Tanta musica. Iniziamo il 27 con un doppio concerto, un omaggio al femminile con Sonia Ziccardi, Enrico Bracco e Annalisa De Feo, due giovani artiste bravissime.
8: E poi Straight Life Trio il 28 agosto con Ares Tavolazzi, Stefano Cocco Cantini e Andrea Beninati. Infine il 29 agosto la chiusura è affidata Francesco Bruno Quartet con Beloved Standards, un viaggio nei classici del repertorio jazz, a fianco di Francesco Bruno, Pierpaolo Principato, Andrea Colella e Giorgio Raponi. Prima di ogni concerto guida all'ascolto dei grandi classici del jazz e delle novità discografiche. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: E oggi è ancora giornata di grossi spostamenti. Per un aggiornamento ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
10: Flussi di traffico molto intensi previsti per oggi, giornata da bollino rosso. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Al momento sulla A12 la Roma Civitavecchia ci sono code per un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Code per un veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud in direzione del raccordo anulare. In autosole traffico molto intenso tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli e rallentamenti anche sulla 24 Roma Teramo tra la barriera di Roma Est e Castelmadama in direzione di Teramo.
1: E sono le 12:24 minuti e 22 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie ad Alessio Caranzetti. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio. Da Ines Siano, che ha condotto qui in studio, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. un mondo da sentire.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.

0: 13.
1: GR1.
2: Scontro Roma-Madrid, controlli ai turisti italiani che arrivano in Spagna, Bruxelles, la sospensione di Schengen è temporanea, allarme dei servizi, a Ceuta possibile l'infiltrazione di fondamentalisti islamici. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, immigrazione clandestina, fino a Ferragosto trattato sospeso, poi vedremo. Codice della strada, allo studio nuove regole, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionate all'eccesso di velocità. Si ragiona sul sorpasso a destra nelle autostrade a 3 corsie. Il grande caldo, breve tregua al nord per i temporali, ma poi fino al 15 resta l'afa. L'Inghilterra mai così bollente dal 1836. A Parigi cinema all'aperto per chi resta in città. Calcio, telenovela azzurra, botta e risposta tra Maldini e Malagò, l'ex direttore tecnico, la nomina del nuovo CT spettava a me, il presidente della FIGC, ho fatto scelte giuste. MotoGP, tra poco la gara a Silverstone, lo spagnolo Martin in pole position, di Gian Antonio parte quarto, Bezzecchi quinto, diretta alle 14 su questa rete. La musica d'agosto, il mese più torrido dell'anno, celebrato in tante canzoni, viaggio tra i brani diventati hit e tormentoni estivi. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. L'intelligence lancia l'allarme sul rischio di infiltrazione di terroristi islamici, mentre Bruxelles tenta diventati hit e tormentoni estivi. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. L'intelligence lancia l'allarme sul rischio

0: dell'interno italiano e spagnolo, dopo che anche Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. 200 i passeggeri atterrati dal nostro paese che sono stati controllati nella giornata di ieri. Ma ad alimentare i timori italiani adesso è un rapporto dell'intelligence inviato al governo, parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Gli 007 spagnoli stanno monitorando con attenzione i canali social che parlano di un nuovo arrivo di massa. Potrebbe svolgersi già domani o dopodomani. A complicare la situazione anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova attualmente in Baviera ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E lo scontro tra Italia e Spagna al centro del confronto politico e sul tema, per ribadire la posizione italiana, è intervenuto al giornale radio il ministro degli esteri Tajani.
2: La linea del governo non cambia, la sospensione di Schengen resterà almeno fino al 15 agosto. A chiarirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, è prevista dai trattati, spiega.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Quello che è incomprensibile e inaccettabile è la reazione spagnola, prosegue Tajani. Dello stesso avviso Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini, che attacca. Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto. Per le opposizioni il governo ha scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Un autogol per l'esecutivo, accusa dal PD Giuseppe Provenzano. Basta propaganda, adesso la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati in Italia, altro successo dell'esecutivo Meloni, aggiungono i 5 Stelle. Sospendere Schengen, decisione immotivata e irresponsabile per Riccardo Maggi, più Europa.
4: Sta producendo una reazione a catena, in Europa tornano muri e confini, è il frutto avvelenato del nazionalismo che bisogna sconfiggere.
2: Per Verdi Sinistra si tratta di una cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Per Matteo Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Daniele Petraroli, GR1.
1: Medio Oriente, i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, affermano di aver attaccato con missili forze saudite schierate nel porto yemenita di Al-Makkah dopo aver colpito l'impianto petrolifero di Jizan. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz, l'Iran ribadisce sarà riaperto se gli Stati Uniti accettano le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti. Secondo il ministro degli esteri iraniano Arashki, nessuna trattativa in corso con Washington, solo messaggi tramite intermediari. Il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, intanto continuano i tentativi di trovare una via diplomatica, si lavora a nuove missioni di inviati americani e di esponenti del Vaticano. La corrispondente.
5: Nei prossimi giorni Witkoff e Kushner, gli inviati di pace della Casa Bianca, potrebbero visitare Kiev e Mosca, scrive la TASS, e si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, dovrebbe essere in Russia per la prima volta dall'inizio del conflitto intorno al 25 agosto. A settembre invece è previsto il ritorno del cardinale Matteo Zuppi, ma sul campo non si fermano le armi. Il ministero della difesa sostiene che le forze di Mosca stiano avanzando in Ucraina e di aver colpito nella regione di Sumy raffinerie, depositi di carburante, infrastrutture ferroviarie. Anche Odessa sotto attacco, anche qui ci sono delle vittime, mentre il sindaco di Kharkiv parla di 2 morti e 13 feriti. Colpiti 4 piani di un condominio, scrive sui social il leader ucraino Zelensky, che ribadisce: non ci ritireremo dal Donbass. Mentre in Russia si aggrava il bilancio del massiccio attacco su Belgorod, almeno 5 i morti e 25 i feriti, le vittime sono tutte civili, anche bambini, denuncia il governatore. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E un appello per la fine della guerra russo-ucraina è arrivato all'Angelus da Papa Leone XIV, lo ascoltiamo.
6: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
1: Dopo il no dei magistrati svizzeri alla richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana, sta suscitando nuove polemiche la riapertura di locali riconducibili alla famiglia Moretti, proprietaria del bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno.
7: uno si

0: chiama Senso ed è proprio a Crans Montana. L'altro è il Vieux Chalet e si trova a Lens, a pochi chilometri di distanza, dove vivono Jessica e Jacques Moretti, due club-ristoranti ormai prossimi alla riapertura. Una petizione che ha rapidamente raggiunto 25.000 firme in Svizzera, Francia e Italia e che chiedeva lo stop alla ripresa delle attività commerciali dei coniugi di origine corsa fino alla fine delle indagini, non ha quindi avuto successo. Anzi, il team legale dei Moretti ha confermato, aggiungendo che la gestione verrà affidata a terzi e i guadagni finiranno a un'associazione che sostiene le famiglie delle 41 vittime e i feriti del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato che se non incassa, la coppia non potrà poi risarcire i danni. Nuove polemiche intanto per l'esclusione come parti civili non solo dello Stato italiano, ma anche di fratelli e sorelle di chi ha perso la vita nell'incendio, se non conviventi o nati da genitori diversi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Comparirà davanti al giudice il 73enne finito ai domiciliari per aver investito più volte un gruppo di ciclisti in provincia di Torino. Sulla difficile convivenza tra auto e bici abbiamo raccolto il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
2: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione.
3: L'amarezza di Massimo Ghirotto, ex ciclista, vincitore di tappe al Tour e al Giro, di fronte all'episodio avvenuto all'Anso torinese. Il 73enne Giuseppe Campagna, che dopo una lite per un sorpasso, investe volontariamente per ben due volte una comitiva di ciclisti, ferendone quattro. Due sono gravi, uno in particolare.
2: C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta. C'è la macchina o il camion che ti sfiora, sono stato buttato per terra, sono andato all'ospedale o me la sono anche cavata.
3: Centrale per Ghirotto il rispetto del metro e mezzo come distanza minima di sorpasso. Mi si è offuscato tutto, non so cosa mi sia preso, avrebbe detto ai carabinieri l'investitore, artigiano edile in pensione, originario di Messina, residente nel torinese e ai domiciliari per tentato omicidio. Diversi conoscenti lo descrivono come un uomo irascibile, emergono poi racconti di investimenti analoghi, non è detto si tratta della stessa persona, sono in corso accertamenti. Elena Baiocco, GR1.
1: E proprio in tema di codice di sicurezza stradale presto potrebbero arrivare importanti novità. Il Ministero dei Trasporti sta mettendo a punto 15 modifiche.
4: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici, usate spesso dai rider, la patente ai 17enni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
5: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione. Anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
4: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre omonimo manuale Nessun Testo, ma un metodo nato negli anni 60 per distribuire gli incarichi di partito e di governo in proporzione al peso delle diverse correnti. Una formula diventata proverbiale nella politica italiana, nel giornalismo e citata ancora oggi persino nei testi universitari. Rai Radio 1 alle 13:11. Siamo al meteo, bollino rosso sulle strade per il caldo, tra esodo e primi rientri, oltre 25 milioni di veicoli in movimento, traffico intenso sulle principali direttrici, ma la situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio e l'afa persiste, 19 città resta la massima allerta, i temporali di queste ore, soprattutto al nord, concederanno solo una breve tregua. Le previsioni con Daniele Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
6: Una giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali, soprattutto in montagna.
1: Il grande caldo non risparmia il resto d'Europa, anche la Gran Bretagna fa i conti con una estate eccezionalmente secca, a luglio piogge quasi azzerate con le precipitazioni ai minimi dal 1836. L'inviata.
7: Il Regno Unito entra nella quinta ondata di grande caldo. Secondo l'Agenzia Britannica per l'Ambiente, quella appena trascorsa è stata la settima settimana consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia. Un'estate da record, sotto il segno dell'afa, col mese di luglio più secco mai registrato in Inghilterra e Galles. E 33 giorni in tutto il 2026 in cui le temperature hanno superato i 30 gradi in tutto il Regno Unito, esattamente come nel 1995. Un record di 31 anni che probabilmente verrà superato la prossima settimana. Nell'Inghilterra centrale e sud-orientale mercoledì e giovedì sono previste temperature fino a 36 gradi Celsius. Siccità e caldo estremo che arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che si riflettono nel raccolto di cereali, con una flessione di 2 milioni di tonnellate e una perdita secca per gli agricoltori britannici equivalente a 450 milioni di euro. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: E a Parigi le serate d'estate si vivono anche davanti al grande schermo. Nella capitale francese è tornato il più grande cinema all'aperto della città, punto di ritrovo per turisti e per chi è rimasto a casa. Il corrispondente.
8: Il cinema all'aperto piace sempre di più ai parigini, specialmente in questa che risulta essere l'estate più calda di sempre in Francia. Tra le proposte per chi passa Ferragosto in città, la rassegna all'aperto nel grande parco della Villette, due film al giorno, uno alle 18 per le famiglie con bambini, un secondo alle 21 con film d'autore da riscoprire in versione originale con sottotitoli in francese. Ieri sera David Lynch con Fuoco cammina con me. Il 14 agosto sarà proiettato su un grande schermo un classico come Stand by Me di Rob Reiner, mentre il 15 chi non è partito e i turisti che lo vorranno potranno vedere o rivedere Castaway di Robert Zemeckis. È un'iniziativa gratuita che dura un mese, un'offerta rivolta a tutti, ma soprattutto a chi non parte per le vacanze, spiega Emma Poignot del Centro Culturale La Villette. Un'alternativa facile per chi aspetta che verso sera le temperature si abbassino. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Calcio, tra due settimane riparte il campionato, a settembre toccherà la nazionale, ma intanto torna a far discutere la vicenda del nuovo CT. Parlano il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e l'ex direttore tecnico Paolo Maldini, due versioni opposte di una vicenda che sembra non finire mai.
9: Ancora una volta uno scontro verbale sulla pelle del nostro povero calcio. Qualche giorno dopo l'addio alla nazionale, Paolo Maldini dice la sua verità.
10: Non cambi mai, non cambi mai.
9: E no, non cambia mai Paolino. La sua posizione la difende come faceva in campo. Spettava a me con Leonardo scegliere il commissario tecnico e invece Malagò ha rivisto i patti. Non potevo che dimettermi. L'ex direttore tecnico e il presidente federale l'un contro l'altro armati, come scrisse Manzoni, milanese, come Maldini. Malagò replica: non sono amico di Mancini e sul mio no a Pirlo non ci ho dormito la notte, ma ho preso la decisione più opportuna. Moravia, romano come Malagò, disse: niente è successo come il successo, e allora solo il tempo dirà chi ha fatto la scelta giusta per il futuro del pallone italiano.
10: Parole, parole, parole.
9: Giorgio Matteoli, GR1.
1: E dalle polemiche del calcio di oggi a una pagina entrata nella leggenda. Va all'asta il pallone della mano di Dio di Maradona, il celebre gol segnato di pugno contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986. Un cimelio dalla stima record, oltre 10 milioni di dollari.
11: Pallone Maradona! Credo che sia il pallone più iconico nella storia del calcio, ha detto il vicepresidente della casa d'aste americana, che tra pochi giorni venderà al miglior offerente il prezioso Cimelio. Base di partenza 2,5 milioni di dollari, ma sono in tanti a scommettere che si supereranno i 10, perché l'oggetto rimanda ad un gesto dall'altissimo valore simbolico. Un atto politico, come definito in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.
12: Ha vendicato il grande popolo argentino. È un genio, un genio!
11: Un gesto controverso, palesemente antisportivo, che tuttavia, in quel periodo storico, in quella figura ribelle, unica e irripetibile, incarnata da Diego Armando Maradona, ha finito per rappresentare un significato assai più ampio. La risposta del sud del mondo alla protervia del calcio padrone, certo, ma in fondo anche l'apoteosi dell'istinto latino, il genio e la sregolatezza fuori dai binari, in polemica contrapposizione col noioso pragmatismo anglosassone. Un pallone che è già nella storia, dunque, e che quasi certamente supererà la cifra record di 9,3 milioni, con cui fu venduta la stessa maglia da gioco. Mauro Zanda, GR1.
1: Ancora sport con la MotoGP, tra poco alle 14 si corre in Gran Bretagna, ci colleghiamo in diretta con l'inviato a Silverstone Luca Cesaretti.
13: Buongiorno dal Northamptonshire, dove da poco si è conclusa la prima gara di giornata, quella della classe di mezzo, la Moto2, gara bellissima che si è risolta letteralmente sotto la bandiera a scacchi con la vittoria, la prima in carriera del ceco Filip Salac, Repubblica Ceca che torna a vincere il Moto Mondiale dopo 16 anni, davanti allo spagnolo Ortolà e all'altro iberico Escrig. L'Italia si mangia le mani perché Tony Arbolino è stato in testa fino a 5 giri quando è caduto, e il leader del mondiale Manu Gonzalez invece ha addirittura festeggiato, sì, ma con un giro di anticipo. Alle 14 italiane il via del Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, prima fila tutta Aprilia con il leader del mondiale Martin, poi Raul Fernandez e Ugura, in seconda fila la Ducati di Gian Antonio, l'Aprilia di Marco Bezzecchi, ieri terzo stoico nonostante gli infortuni alla clavicola e al ginocchio. La diretta come sempre tra poco qui su Radio 1, per il momento linea a Roma.
1: Ora la musica, il 9 agosto del 1986, l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Questi sono i vocalizzi con cui Mercury si preparava a salire sul palco alle porte di Londra, una data sulla quale gli organizzatori non avevano puntato molto e che invece richiamò circa 120.000 spettatori. Sarebbe stata l'ultima esibizione dal vivo di Freddie con i Queen, poco tempo dopo la diagnosi di AIDS resa pubblica soltanto il giorno prima della sua morte, nel 1991, a 45 anni. Anche la musica canta il mese per eccellenza dell'estate, fra tormentoni, brani indimenticabili e qualche incidente diplomatico.
14: August, la canzone più usata nei post d'agosto, tranne per i trampiani ai quali Taylor Swift l'ha vietata. Ma se si parla di musica di agosto, quella che racconta le emozioni di questo mese, eterno, eterno agosto, c'è l'immancabile tono latino di Alvaro Soler, ma c'è anche tanta musica italiana. Domenica d'agosto, che caldo fa! E di tutte le epoche, da Bobby Solo a Claudio Lolli a Jovanotti. Luna di città d'agosto, mille sere d'agosto. Da Giuni Russo a Franco Califano.
15: Le notti d'agosto hanno sempre un sapore di festa. Ho della sabbia nelle tasche.
14: Samuele Bersani ci racconta la solitudine assolata di un Ferragosto che ha già un po' il sapore dell'estate che finisce.
16: Verrà, lo so, verrà la fine di agosto.
14: Ha ragione Little Tony, ma abbiamo ancora una ventina di giorni, quindi godiamoceli, ciascuno con la sua colonna sonora preferita. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Max Gambino e Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
17: Onda Verde, via Viaggiare informati.
18: 13:21 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, code a causa del traforo chiuso tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso Courmayeur, la coda, l'attesa prevista è di 15 minuti. A quello italiano, coda verso Chamonix con attesa stimata in 2 ore. Ora la A15 Parma-La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma e coda a tratti per 4 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione della Spezia. A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda a tratti tra Bivio A10 fine con Planare Savone e Sputorno verso Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia e nel senso opposto di marcia in direzione di Genova. A14 35 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona, coda a tratti e traffico intenso. E poi c'è la A92 Genova-Roma tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, 3 km di coda a causa di un incidente. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
19: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
21: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: And so it is just

0: Sono le 13:55 minuti, buona domenica, ben ritrovati al microfono Francesco Albanese per tenervi compagnia in questo lungo pomeriggio sportivo dai microfoni di Radio 1 Rai per toccare tutti i temi di grande attualità sportiva, a cominciare dalla MotoGP in rigoroso ordine cronologico, perché tra meno di 5 minuti a Silverstone partirà la gara lunga del motomondiale. Lì c'è il nostro inviato col quale mi collego subito. Allora, buonasera, buon pomeriggio a Luca Cesaretti.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. Intanto però in archivio c'è già la gara solamente della Moto2 rispetto al solito, perché il programma, causa fuso orario, siamo un'ora indietro qui nel Northamptonshire, è diverso rispetto al solito, quindi Moto2 in apertura di programma, MotoGP, Moto3 è più tardi a chiudere. E in Moto2 la gara è stata bellissima e storica, perché si è combattuto fino alla bandiera a scacchi ed ha vinto Filip Salac, il ceco, con la Repubblica Ceca, che non vinceva nel motomondiale dal 2010 addirittura. Karel Abram in quel caso, Salac a vincere davanti agli spagnoli Ortolà ed Escrig, con Manu Gonzalez, il leader della classifica mondiale, che fece un po', ha fatto quello che fece Aleix Espargaró qualche anno fa in Spagna, cioè ha festeggiato la vittoria, sì, ma con un giro di anticipo, e dunque alla fine ha chiuso addirittura 14esimo. Italia, che ha sognato a lungo con un grande Tony Arbolino in testa fino a 5 giri dalla fine, quando è caduto all'ingresso di curva 16. Insomma, una bellissima gara di Moto2, speriamo che faccia da preambolo ad un'altrettanto bella gara di MotoGP, con una prima fila tutta Aprilia, Martin Fernandez Ogura, in seconda di Gian Antonio Ducati, Bezzecchi Aprilia, Marc Marquez Ducati. Sono anche i primi sei, questi non in questo ordine, della classifica mondiale. Pecco Bagnaia ieri in grande difficoltà, come anche Marc Marquez, come un po' tutte le moto di Borgo Panigale, scatta invece dalla sesta fila in sedicesima posizione. A te.
0: E allora, tra poco con Luca Cesaretti, giusto il tempo di riepilogare i principali fatti di giornata. Forse sarebbe meglio di usare il singolare, il principale fatto di giornata, la notizia data dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, tra i tanti temi toccati, c'è stato anche quello del nome del nuovo capo delegazione del Club Italia, è Diana Bianchedi. Questa la comunicazione fornita da Giovanni Malagò. Dunque, Diana Bianchedi, ex fiorettista e manager sportivo di lungo corso, ricoprirà questo ruolo importante e delicato. C'è stata poi la risposta in diretta di Paolo Maldini dalle colonne del Corriere della Sera, che insomma ha confermato di non aver proprio gradito l'atteggiamento di Malagò nella gestione dell'affair Pirlo e via discorrendo, affair che poi ha condotto Pirlo e Leonardo a rassegnare le dimissioni ancor prima di entrare effettivamente nell'incarico che era stato loro assegnato. Ma torniamo in tema MotoGP, perché si aggiungono a noi Enrico Borghi, direttore di slickmagazine.it. Buonasera.
2: Ciao a tutti, eccomi qui, ciao.
0: E naturalmente Massimo Angeletti, un saluto anche a te Massimo.
3: Buon pomeriggio.
0: E allora vi lascio con Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio di Silverstone. Luca.
1: Ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
2: Tutti ragazzi.
3: Ciao ragazzi, ciao. Ben trovati, ciao.
1: Tra poco scatta il giro di riscaldamento su questo meraviglioso tracciato che è la storia del motorsport. Qui si è tenuto nel 1950 anche il primo Gran Premio della storia, in quel caso della Formula 1. 5.900 metri, il circuito più lungo del motomondiale, 18 curve, 10 a destra, 8 a sinistra, ricavando in maniera insomma storica, vista quella che era l'epoca, dall'unione delle tre piste di atterraggio di un aerodromo della RAF, la Royal Air Force, adesso è uno dei templi della velocità, con una scelta di gomme che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni, perché ci sono 31 gradi di temperatura per quanto riguarda l'ambiente, 41 per l'asfalto. Allora, hard all'anteriore, media al posteriore per tutti, e vedremo se dopo l'ottavo pole sitter differente in 8 Gran Premi, negli ultimi 8 Gran Premi avremo anche il 12esimo vincitore diverso in 12 anni. I primi 4 non hanno mai vinto a Silverstone, quindi insomma le possibilità ci sono. In un flash, prima Enrico e poi Massimo, chi vedete come favorito o come favoriti?
2: Ah beh, Martin a questo punto e Ogura può essere una sorpresa. Poi però può succedere qualsiasi cosa, la Ducati è la grande incognita.
3: Massimo? Per me sono questi due, ma ad ordine invertito, prima Ogura, secondo Martin.
1: E allora insomma Martin e Ogura che sono in prima e in terza posizione in partenza, ricordiamo la griglia, tripletta di Noale, tripletta di Aprilia con Jorge Martin, il vincitore ieri della sprint e leader del mondiale in pole position, la 22esima in carriera, la seconda stagionale, poi Raul Fernandez che eguaglia la sua miglior qualifica in carriera, poi a Ogura che quando è stato in prima fila in stagione a Brno e ad Assen ha sempre fatto podio. La prima Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio ad aprire la seconda fila dello schieramento, per lui miglior qualifica in carriera qui a Silverstone. Quindi Marco Bezzecchi, lo ricordiamo, ancora addolorante dopo la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring, ultima gara prima della pausa estiva e operazione anche per la pulizia del ginocchio. Poi Marc Marquez che qui ha centrato sì 5 pole in 12 anni ma ha vinto solo una volta nel 2014. In terza fila Alex Marquez, Morbidelli e Pedro Acosta con la KTM, la prima moto non italiana in nona posizione sullo schieramento di partenza. Quarta fila per Lecuona, Ducati, Miller, Yamaha, Mir, Honda. Quinta per Quartararo, Moreira e Marini. Sesta, l'abbiamo detto, per Bagnaia, Rins e Binder. Poi Bastianini, Crutchlow e Paul Espargaró. E Bastianini oggi dovrebbe fisicamente firmare con Aprilia Trakaus, c'è qui Justin Marx. In settima fila e in ottava fila chiudono Razgatioglu e Augusto Fernandez. Però è tutto pronto, Miller, Yamaha, Mir, Honda. Quinta per Quartararo, Moreira e Marini. Sesta, l'abbiamo detto, per Bagnaia, Rins e Binder. Poi Bastianini, Crutchlow e Paul Espargaró. E Bastianini oggi dovrebbe fisicamente firmare con Aprilia Trakaus, c'è qui Justin Marx. In settima fila e in ottava fila chiudono Razgatioglu e Augusto Fernandez. Però è tutto pronto, la griglia si è ricomposta, le luci rosse si

0: posizione, problemi quasi per Martin e Ogura, e allora si infila Bezzecchi, che è partito alla grande dalla seconda fila. Raul Fernandez, Bezzecchi, Martin, che battaglia con Ogura, quasi si toccano. Alla fine Martin si prende la terza posizione, però ne approfitta Marc Márquez di questa battaglia tra Martin e Ogura. Marc Márquez risale dalla sesta alla terza posizione. Raul Fernandez sta già provando a scappare, prova a seguirlo Marco Bezzecchi, poi c'è già un piccolo buco per trovare appunto Marc Márquez, Jorge Martin, Ayogura, Alex Márquez, Fabio Di Giannantoni e Franco Morbidelli. Questi primi otto. Bagnaia partito abbastanza bene, ha recuperato qualcosa, è in tredicesima posizione. Attenzione perché c'è una bandiera gialla in curva 7-8, quindi potrebbe esserci una caduta, ed è la caduta di Juan Mir, e quindi insomma direi che purtroppo per lui nelle ultime gare è abbastanza una costante. Mir e Rins, loro nella ghiaia subito, probabile un contatto tra i due, ma c'è subito la fuga di Raul Fernandez che sta provando, Enrico Borghi, a sgranare il gruppo fin dalle prime battute. Non sentiamo Enrico Borghi, allora Massimo Angeletti.
1: Ora mi sento, ecco. Ora mi sento. Sì, è una partenza interessante perché Bezzecchi è davanti, anche se è distaccato un secondo, ma è lì e può fare il ritmo, quello di alto livello. Martin è dietro e deve per forza passarlo. E poi ci abbiamo Ogura e Alex Márquez, attenzione, che secondo me è il più veloce dei Ducatisti. Si è messa bene la gara come spettacolo, intendo dire. Io non credo che Fernandez possa allungare ancora tanto. Secondo me si ricompatteranno.
0: Ogura che per il momento è decisamente quello più in difficoltà dei piloti di Aprilia, tant'è che perde le ruote di Marc Márquez e di Martin, viene anche messo nel mirino da Alex Márquez e da Costa, che sta risalendo con grande veemenza. Ha scavalcato proprio in questo momento Alex Márquez, lo spagnolo prossimo Ducatista, e adesso mette Massimo nel mirino Ogura, che l'abbiamo detto tante volte, lui sì viene fuori, però nelle prime fasi cede posizioni e secondi importanti, no?
2: Però la variabile del punto zero, quello in cui le gomme cominciano un po' a degradare, secondo me fa la differenza, perché a differenza della sprint, qui quando parti male puoi anche recuperare perché hai tempo, nella sprint no, quindi la partenza è fondamentale. Forse c'è anche del tatticismo per utilizzare un po' meno le gomme nella prima parte e poi nella seconda. Ancora devono stabilirsi anche gli equilibri, perché stanno girando in due minuti.
0: Tempi alti, sì.
2: Esatto, mediamente si gira in 1,58,5 mediamente, quindi è da vedere un po' come si stabilizza.
0: Eh sì, la media è la stessa dell'anno scorso, la gomma, a differenza della soft che aveva una carcassa un po' più dura. L'anno scorso, lo ricordiamo, si gareggiò a maggio, non ad agosto, quindi hanno tutti più dati. Certo che per il momento insomma se la stanno prendendo un po' comoda. A Costa su Ogura, a Stowe si butta dentro, poi vediamo se Ogura in uscita prova a incrociare nella discesa di Vail la traiettoria, si infila anche Alex Márquez, doppio sorpasso subito da Ogura, e allora A Costa è quinto, Alex Márquez è sesto, vediamo se adesso ne avranno per andare a chiudere il gap che li separa da Marc Márquez e Jorge Martin, che è di un secondo e due. Si scende 1,58,4 per Raul Fernandez, che è il giro record in gara, era 1,58,8 sì, di Aleix Espargaró del 2024, quindi si è già scesi di 4 decimi, sopra il 59 tutti gli altri, 59,1 Bezzecchi, 59,6 Martin e Marc Márquez. Enrico, Raul Fernandez già da venerdì sta andando forte, poi ieri ha pasticciato, per il momento sta provando a fare il Martin della situazione, mi verrebbe da dire.
1: Sì, Fernandez è stupefacente perché sta girando a un passo che francamente cioè è d'applauso, soprattutto se riesce a tenerlo, perché Bezzecchi va forte ma subisce moltissimo, e Martin sta cercando di recuperare su Bezzecchi, perché adesso sono molto strani in questo momento. Girano, no, di solito i primi girano allo stesso livello, invece qua c'è tanta differenza. Non capisco se la pista, se loro stanno aspettando, se la gomma.

0: gamba davanti, large. Bisogna interpretarli questi primi giri. Ci sono dei tempi che non sono proprio usuali, ecco. E lo vedono i distacchi.
1: Eh sì, peraltro Raul Fernandez in questo terzo giro di 20 in corso sta continuando a guadagnare su tutti gli inseguitori. In questo momento ha più di 2 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che è secondo, oltre 3,5 secondi su Jorge Martin, e si va ricompattando un pochino alle spalle di Martin invece il gruppone, con appunto il madrileno leader del mondiale, poi Marc Márquez, Acosta, Alex Márquez, Ugura ed anche di Gian Antonio Morbidelli stanno provando con un po' di fatica, almeno per il momento, ad accodarsi. Massimo Angeletti, il rinnovo biennale per Raul Fernandez ufficializzato giovedì, beh, gli ha fatto bene, almeno per il momento.
2: Ma è duplice interpretazione, perché prima poteva avere più motivazioni per averlo, ora anzi ieri è anche caduto, e mi dispiace, perché secondo me è uno dei pretendenti alla vittoria finale. Andava forte, ieri se non avesse sbagliato andava molto forte. Comunque voglio aggiungere una nota a margine. Non vorrei che diventasse, come spesso è accaduto, il mondiale delle gomme, perché insomma alla fine che un pilota debba pagare 3 secondi di differenza sul giro per l'usura delle gomme mi pare un pochino penalizzante e non rende onore allo sport, a mio avviso.
1: Eh sì, che poi la differenza di 3 secondi, anzi 4, che citavi Massimo, la differenza di passo delle Ducati sostanzialmente
2: negli ultimi giri,
1: il secondo e il decimo giro. Pensa che ieri, vedendo i cronologici, l'ultimo giro di Márquez 2.02.9, il giro veloce della gara della Moto2 di Arbolino 2.02.6 alla nona tornata. Insomma, questo per dare un termine di paragone. Eh sì. Quarto giro di 20, Raul Fernandez fin qui sta facendo una gara a sé. Un altro giro sotto il 59, 1.58.7, ha quasi 3 secondi adesso su Marco Bezzecchi, mentre alle spalle di Bezzecchi Martin, il secondo più veloce in pista, allungato su Marc Márquez, sta provando lo spagnolo ad andare a prendere il compagno di squadra. Lotta tra spagnoli anche per la quinta posizione, con Alex Márquez che va a scavalcare Pedro Acosta, ma Acosta non ci sta, la staccata della 16, prova a riprendersi quella quinta piazza, ma Alex gli chiude la porta in faccia. Allora, quarto Marc, quinto Alex Márquez, dietro a 3 Aprilia ci sono 2 Ducati e poi la KTM di Acosta, con Ugura che continua a girare in 59.4 ed è Enrico Borghi per il momento decisamente il più lento dei 4 piloti di Noale.
0: Sì, è tornato l'Ugura di inizio stagione, che andava abbastanza piano all'inizio per progredire male. Allineando, anche se Fernandez resta più veloce, ricominciano i loro distacchi a essere un pochino più normali, e Martin ha guadagnato 4 decimi su Bezzecchi, il che fa pensare che Martin stia cercando di recuperare, e Márquez invece Márquez subisce e arriva anche il quarto posto. Il suo fratello in questo momento è molto più veloce di lui.
1: Eh sì, nell'ultimo giro Alex Márquez il più veloce in pista, perché per 3 millesimi è stato più rapido anche di Raul Fernandez, che continua a guidare questo Gran Premio di Gran Bretagna quando siamo nel quinto giro di 20, 3 secondi secchi per Raul Fernandez su Bezzecchi, 4 su Martin, 5-3 su Marc Márquez, che guida un quartetto che sta però diventando un terzetto, perché Marc, Alex e Acosta stanno allungando su Nogura in difficoltà, e poi i due piloti del team VR46, vale a dire di Gian Antonio VIII e Morbidelli IX, che almeno per il momento stanno faticando e non stanno riuscendo ad accodarsi a chi li precede. Massimo Angeletti, rispetto a ieri vediamo in maniera forse un po' sorprendente dei valori un po' diversi, no? Ugura molto più in difficoltà, è lo stesso di Gian Antonio che almeno ieri ci aveva provato, no? Nelle prime fasi, oggi forse sta tenendo un po' più la gomma, però è molto più indietro.
2: E con una costante, che le Aprilia sono davanti, e quindi cioè, cambiano i nomi, ma gli equilibri tra le moto non cambiano. C'è sempre una Ducati in quarta posizione, oggi è Marc Marquez, ieri di Gian Antonio, però insomma più o meno gli equilibri sono stabiliti, anche perché i tempi sul giro ormai si sono stabilizzati al momento in 1.59 diciamo in mezzo, sia per l'alto che per il basso, e da qui in poi vedremo quello che sarà l'usura delle gomme, perché cominceranno a cambiare nel momento in cui l'usura sarà eccessiva.
1: La caduta di Enea Bastianini, che era nelle retrovie, scivolato alla penultima curva, la 17, finisce dunque nella ghiaia la sua giornata con ampio anticipo, ma insomma l'abbiamo detto, per lui la notizia di giornata è che insomma sta arrivando la firma di cui si parla da tanto, insomma, con Aprilia Trakaus per la prossima stagione, per fare coppia proprio con chi sta guidando questo Gran Premio della Gran Bretagna al sesto giro di 20, vale a dire Raul Fernandez. Attenzione ad Alex, che prova ad affiancare Marc e lo passa all'ingresso di Maggots. Alex Marquez mette le ruote della sua Ducati Gresini davanti a quelle della moto ufficiale di Borgo Panigale del fratello maggiore, sempre attaccato al loro Pedro Acosta, che adesso si è messo in testa l'idea, in uscita dalla tripletta Maggots, Beckets e Chappell, di prendere la scia di Marquez come prova in questo momento e provare l'attacco in fondo all'Hangar Straight, però non ci riesce perché il motore Ducati lo tiene a distanza. Chi sta riuscendo? La caduta di Iker Lecuona, sostituto di Fermín Aldeguer in questa gara sulla seconda Ducati Gresini. Chi sta riuscendo ad acciuffare chi lo precede è Jorge Martín, che ha completato l'operazione riaggancio nei confronti di Marco Bezzecchi e sta girando forte. Martín in questo momento è il più veloce in pista. Acosta su Marquez, Acosta su Marquez, a Cops, alla fine il sorpasso l'ha fatto Acosta, quindi Pedro quinto, Marc sesto, dicevo Martín è andato a riprendere Bezzecchi ed è il più veloce in pista in questo momento, perché nel giro precedente l'unico sotto, per qualche millesimo, però sotto al 59 contro il 59-1 di Raul Fernandez e il 59-5 di Marco Bezzecchi. Enrico, va fatta anche una considerazione. A questo punto Raul Fernandez non è esattamente un fattore per la lotta mondiale, visto che è sesto con margine. Martín che fa un errorino, rischia tantissimo, Martín va lungo, appena acciuffa Marco Bezzecchi e dunque gli va a regalare di nuovo 7 decimi di margine. Però insomma, dicevo, la lotta tra Martín e Bezzecchi vale molto di più per la classifica mondiale rispetto all'andare a pensare di prendere Raul Fernandez, no Enrico?
0: Ah sì, soprattutto per Martín, che adesso deve consolidare la sua leadership, e questa gara secondo me lui, cioè, deve per forza stare davanti a Bezzecchi, anche però che l'errore che ha fatto dimostra che sono tutti molto tirati. La cosa che mi impressiona veramente è il rendimento negativo delle Ducati, quelle ufficiali, quella di Gian Antonio. È abbastanza inspiegabile che funzionino così male rispetto al solito. È un fattore tecnico, io immagino, ma è inspiegabile, al di là della bravura e della forza dell'Aprilia. La Ducati ci sta mettendo del suo, però.
1: Ducati ci sta mettendo del suo. A proposito di Aprilia, occhio ad Ayogura, perché in questo momento siamo al ottavo giro, che inizia proprio in questo momento, inizia forse il giapponese, secondo nella classifica iridata, a mettersi in moto. 1.59.6 per Ogura contro il 2.00 di Marc, il 59.5 di Pedro, insomma potrebbe andare a recuperare. Occhio anche a Fabio Di Gian Antonio, 59.2, il suo giro veloce in gara. Molla lì Franco Morbidelli e prova ad andare a caccia di qualcuno di quelli che lo precedono. A precedere tutti c'è Raul Fernandez, 59.0, ancora una volta è un martello, sempre su quel passo il madrileno, 4 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che a mezzo secondo su Jorge Martín, e poi bisogna aspettare un altro secondino abbondante per trovare Alex Marquez, Massimo Angeletti.
2: Sì, mi stupisce molto il calo precoce di Marc Marquez, perché è l'unico che sta girando in due minuti, che succede? Siamo all'ottavo giro, mancano ancora 12 giri, e come finirà la gara? Con un tempo di 2:10 sul giro? Insomma, c'è qualcosa che non va nelle gomme, nell'assetto, nell'equilibrio tra gli elementi strutturali della moto e gli pneumatici, però certo è che ieri ci sono state tante critiche nei confronti di Michelin.
1: La caduta nel frattempo di Pecco Bagnaia, che era quindicesimo, aveva appena fatto segnare il suo miglior giro in gara, scivola all'Affield curva 7 sconsolato. Insomma, l'annata davvero di Bagnaia ancora difficilissima, già con la testa. Di fatto alla prossima stagione, quando farà coppia con Marco Bezzecchi sull'Aprilia ufficiale, che in questo momento è in seconda e terza posizione dietro a Raul Fernandez, Bezzecchi secondo, Martin terzo, dopo quel lungo in precedenza a Cops, ecco che proprio a Cops nuovamente Martin si mette definitivamente in scia del compagno di squadra, prova subito l'attacco Martin, passa Jorge Martin su Marco Bezzecchi, che prova a incrociare la traiettoria ma non riesce a riprendersi la seconda piazza, e allora Martin in seconda posizione, Bezzecchi in terza, sta arrivando anche Alex Marquez, perché Bezzecchi ha girato in 59.6, Alex Marquez in 58.7, è stato il più veloce in pista nella tornata precedente. A questo punto forse Enrico Borghi, Marco Bezzecchi deve più guardarsi alle spalle che davanti, viste anche le sue condizioni fisiche.
0: Ma e non solo Bezzecchi, anche Martin non è affatto al sicuro. Alex Marquez è il pilota più veloce in pista e non di poco, sta guadagnando moltissimo, ora è incollato a Bezzecchi e credo che lo attaccherà presto, e Martin, cioè, ed è più veloce di Martin, quindi è una gara ancora tutta da disegnare questa. Alex Marquez è scatenato e credo che sia lui quello bravo, non la moto oggi, è lui che informa.
1: Certo, Massimo Angeletti, che vedere Alex Marquez andare così e tutti gli altri piloti Ducati a partire da Mark in grandissima difficoltà, che girano almeno un secondo più lenti, ma è quasi spiegabile. Attenzione, perché Alex Marquez prova a farsi vedere in fondo all'Hangar Straight, a Stowe, su Marco Bezzecchi, vediamo se chiude il sorpasso il minore dei fratelli di Cervera. Sì, Alex Marquez su Bezzecchi, si prende la terza posizione, poi prova la replica il riminese alla staccata di curva 16, ma Alex gli chiude la porta in faccia e dunque terza posizione per Alex Marquez. C'è la caduta di Ayogura, la caduta di Ayogura, attenzione, perché era in settima posizione, sì, Ayogura, ma qui lascia punti pesanti per la classifica mondiale, Massimo Angeletti, e fa anche un errore che, no, abbiamo parlato tanto.
0: Anche Alex,
1: sì, anche Alex Marquez, effettivamente anche Alex Marquez, doppia caduta. Alex Marquez stava spingendo. No,
0: allora è stato un errore di Dorna.
1: Ha fatto un lungo Alex Marquez,
0: sì,
1: perché
0: esatto.
1: Perché dalla terza posizione davanti a Bezzecchi si ritrova in quinta piazza.
2: È passato a Costa.
1: È stato ripassato da Bezzecchi, è stato passato anche da Costa. E quindi insomma sta accadendo un po' di tutto, però dicevo, la caduta di Ayogura, che oggi non era della partita per le posizioni che contano, ma è secondo nel mondiale. Abbiamo parlato, Massimo Angeletti, no, della continuità di Ayogura, di come
2: fosse oggi
1: sempre secondo, terzo, ecco. Esatto,
2: e questa è la regola di Marsi che colpisce ancora, e quindi direi che Alex, al di là dell'errore, è quello che ha sistemato meglio la moto, ma io credo che all'interno del circuito Ducati si scambino gli elementi, i dati, l'impostazione, tanto più con un team satellite, no? Allora la differenza la fa il pilota, che è quel fattore umano che noi, per quanta ingegneria possiamo applicare al motomondiale, non raggiungeremo mai, perché è inspiegabile come uno alto come lui, abbastanza pesante, riesca ad essere leggero e leggiadro sopra un circuito tanto da non usurare come gli altri le gomme.
1: Sì. Nel frattempo siamo finalmente riusciti a capire cosa è accaduto ad Alex Marquez a Abby, la curva 1, la prima staccata, che poi non è nemmeno una staccata durissima, anche se si passa dai 280, 290 ai 160, è andato lungo, la sua Ducati ha sbacchettato, è riuscito a rientrare e nel tentativo di salvare la posizione da Pedro Acosta ha rischiato addirittura di tamponare il pilota spagnolo della KTM. Facciamo allora un riepilogo della situazione quando abbiamo appena superato metà gara, siamo da poco entrati nell'undicesimo giro di 20, in testa c'è un solo uomo al comando, il dominatore di questo Gran Premio di Gran Bretagna, Raul Fernandez, con l'Aprilia Trackhouse che ha 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Jorge Martin. Martin ha un secondo su Marco Bezzecchi che è terzo, che a sua volta ha un secondo abbondante su Pedro Acosta con la KTM quarto, Alex Marquez è quinto, Marc Marquez è sesto, poi staccato da questo terzetto tutto iberico c'è Fabio Di Giannantonio che ha allungato sì su Morbidelli, sta anche girando più veloce in questo momento di Acosta, Alex e Marc, chissà che non possa riaccodarsi per andare a giocarsi quantomeno la quarta posizione, mentre Enrico davanti i primi tre, i tre piloti di Nuvole per il momento girano tutti più o meno sullo stesso passo, 59.4, 59.5, quindi in questa fase almeno la situazione è abbastanza in ghiaccio.
0: Sì, però Bezzecchi non mi sembra che abbia mollato, forse si è galvanizzato un po' ritrovandosi di nuovo in zona podio, perché comunque sta girando più o meno come Martin. E Marquez, comunque Alex deve riprendersi un pochino, però è pericoloso perché Acosta è molto vicino ad Alex e una volta passato Acosta, e secondo me lo passerà, e poi ricomincia la caccia di Bezzecchi e guardate che manca, siamo a metà gara, è ancora lunga, possiamo vedere belle cose ancora, forse
1: è decisamente lunga, 59.3 per Raul e Bezzecchi nell'undicesimo giro, 59.1 per Martin, dietro un pochino più lenti ma giusto un capello, 59.4 Acosta con Alex e Marc che girano sul 59.2, quindi Massimo in realtà Marc Marquez ha avuto prima di tutti il drop della gomma posteriore, però poi adesso sta girando sul passo degli altri, forse ha anticipato la difficoltà ma poi si è stabilizzato almeno per il momento.
2: È un'ipotesi che abbiano gestito anche a rischio di perdere molte posizioni, però evidentemente può essere un ragionamento, una strategia che viene usata, perché in effetti qui siamo solo a metà gara, poco più che metà gara, quindi c'è ancora molto da vedere.
1: Eh sì, augura al box che parla con molta calma con i suoi ingegneri, ma tanto lui che vinca o che cada non cambia espressione e modo di comportarsi, sempre molto molto controllato il pilota giapponese che ha riportato dopo tantissimo tempo il sollevante a vincere una gara in MotoGP, e non sarà per oggi il giorno in cui arriverà il secondo successo per Ayogura, che è scivolato quando era in settima posizione e quindi io credo che, insomma, salvo altre scivolate, dovrebbe anche andare a perdere la seconda posizione nel mondiale da anni a favore, anzi scusate, di Marco Bezzecchi, però poi questo lo vedremo più avanti a fine gara, perché Alex Marquez adesso sì che si è andato a riprendere la quarta posizione ad anni di Pedro Acosta, che non ci sta, prova a incrociare la traiettoria, ma alla fine Alex si riprende quella quarta piazza che gli aveva già strappato in precedenza e adesso prova nuovamente a fare anche quello che aveva già fatto, vale a dire andare a riacciuffare Marco Bezzecchi e sfilargli la terza posizione. Bezzecchi che però almeno per il momento è avanti rispetto al minore dei fratelli di Cervera di un secondo e uno, ma ha perso le ruote di Jorge Martin, un secondo e quattro tra Martin Etor e il Bez, anche perché Enrico Borghi adesso Martin sta forse provando ad andare ad acciuffare o comunque ad accorciare su Raul Fernandez, 58.9 per il campione del mondo 2024 contro il 59.4 di Raul, mezzo secondo rosicchiato in un solo giro.
0: Sì, potrebbe anche essere che Raul Fernandez si sia un po' calmato, che stia cercando, certo, di gestire se stesso e anche le sue gomme, perché ha avuto un drop, ha avuto un calo Raul, ma mi sembra strano, secondo me sta gestendo. Io penso che Martin deve accontentarsi, dovrebbe accontentarsi oggi di essere lì, perché comunque Bezzecchi, io ribadisco, Bezzecchi non molla, comunque gira almeno come lui e anche un pochino più veloce in questo momento, forse perché Alex spingerà. Alex sta andando forte.
1: Beh, anche nessuno perché insomma, finisse qui, così Martin venerdì mattina aveva 14 punti sul secondo nel mondiale, finisse così andrebbe via con 31 punti di vantaggio sull'inseguitore più vicino e quindi Massimo Angeletti buttali via 17 punti guadagnati, no?
2: Assolutamente, e d'altronde sono questi i ragionamenti che devono fare se vogliono vincere. E comunque volevo far notare che il più veloce in pista è Marc Márquez, che gira in 1:59.1, tra un po' attaccherà Pedro Acosta e si metterà in coda al fratello. Io credo che vedremo un bel finale.
1: Eh sì, occhio anche a Marco Bezzecchi che scende sotto il 59 per la prima volta nella sua gara, 1:58.963, rosicchia meno di un decimo a Martin. Raul Fernandez però è tornato a 58.7, allora quello che diceva Enrico, insomma, che aveva gestito nella tornata precedente Raul salvo scuoter, si è appena visto che Martin tornava sotto i 4 secondi di distacco, è più che mai vero, una sprint da parte di Bezzecchi che serve, Enrico, soprattutto per tenere a distanza quelli che seguono, vale a dire Alex Márquez, Pedro Acosta e il Marc Márquez che diceva poco fa Massimo Angeletti adesso sta inanellando i suoi migliori giri della gara.
0: Sì, Bezzecchi deve difendere il podio con i denti, sarebbe un terzo posto molto importante e non dico solo psicologicamente, parlo proprio di punti di classifica, perché Alex, ribadisco, per me lui nel suo obiettivo è il podio. E lo vedo spingere, sta spingendo Alex, sta tornando ad andare forte. Questi giri ce l'ha il tempo per prendergli un secondo volendo.
1: Sì, siamo ancora solamente tra virgolette al 14° giro di 20, poi l'abbiamo detto, questo è il tracciato più lungo, 5,9 km, quindi insomma siamo ancora a tanti chilometri dalla bandiera a scacchi con Raul Fernandez che adesso è tornato ad avere 4,3 secondi di vantaggio su Jorge Martin, che a sua volta 1,2 secondi su Marco Bezzecchi, che vede diminuire il margine su Alex Márquez 7 decimi, ed Alex ha allungato su Acosta, che è quasi 1 secondo, che a sua volta però sta riuscendo a guadagnare qualcosina su Marc Márquez. Insomma, Massimo, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, ma quella è la realtà dei fatti, forse tra Acosta e Márquez c'è anche un po' d'elastico, perché in questo momento stanno più o meno girando sullo stesso passo, no?
2: Cercano di sopravvivere evidentemente per non perdere troppe posizioni, perché l'idea che avevo avuto di un Márquez che stesse recuperando e crescendo poi si è un po' fermata, secondo me anche lì dietro stanno facendo un po' di conti e conviene comunque arrivare al traguardo e non allargare troppo la forbice dal primo in classifica, perché evidentemente non hanno né l'uno né l'altro la forza di conquistare posizioni migliori e di attaccare chi li precede.
1: Giro veloce in gara personale per Alex Márquez 58.6 e per Fabio Di Giannantonio 58.6, ma il romano oggi spinto qui dall'amico Edoardo Bove rimane a più di 1 secondo, anzi a 1,5 secondi da Marc Márquez. Insomma, complicato pensare.
2: Comunque Alex
1: a un
2: ha preso Bezzecchi.
1: Sì, Alex Márquez ha praticamente preso Bezzecchi, perché ci sono meno di 7 decimi tra i due. Vedremo se adesso in questi 4,5 giri praticamente che mancano alla bandiera a scacchi, Alex Márquez ne avrà per andare a ricucire questo piccolo ultimo gap e soprattutto per andare a portare l'attacco che varrebbe il gradino più basso del podio, mentre sembra, Enrico Borghi, tutto già deciso per le prime due posizioni con Raul Fernandez che continua a fare una gara magistrale e Jorge Martin che sta per inanellare un altro risultato importantissimo in ottica classifica eritata.
0: Sì, Raul veramente oggi sembra un computer, perché riesce veramente a gestire a un grandissimo passo. E Martin, anche lui, io penso che abbia cominciato a inquadrare davvero la possibilità di restare primo. A inizio stagione non sembrava così, Ora lo ripeto un po', stile 2024, insomma, più solido, ecco. E la sta gestendo bene anche lui in fondo. Invece sì, Alex, Massimo. Alex ha preso ormai Di Marco, gli è arrivato abbastanza vicino a Bezzecchi.
1: Sì, pochi decimi ormai, 4 tra loro. Massimo, l'abbiamo detto 2 anni fa, torniamo a ripeterlo, insomma, Martin da formichina, se vogliamo, ma di altissimo livello, perché parliamo di un secondo posto nel mondiale, come nel 2024, forse non è il più vincente in pista, però è quello che guarda tutti dall'alto al basso in classifica.
2: Sì, e soprattutto dopo un periodo così travagliato fra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, prima per le vicende diciamo contrattuali, poi per le cadute, gli incidenti, l'avevamo un pochino lasciato fuori, ma invece ci conferma che è un campione del mondo, è un gran pilota, ha carattere, se trova un pochino di equilibrio può certamente gestire un mondiale, l'esperienza ce l'ha, sicuramente ci sta pensando.
1: E dei primi 6 della classifica, fatta eccezione evidentemente per un certo Marc Márquez, è l'unico che sa come si vince un mondiale, e questo alla lunga, quando insomma, i punti e le pressioni saranno ancora più grandi se possibili, sì, potrebbe fare la differenza. Alex Márquez ha preso Bezzecchi, prova ad attaccarlo a stoma, stavolta Bezzecchi gli chiude la porta in faccia, o per meglio dire riesce a staccare profondo e a non permettere alla Ducati del team Gresini di prendere l'interno, però adesso è lunga ad arrivare al traguardo fino alla bandiera a scacchi con questo Alex Márquez scatenato alle spalle per Marco Bezzecchi, che adesso passa sotto la mia postazione qui sul traguardo di Silverstone, va leggermente lungo in curva 1, prova a sacrificare l'ingresso per avere più trazione in uscita. Enrico, è entrato in modalità difensiva Marco Bezzecchi proprio a livello di linee, no? Di traiettoria.
0: Si difende, come si dice in gergo, chiude la porta. Le sue traiettorie non sono basate tanto sull'essere veloce quanto a impedire ad Alex di trovare quello spazio per infilarsi. Non so, come hai detto tu, non so se ce la farà per 4 giri, però la tattica è quella ormai, Lui si sta difendendo con i denti, fa il suo mestiere, fa bene.
1: 17° giro di 20 in corso, Raul Fernandez con 3,5 secondi su Jorge Martin, 5,2 secondi su Marco Bezzecchi, che ha attaccato alle spalle Alex Márquez, che vuole soffiargli il gradino più basso del podio. In quinta piazza c'è Pedro Acosta, distante però 1 secondo dalla coppia in lotta per la terza piazza, poi ancora più lontano Marc Márquez, che è stato acciuffato da Fabio Di Giannantonio, e quindi potrebbe esserci una lotta tra il catalano e il romano per la sesta piazza. Anche lì insomma ci sono punticini importanti per la classifica, anche perché per quello che conta soprattutto insomma solamente la gara numero 12 e di 22, insomma Márquez e Di Giannantonio si giocano punto a punto in questo momento la palma di primo pilota Ducati in classifica generale, vale a dire la quarta posizione assoluta. Ancora Alex Márquez, sempre nei tubi di scappamento di Marco Bezzecchi, che però riesce almeno per il momento a tenerlo alle spalle. Ultima curva, club corner, ancora una volta sul traguardo, si chiude il giro numero 17, inizia il 18° e davanti girano ancora comunque sul 59 58 e 9 59 0, quindi alla fine gran passo per tutta la gara dei primi 4-5, perché poi Bezzecchi, Alex Márquez e anche Acosta è più o meno lì. Di Giannantonio su Marc Márquez, prova il sorpasso e ci riesce, se lo prende in curva numero 1 e poi chiude la porta a Marc, che provava ad incrociare la traiettoria. Sesta piazza per Fabio Di Giannantonio, però Massimo Angeletti, ci aspettavamo qualcosa di più forse dopo ieri, no?
2: Sì, è partito
1: male. Poi
2: è
1: la seconda
2: oggi.
1: Ducati, nel senso.
2: Sì, però insomma sei sempre nelle posizioni di ripiego. Mi stupisce, notavo che stanno girando con i tempi accettabili, quasi come i primi giri, insomma un secondo più alto che fisiologico, e quindi oggi questo degrado delle gomme non c'è stato. Mi chiedo.
1: La media ha tenuto molto molto meglio rispetto alla soft di ieri, insomma. Col senno di poi, Enrico Borghi, forse ieri qualcuno avrebbe dovuto mettere la media, ci aveva pensato Raul, poi però l'ha tolta in griglia vedendo che tutti gli altri avevano la soft.
0: Sì, ieri forse è stato quello il problema, nessuno si è fidato e nessuno si è assunto la responsabilità di una scelta diversa, e le Ducati l'hanno pagata pesantemente, questo sì è vero, è così. Però oggi però la sua priorità Aprilia è il resto imbarazzante, al di là del degrado o no, proprio l'Aprilia è nettamente più forte in questa pista, naturalmente non in generale, oggi in questo weekend,
1: anche se poi Massimo, insomma, il distacco abissale che si era visto ieri, 3 Aprilia davanti a tutti per il momento, ma insomma con distacchi molto più contenuti.
2: Sì, e soprattutto comunque Alex Marquez salva un po' la baracca, perché anche se arrivasse quarto ha dimostrato che può essere competitivo e lottare anche per il terzo posto, quindi la sua prestazione onesta l'ha fatta. E certo, si devono interrogare un po' tutti gli altri team e le altre moto Ducati, perché qualcosa che non andava già ieri si era visto. Come mai non si è intervenuti?
1: Sì, stamattina ti dico che insomma un meeting con il fornitore di gomme c'è stato a porte chiuse per Ducati. Magari avranno chiesto insomma anche conto di quello che è accaduto ieri, perché insomma il calo c'era per tutti, ma per la casa di Borgo Panigale insomma, è stato decisamente molto molto più grande di tutti gli altri. Stiamo per entrare nell'ultimo giro e continuano a darsene di santa ragione Bezzecchi e Alex Marquez per la terza posizione, perché 58.880, giro veloce personale di Bezzecchi alla terz'ultima tornata, e Alex Marquez fa 17 millesimi in più, ma 58.9 anche per Martin, 59.1 per Raul Fernandez, insomma davvero grandissimo ritmo da parte di tutti, grandissimo ritmo anche da parte di Fabio Di Giannantonio, che a meno di un secondo da Pedro Acosta ci può provare. Enrico, manca solo un giro, è un po' complicato.
0: Un giro è tanto, cioè, sono 8 decimi, sì. Credo che sì, al di là della stanchezza magari, però sì, penso che sarà difficile. Sì, anche Alex ormai ci prova, ma non sta guadagnando abbastanza per poter attaccare. È vicinissimo a Bezzecchi, ma non abbastanza per attaccarlo.
1: Inizia l'ultimo giro proprio in questo momento, e anzi adesso guadagna qualcosa Bezzecchi, che ricaccia Alex Marquez a 4 decimi, una distanza di sicurezza, per quanto possano essere di sicurezza 4 decimi, 59.0 ancora per il riminese, 59.2 per il catalano. Raul Fernandez sta gestendo adesso a 2 secondi e 6 su Jorge Martin, ma gli bastano e gli avanzano, il sorriso sul volto di Justin Marks, che ha scelto il fine settimana giusto per seguire dal muretto dei box i suoi piloti, fa il segno della vittoria con le dita, il magnate americano, proprietario anche e soprattutto di un team di NASCAR. Volti tesi nel box track house, ma sta per arrivare la seconda vittoria in carriera per Raul Fernandez dopo l'Australia nel 2025, il Gran Premio di Gran Bretagna nel 2026. Dovrebbe essere una tripletta di Aprilia, perché Jorge Martin è secondo e allungherà ulteriormente in testa al mondiale, Marco Bezzecchi è terzo ed ha allungato, sta allungando su Alex Marquez, Davide Brivio che lascerà il team Trackhouse, ma lo lascerà con una serie di risultati strepitosi, e non è ancora finita perché l'appetito viene mangiando. Certo, Ayogura è caduto oggi, ma ci ha pensato Raul Fernandez a fargli tornare il sorriso. Occhio di Gianantonio su Acosta, lo ha preso ma non ha lasciato Sanz e siamo ormai agli ultimi metri di questo Gran Premio di Gran Bretagna, le ultime tre curve per Raul Fernandez, la 16, la 17, affronta la club corner, la 18, Raul Fernandez vince lui il Gran Premio di Gran Bretagna. Jorge Martínez secondo, uno stoico Marco Bezzecchi e ancora terzo Tripretta Aprilia in Gran Premio, nel Gran Premio di Gran Bretagna, Alex Marquez quarto con la prima delle Ducati, poi Acosta e Di Giannantonio con Acosta che riesce a salvare per 126 millesimi la quinta piazza. Marc Marquez chiude settimo. Enrico Borghi.
0: Marquez oggi è quello che le prende di più, perché in campionato ha perso moltissimo, anche Ogura naturalmente. E Martin, onore tanto a Martin, l'ha gestita bene, ovviamente Fernandez è il vincitore e merita tutto, ma in ottica campionato era una gara difficile per Jorge Martin, l'ha gestita molto bene secondo me.
1: Massimo Angeletti.
3: Guarda, rientra in gioco anche Fernandez secondo me per la lotta al mondiale. Qui abbiamo visto che dobbiamo ragionare circuito per circuito, perché è vero, Ducati e Aprilia sono le dominatrici di questo mondiale, però quando Aprilia ha il vantaggio lo utilizza in maniera massiccia, cosa che non fa la Ducati quando i circuiti sono a lei favorevoli. E quindi vedremo, bisogna ragionare circuito per circuito.
1: Enrico Borghi, cosa dire di questo Marco Bezzecchi? Dicevo ieri con Massimo Angeletti, non è una vittoria ieri, non è una vittoria quella di oggi, però chissà che questo non sia il Gran Premio, no? Dopo gli ultimi quattro round terribili per vari motivi, in cui Marco Bezzecchi fa quello step di maturazione
3: mentale
1: che può lanciarlo verso chissà, insomma, la lotta iridata.
0: Il problema è che ormai è più di un anno che aspettiamo lo step che non arriva, perché onestamente ha fatto tanti errori quando lui era in testa al campionato, è stato sfortunato ma ha tanto sbagliato lui, e secondo me uno non doveva sbagliare così tanto. Per quanto riguarda il suo rendimento non è stupefacente, con il livello della medicina di oggi e quello che in fondo lui si è fatto. E lui adesso ritorni dopo un po' di riposo e si è aperto, non mi stupisce. Ribadisco, mi ha impressionato di più Martin, perché oggi Martin aveva da perdere tanto. Bezzetti ormai è nella condizione di chi corre un po' alla disperata, cioè tanto peggio di così non può andare, no? E invece Martin si gioca tutto, e per me oggi lui, per me è Martin che oggi ha fatto vedere di essere un leader vero in questo campionato. La vedo più da quell'ottica lì.
1: Massimo Angeletti?
3: Sì, direi che l'analisi di Enrico è perfetta, perché comunque Martin, come dicevamo prima, è l'unico tra i primi quattro che ha un'esperienza che gli permette di gestire la situazione. Mi ha impressionato più sul fatto dei recuperi dopo un incidente Lorenzo, che si fece operare alla clavicola il venerdì e il sabato tornò al circuito di Assen. Cioè, di questi stoicismi ne abbiamo visti tanti. Bezzecchi è in linea con lo spirito del motociclismo, che anche se si imbottisce di antidolorifici però vuole correre. Ricordiamo Jacques che corse nella 250 con tutti e due i piedi ingessati, lo mettevano sulla moto, quindi il motociclismo ci ha abituato a queste imprese di questi ragazzi.
1: È vero, aggiungo io, che però insomma queste MotoGP sono davvero molto dure a livello fisico.
3: È vera una cosa, scusa se ti interrompo.
1: Vai,
3: che oggi abbiamo 44 gare in un campionato,
1: esatto,
3: 44 tutto, gare, sì. E quindi lo stress è come non lo è mai stato. Un mondiale degli anni 50 vale un terzo di questo mondiale dal punto di vista dell'impegno fisico del pilota. 44 gare sono una cosa infinita, e quindi c'è anche questo elemento da tenere in considerazione.
1: E moto che Paul Spargaro l'altro giorno diceva, dopo essere arrivato direttamente dai test con la 8.50 dell'anno prossimo, insomma, portare la 8.50 e poi passare a questa 1000 mi sembra di portare una Moto2 per far capire insomma quanta differenza ci sia anche a livello di sforzo fisico. Dobbiamo ragionare di gara in gara, avete detto, giustissimo. Allora di gara in gara guardiamo anche avanti, perché adesso ci saranno altre due settimane di pausa, poi a fine agosto si torna in pista ad Aragon, circuito antiorario, il che vuol dire che vedremo l'ennesima settimana di dominio di Marc Marquez, Enrico Borghi?
0: Sì, questo è possibile, è nelle previsioni questo, soprattutto la Ducati dovrà ragionare molto in queste due settimane e capire cosa è successo anche a livello di setup, perché le Ducati ufficiali hanno proprio sbagliato il weekend, per come si vuol dire, e lì è gestione motore, gestione elettronica, qualcosa è successo anche a quella moto lì, valutazione degli ingegneri, vai a capire, è molto complicato. Però sì, questo è un campionato secondo me che andrà avanti così. Aprilia e Ducati sono più o meno allo stesso livello, ma in alcuni weekend, in alcuni
1: circuito,
0: sì, esatto, una sarà meglio dell'altra e la differenza la fa la gestione del pilota, come ha fatto oggi Martini, in poche parole.
1: Andremo avanti così. Dodicesimo vincitore diverso negli ultimi 12 Gran Premi della Gran Bretagna, si aggiunge alla lista Raul Fernandez e Massimo Angeletti. Raul Fernandez, secondo te, si aggiunge anche alla lista dei pretendenti mondiali, che diventano più una lotta a 5 ma a 6, perché la nuova classifica dice Jorge Martin 240, Bezzecchi torna in seconda posizione a meno 31, Ogura meno 37, Marc Marquez meno 40, Fabio Di Antonio meno 41 e poi c'è Raul Fernandez a meno 56, insomma è a un round e mezzo dalla testa.
2: Esatto, ricordatevi che in 5 Gran Premi hanno annullato e superato i 100 punti di vantaggio che aveva Bezzecchi. Ci sono 370 punti ancora in palio e quindi ne vedremo delle belle, speriamo.
1: E quindi Raul Fernandez è davvero più che mai anche lui un candidato al titolo mondiale. Enrico Borghi, tu dicevi di circuito in circuito i valori cambieranno, no? Ma quello che diventa curioso è che insomma cambiano anche i valori all'interno delle varie marche, no? Perché una volta vediamo Raul Fernandez, una volta Bezzecchi, una volta Martino, una volta Ogura, e per quanto riguarda Ducati Marc Marquez, sì, ma poi anche di Gian Antonio, Alex Marquez, insomma non solo i valori tra Aprilia e Ducati, ma anche tra un pilota e l'altro.
0: Ma non solo, sarà un campionato dove non è neanche molto, non è possibile fare giochi di squadra, perché tanti piloti cambieranno casacca, cambieranno costruttore, quindi è impossibile che Ogura si metta ad aiutare Martin, perché andrà in Yamaha, Alex Marquez se ne andrà in KTM, cioè ognuno veramente sta giocando per sé. E in Aprilia, questo lo sanno benissimo, io so che hanno fatto un meeting importante strigliando e sgridando i piloti e le rispettive squadre, capi tecnici compresi, e hanno chiesto i vertici di fare squadra, cioè, perché comunque il problema del team Aprilia ufficiale è quello dove veramente sembrava il Far West lì. Addirittura erano arrivati a un punto prima della pausa estiva in cui non si parlavano più le due squadre interne. Questo è importante,
1: Bezzecchi,
0: per l'Aprilia.
1: Marco Bezzecchi molto provato al parco chiuso, si prende i complimenti, l'abbraccio anche di Carmelo Espeleta, e poi insomma Aprilia, Ducati, Massimo Angeletti, da Aragon magari si aggiungerà la lotta anche per la vittoria anche un certo Pedracosta, perché KTM potrà aprire i sigilli del motore e tornare a
2: stappa
1: potenza.
2: Il motore KTM stapperà il motore ad Aragon, e speriamo, nota a margine, che non sia così caldo, perché Aragon in genere, anche quando l'Europa è in condizioni normali climatiche, c'è sempre quei 5-6 gradi in più, e questo potrebbe essere un elemento abbastanza influente sull'andamento della gara, che naturalmente, essendo antiorario, vede favorito Marquez, che, detto per inciso, da un'indagine che ha fatto il Matt Oxley, giornalista ex pilota molto bravo, nei circuiti, nelle gare che ha disputato, a sinistra ha vinto per il 62,2%,
1: Ecco, esatto. Ti fermo solo un attimo, Massimo. Sentiamo intanto al volo le parole di Marco Bezzecchi al parco chiuso e poi lo sentiremo anche al mio microfono. Sentiamo però Bezzecchi. È un bel risultato. Non so cosa dire. È in lacrime Marco Bezzecchi, che insomma non trova le parole e ringrazia tutti. Insomma, davvero ce l'ha messa tutto quello che aveva oggi in pista per il riminese del team Aprile. Insomma, ci aspetta un bel mondiale, speriamo, anzi siamo sicuri che ci faranno divertire ancora una volta. A questo punto vi chiedo in un flash a tutti e due, prima di ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento ad Aragon, secondo voi c'è un favorito per il titolo, e se c'è, chi è, Enrico?
0: A questo punto dico Martin, Jorge Martin.
1: Massimo?
2: No, Martin è quello più probabile per quello che abbiamo detto, per l'esperienza, però non vedo un favorito netto sugli altri quattro.
1: E allora, insomma, questo è insomma il piatto ricco che ci apparecchia il Gran Premio di Gran Bretagna, primo appuntamento della seconda parte di stagione, round numero 12 dei 22 della stagione del Moto Mondiale. Grazie Enrico Borghi e grazie a Massimo Angeletti per essere stati
0: con
1: me.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: Il Gran Premio di Gran Bretagna viene vinto da Raul Fernandez, lo spagnolo del team Aprilia Trakaos, al secondo successo in carriera, tripletta di Aprilia con Jorge Martin secondo, Marco Bezzecchi e terzo, quarto Alex Marquez, quinto Acosta, sesto di Giannantonio, settimo Marquez, ottavo Binder, nono Marini, decimo Moreira e undicesimo Morbidelli, appena 16 piloti che hanno completato la gara, 7 ritirati, tra cui Bagnaia, caduto in curva 7, e Bastianini, scivolato invece in curva numero 17. La nuova classifica mondiale, Jorge Martin allunga in testa, vola a quota 240 punti, con Marco Bezzecchi che dalla quarta risale in seconda piazza, 31 punti di distacco dal compagno di squadra, meno 37 c'è Ayogura, anche lui scivolato oggi quando era però in settima posizione, Marc Marquez a meno 40, Di Giannantonio a meno 41, Raul Fernandez meno 56, tutti questi sei sono decisamente in lotta per il mondiale, poi Acosta a meno 77, Bagnaia a meno 97, Alex Marquez ancora più lontano a 134 punti dalla vetta. Per il momento è tutto dal circuito di Silverstone, ci risentiamo però più tardi con le voci dei protagonisti, a partire evidentemente da Marco Bezzecchi che tra poco salirà sul terzo gradino del podio. È tutto da Silverstone, in linea a Roma.
4: D'accordo, allora grazie a Luca Cesaretti. Allora attendiamo i tuoi contributi da Silverstone. Nel frattempo facciamo un po' d'ordine sul pomeriggio che stiamo vivendo insieme. Vi abbiamo proposto il racconto della MotoGP, ma sono davvero tante le discipline sportive delle quali ci occuperemo in questa puntata di Domenica Sport. Uno sguardo privilegiato naturalmente all'atletica leggera. Domani scatteranno gli europei di Birmingham. Riguarderemo con attenzione quanto accaduto a Parigi, perché se è vero che domani scattano le gare in vasca, ci siamo lasciati alle spalle una sessione di tuffi che tanta gioia, tanta soddisfazione hanno regalato ai nostri colori. Avremo nostro ospite il direttore tecnico per l'appunto della Nazionale Tuffi, Bertone. Non dimenticheremo naturalmente il calcio, con una storia particolare che invitiamo a non perdervi, con anche la presentazione della prestigiosa Scopigno Cup, torneo giovanile ormai giunto alla 34esima edizione, che continua a regalare emozioni e anche a presentare i nuovi talenti sul palcoscenico del calcio internazionale. Ma come detto, andremo anche oltre. Per esempio vi parleremo dei 100 anni del calcio Napoli, che si sono celebrati lo scorso 1 agosto, ma le celebrazioni, come ha annunciato lo stesso presidente De Laurentiis, andranno avanti un po' nel corso di tutto quest'anno solare. E allora noi, da un'ottica un po' particolare, grazie a un volume che è appena uscito nelle librerie, vi faremo e vi racconteremo anche questa storia grazie all'intervento di Marino Bartoletti, che ha curato per l'appunto un volume in tal senso. Per noi adesso arriva il momento di un primo brano musicale, a seguire il GR1 e poi di nuovo qui, di nuovo in diretta dagli studi di Saxa Rubra. Yeah!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il braccio di ferro fra Roma e Madrid per gli italiani diretti in Spagna, secondo giorno di controlli dopo le tensioni su Ceuta, e l'intelligence avverte: fra i flussi di migranti c'è il rischio di infiltrazioni di terroristi islamici.
3: A Ceuta si temono nuovi ingressi di massa dal Marocco anche prima del 15 di agosto. Fonti della nostra intelligence confermano i timori segnalati dalla Spagna e fanno riferimento ad una regia unica delle mobilitazioni che sui social istigano i migranti, tra le cui fila si potrebbero infiltrare i jihadisti. L'allerta resta alta nella città autonoma. Madrid ha schierato 3.000 agenti e davanti a Ceuta sostano due navi. Intanto il governo spagnolo da ieri ha imposto controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Spagna e Italia hanno confermato che sono temporanei, così il commissario europeo Brunner, che dopo aver sentito i ministri degli interni dei due paesi ha cercato di stemperare i toni. Negli aeroporti spagnoli accertamenti a campione sul 5-10% dei viaggiatori dall'Italia che non hanno vissuto disagi gravi. Intanto, secondo la Repubblica, la Germania avrebbe sancito la linea dura sui migranti arrivati dal nostro paese e sarebbe pronta ad applicare le nuove norme sull'accoglienza in vigore da giugno in tutta l'Unione, secondo cui i richiedenti asilo devono restare nel paese di primo approdo. Una ragazza somala di 22 anni sarebbe la prima a dover rientrare in Italia dalla Baviera, dove era stata accolta. Claudia Staverra, GR1.
2: Medio Oriente: Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu avverte: nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, e aggiunge: finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, mentre resta in stallo la questione dello stretto di Hormuz, i media di Teheran fanno sapere che l'ayatollah Khamenei, sulla cui sorte nelle ultime ore si erano rincorse diverse illazioni, ha incontrato il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo. I due avrebbero discusso, sempre secondo quanto riportano i media di Teheran, delle sfide che il paese deve affrontare. L'incontro, se confermato, sarebbe avvenuto però nei giorni scorsi, considerando che l'anniversario dell'insediamento del presidente cade il 30 luglio. Sono intanto 7 morti e 35 feriti nell'attacco dei ribelli Houthi contro un porto sulle coste del Mar Rosso. La guerra in Ucraina: ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, colpite Odessa e Kharkiv, almeno 5 le vittime. Un appello per la fine del conflitto è stato lanciato da Papa Leone XIV dopo l'Angelus. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario
2: dei ribelli Houthi contro un porto sulle coste del Mar Rosso. La guerra in Ucraina: ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, colpite Odessa e Kharkiv, almeno 5 le vittime. Un appello per la fine del conflitto è stato lanciato da Papa Leone XIV dopo l'Angelus. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambi

0: Provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. L'uomo ucciso a botte a Cervia. Dopo l'arresto di 4 giovani è stato fermato un 5° ragazzo coinvolto nel pestaggio.
2: Aveva chiamato Musiani tossico e si era accesa una discussione. Dopo aver passato la serata in discoteca è tornato a cercarlo con altri amici nel piazzale dove il 54enne aveva il suo camper. Poi il brutale pestaggio. Sarebbe questo il ruolo del 16enne sospettato di aver partecipato all'omicidio del 54enne Nicola Musiani lo scorso 19 luglio a Pinarella di Cervia, Costa Ravennate. La sua posizione è ora al vaglio della Procura dei Minori di Bologna. Nelle prossime ore a Forlì si terrà l'udienza di convalida dei 4 giovani finiti in carcere per la brutale violenza che ha provocato la morte dell'uomo dopo 3 giorni di agonia. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 23 anni, risiedono a Meldola, nel Forlivese, hanno dei precedenti. Alcuni di loro sono conosciuti nei locali meldolesi per risse e tensioni. Il gruppo quella sera ha preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che ha un camper vicino a quello di Musiani e che inizialmente era intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo.
3: Per il GR1 Sara Scheggia.
1: Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio a Lanzo Torinese. Dopo una lite per motivi di viabilità aveva investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'Italia resta nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà però ad imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e a Milano e 38 a Milano. È tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
4: Domenica Sport.

E dunque torniamo in diretta con Domenica Sport quando sono le 15:06 anche per fare il punto sulla giornata calcistica, perché ieri ci sono state le prime gare ufficiali della stagione 26-27 con la Coppa Italia. Ha visto il Catania prevalere sul campo del Vicenza dopo i calci di rigore, l'Ascoli battere il Potenza. Oggi ci saranno altre due gare in questa direzione, vale a dire Arezzo-Brescia in programma alle 19:45 e poi alle ore 21 il Benevento che ospiterà il Ravenna. Insomma, anche se in maniera così un po' lenta, ma ci si rimette in moto, ci si riaggiusta in vista degli impegni che contano. Pensiamo soltanto alla Serie A, che il prossimo 22 agosto riaprirà i battenti. Noi resteremo in tema calcistico soltanto tra qualche istante e vi porteremo in Spagna.

0: La luna piena di Negramaro ci ha portato alle 15:10. Torniamo allora in diretta, sempre qui, sempre dagli studi di Roma di Rai Sax Ruby. Sono Francesco Albanese. La regia è quella di Danilo Giunta. La parte tecnica c'è Alessandro Campanella. In redazione Andrea Pistorio. Prima di Negramaro vi avevo promesso che vi avrei portato in Spagna, mantengo la promessa, e allora saluto il collega giornalista freelance Antonio Moschella che ci risponde da Barcellona. Buon pomeriggio Antonio, grazie di essere con noi.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a voi.
0: È opportuno questo collegamento con la Spagna, con Barcellona, con te Antonio, perché insomma sei nella patria dei campioni del mondo in carica. Intanto proprio così una premessa di carattere umano: come stai vivendo da italiano e da giornalista sportivo quale sei la convivenza con gli spagnoli? Immagino sia un periodo semplice per te.
1: Beh, in realtà sì, anche se qui sai, in Catalogna, essendo molti anche indipendentisti, come dire, la spinta, la forza dirottente a favore della Spagna è un po' più, come dire, meno potente che eventualmente, sai, una Madrid, una Siviglia, una Valencia, dove è un po' più forte il sentimento per la nazionale.
0: Anche se la nazionale parla molto catalano, però questa nazionale.
1: Sì, esatto, sì, esattamente. Cucurella è stato uno dei giocatori più importanti, lui è chiaramente anche il cognome, nome e cognome Marc Cucurella, che è molto catalano, come del resto parlava catalano nel 2010, però è chiaro che qui non c'è stata la festa che c'è stata a Madrid, sebbene un po' di festa personalmente in zona Sagrada Família l'ho vista. Però come dire, sono abbastanza rilassati anche quando vince il Barcellona, non sono tifoserie che, come dire, che danno vita a grandi festeggiamenti rispetto a quanto può accadere eventualmente in Sud America o in altri posti dove, come dire, la passione per il calcio è un po' più forte, anche perché qui comunque col Barça sono abbastanza abituati a vincere, come dire.
0: È così. Allora, Antonio Moschella, entriamo proprio nel tema di queste settimane, che naturalmente in Italia, ma anche in Spagna, è il calciomercato. Ci sono nomi che, paragonati rispetto a quelli che girano in Italia, fanno un po' rabbrividire rispetto a chi potrebbe arrivare o chi è già arrivato, per esempio, nella prossima Liga. La notizia di questa settimana, senz'altro, è il trasferimento di Diomandé al Real Madrid, calciatore ivoriano, dall'Ipsia, per la modica cifra di 140 milioni. Ecco, anche il sistema dei media spagnoli, tutta questa notizia come l'ha trattata?
1: Beh, in questo caso è chiaro che parliamo del club forse più megalomane del mondo, sicuramente, che è Real Madrid, e anche ovviamente il club che più Champions ha vinto, che più attenzione dà alle vittorie, all'idea del gioco, al marketing, a tutto quello che è mediatico. E quindi chiaramente loro, anche con la nuova distruzione dello stadio, con la possibile candidatura per la finale del Mondiale 2030, vogliono fare le cose in grande. Florentino Perez non ha mai rivali nelle sue elezioni, quindi quest'anno, dopo due stagioni in bianco, come si direbbe, appunto senza aver vinto nulla, hanno detto va bene, adesso mettiamo un po' di soldi, usiamo un po' di capitale alla vecchia maniera e compriamo un po' di calciatori di un certo tipo. È chiaro che loro fanno acquisti del genere perché possono permetterselo, quindi Diomandé 140 milioni di euro. Adesso non so dirti qual è la plusvalenza esatta da parte dell'Ipsia, ma è chiaro che è il tipico colpo che loro fanno, sia per vendere le magliette, sia per avere un giocatore elettrico gli ultimi 30 metri, che può sicuramente come dire, fare la differenza. Vedremo se il campo come dire, dimostrerà il potenziale, perché mi ricorda un po', ti ricordi nel 2010-2009 arrivarono Kakà, Cristiano Ronaldo, Benzema, c'era Higuain, e quella squadra ci mise del tempo a diventare galattica. Quindi bisognerà vedere quanto riusciranno effettivamente a livello anche tattico a compensarsi l'uno con l'altro, Vinicius, Diomandé, Bellingham e Mbappé.
0: Ecco, questo naturalmente sarà il compito che attenderà José Mourinho, che ha avuto anche la notizia sempre questa settimana del prolungamento di contratto di Vinicius. Sembrava potesse essere giunta al termine la sua avventura alla Casablanca, così non è. Ecco, Mourinho come sta impattando sul mondo madrileno?
1: Beh, sai, molte persone sono state stupite del suo ritorno, perché parliamo di un tecnico che anche rispetto ad Ancelotti negli ultimi anni, che è tornato appunto una volta a Real Madrid, negli ultimi anni aveva fatto poco, non aveva fatto tantissimo. A Roma ha vinto la Conference, ha fatto la finale di Europa League, però, come dire, in sfere molto alte non era riuscito ad ottenere troppo. Quindi è un Mourinho sicuramente meno avvelenato rispetto a quello di 16 anni fa, che è stato portato per fare da contrattare a Guardiola. È un Mourinho più gestore rispetto sicuramente al passato, che dovrà trovare lui il meccanismo, sarà fondamentale riuscire a trovare proprio la compensazione tattica, perché alla fine ha un attacco a quattro ruote motrici, che sono appunto Bellingham, Diomande, Vinicius e Mbappé. E io non so quanto tra Vinicius, Mbappé e Diomande riescano davvero a tornare indietro, a dare una mano alla squadra. Bisognerà vedere quanto il centrocampo riuscirà effettivamente a tenere botta, chi dei tre attaccanti forse a volte potrebbe accomodarsi in panchina. Chiaramente Diomande magari inizierà lui a essere un po' più la riserva, ed è sicuramente un problema che magari per Mourinho sarà gradevole all'inizio, però trovare l'equilibrio per me sarà molto complicato.
0: Andiamo a chiudere l'argomento Real Madrid, ma in ottica italiana, Antonio Moschella, perché è arrivato, seppure soltanto in prestito, alla Fiorentina Mastantuono, che tu hai avuto modo di seguire da vicino rispetto a noi nella scorsa stagione. Che calciatore arriva in viola? Che aspettative possono avere i tifosi della Fiorentina rispetto a Mastantuono?
1: Ora, io sono anni fa, io lo sai, ho vissuto in Argentina, anni fa ero con Fernando Signorini, che è il preparatore fisico di Maradona, e me lo disse 3-4 anni fa. Cioè, questo ragazzo per venire River a 15 anni è fortissimo. Ha detto: fidati che è proprio un diamante grezzo. Ha risolto tante partite lì con River, è un calciatore che tecnicamente è indiscutibile. E bisogna vedere, non si è capito bene che è successo l'anno scorso a Madrid a livello interno. E chiaramente c'era la concorrenza, chiaramente arrivava dall'Europa dalla Sud America all'Europa con una certa pressione per i 60 milioni, avendo appena compiuto un anno fa 18 anni, a breve ne compierà 19. E quanto abbia influito l'addio di Xabi Alonso, quanto abbia influito, come dire, un po' l'eccessivo pragmatismo di Álvaro Arbeloa, che non è chissà quale stratega, nella sua, come dire, nella sua poca evoluzione. Io credo che il giocatore abbia un talento enorme, e se viene fatto giocare nelle condizioni in cui lui ama, quindi da, diciamo, trequartista destro a centrarsi, è uno che può fare la differenza. In Italia soprattutto, ora che il campionato ovviamente è un livello inferiore rispetto alla Spagna, magari anche con un tecnico come Grosso, che, per citare un esempio di un giocatore simile, Mimmo Berardi, l'ha fatto giocare benissimo a Sassuolo. Quindi secondo me lui potrà essere chiaramente una delle grandi affermazioni in Serie A, e mi azzardo a dire che potrebbe fare come Nico Pazza al suo primo anno, e quindi a essere molto decisivo da giovanissimo, e ritagliarsi veramente uno spazio che non è riuscito in modo fisiologico ad avere a Madrid, comunque perché è molto giovane.
0: Antonio Moschella, Rodri andrà al Barcellona alla fine?
1: In questo momento pare di sì, è chiaro che bisognerà vedere anche un po', come dire, se Flick lo vuole e si rende conto che lui sta bene e ha davanti a sé altri 4-5 anni, potrebbe essere chiaramente, visto che Real Madrid ha preferito spendere soldi altrove, potrebbe essere anche un bel colpo, come dire, no? Anche un po' di offesa verso il Real Madrid. Io ora la certezza non ce l'ho, però è chiaro che è uno che poi va incastrato leggermente, e dovresti anche vedere come convive con De Jong, con Pedri, e con chi altro potessi farlo giocare in mezzo, con Olmo. Però è chiaramente un valore, per me è un valore sicuro, è un giocatore che ti cambia la squadra. Forse ci metterà un pochino ad adattarsi, perché chiaramente ci vuole del tempo. Però, nel caso in cui dovesse succedere, sarebbe perfetto per migliorare quello che già, secondo me, è il miglior reparto del Barça in generale, per come dire, è a livello di efficienza e a livello di funzionalità. Quindi, nel caso in cui dovesse andare, credo che sarebbe proprio il famoso quid in più che potrebbe dare al Barça anche l'uomo che può fargli vincere anche una Champions direttamente. perché non va dimenticato che lui, per esempio, rispetto a Busquets, è uno che sotto porta segna di più, si fa vedere anche caratterialmente, più è più scafato, ed è uno che ha deciso una finale di Champions 3 anni fa con l'Inter. Quindi nel caso in cui dovesse andare, io credo che a sto punto il Barcellona potrebbe davvero davvero pretendere avere un ruolo, come dire, importante nella prossima Champions.
0: Antonio Moschella, giornalista freelance che vive a Barcellona, l'ultima per te: tra i rumors di mercato più recenti c'è questa competizione, mettiamola così, tra Mallorca e Venezia per la punta del Getafe, Adrian Liso. Ecco, lo conosci questo giocatore? Ce lo puoi presentare? Che caratteristiche ha? Che possibilità ci sono anche di poterlo eventualmente vedere in Italia?
1: Guarda, io onestamente mi sembra che sia un calciatore che possa sicuramente fare qualcosa per la sua fame che ha. L'ho visto molto famelico, è un attaccante che l'anno scorso ha fatto comunque, nelle sue 3 partite con il Getafe, ha fatto 3 gol su 3. È una punta non altissima, è una punta veloce. Credo che abbia, sia il classico attaccante spagnolo che, a cui piace toccare la palla, che va lanciato in profondità, magari non troppo sul fisico, però è il tipico attaccante che in Italia magari potrebbe avere un po' di fatica all'inizio per il famoso fatto degli spazi, però potrebbe essere una scommessa. Chiaramente è, come dire, poco conosciuto, bisogna sempre vedere come si adatta proprio al contesto. Ovviamente credo che sia più da una squadra a carattere offensivo, non so adesso bene come entrerebbe a far parte degli schemi delle 2 pretendenti, però potrebbe essere una scommessa. Guarda, alla fine ce ne sono tante, quindi chi lo sa che non possa venire fuori. Sai, un attaccante come anche Davis prima dell'Udinese non lo conosceva nessuno, sono questi attaccanti qui che mai riprendi e esplodono, però sarebbe una scommessa molto grande, nel senso che un investimento troppo forte non lo farei, poi chiaramente potrebbe anche sorprendere.
0: Grazie Antonio Moschella, presto a risentirci.
1: Grazie a te, a presto, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Domenica Sport,

Rieccoci in diretta dunque con Domenica Sport. Non perderemo di vista in occasione di questa puntata il tennis. Più avanti avremo un prestigioso contributo con un ex tennista pronto ad essere da noi intervistato, per concentrarci intanto su quello che sarà il futuro di Sinner, per capire una volta buona se davvero il numero uno al mondo potrà o meno saltare il prossimo Masters 1000 di Cincinnati e dedicarsi esclusivamente a fine mese agli US Open, visti i problemi al ginocchio che non sembrano così insormontabili, ma che comunque potrebbero indurre l'altoatesino ad una maggiore prudenza, mettiamola così. Ma nel frattempo a Montreal si sta giocando, e si sta giocando e come, un importante torneo. Siamo dunque in Canada, un Masters 1000, c'è un italiano in lizza, perché Luciano Darder in 2-7-1 ha sconfitto il portoghese Borges e dunque si è qualificato per i quarti di finale di Montreal, dove sarà atteso dalla sfida contro l'americano Nakashima. Questi poi gli ultimi risultati che sono maturati in quel torneo: Hodar ha sconfitto Lechka 2-7-0, 6-3, 6-3, poi c'è la vittoria di Fils contro Norrie, anche in questo caso 2-7-0, 6-2-7-6 il punteggio. Alle 18.30 Grigspur se la vedrà con lo spagnolo Merida Aguilar, e poi questa sera alle 20 TN contro Tirante. Quindi non perdiamo di vista il tennis. Adesso ancora un po' di musica, poi torniamo qui di nuovo insieme.

0: Da domani agli europei di Parigi, parliamo di nuoto, si comincerà con le gare in vasca, ma vale proprio la pena fare un passo indietro, forse è il caso di dire un tuffo indietro per fare davvero un bilancio di quella che è stata una competizione straordinaria, eccezionale, scegliete voi insomma l'aggettivo per descrivere il comportamento dei nostri atleti in vasca a Parigi nei tuffi e in quel di Saint-Denis, anche nella Senna se consideriamo le grandi altezze, davvero non si contano le soddisfazioni per gli azzurri. L'Italia si è comportata benissimo. Di tutto questo parliamo con Oscar Bertone, che è il direttore tecnico per l'appunto della Nazionale Italiana Tuffi. Buonasera Bertone, grazie di essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Di fatto credo appena sbarcato in Italia, quindi ancora deve rendersi bene conto insomma di quello che avete combinato, di quello che i vostri atleti, i suoi atleti sono riusciti a fare. Naturalmente non possiamo non partire dalla leggendaria prestazione di Chiara Pellacani, che si è portata a casa addirittura 5 ore, Bertone.
1: Sì, sono praticamente ancora con le valigie in mano perché ci stiamo trasferendo dall'aeroporto a casa. Beh sì, Chiara è stata la stella della piscina sino in questo momento, perché effettivamente 5 medaglie d'oro è entrata nella leggenda, nella storia dei tuffi italiani, ma non solo dei tuffi italiani, anche in quelli europei. È anche vero che a livello individuale ha vinto 2 gare e poi i suoi compagni di squadra nel sincro femminile, nel sincro misto e nella gara team event sono riusciti a far sì che riuscisse a vincerle poi alla fine tutte quante 5 ore. Aveva dichiarato di voler vincere 5 medaglie, non aveva detto d'oro, ha puntualizzato poi alla fine che le voleva tutte d'oro.
0: Un talento straordinario, ma Bertone, il talento non basta, abbiamo imparato a conoscerla meglio in questi giorni, in queste settimane, anche ogni qualvolta si presenta davanti a una telecamera, davanti a un microfono. Ha una maturità fuori dal comune questa ragazza 23enne romana, lo ricordiamo.
1: Sì, è cresciuta molto negli ultimi anni, anche grazie all'essersi trasferita negli Stati Uniti. Ricordo che dopo il primo anno di trasferimento negli Stati Uniti, diciamo che non aveva scelto il luogo giusto e anche come federazione gli abbiamo chiesto di spostarsi, di andare in un'altra località, in un'altra università. E per fortuna in collaborazione abbiamo scelto l'università giusta, che è quella di Miami, dove c'è un tecnico che conosciamo molto bene perché è un tecnico italo-venezuelano, e devo dire che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro sia sui tuffi ma anche e soprattutto su se stessa.
0: Non c'è soltanto Chiara Pellacani, che naturalmente rappresenta la punta di diamante. A proposito, questi risultati in vista di Los Angeles 2028, che cosa vogliono dire? Che le cinesi un po' possono cominciarsi a preoccupare?
1: Ah sì, è vero, non c'è solo Chiara, c'è una squadra, 12 atleti convocati, 6 di loro hanno portato a casa una medaglia e tutti hanno portato a casa una finale. Allora sì, Los Angeles è vero, è lontana ma non così tanto. È anche vero che sono cambiati completamente i criteri di qualificazione alle Olimpiadi e questi criteri non ci favoriscono assolutamente. Si pensi che se il prossimo anno, che dove ci sono i mondiali, che è una qualifica olimpica, bisogna arrivare entro i primi 8 a livello individuale, e non conta nulla invece a livello di tuffi sincronizzati, anche se si vince il titolo mondiale, poi dopo non sei qualificato per le Olimpiadi ma ti devi qualificare nell'anno successivo, nel 2028, per cui diciamo che sono criteri che secondo me potrebbero anche sfalsare poi alla fine quelli che sono i livelli delle varie nazioni.
0: Ecco, rispetto proprio alla sfida con le cinesi, cosa manca a Pellacani? Se manca qualcosa per essere addirittura ancora più su, ancora più a quel livello?
1: Ma allora, in questo momento manca l'ingresso in acqua tipico alla cinese, perché a livello di partenze sul trampolino, a livello di spinta, a livello di rotazione, a livello di parabola, si gareggia alla pari. Ancora manca un pezzetto, un tassello che dobbiamo cercare di mettere a posto da qui al prossimo anno per allora poter provare a combattere alla pari.
0: Per far capire a chi ci ascolta il fatto che quando le campionesse cinesi si tuffano e come se sparissero nell'acqua, non si alza in pratica alcuno spruzzo. Effettivamente è impressionante, perlomeno a guardarlo. Un grande applauso anche alla coppia Conte-Pelligra, argento nel singolo della piattaforma dei 10 metri, addirittura ancora più prezioso, mi permetto di dire, Oscar Bertone, questa medaglia, perché per i due ragazzi era la prima partecipazione ad una grande competizione internazionale, 17-19 anni.
1: Sì, assolutamente sì. Durante l'arco della preparazione abbiamo avuto un infortunio da parte di un atleta che era Giovannini, Riccardo, che purtroppo non ha potuto poi prendere parte alla manifestazione, quindi siamo dovuti ricorrere ai ripari. È un po' di tempo che monitoravamo questa coppia e abbiamo provato a fargli fare il salto di qualità. Diciamo che tutti questi atleti, che sono la maggior parte oltretutto sono atleti romani, sono atleti che si allenano presso il centro federale della federazione qui a Roma, al centro Giulio Onesti, per cui devo dire che in questo momento tutti quelli che lavorano all'interno dello staff federale hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro e questi sono i risultati.
0: Fra poco arriviamo anche alle grandi altezze, non me le sono dimenticate, le lascio però volutamente in fondo, proprio come si dice, dulcis in fundo. Però a proposito di questi ragazzi, diceva, insomma, talenti emergenti, a chi ci sta ascoltando, a un genitore che magari volesse far provare questa disciplina dei tuffi ai propri figli, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un ragazzo, una ragazza che volesse cimentarsi?
1: Ma allora, in primo luogo l'acquaticità, perché è la cosa più importante. Abbiamo avuto addirittura però bambini di 6-7 anni che sono venuti a provare e non sapevano nuotare. quindi diciamo anche un pezzo di follia, chiamiamola così. Però poi alla fine quello che fa la differenza è soprattutto il discorso legato poi a... perché i tuffi, voi vedete in generale il prodotto finito, ma la maggior parte del tuffo è una composizione di esercizi a terra. Infatti la parte finale ci lega alla federazione nuoto perché entriamo dentro l'acqua, ma tutto l'esercizio esterno è tutta parte acrobatica, salti mortali, preparazione a terra.
0: C'è tanto lavoro a secco, questo bisogna ricordarlo.
1: Assolutamente sì, la maggior parte del lavoro, soprattutto quando si è piccoli, lo si deve fare a secco, proprio per cercare di avere poi l'atleta con più mobilità, con più destrezza, con più agilità, e queste sono tutte caratteristiche che le devi acquisire man mano che cresci, però a secco.
0: Arriviamoci allora ai tuffi delle grandi altezze. Anche lì, insomma, l'Italia ha detto la sua, e come se l'ha detta, con la coppia Elisa Cosetti nei 20 metri donne e con Andrea Barnabà, o Barnabà, poi lei ci aiuterà a sciogliere questo enigma, come dobbiamo chiamarlo.
1: A piacere.
0: Va bene, allora lo chiamiamo una volta così, una volta accentato, una volta no. Insomma, anche lui, medaglia d'argento, sempre dalla piattaforma dei 20 metri. Lì siamo nel campo dell'incoscienza, giusto Bertone, buttarsi da quelle altezze? Sto scherzando.
1: Bisogna essere veramente molto molto presenti in quel momento lì, perché bisogna sapere in ogni momento del tuffo, che è decisamente più lungo rispetto a quello che si fa in piscina, dove ci si trova. E questo anche lì, formando il tuffo, e qui entriamo ancora più nel difficile, perché non esistono impianti, in Italia non esistono proprio, in Europa ce n'è 1-2, nel mondo ce ne sono 3, dove si può veramente allenare le grandi altezze, perché non esistono impianti con i 20 metri. E quindi cosa succede? Noi nel 2000 e... post-Covid, subito dopo il Covid, abbiamo iniziato questo progetto, quindi è anche da poco, oltretutto, che è in atto, dove anche lì si costruisce il tuffo a secco nei trampolini elastici con tappeti, con parte legata alla ginnastica. Poi si va in piscina fino ai 10 metri, abbiamo creato un trabattello di altri 2 metri per arrivare sino a 12, poi però ci dobbiamo spostare, noi gli ultimi 3 mesi, una volta al mese, siamo andati in Austria, dove c'è una sorta di parco acquatico, dove c'è praticamente una piattaforma semovibile che parte da 10 metri e si ferma dove vuoi, è come un ascensore, vuoi fermarti a 15, ti fermi, vuoi fermarti a 17, ti fermi, e arriva fino a 27. E loro lì allora incominciano ad allenare il tuffo vero e proprio in tutta la sua completezza.
0: Barnabà e Cosetti, lo ricordiamo, coppia di fidanzati, tra l'altro triestini e allenati da marito e moglie, quindi davvero tutto in famiglia, però forse questo è un legame che serve ancora più a rinsaldare la preparazione di uno sport dove comunque la componente di rischio è molto alta, Bertone, al di là delle battute.
1: Sì, c'è una componente effettivamente di rischio molto alta, perché effettivamente se ti sbagli da quelle altezze veramente ti fai male, però noi cerchiamo di farli allenare in sicurezza. Oltre a loro due è stato bravo anche molto bravo Davide Baraldi, che addirittura certo. Da quando era giovane era un trampolinista puro, cioè lui non faceva piattaforma, faceva un metro e tre metri il massimo, e aveva le vertigini a salire da 5, è arrivato addirittura fino a 27, è arrivato a quinto questi campionati europei. Ora stiamo cercando di trovare altri atleti e diciamo switcharli verso le piattaforme più alte. Non è cosa semplice, ripeto, proprio perché non abbiamo la possibilità di farli allenare.
0: Però, come se non bastasse, ci si butta da 20 metri per poi gettarsi nelle acque della Senna, che in questo caso insomma esatto. Non è che fossero propriamente invitanti. Qui il binomio con le Olimpiadi, il discorso olimpico a che punto è, Bertone?
1: Allora, il discorso è proprio questo, stanno provando a scendere da 20 metri, perché normalmente i maschi lo fanno da 27, proprio per parificare e unificare l'altezza in funzione di poterla proporre alle Olimpiadi maschi e femmine. Sarà molto difficile perché è, come detto prima, una specialità un po' particolare e anche molto pericolosa, per cui non so se il CIO si prenderà la briga poi effettivamente di inserirle nel programma olimpico. Io me lo auguro di sì, perché comunque noi come federazione stiamo facendo un investimento molto importante anche su questo sport.
0: E chiudiamo sulle grandi altezze, abbiamo visto tanto cameratismo, tanta solidarietà tra i tuffatori tradizionali, quelli in vasca, se possibile questa amicizia, questo legame risalta ancora di più quando ci si tuffa dalle grandi altezze. Abbiamo visto che gli atleti poi sul podio è come se festeggiassero tutti insieme, indipendentemente dal colore del metallo, proprio perché evidentemente sanno bene di essere accomunati da un destino comune. È stato molto bello vedere immagini di quel tipo.
1: Sì, sì, è vero, è verissimo, i tuffatori delle grandi altezze sanno perfettamente che poi quando sono lì sulla piattaforma dai 20 metri o dai 27 la componente rischio è molto elevata, per cui tutti quanti, ogni volta che salta un qualsiasi tuffatore, tutti quanti fanno il tifo comunque, anche se è un avversario, ma e poi alla fine come avete visto si abbracciano, perché effettivamente diciamo che l'impatto con l'acqua, faccio un esempio, si è intorno ai 75 km all'ora. Allora, per cui se dovesse succedere qualcosa di sbagliato, effettivamente il rischio è. Però diciamo si prendono tutte le precauzioni del caso, gli allenatori sono proprio lì per quello, per cercare di far sì che il tuffo non diventi pericoloso. Anzi, io mi aggiungo, visto che stiamo parlando in radio, non provate assolutamente a fare tuffi di questo genere voi che siete gli ascoltatori. Anzi, la cosa più importante è quando vi dovete tuffare in mare, è proprio quella di prima di andare a vedere quanto c'è di profondità, perché nella Senna comunque la profondità era almeno di 5 metri, e comunque anche in qualsiasi bagnante deve andare a controllare il fondo per evitare veramente guai.
0: E questo mi sembra il consiglio migliore, più saggio, soprattutto in una stagione come questa. Grazie ad Oscar Bertone, direttore tecnico della Nazionale Italiana Tuffi, e in bocca al lupo anche per i vostri prossimi traguardi.
1: Grazie mille e buona giornata a tutti.

Alle 15.50 torniamo dunque in diretta dagli studi di Roma Rai Saxa Rubra per intanto ricordarvi quello che è stato l'esito del MotoGP, Gran Premio di Silverstone. Ve lo abbiamo raccontato in diretta, la vittoria di Fernandez al secondo posto, Martin terzo, uno straordinario Bezzecchi al rientro dall'infortunio. Appena possibile, grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, avremo la possibilità anche di farvi ascoltare le interviste dei protagonisti. Belle notizie poi arrivano dal canottaggio, in questo caso parliamo dei mondiali Under 19, c'è Alizé Ribolzi che ha conquistato l'oro nel singolo e c'è anche da registrare il secondo posto, dunque la medaglia d'argento, nel doppio misto con Roberta Romani ed Elia Bressan, risultati questi che vanno ad aggiungersi al prestigioso oro che era stato invece conquistato ieri nel 2 senza femminile, quindi un canottaggio giovanile che mostra tutto il suo grande stato di salute.

Di nuovo in diretta, prima vi abbiamo parlato diffusamente del calciomercato spagnolo, non perdiamo di vista quello che interessa più da vicino l'Italia, ore febbrili tra il nostro paese e la Turchia, perché Lukaku dal Napoli potrebbe trasferirsi presto al Fenerbahce, sembra essere ormai ad un passo l'accordo con il Napoli e il Fenerbahce, con lo stesso avallo dell'entourage del calciatore ex Roma, ex Inter, così come la Turchia potrebbe essere anche nel destino di Vlahovic, Dusan Vlahovic, attaccante serbo, ex Juventus, sapete il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, allora il Besiktas potrebbe essere la nuova sistemazione per l'attaccante serbo. Di tutto questo e molto altro torneremo a parlare dopo il GR1 che puntuale arriverà alle ore 16.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Nuova battuta d'arresto sul futuro di Gaza. Netanyahu rompe il silenzio sul piano di Trump e alza la posta, chiudendo anche alla prospettiva di uno Stato palestinese.
3: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché non ci sarà un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha affermato il premier Netanyahu aprendo la riunione di gabinetto nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap presentata dal Board of Peace, il comitato per Gaza voluto dal presidente americano Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania. Né Fatahstan né Hamastan, ha ribadito Netanyahu, riferendosi all'organizzazione terroristica che controlla la striscia, ma anche al governo dell'autorità palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale con base a Ramallah. Arriva la replica di Hamas che si appella a Washington. Gli Stati Uniti facciano pressioni su Netanyahu affinché rispetti gli impegni del processo di pace. Ancora nessun commento è arrivato dalla Casa Bianca. Francesco Mincone, GR1.
2: Le tensioni tra Roma e Madrid negli scali spagnoli, secondo giorno di controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Intanto un dossier dell'intelligence segnala un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi migratoria di Ceuta e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata di arrivi entro Ferragosto. Sul tema nel nostro giornale è intervenuto il ministro degli Esteri Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: E Berlino apre un altro fronte. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti verso Italia e Grecia in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. I richiedenti asilo possono essere inviati nel paese competente per la domanda, generalmente quelli di primo ingresso. Il governo tedesco dunque chiede a Roma e Atene di riaccoglierli. La cronaca: chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità, lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. A Lanzo Torinese, dopo una lite per motivi di viabilità, ha investito un gruppo di ciclisti, ferendone 4. Il pestaggio che ha portato alla morte di Nicola Musiani a Cervia, dopo l'arresto di 4 giovani al vaglio degli inquirenti, c'è la posizione di un 16enne segnalato alla Procura dei Minori di Bologna. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad innescare il litigio con Musiani, sfociato poi in tragedia. E continua in Italia l'ondata di caldo, sono 19 le città da bollino rosso, breve calo delle temperature per i temporali al nord e al centro, ma l'alta pressione porterà valori sopra la media fino a Ferragosto. A soffrire soprattutto i fiumi e anche a Roma, dopo altre capitali europee, l'abbassamento delle acque del Tevere ha rivelato vestigie del passato. Il servizio di Davide Fiorani.
5: Non ha restituito i resti dei corpi di due soldati della Wehrmacht come il Danubio e nemmeno il rottame di una moto tedesca della Seconda Guerra Mondiale o le navi della flotta di Hitler. Non ha fatto nemmeno
2: sopra la media fino a Ferragosto. A soffrire soprattutto i fiumi e anche a Roma, dopo altre capitali europee, l'abbassamento delle acque del Tevere ha rivelato vestigie del passato. Il servizio di Davide Fiorani.
5: Non ha restituito i resti dei corpi di due soldati della Wehrmacht come il Danubio e nemmeno il rottame di una moto tedesca della Seconda Guerra Mondiale o le navi della flotta di Hitler. Non ha fatto nemmeno riemergere un borgo medievale come il Po.

0: fiume della capitale soffre come tutti i corsi d'acqua in Europa. Il livello idrometrico è sceso di circa 15 centimetri rispetto alla media del periodo. Siamo vicini al minimo raggiunto nel 2011, 4,85 metri, appena sufficiente per i battelli turistici che lo solcano. Ora è di 4,88 metri. Le alghe lungo il fiume a sottolineare l'acqua stagnante. La corrente infatti sembra quasi nulla. Il caldo e la siccità non mollano la presa, uno spettacolo che si ripete sempre più spesso in queste estati roventi.
1: E a Nagasaki la cerimonia di commemorazione per l'81esimo anniversario del bombardamento atomico della città dopo quello di Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante gli appelli contro le armi nucleari, il Giappone procede sulla strada del riarmo. Il corrispondente.
2: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, tre giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone sotto la sua guida punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto, e aggiunge: l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea torna a Domenica Sport.
3: Domenica Sport.
4: Quando sono le 16:06, riprendiamo dunque il cammino in questa giornata di Domenica Sport per aprire una parentesi dedicata al basket e in particolare a Sandro Gamba, figura che appartiene alla storia del grande basket italiano, prima protagonista in campo, poi guida autorevole in panchina, nei club e soprattutto in nazionale, sempre con quella capacità rara di unire competenza, carisma e visione. Un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo non solo per i risultati, ma per l'impronta culturale e umana con cui ha accompagnato la crescita di questo sport. Andrea Boccia ha ripercorso la sua storia.
5: Negli anni 60 e 70 il basket italiano non cresce soltanto, si accende, quasi in silenzio all'inizio, poi all'improvviso con una forza che non si riesce più a contenere. In un'Italia che cambia volto, che passa dalle macerie al benessere, dai cortili alle televisioni in bianco e nero, anche la pallacanestro trova la sua strada. È uno sport più veloce, più istintivo, più urbano. È uno sport che arriva da lontano, dall'America, ma che trova qui un terreno sorprendentemente fertile. E poi arrivano le storie, le rivalità, le prime grandi squadre di club, i palazzetti che iniziano a riempirsi davvero. Non è solo sport, è identità, appartenenza. Ci sono le grandi città e le province che si scoprono centrali. C'è anche una maglia azzurra che piano piano scopre di poter competere anche lì, anche in quel gioco così inizialmente lontano. E se si parla di maglia azzurra, c'è un altro personaggio chiave in questa storia che da giocatore, ma ancora di più da coach, ha segnato un'epoca e tracciato un solco tra un prima e un dopo.
6: Sandro Gamba, preferisci che ti chiami allenatore o commissario tecnico della nazionale?
7: No, allenatore, perché commissario tecnico, commissario unico, commissario Maigret non mi piace tanto. Allenatore chiuso.
5: La storia ha inizio in un momento e una data precisa, 25 aprile 1945, proprio il giorno della liberazione. Milano, via Washington, il 12enne Alessandro Gamba scende in piazza con gli altri ragazzini. Tra partigiani e fascisti partono raffiche di mitra. Due proiettili centrano in pieno la sua mano destra. La corsa dai medici e il responso: la mano deve essere amputata. ma i genitori di Sandro si rifiutano e scelgono di provarci con una riabilitazione artigianale. Il ragazzo deve stringere fino alle lacrime una palina da tennis

0: Dennis per mesi, finché un soldato americano non gli indica una strada alternativa. Perché non provi a dare schiaffi a un pallone da basket? Consiglio migliore non poteva esserci. Sandro prende in mano il pallone e si esercita, costante, indomito, deciso. Prima gli schiaffi, tanti, dolorosissimi. Poi le carezze. Poco alla volta, esercizio dopo esercizio, il miracolo. La mano destra si riattiva. E come se si riattiva. È l'inizio incredibile di una carriera altrettanto eccezionale. Anzi, di due carriere eccezionali. Una da play, l'altra da allenatore. Fa tutta la trafila nelle giovanili dell'Olimpia Milano. In 13 stagioni in maglia biancorossa, Gamba conquista 10 scudetti. Combattivo, grintoso, dotato di un'ottima visione di gioco, Gamba spicca per intelligenza cestistica, ma soprattutto per leadership e un'attitudine difensiva con pochi uguali.
1: Nel 1960, io mi ricordo, noi eravamo pronti per l'Olimpiade di Roma. Il quintetto iniziale della squadra nazionale era proprio composta da noi, c'ero io, Riminucci, Pieri, Vianello, Vittori, questi giocatori che sono stati, escluso io naturalmente, sono stati i più grandi in Italia. È stata una stagione gloriosa perché poi all'Olimpiade questo quintetto aveva risolto molte partite. Un esempio, la prima partita dell'Olimpiade giocavamo contro i giapponesi, mai sentito, non sono i giapponesi, giocano a pallacanestro, pronti via, perdiamo 10-0. Allora l'allenatore, che era il professor Paratore, dice: dentro i 5 del Simetal, dentro noi nel Simetal, e siamo andati 25-10 subito, per dire anche lo stile di gioco che avevamo. Eravamo aggressivi, avevamo una difesa molto gagliarda, piena di contatti non fallosi, ma contatti affinché l'avversario sentisse che c'è un difensore dell'altra squadra vicino a lui, e questo faceva risolvere un mucchio di partite.
0: È il capitano della nazionale italiana ai giochi di Roma 60, una squadra che raggiunge non solo un insperato quarto posto, ma soprattutto ottiene un successo mediatico e di pubblico che trascina l'intero movimento.
2: Gli Stati Uniti sono campioni olimpici di pallacanestro anche per il 1960, loro la medaglia d'oro. Per gli italiani un onorevole quarto posto, molto bene dobbiamo dire ai nostri quarti classificati, i nostri che erano arrivati qui con la speranza di un sesto, settimo, ottavo posto e che invece hanno saputo conquistarsi l'ingresso di diritto come testa di serie alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 1964.
0: La seconda vita di Sandro Gamba, quella da coach, è ancora più straordinaria della prima. Entra nel mestiere dalla porta più nobile, ma anche scomoda, quella del vice, e non di uno qualunque poi, ma sta accanto, ancora una volta, a Cesare Rubini, l'uomo capace di dominare sia in acqua che sul parquet, vincendo tutto come pallanuotista e ovviamente cestista. Rubini non è solo un allenatore, è un'istituzione. Con il suo carisma feroce ha insegnato al basket italiano la disciplina prima ancora della tattica.
1: Rubini non sapeva di tecnica neanche di tattica. Lui mi disse un giorno: guarda, io non capisco niente di tattica, io non capisco niente di tecnica, e questo è un segno di intelligenza, perché il basket era cresciuto in modo proprio esponenziale sulla base degli studi, degli schemi, delle difese differenti, degli attacchi piano, forte, lento, tutte queste cose. E lui ha detto: tu fai tutti i programmi tecnici, tattici, i programmi di allenamento, io verrò in panchina alla domenica quando si giocava. Questo è stato un colpo non indifferente, mai sentito da altri grandi allenatori.
0: Con la curiosità che lo ha sempre caratterizzato, Sandro studia, impara, poi mette in pratica e dirige. La grinta e l'incrollabile dedizione, marchio di fabbrica, del Gamba giocatore, sulla panchina si uniscono ad un maniacale studio del gioco e una sete di conoscenza che non conosce fine. E poi c'è il rapporto speciale, l'alchimia che riesce a creare con i suoi giocatori.
3: Io sono stato un po' un allenatore un po' anomalo, perché oltre che insegnare la tecnica, la tattica di gioco, insegnavo qualche mio giocatore a stare al mondo anche. E io ho fatto a loro da padre. E loro ancora oggi mi sono grati, mi vengono a trovare, mi chiamano, mi scrivono. E questo è molto appagante. Io sono un allenatore un po' speciale, sono sempre stato.
0: Le prime esperienze da coach sono sulle nobili panchine di Milano e Varese. vince letteralmente tutto in Italia e in Europa, con l'Olimpia 3 scudetti, una Coppa Italia e 2 Coppe delle Coppe. Sulla sponda varesina gli scudetti sono 2 e poi anche 2 Coppe dei Campioni consecutive nel 75 e nel 76, superando in entrambe le occasioni i fenomeni del Real Madrid. A tutto questo andranno aggiunte ben 4 medaglie da CT dell'Italia. Chiuderà la carriera nel 92, naturalmente sulla panchina azzurra, di cui ancora detiene il record di 262 gare da commissario tecnico, con 171 vittorie. Negli anni successivi, i riconoscimenti che certificano quello che il parquet aveva già raccontato, le Hall of Fame, plurale già, perché Sandro Gamba, oltre ad essere presente nel Pantheon italiano ed europeo, nel 2006 fa anche l'ingresso nella Naismith Hall of Fame, massimo riconoscimento della pallacanestro mondiale.
4: Welcoming Sandro to the Hall of Fame is Lou Carnesecca. Ladies and gentlemen, Sandro Gamba.
5: I'm very proud to be here today as I consider this award to be a valuable climax of my 61 year in basketball. I grew up in a concrete jungle of Milan under the bombing of the Second World War. The very last day of the war in Italy, the 25 of April 1945, was the day that decided my future life. I was 12 years old and I was in the street playing soccer with other kids. All of a sudden, there was a shootout between partisan and Nazi fascists.
0: Ma sarebbe un errore misurare la grandezza di Gamba solo con le coppe. C'è un particolare che dice molto sul personaggio. In ogni contratto da allenatore impone una clausola. Indipendentemente dalla cifra dell'ingaggio, ci deve essere almeno un viaggio l'anno negli Stati Uniti per conoscere, toccare con mano, frequentare il mondo professionistico americano. In più si fa regolarmente spedire libri e giornali per aggiornarsi in continuazione. Grazie a lui gli allenatori cominciano a studiare il basket. La difesa, la tattica, gli schemi, la tecnica individuale sono concetti che assumono un'importanza chiave nel gioco. Leggenda narra che Gamba, durante una delle numerose chiacchierate con l'amico Gigi Radice, suggerisca all'allenatore del Torino l'applicazione del pressing. L'anno successivo i Granata vincono il loro ultimo scudetto. Nel 79 Gamba viene nominato CT della nazionale italiana e raggiunge risultati che nessuno prima ha mai conquistato. Giochi olimpici 80, Mosca, Unione Sovietica, giochi boicottati da molte nazioni, Stati Uniti in testa. Loro diventa così un sogno raggiungibile, ma non certo per l'Italia. Sono i padroni di casa, insieme alla Jugoslavia, a poter legittimamente aspirare al trionfo finale. Eppure l'Italia di Gamba, di Meneghin, Villalta, Sacchetti, Silvestre e Gilardi riesce nell'impresa. Supera di 2 punti proprio l'Unione Sovietica di Belov e del gigantesco Kachenko, guadagnandosi la possibilità di giocare la finalissima proprio contro la Jugoslavia di Kicanovic e Dali Pagic. Alla fine sono gli slavi a fregiarsi dell'oro, i nostri conquistano un argento storico, è la prima medaglia olimpica, un'impresa eguagliata solo 24 anni più tardi.
6: Ancora ultimi secondi con l'Unione Sovietica al tiro, in contropiede, il tiro sul ferro del canestro, 4 secondi. 4 secondi con palla all'Unione Sovietica e finisce in questo momento con la vittoria dell'Italia per 87-85. Soddisfazione enorme, vittoria storica, Gamba che cerca di abbracciare tutti i compagni di squadra di questa splendida, vedete Sacchetti, vedete Silvester, Meneghin, è incredibile, ora ci sarà Italia, Brasile oggi pomeriggio, in caso di vittoria veramente l'Italia potrebbe conquistare una medaglia.
0: La firma indelebile di Sandro Gamba è apposta ovviamente anche e soprattutto sull'oro europeo del 1983, definita dallo stesso CT l'impresa più bella da allenatore. Tra Spagna, URSS e Jugoslavia, l'Italia ha ben poche chance di podio secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, ma Gamba non va per partecipare neanche in Francia, è ossessionato dalla vittoria, costruisce un gruppo granitico, benché imperniato sulle individualità protagoniste delle accesissime sfide di campionato, tra Milano, Roma, Cantù, Torino, Bologna. L'Italia non gioca in 6 o 7, come la maggior parte delle avversarie, ma in 12. Si schiera a volte con 3 play e difende fin dai primi secondi dell'azione, altra novità assoluta per la pallacanestro di allora. E poi c'è il Gamba motivatore, un maestro nell'infondere uno spirito di squadra che porta a compiere imprese memorabili, come la vittoria nel girone danni della corazzata slava, una vera e propria battaglia che dimostra, una volta di più, la caratura tecnica e la tempra dell'intero gruppo azzurro.
7: Partita che è diventata piuttosto nervosa. in campo ancora qualche cosa da discutere.
8: Se loro cominciano a giocare aggressivi, che tirano schiaffi, guardiamo i nostri spostarsi.
7: Un battibecco intanto tra Gilardi e Petrovic, che è piuttosto pericoloso. Vediamo che entrano in campo anche dei giocatori della panchina. Qualche cosa sempre di troppo nervoso in questa partita. Intanto Villalta cerca di dare spiegazioni a...
9: Ricordo la rissa ancora perché ho fatto l'ultimo sprint della mia vita. C'è stato un giocatore jugoslavo, Kikanovic, che ha dato una pedata al basso ventre a Villalta. E io ho fatto uno sprint, è stato l'ultimo della mia vita. Adesso vado più piano.
7: E a questo punto la rissa, ecco che ha dato un calcio.
10: Sento un pugno terribile da dietro sull'orecchio. Ora mi giro e vedo che c'è questo giocatore slavo, si chiama Kerdovic. Lui va dritto verso la panchina, fruga dentro nella cassetta degli attrezzi del massaggiatore e tira fuori una forbice. Allora io dico, ragioniamo, parliamone.

0: Dalla sfiducia iniziale e le convocazioni discusse, dalle difficoltà che cementano il gruppo, si arriva a una graduale crescita dei risultati, all'aumento della consapevolezza e della qualità del gioco, infine alla percezione di imbattibilità e al trionfo. Se vi ricorda il percorso di un'altra nazionale, protagonista appena un anno prima, non siete tanto in errore. È l'estate del 1983, il basket non è mai stato tanto vicino al calcio. È il picco di popolarità per la pallacanestro, ormai indiscutibilmente il secondo sport di squadra per tutti gli italiani. Grazie a Meneghin, Rubini e Gamba, certo, ma non possiamo non citare altri personaggi chiave. Come Aldo Ossola, il direttore d'orchestra della Varese che vinse tutto, tra i protagonisti del decennio leggendario, accanto a Manuel Raga, Dodo Rusconi, Marino Zanatta, Ottorino Flaborea, Ivan Bisson e Charlie Yelverton. O come Pierluigi Marzorati, l'ingegnere volante di Cantù, il protagonista insieme a Charlie Recalcati dei successi brianzoli in Italia e soprattutto in Europa negli anni 70. È il play che ha dato un volto alla regia italiana, un volto gentile, sobrio, geniale. Dall'addio al parquet nel 2006, oltre ad essere così il cestista più anziano mai sceso in campo in Serie A, è anche l'unico giocatore di basket al mondo ad aver disputato incontri ufficiali in 5 decenni consecutivi, tutti con la stessa maglia peraltro. E ancora Renato Villalta, mister 400 milioni, trasferimento che nel 76 fece parecchio scalpore, per sempre il numero 10 della Virtus Bologna. Ala grande di sostanza e classe, simbolo di una pallacanestro elegante, intelligente, rigorosa. Movimenti giusti, tempi perfetti, ha indubbiamente contribuito alla definizione del concetto di mattonella, il suo angolo di parquet da cui segnava praticamente sempre. E poi Dan Peterson, insegnante di pallacanestro, coach, telecronista, ma anche attore e testimonial, uno di quelli che non hanno solo lasciato un segno nel basket, ne hanno modificato radicalmente il racconto. Dotato di un'energia contagiosa, con lui tutto diventa spettacolo, show, ma anche disciplina e metodo. Con un'intelligenza e un'umanità fuori dal comune, alla guida di Virtus Bologna e Olimpia Milano, colleziona 10 trofei in appena 14 stagioni. È fonte di ispirazione per intere generazioni di giocatori e di tifosi. Personaggio semplicemente fenomenale. Ultimo, ma non ultimo, Aldo Giordani. Senza di lui, le gesta di tutti questi straordinari campioni non avrebbero raggiunto quel livello di popolarità in ogni angolo del paese. È stato il volto, la voce e la penna del basket in Italia, inventando da zero il modo di raccontarlo. Pioniere e maestro, attraverso telecronache, libri, articoli, rubriche, ha insegnato all'Italia a guardare la pallacanestro con gli occhi della passione.
1: Domenica Sport.

16:26 abbiamo cominciato questa puntata di Domenica Sport dandovi la notizia comunicata questa mattina attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport del presidente della FIGC Giovanni Malagò, vale a dire della nomina di Diana Bianchetti a nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ebbene, su questa vicenda c'è da prendere atto della presa di posizione del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che a seguito appunto dell'annunciato incarico del vicepresidente vicario del CONI, cioè Diana Bianchetti stessa, a nuovo capo delegazione della Nazionale di Calcio, comunica il CONI che ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità a tutela della giunta nazionale. Allora vedremo questa possibile querel tra il CONI e Bianchetti stessa. Naturalmente spettatore interessato Giovanni Malagò in veste di presidente della Federcalcio, come potrà terminare, che futuro e che sviluppo potrà avere.

0: 16:30 minuti, allora torniamo in diretta per parlare di calcio, ma da uno sguardo, da un'angolazione assolutamente particolare, perché tra pochi giorni, esattamente dal 18 fino al 21 agosto, tra Rieti, Roma, Benevento e L'Aquila, partirà la 34esima edizione della Scopigno Cup, prestigioso torneo di calcio internazionale riservato alla categoria Under 17. Ne parliamo con Fabrizio Formichetti, patron della manifestazione. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E con Gianfranco Matteoli, dirigente sportivo, allenatore, naturalmente ex calciatore. Buon pomeriggio Matteoli, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti quanti.
0: Comincio da Formichetti, insomma ormai sta diventando una piacevole tradizione l'appuntamento con la Scopigno Cup, torneo al quale nel corso degli anni hanno partecipato e continuano a partecipare grandi club internazionali, tanto per citare qualche nome: Real Madrid, Barcellona, Ajax, Bayern Monaco, senza dimenticare le squadre di casa nostra, Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Inter, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, avete ospitato addirittura nel corso del tempo 8 campioni del mondo, anche qui l'elenco sarebbe lungo, ma vale la pena farli questi nomi: Philippe Lahm, Fernando Torres, Pedro, Piqué, Amelia, Busquets, De Rossi, Filippo Inzaghi, tutti i calciatori che sono passati attraverso la Scopigno Cup. E quest'anno, Formichetti, che cosa avete in serbo?
1: Beh, diciamo innanzitutto che lo Scopigno Cup, oltre al torneo di calcio che è conosciuto, come ha detto lei, in tutto il mondo per avere avuto gli 8 campioni del mondo, 4 vice campioni del mondo, 2 campioni d'Europa, eccetera eccetera, ma è un, diciamo, non è il mero torneo di calcio, la differenza con altri eventi, ma è un vero e proprio, diciamo, laboratorio di idee e valori. Ed è un evento che include a sé, oltre al calcio, diciamo, la cultura, perché ogni anno organizziamo una mostra internazionale di arte e pittura, è turismo, abbiniamo anche il discorso turistico, perché diamo la possibilità a tutte le squadre partecipanti di visitare quelli che sono i luoghi più ameni delle città interessate che lei prima ha enunciato, e convegni, perché noi ogni anno organizziamo dei convegni proprio per finalizzati, tipo sulla violenza sulle donne ed il bullismo, per esempio, tecnici, ma anche altre iniziative, tipo dallo scorso anno una sfilata di moda particolare riservata ai ragazzi che noi definiamo speciali. Quest'anno ci saranno le ragazze e le modelle che sfileranno contestualmente insieme a questi ragazzi Special Olympic. E devo ringraziare pubblicamente la nostra madrina e direttrice artistica Suai, la mia, che in poche parole ha ideato questa iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo. E poi ci sono altre iniziative, tipo che diamo la possibilità anche alle squadre, avranno la possibilità di visitare, diciamo, l'ospedale generale di Rieti, e porteranno gadget ai piccoli, esattamente nei reparti pediatria, oncologia e radioterapia, con lo scopo, insomma, di portare conforto, gioia e speranza soprattutto ai piccoli pazienti. Quindi è un evento unico a 360 gradi, diciamo.
0: Nel quale dunque calcio, cultura e solidarietà si fondono verso un unico obiettivo. Gianfranco Matteoli, anche nella crescita di un giovane atleta, di un giovane calciatore, quale anche lei è stato insomma, in tempi passati, quanto è importante anche avere un sostegno, una cornice nella quale potersi esibire di questo tipo?
2: Sì, beh, è un torneo molto importante. Io l'ho fatto molte volte, molti anni, quando ero al Cagliari, e quindi è sempre stato di grande livello. Già da allora c'erano grandi giocatori, il Marchisio, il Giovinco, adesso per citarne qualcuno, giocatori che poi hanno fatto un po' la storia del calcio italiano. Io mi auguro che si ritorni un po' a quel periodo, perché ultimamente i calciatori italiani ne vedo proprio pochi, quindi io spero che tutte le squadre riprendano a lavorare bene e a far crescere questi ragazzi per il futuro sia della nazionale ma anche dei club.
0: Ma ne vede pochi, Matteo, perché non ci sono o perché non vengono fatti, non vengono messi in condizione di esprimere?
2: Secondo me talenti, giocatori in Italia ce ne sono, purtroppo non vengono messi in condizione di crescere e di giocare, è inutile che ce la raccontiamo, questa è la realtà. I ragazzi ci sono, ma non sarà possibile che in Italia non riusciamo a fare una nazionale come si deve, siamo stati sempre i maestri del calcio, quindi io non credo a queste cose. Io mi auguro che si ritorni a lavorare bene, a fare soprattutto la tecnica, quello che manca adesso ai giocatori, specialmente italiani, nell'ultimo periodo.
0: Fabrizio Formichetti, Scopigno Cup, ma vogliamo raccontarla un po', la figura...
1: Volevo inserirmi, se sì, possibile, prego. Nel discorso, nella domanda che ha fatto Gianfranco, che concordo pienamente con lui, perché non è a caso se l'Italia è campione europeo under 17, vice campione mondiale under 20, e quindi i talenti ci sono. E come diceva Gianfranco, giustamente, sta al coraggio degli allenatori, ma anche delle società, come succede del resto in Spagna, in altri paesi, che a 15-16 anni danno la possibilità di esordire in prima squadra. Qui l'handicap che abbiamo è quello.
0: Allora, dicevo, vogliamo insomma raccontare soprattutto alle giovani generazioni Scopigno Cup, a chi è intitolata, insomma chi era Maglio Scopigno. Magari non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere questa figura, che è chiaramente legata allo scudetto del Cagliari come allenatore del 1970, ma è stata molto altro. Prima Formichetti e poi Matteoli.
1: Beh, Maglio Scopigno era stato un grandissimo personaggio. Noi siamo orgogliosi di averlo come cittadino, diciamo che è cresciuto qui a Rieti, anche se casualmente è nato a Paularo, perché il papà era un forestale, però ha trascorso tutta la sua gioventù, gli studi qui a Rieti, e quindi lo sentiamo, diciamo, nostro. Maglio Scopigno è un grandissimo personaggio del mondo del calcio, come ha detto lei. E negli anni 60-70 ha trasformato, grazie anche alle sue brillanti intuizioni, il calcio italiano. Io voglio ricordare qualche sua invenzione. Una, tra l'altro, è l'invenzione che fu proprio sua a Vicenza con Savoini del terzino sinistro fluidificante, che poi Savoini è stato anche lo scopritore di Roberto Baggio. Poi fu lui per la prima volta negli anni 60-70, quando diciamo che era utopia una cosa del genere, fu lui a inserire per la prima volta nel gioco del calcio la figura del preparatore atletico e dello psicologo. E poi altre brillanti intuizioni, come lo spostamento di Cera da centrocampo al centrale difensivo, che poi c'era, sappiamo tutto quello, e poi Gigi Riva dalla sinistra al centravanti.
0: Matteo?
1: Con Gigi Riva, poi oltretutto c'era un rapporto tra Maglio e paterno quasi, no? E quindi
0: certamente. Matteoli su Scopigno?
2: Ma io un po' l'ho conosciuto poco, diciamo, come nome l'ho conosciuto, ma mi faccio raccontare spesso da Tommasini, ex giocatore del Cagliari dello Scudetto, personaggio straordinario, e mi racconta un po' tutte le sue cose. Ha detto che con lui giocavano tranquillamente, perché lui non metteva mai pressione. Lui diceva, per lui anche la sera, quando era in ritiro, era un personaggio straordinario, perché gli dava sicurezza a tutti, e quindi quando andavano in campo davano tutto per quest'uomo.
0: Formichetti, come al solito anche quest'anno il premio Scopigno rivestirà un'importanza particolare nel corso dell'appuntamento che scatta il 18 agosto.
1: Diciamo dal 18 al 21 ci sarà la 34esima edizione dello Scopigno Cup, poi il 19 ottobre ci saranno la cerimonia al Salone d'Onore del CONI, la cerimonia di consegna dei premi nazionali e internazionali Maglio Scopigno e Felice Pulici, che ogni anno, diciamo, premiano quello che è il gota del calcio italiano, quindi è parte integrante dello Scopigno Cup.
0: Matteoli, è troppo ghiotta l'occasione di averla in diretta per non chiederle un commento, insomma, sugli sviluppi che ha avuto la crisi del calcio italiano, quindi con l'arrivo della nuova dirigenza, la nomina di Roberto Mancini a neo commissario tecnico, la parentesi Pirlo che è nata e finita nello spazio di un mattino. Insomma, stiamo imboccando la direzione giusta? La sua valutazione su tutto questo qual è?
2: Ma è difficile da fuori giudicare questi tipi di situazione. Sicuramente Mancini è un allenatore che ha dato molto quando era CT della nazionale, insomma, ha vinto un europeo, insomma, che era un po' che l'Italia non faceva un risultato di questo tipo. Naturalmente è andato via lasciando l'amaro in bocca a tutti i tifosi, ma adesso sta a lui rimettere in piedi la situazione e far vedere che può dare una mano per recuperare magari questo piccolo incidente che è successo, ecco. È chiaro che adesso devono anche, secondo me, rimettere a posto, perché poi la nazionale è l'ultimo tassello, però devono lavorare nel sotto, nei settori giovanili dilettanti, anche perché quelli da lì prendono i giocatori della squadra professionista, cercare di trovare una situazione favorevole un po' per tutti per far crescere i nostri ragazzi che secondo me hanno bisogno di fiducia e farli giocare e dare la possibilità di esprimere tutto il loro talento.
0: E comunque un segnale per capire a che punto anche il movimento giovanile italiano del nostro calcio potrà emergere dalla stessa Scopigno Cup. Allora, Fabrizio Formichetti, a lei il compito di ricordare anche l'appuntamento, la possibilità di venire anche a vederle dal vivo le partite del trofeo che sta per cominciare.
1: Allora, volevo fare una premessa: purtroppo quest'anno non si giocherà allo stadio Manlio Scopigno, che oltretutto è stato da noi, diciamo, fu fatta richiesta proprio al comune di Rieti di intitolazione del campo, quindi era la nostra casa, la casa di Manlio Scopigno. A seguito di una richiesta che abbiamo fatto a marzo, purtroppo il 29 luglio ci è stato dato un diniego all'utilizzo dello stadio. Sinceramente è stato molto triste per noi, che da 33 anni è la prima volta che succede, e soprattutto per i cittadini, gli sportivi di Rieti. Purtroppo ne abbiamo preso atto che l'amministrazione di questa decisione dell'amministrazione, quest'anno si giocherà la partita inaugurale e la finale si giocherà a Roma presso lo stadio Salaria Sport Village, quindi entrambe le gare andranno in diretta su Rai Sport.
0: Grazie allora Fabrizio Formichetti, in bocca al lupo, patron della Scopigno Cup, così come ringrazio Gianfranco Matteoli di essere intervenuto a questa puntata di Domenica Sport. In bocca al lupo.
2: Grazie a voi.

Ci tiene sulle spine Jannik Sinner, in particolare ci tiene sulle spine lo stato di salute del suo ginocchio. Allora leggiamo quanto scrive in questi minuti il sito della Gazzetta dello Sport. Sinner, altri giorni al Jay Medical Cincinnati, ora si allontana, ancora 5-6 giorni di lavoro al Jay Medical di Torino per controlli al ginocchio. Jannik potrebbe saltare il Masters 1000 e raggiungere direttamente New York per allenarsi sul cemento. Dunque 5, forse 6 giorni. Sinner continuerà a lavorare al Jay Medical per completare il percorso di recupero e mettere a posto l'infiammazione al ginocchio sinistro, scrive il sito gazzetta.it, infiammazione che lo ha costretto a rallentare la preparazione sul cemento americano. Anche oggi il numero uno del mondo è atteso nella struttura torinese per una nuova seduta di onde d'urto all'interno di un programma di fisioterapia prescritto a Milano che proseguirà nei prossimi giorni. Così Cincinnati, dopo attente e non semplici riflessioni, inizia ad allontanarsi. Secondo i programmi dello staff confermati ancora qualche giorno fa, il Masters 1000 dell'Ohio avrebbe dovuto rappresentare il primo appuntamento di Sinner dopo Wimbledon, ma potrebbe non essere così. Vedremo dunque nelle prossime ore quali saranno le decisioni prese da Jannik Sinner. Di tennis continueremo a parlare anche al termine di questa trasmissione. Nel frattempo un altro po' di musica.

Sono molto buone le notizie che arrivano dal mondo del triathlon, in particolare da quello femminile. Si è infatti tenuta la tappa che si disputava in Paraguay ad Asunción, dietro la vincitrice, la statunitense Danielle Horry. Si sono infatti piazzate due atlete di casa nostra: Angelica Prestia, ottima seconda, con un distacco di 8 secondi rispetto alla prima classificata; terzo posto per Beatrice Mallozzi, a 17 secondi dalla prima, cioè dall'americana Danielle Horry. Un movimento che si conferma dunque in crescita, quello del triathlon azzurro.

C'è un aggiornamento rispetto alla vicenda che coinvolge Diana Bianchedi, annunciata dal presidente della FIGC Giovanni Malagò come prossima capo della delegazione della nazionale italiana, capodelegazione. E allora, dopo la presa di posizione del CONI, che vi avevamo detto in precedenza si riservava di verificare un'eventuale incompatibilità con questo nuovo incarico, essendo, lo ricordiamo, Diana Bianchedi attualmente vicepresidente vicario del CONI, arriva la precisazione da parte proprio della FIGC, della Federcalcio, e leggiamo insieme: non si ravvisa alcun conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della giunta CONI, a capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Fonti della FIGC chiariscono all'ANSA la posizione della federazione dopo il comunicato del CONI. Non c'è né norma statale né statutaria che preveda espressamente un'incompatibilità tra il ruolo di membro di giunta del CONI e un incarico federale. Ne si ritiene che l'incarico possa configurare il conflitto di interessi permanente richiamato dall'articolo 7 dello statuto del CONI. Si tratta di un ruolo di mera rappresentanza. Aggiunge poi la stessa FIGC, per di più, sottolinea appunto le fonti FIGC, l'incarico affidato a Bianchedi viene considerato di mera rappresentanza e accompagnamento istituzionale della nazionale e della FIGC. Questo quanto vi dovevamo rispetto a quella che è comunque la notizia del giorno, vale a dire l'arrivo di Diana Bianchedi come nuovo capo delegazione della nazionale italiana. Noi stiamo per prenderci una nuova pausa musicale, poi GR1, poi di nuovo qui in diretta.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid per gli italiani diretti in Spagna, secondo giorno di controlli dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Intanto la Germania invoca il rispetto delle regole europee e si dice pronta a trasferire nei paesi di approdo i migranti sbarcati in Italia e in Grecia.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamico è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo, possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Tiziana Di Simone, GR1.
2: Medio Oriente, Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte Netanyahu che aggiunge: finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Tragico incidente stradale a Montesecco, in provincia di

0: Foggia, una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite dopo che il furgone sul quale viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato. Il gruppo di braccianti stava rientrando dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise. Italia ancora nella morsa del caldo, con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Tuttavia, nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a imporsi, con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. Immagini potenti e piene di umanità sono quelle di Dorothea Lange, in mostra a Verona nel Centro Internazionale di Fotografia.
1: Crisi economica, disastro ambientale, discriminazione. Dorothea Lange negli anni 30 del Novecento documenta sia la miseria causata dalla Grande Depressione che il Dust Bowl, la serie di tempeste di sabbia che mise in ginocchio l'agricoltura degli Stati Uniti centrali con l'abbandono delle terre inaridite da parte di decine di migliaia di famiglie di agricoltori. Gli accampamenti improvvisati dove Lange ritrae volti distrutti ma ancora pieni di dignità, come quello della Migrant Mother, la madre migrante diventata un'icona della fotografia del Novecento. Il curatore della mostra, Walter Guadagnini.
2: Una donna giovane, poco più di 30 anni, con i suoi due figli, guarda lontano, cioè insieme disperazione ma anche capacità di resistenza. Per quello credo sia diventata un'immagine, un simbolo.
1: Esposte anche le foto del 1942, quando dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Dorothea Lange, su incarico del governo americano, documentò il trasferimento forzato di oltre 110.000 persone di origine giapponese in campi di internamento. Ancora un evento drammatico per la storia degli Stati Uniti che Lange racconta, come sempre, con grande empatia e rispetto umano. Federico Pietranera, GR1.
0: MotoGP a Silverstone, trionfo di Raul Fernandez con l'Aprilia Trek House. Lo spagnolo domina la gara e precede le due

0: a Domenica Sport. Potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
1: Domenica Sport.

E grazie dunque ai colleghi del giornale radio per i loro aggiornamenti. Torna lentamente il calcio che conta, il calcio dove contano i tre punti, le gare ufficiali, anche se è ancora fitto il programma delle amichevoli, ma la Coppa Italia già ieri ha espresso i suoi primi verdetti. Oggi ce ne saranno altri a partire dalle 19:45 con il confronto tra Arezzo e Brescia e tra Benevento e Ravenna, gara questa in programma alle ore 21. Si gioca già invece in campionato in Olanda, ci sono dunque i primi risultati ufficiali. Le gare che si sono disputate oggi hanno avuto il seguente esito: il Feyenoord ha vinto sul campo dello Sparta Rotterdam per 1-0, vittoria 2-1 del Groningen sull'Utrecht, vittoria in trasferta dell'Ajax 2-0 sul campo dello Zwolle. Per l'Italia, per quanto riguarda il campionato, dovremo attendere il prossimo 22 di agosto. Noi resteremo in tema calcistico soltanto tra qualche istante, dopo le note musicali, per portarvi a una storia che molto ci sta a cuore. I 100 anni del Napoli li ha festeggiati lo scorso 1 agosto e escono tante pubblicazioni. Una di queste porta la firma di Marino Bartoletti. Tutto questo tra poco.

0: Con 17 e 10 minuti torniamo dunque in diretta, come promesso, per occuparci dei 100 anni del Calcio Napoli. La ricorrenza era precisa lo scorso primo di agosto, quando nasceva per l'appunto la Società Sportiva Calcio Napoli, ma per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis questo anniversario andrà avanti per tutto l'anno. Ci saranno diversi appuntamenti, alcuni naturalmente ci sono stati proprio in coincidenza del primo agosto, e stanno uscendo diverse pubblicazioni legate a questo evento. Una in particolare ve la vogliamo presentare quest'oggi, si intitola 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10 per Gallucci Edizioni. Lo ha scritto Marino Bartoletti, che è con noi al telefono. Buon pomeriggio Marino, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Con la prefazione di Maurizio De Giovanni. Marino, ci facciamo aiutare in questa conversazione da Enrico Novi, collega, vice direttore del Dubbio, super esperto di temi napoletani. Saluto anche te Enrico, buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera a tutti e grazie.
0: Insomma, Marino Bartoletti, è un libro questo che hai scritto, possiamo dirlo, veramente col cuore, a cominciare dal capitolo dedicato a Diego Armando Maradona, al quale eri legato, ma voglio usare il presente, ti lega una profonda amicizia.
1: Sì, hai fatto bene a usare il presente, perché per me Diego è una entità permanente, è una delle persone a cui sono stato più legato nel mondo dello sport, ragazzo che mi porterò sempre nel cuore, e mi verrebbe da dire forse il solo capitolo dedicato a Maradona, tale la passione e l'amore con cui l'ho scritto, vale il prezzo del biglietto del mio libro, anche se in realtà la parte più prestigiosa è la prefazione di Maurizio De Giovanni. Il mio è un contorno a questo meraviglioso regalo che Maurizio mi ha voluto fare.
0: Enrico Novi, che sensazioni ha avuto nello sfogliare il libro di Bartoletti, e mettiamoci anche De Giovanni?
2: Beh, allora io mi sento di dire grazie a Marino Bartoletti per averci fatto questo regalo per i 100 anni del Napoli, perché è davvero un libro splendido, è un libro di racconto, di storia degli azzurri, impreziosito dalla parte dedicata a Maradona, che è davvero straordinaria, naturalmente anche dalla prefazione di Maurizio De Giovanni, ma insomma è un libro che ha la qualità davvero del racconto. Raccontare lo sport, il calcio, non è facile, è una cosa che possono fare solo appunto i grandi narratori come Marino Bartoletti, che sanno riconoscere anche nei dettagli la storia delle cose, in questo caso di una grande passione. Quindi grazie innanzitutto per questo regalo.
1: Ma grazie a te Enrico, guarda, la mia è una testimonianza laica di uno che non è nato a Napoli, è un po' napoletano si sente per la verità, però ho avuto il piacere di vivere tutti i momenti brutti, belli, gloriosi, malinconici di questa società legata a una città che è impossibile non amare. Quindi ripeto, questo è un libro che ho fatto di getto e col cuore, e c'è stato un solo problema, quello di scegliere 50 personaggi e non di più, e anche scegliere 9 da mettere in copertina, perché 8 per la verità, perché uno era abbastanza scontato come potete immaginare, però ho cercato di metterci in copertina e anche dentro per la verità i personaggi più rappresentativi almeno di questi 100 anni, da Sallustro in poi per intenderci.
0: A comporre tra l'altro dal punto di vista grafico, poi chi leggerà il libro, anche una sorta di Vesuvio stilizzato, non penso sia casuale. Ci arriviamo poi anche agli altri protagonisti, però su Maradona volevo concludere, Bartoletti, se ce la regali qualche pennellata, senza fare spoiler naturalmente, però di quel vostro fatidico primo incontro.
1: Un primo incontro che è avvenuto nel corso dei miei primi dei 10 mondiali che ho vissuto dal vivo, cioè nel 1978, quando ero un ragazzo io, lavoravo per il giorno al fianco di Gianni Brera ed ero un ragazzino lui. Per motivi che non sto qui a spiegare, io potevo entrare nel ritiro dell'Argentina e quindi conoscere questo ragazzo di 17 anni e mezzo, che in realtà era soltanto aggregato alla nazionale argentina, cioè ai 22 che erano stati selezionati da Menotti, per il semplice fatto che buona parte di quei 22, cioè i senatori, cioè parliamo di Kempes, di Figliol, di Passarella, di Luque, di tutti gli altri che potete immaginare, di Bertoni, che poi Diego avrebbe ritrovato, non volevano fra i piedi sto ragazzo Martino che, essendo molto probabile che l'Argentina avrebbe vinto quei mondiali, avrebbero portato via il 22esimo almeno in quota della gloria di quel mondiale. Certamente per Diego sarebbe stato bello parteciparvi, male non avrebbe fatto a quella squadra che comunque vinse il mondiale. Poi prese il numero di telefono di ognuno di loro e piano piano li fece fuori tutti quando sarebbe diventato capitano della nazionale. Vidi la sofferenza di questo ragazzo che meritava già la nazionale, nacque un'amicizia che poi si è consolidata in maniera totale, al punto che, per carità, non è nel mio curriculum vitae, però è vero che assieme a un altro grande, a un vero grande del giornalismo come Gianni Minà, io fui l'unico giornalista al mondo invitato al suo matrimonio esattamente 11 anni dopo. Ripeto, non ce l'ho nel curriculum, però è un segno di amicizia, di permeabilità di sentimenti di cui vado ancora adesso molto orgoglioso.
0: Enrico Novi, non posso nominarli tutti i protagonisti che ha tratteggiato Bartoletti nel suo libro, faccio giusto qualche nome così a casaccio: Altafini, Bagni, Kroll, Giuliano, Amsic, Ciro Ferrara, Mertens, Insigne, Sivori, Giordano, Quaraschelia, Lavezzi, per venire più ai nostri giorni. A te che curiosità, ti lascio in pasto Marino Bartoletti, prego Enrico Novi.
2: Guarda, allora, piacere, intanto... Enrico. No, davvero è stato un piacere leggerti innanzitutto. No, devo dire che sono molto contento del fatto che Marino abbia riconosciuto l'importanza nella storia del Napoli di una figura come Bruno Pesaola innanzitutto. Lui ricorda giustamente i successi da calciatore e i piccoli miracoli che Pesaola ha compiuto per il Napoli da allenatore, o meglio soprattutto il miracolo che è stato decisivo, diciamo, come sliding door nella storia del club azzurro, che la salvezza dell'82-83, che lui ricorda più di una volta, e ricorda giustamente anche che fu una piccola impresa compiuta con l'aiuto di Gennaro Lambone, è una costante. Così come mi è piaciuto molto l'omaggio ad Antonio Giuliano, che appunto, diciamo, è paradossale, Antonio Giuliano alla fine non è stato neppure formalmente nella società che ha vinto lo scudetto, no? Perché poi giustamente lui ricorda che ci fu la solita litigata con Corrado Ferlaino proprio nella stagione del primo scudetto del Napoli, che allontanò poi dal club Antonio Giuliano. Ma senza Antonio Giuliano noi non avremmo avuto in maglia azzurra Maradona innanzitutto, e anche Rudy Kroll, che forse, diciamo, nella nostra storia è giusto ricordare come l'altro straordinario calciatore, insomma, naturalmente al secondo posto, ma l'altra grande figura che ha vestito la nostra casacca. Quindi questi ritratti sono bellissimi, molto riuscito anche quello di De Laurentiis, ma insomma è chiaro che la parte dedicata a Diego è piena di spunti straordinari, e anzi mi viene proprio da chiedere a Marino se si renda conto anche di aver regalato almeno un paio di cose davvero imperdibili. Innanzitutto giustamente la notazione che se Diego fosse stato a Napoli in quell'ultimo terribile, tristissimo finale della sua esistenza, non sarebbe mai rimasto solo, come invece gli è capitato lì a Tigre, dove ha finito i suoi giorni. E poi questo episodio, che secondo me è una notizia perché è stato raccontato poco. Giustamente prima Marino ci diceva di essere stato tra i pochi giornalisti invitati al matrimonio di Diego, e racconta questo episodio che può sembrare minore e che invece dice tantissimo di Maradona e anche di come veniva percepito, no? Il fatto che al matrimonio qualche giornalista raccontò che sì, c'erano tante figure importanti, calciatori, anche capi di Stato, ma qualche brutto ceffo. E giustamente Marino ricorda che quei brutti ceffi non erano nient'altro che gli amici d'infanzia di Villa Fiorito, cioè erano ovviamente delle persone umili che si presentavano forse anche con qualche abito così eccessivamente vistoso, ma dei quali Diego non si era dimenticato.
1: Beh, io Enrico posso solo ringraziarti per queste citazioni. Intanto sì, Giuliano e Pesaola sono stati due personaggi che fra l'altro riportano veramente alla presenza di Maradona a Napoli. Giuliano perché, come hai detto tu, perché se non c'era lui non sarebbe mai arrivato Diego, e Pesaola perché fu una specie di padre spirituale assieme ad Allodi, altro che avrebbe meritato di essere citato fra i vincitori dello scudetto, nel quale Diego si riconobbe sin dal primo momento. Magari avesse continuato ad avere fratelli maggiori così, o zii così, o padri così, perché poi Diego, e lo dico con un affetto infinito che è comprovato dai fatti, dalla storia, oltre che da questo libro, aveva la vocazione a sbagliare sempre le amicizie, al punto che poi, quando era in auge, forse gli sarebbe servito qualcuno che gli avesse tirato un buffetto, e invece furono solo carezze. E invece quando poi declinò la sua carriera e anche la sua vita, furono solo schiaffi, sarebbe stata una carezza per farlo vivere. Ed è verissimo, sottolineo e ribadisco quello che ho scritto, a Napoli non l'avreste mai fatto morire, men che meno morire da solo. Per quanto riguarda quell'episodio, sì, ne sono stato testimone oculare ed è la riprova di quanto ci fosse da una parte perfide nei confronti di Diego da una buona parte della stampa italiana, insofferente probabilmente al fatto che grazie a lui il Napoli avesse alzato la testa, al punto che a quel matrimonio arrivarono inviati non esattamente inerenti allo sport, che calunniarono e derisero tutto quello che avvenne, fino a che, da qui poi la mia citazione, una inviata di un famoso quotidiano veramente di punta scrisse fra le altre cose: e poi gli invitati al matrimonio di Maradona erano brutti. Ora, a parte me e Minà, e possiamo ragionare, ma c'era il gota dello spettacolo argentino, della finanza argentina, della politica, poi effettivamente c'erano questi 12, possiamo dirlo, brutti cieli, che erano gli unici amici d'infanzia che Diego era riuscito a recuperare, gli unici che non erano in galera per stupro, per furto, per omicidio, gli unici che non si erano ammazzati fra di loro, e che quel giorno, nel giorno della sua felicità, lui volle vicino a sé, lui quel giorno vicino a sé volle gli ultimi. Ecco, questo, perché si sappia, era Diego Maradona.
0: Marino Bartoletti, nei ritratti, nei 50 ritratti del tuo libro Cent'anni del Napoli, c'è stata un'esclusione che proprio ti ha, diciamo così, non dico fatto soffrire, ma ti ha lasciato l'amaro in bocca?
1: Ma guarda, fossero anche stati 100, avrei sofferto comunque, perché sai, finché sei a un certo numero le eliminazioni procedono facilmente. Quando si arriva a 60 diventa quasi crudele la selezione, e quindi che ti devo dire? Me ne sono tenuti per 50 per il prossimo secondo libro, quelli dei 200 anni, facciamo così. Anche
0: qui,
1: perché nel frattempo
0: saremo qui, certo.
1: Esattamente in agosto, esattamente alle 5 del pomeriggio, esattamente gli stessi protagonisti
0: di questa trasmissione. Con l'intelligenza artificiale ormai nulla ci sarà precluso. Enrico Novi.
2: È davvero un consiglio, insomma, di festeggiare i 100 anni del Napoli anche con la lettura di questo libro bellissimo, che è pieno di tante cose, insomma, anche ci vedo molto e ricorre molto nelle pagine del libro di Marino Bartoletti questo tratto che ha segnato un po' anche la tifoseria del Napoli, no? Di questa passione straordinaria che a volte esplodeva in maniera dirompente e incontrollata, soprattutto fino agli anni 60, quando abbiamo pagato con squalifiche, retrocessioni in Serie B, insomma, alcune intemperanze. Poi diciamo che anche poi nelle pagine che dei ritratti io trovo tante cose giustissime, anche la descrizione di Salvatore Bagni, no? Che è forse un giocatore che chiaramente, insomma, adesso quelli che hanno quelli di una generazione un pochettino successiva alla nostra non si rendono conto, ma è un giocatore straordinario che per certi aspetti ricorda anche un po' il McTominay di oggi, no? Lui giustamente per lo definisce un tuttocampista. Salvatore Bagni davvero faceva molti ruoli, naturalmente la stessa cosa si può dire di Hamsik, aveva caratteristiche, insomma, da box to box si direbbe oggi, che non è che all'epoca si trovassero tanto facilmente. E insomma, un libro ricco, pieno di cose e pieno di dettagli, che devo dire, da tifoso del Napoli che ha una parte della biblioteca, quella più in alto, tutta colorata d'azzurro, pure io che insomma ne ho letti di libri, devo dire che ci sono dei dettagli che mi ero perso, e ringrazio anche per questo, per averci regalato delle chicche anche sui primissimi anni del Napoli, a 100 anni fa.
0: A questo proposito, Bartoletti, c'è un filo rosso, meglio in questo caso dovremmo dire azzurro, che in qualche modo possa legare i presidenti che hanno rappresentato il Napoli, quelli più importanti, anche quelli più longevi, a partire da Scarelli, poi il comandante Lauro, Corrado Ferraino, per arrivare ad Aurelio De Laurentiis? Trovi qualche traccia comune tra questi personaggi?
1: Sono presidenti che sono diventati presidenti del Napoli per motivi diversi fra di loro. Credo che comunque in comune avessero un cuore azzurro, che in qualche modo in certi casi è sfociato comunque nel successo desiderato, in altri si è arenato in tante cose che si vengono raccontate nel libro. Però credo che a modo loro tutti questi presidenti abbiano amato profondamente il ruolo che in certi casi si sono costruiti, hanno voluto e comunque hanno interpretato, tant'è vero che poi queste figure che abbiamo citato sono tutte presenti nel libro. Nel libro ci sono tutti, ci sono i grandi presidenti, ci sono i grandi allenatori, ci sono anche i grandi massaggiatori, perché fra i 50 personaggi non poteva mancare Carmando, per dire. Quindi credo che, al di là del fatto e della battuta che ne sia rimasti fuori 50, qui dentro comunque la storia del Napoli è ben rappresentata. Se poi qualcuno non si accontentasse dei capitoli che ho scritto, ci sono sempre le figure, cioè le bellissime illustrazioni di Alessandro Ventrella, che sono altrettanti piccoli quadri che, già come spesso succede nel nostro mestiere, dal punto di vista grafico dicono di più persino degli articoli, dei capitoli, delle cose che possiamo scrivere. Sì, guarda, lo sto sfogliando questo libro e lasciatemi un momento di immodestia, è proprio bello, ecco.
0: C'è la
1: mi
0: doppia...
1: diverto anche a leggerlo
0: c'è
1: ogni...
0: la doppia
1: mi
0: Z...
1: diverto anche a leggerlo ogni tanto, guarda.
0: C'è la doppia Z rappresentata da Zola e Zoff, abbiamo fatto già noi di allenatori vincenti, naturalmente, Spalletti e quant'altro. Mi voglio però soffermare, in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata con Enrico Novi e Marino Bartoletti, sulla figura di Maurizio Sarri, anche lui incluso nella cinquantina, e al quale, insomma, Marino Bartoletti è particolarmente legato. E dico particolarmente perché, soprattutto in questa settimana, Marino... la voglio prendere larga, perché, insomma, noi ci eravamo sentiti prima, quindi non era previsto. Il caso però ha portato Marino Bartoletti ai nostri microfoni nella settimana in cui viene a mancare Francesco Guccini, all'età di 86 anni, e Marino Bartoletti è stato colui che ha portato a casa di Francesco Guccini Maurizio Sarri per farglielo conoscere, perché Maurizio Sarri è sempre stato un grande appassionato della musica, delle canzoni, delle parole di Francesco Guccini. Quali sono stati i tuoi pensieri in queste ore, in queste giornate, Bartoletti?
1: Guarda, intanto lasciami dire che mi sono molto invidiato per essere stato testimone di questo incontro. Maurizio da tempo mi diceva che avrebbe, essendo lui un guccignano di ferro, voluto conoscere Francesco, e quando io dissi a Francesco che Sarri lo voleva conoscere, capì che era intrigato, perché in qualche modo poi era appassionato a questa figura, per cui misi allo stesso tavolo, davanti agli stessi bicchieri di vino, l'orso di Pavana con l'orso di Figline Valdarno. La cosa buffa è che io mi aspettavo che soprattutto Sarri si sarebbe abbeverato ai racconti di Francesco, invece partì Francesco a chiedere, anche con discreta competenza, alcune cose che potevano riportare alla carriera di Sarri, alla vita e al lavoro di Sarri. Dopodiché poi aprì il turbo Francesco, cominciò a parlare delle osterie e dei trovadori del 200, per cui puoi immaginare dove andò a parare la conversazione. Fu una cosa meravigliosa, mi ci hai fatto pensare, ci ho pensato ovviamente in questi giorni, ho anche ripristinato e ho trovato da qualche parte la fotografia che ci fece Raffaella, la moglie di Guccini, alla quale approfitto per mandare l'ennesimo abbraccio di questa settimana, grazie alla vostra ospitalità. E sì, è stato un momento di cui vado non solo fiero, ma che mi commuove ancora a ripensarci adesso, perché abbiamo perso veramente un artista totale, anche se per fortuna tutto quello che ha fatto ci rimane. A me rimane la perdita di un amico, il confronto abbastanza fitto che avevamo molto spesso raccontandoci le nostre cose, e l'irrepetibilità di un personaggio che per fortuna abbiamo avuto, ma per sfortuna se n'è andato, forse anche abbastanza stanco di vivere in un mondo nel quale si riconosceva sempre meno.
0: E allora noi ci salutiamo proprio ancora in questa chiave. Nel frattempo ringrazio Enrico Novi, vice direttore del Dubbio, di essere intervenuto qui da noi. Ringrazio naturalmente Marino Bartoletti, autore del libro 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. Dicevo, rimaniamo in questa chiave perché Guccini non credo abbia scritto, non mi risulta, canzoni a tema sportivo. Però nel 2018 Roberto Vecchioni, altro grande cantautore, coinvolge Francesco Guccini, che ormai si era ritirato dalle scene, e gli dice: canta insieme a me, ti insegnerò a volare, canzone straordinaria di Roberto Vecchioni, dedicata al pilota, dedicata ad Alex Zanardi. Anche lui ci ha lasciato quest'anno e il cerchio così lo abbiamo chiuso. Allora ci lasciamo proprio su queste note, grazie di nuovo ad Enrico Novi, grazie di nuovo a Marino Bartoletti.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Il quadro sinottico sul continente evidenzia una vasta e profonda struttura depressionaria centrata al largo dell'Atlantico settentrionale e un secondo minimo ciclonico sulla Scandinavia, responsabili di maltempo e piogge diffuse sul nord Europa e sull'area balcanica. Di contro, un solido promontorio anticiclonico si estende dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centrale e orientale, garantendo generali condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio partiamo da Lisbona, in Portogallo, dove prevalgono condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, temperatura compresa tra 20 e 29 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà contrassegnata da instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi ma con scarso rischio di piogge, temperatura che oscillerà tra 15 e 20 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con tempo che sarà asciutto. Temperatura stabile con valori tra 14 e 24 gradi. Anche a Monaco di Baviera, in Germania, la giornata sarà soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperature stazionarie con valori tra 20 e 31 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, prevarranno condizioni di tempo stabile con nubi innocue in formazione diurna e temperature comprese tra 13 e 21 gradi. A Budapest, in Ungheria, giornata calda con cieli limpidi, salvo annuvolamenti pomeridiani, tuttavia senza piogge, massima di 34 gradi e minima di 24. Anche a Bucarest, in Romania, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo, massima di 30 gradi, di 21 gradi la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Domenica Sport.

È stata una domenica importante questa per la MotoGP a Silverstone, un gran premio che vi abbiamo raccontato grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, che ha visto la vittoria di Raul Fernandez davanti a Martin, e terzo è arrivato Bezzecchi, dunque un successo su tutta la linea dell'Aprilia. Si deve accontentare soltanto del settimo posto Marc Marquez. Più avanti, più tardi, a partire dalle 18:30, ci sarà per voi la possibilità di ascoltare i contributi registrati proprio da Luca Cesaretti al termine della gara. Nel frattempo restate comunque qui su Rai Radio 1, perché tra poco vi racconteremo una storia che ci porta al calcio popolare.

0: Grant Jones and the Indications, The Way That I Do, il modo in cui lo faccio e qual è il modo in cui fanno calcio invece alla borgata Gordiani? Lo chiediamo direttamente agli interessati, ai protagonisti di questa storia che vi raccontiamo questo pomeriggio. Siamo a Roma, allora loro sono Matteo Casavecchia, centrocampista della prima squadra e allenatore della neonata Under 19. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Nicola Quillo, socio dell'associazione. Parto da Nicola Quillo. Insomma, in che modo lo fate?
2: Ciao,
0: voi?
2: Buonasera.
0: Ciao, buonasera a te. In che modo voi lo fate il calcio? Prima l'ho definito calcio popolare, è una ricetta nuova ma anche vecchia, se vogliamo, insomma, perché ci sono altri precedenti, ma voi state rilanciando questo modello. Di che cosa stiamo parlando? Che cos'è Borgata Gordiani, Quillo?
2: Allora, intanto grazie per, insomma, per questo spazio. Noi siamo un'associazione sportiva innanzitutto, e quando parliamo di calcio popolare parliamo soprattutto di una società che ha come obiettivo quello di rendere la possibilità di giocare a calcio per tutti e tutte in maniera paritaria, nel senso che ci siamo accorti quando abbiamo iniziato a fare questo, quando abbiamo iniziato a pensare questo progetto, come l'attività sportiva sia effettivamente un lusso ormai per le famiglie piuttosto che un diritto, si può parlare praticamente di diritto negato. Quindi la base sulla quale siamo partiti è l'accessibilità al diritto all'attività sportiva, al di là della possibilità economica in qualche modo. Successivamente abbiamo pensato a come strutturarla poi questa cosa, quindi ci siamo detti: non abbiamo bisogno di finanziatori, di un presidente che mette i soldi, di un grande magnate, ma di una serie di persone, questi soci, di persone che si avvicinano, insomma, del cosiddetto azionariato popolare, che in qualche modo sono tutti ugualmente soci, sostenitori, attivisti, persone che fanno parte delle decisioni e danno una mano in termini assoluti. Ed è un'idea che si ripercuote poi su tutto il quartiere, perché facciamo sport, ma facciamo anche attività sociale, cerchiamo di costruire un quartiere che sia un pochino migliore attraverso l'attività sportiva, appunto, accessibile a tutti, ma non solo accessibile nella pratica, ma anche nella possibilità di dare una mano, di contribuire, di portare idee, proposte e via discorrendo. Sostanzialmente questo, insomma.
0: Matteo Casavecchia, la sostenibilità immagino sia, insomma, una parola chiave. Entriamo un po' più nel dettaglio del progetto, perché abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi le parole di mister Claudio Ranieri, oggi direttore tecnico della Nazionale, che diceva che le scuole calcio costano troppo, ma in questi giorni abbiamo anche sentito esponenti proprio delle scuole calcio rimarcare il fatto di quante spese comunque debbano essere sostenute per poter portare avanti un progetto di questo tipo, e necessariamente quindi il discorso legato alle quote che poi le famiglie sono chiamate a versare. Nel vostro caso il tutto come viene gestito?
1: Per quanto riguarda il discorso dell'accessibilità, è chiaramente gestito come raccontava Nicola, cioè quello è centrale, per cui di base la sostenibilità del progetto passa appunto attraverso la partecipazione collettiva e il fatto che insieme possiamo raggiungere obiettivi che singolarmente non potremmo raggiungere. Per quello che riguarda l'attività di base, ovvero l'avviamento al calcio, che abbiamo iniziato ormai un paio d'anni fa, che conta 40 bambini e bambine, e l'Under 19 che sta nascendo, noi magari contraddiciamo anche voci più illustri delle nostre, però ci sentiamo di dire che le quote che vengono chieste alle famiglie non servono assolutamente a pareggiare i costi, ma c'è evidentemente una grossa fetta di guadagno che finisce nelle tasche di chi gestisce le squadre dilettantistiche, perché noi, chiedendo una cifra che è probabilmente un terzo, forse neanche, di quello che chiedono le altre società della nostra zona, non parlo del Real Madrid, del Manchester City, parliamo di realtà assolutamente paragonabili alla nostra, e non sono neanche avvicinabili. Io posso parlare in prima persona di quella che è il percorso dell'Under 19, e lì, a conti fatti, noi chiederemo ai ragazzi di sostenere i costi del kit e sostanzialmente basta, cioè, nel senso, quando si dice che il calcio è lo sport che possono praticare tutti perché basta un pallone e due porte, purtroppo è la verità. Se poi sopra questo dobbiamo andare a mettere il guadagno del singolo, a quel punto serve di più, e eccoci qui che ci troviamo in questa situazione.
0: Nicola, però il discorso prego.
1: Una cosa sola sul discorso degli spazi, perché viene continuamente ripetuto che non si gioca più per strada, non si gioca più per strada, non si gioca più per strada. Cioè sì, basta, non si gioca più per strada, però bisognerebbe costruire degli impianti accessibili e liberi in cui le persone possono andare e i bambini possano andare in sicurezza liberamente a giocare, e questo non sarebbe assolutamente complicato, ecco.
0: Stiamo raccontando la storia della Borgata Gordiani, associazione dilettantistica di Roma. Nicola Quillo, volevo arrivare proprio a questo, al discorso dell'impiantistica. Voi come lo avete risolto? Insomma, la vostra casa qual è?
2: Allora, allo stato attuale la nostra casa è il pagamento dell'affitto di un campo che sta in zona da noi, insomma, di un'altra società sportiva. In prospettiva futura la nostra casa sarà un campo invece che da più di 10 anni, insomma da parecchi anni, è abbandonato, è stato completamente abbandonato per il fallimento della precedente gestione e poi lasciato lì all'abbandono, per il quale abbiamo vinto un bando di assegnazione e sul quale stiamo costruendo appunto quella che sarà la nostra futura casa. Ovviamente si tratta di un percorso lungo, perché ci sono molti lavori da fare. Abbiamo già in parte avviato, lo faremo anche in futuro, un crowdfunding per chi vorrà sostenere i costi delle spese di ristrutturazione e tutto quanto, e l'obiettivo nostro poi appunto sarà far diventare quel posto, quell'impianto, un punto centrale di aggregazione per tutto il territorio, che parte dallo sport ma che prova a dialogare con il territorio rispetto a quelle che sono le necessità, tutto quello che esula anche in parte dal calcio, diciamo. Per noi il calcio è una parte importante, ovviamente è la parte, diciamo così, centrale del nostro focus, ma è un grimaldello in qualche modo per mostrare quali possono essere alcuni problemi presenti dentro la società. C'è sicuramente una discriminazione di tipo economico, quindi una difficoltà di accesso, ci sono tante altre tipi di problematiche che, partendo dal calcio, organizzandoci insieme, proviamo piano piano a sistemare. Poi abbiamo negli anni anche risistemato quella che invece è la sede, diciamo, non sportiva, ma del progetto in generale, che erano dei locali anche questi abbandonati all'interno del nostro quartiere, il quartiere di Villa Gordiani. Anche lì, dopo anni, siamo risultati assegnatari dello spazio, e insomma vogliamo provare a dimostrare in maniera pratica che in qualche modo prendersi cura di quello che viene lasciato e abbandonato al degrado è il modo migliore per rispondere al degrado, alla richiesta anche di più sicurezza, di tutto quanto, perché poi lì dove si annida il degrado, l'incuria, la mancanza di attenzione, arrivano l'insicurezza e tutto quanto. Secondo noi, piuttosto, proprio perché prima dicevo che non c'è bisogno, cioè non facciamo solo calcio, ma proviamo a guardare a 360 gradi la società in cui viviamo, sappiamo benissimo come invece ridare vita a certi spazi, e il prossimo obiettivo è quello del campo di Via Prenestina, è il modo migliore per in qualche modo far rivivere i territori e farli e viverci meglio.
0: Stiamo parlando dunque della periferia orientale di Roma. In conclusione, Matteo Casavecchia, del vostro universo fa parte anche la squadra femminile di calcio a 5 che milita in Serie D. Sportivamente i vostri obiettivi quali sono?
1: Quello di tutti, vincere, no? su questo ci abbiamo sempre tenuto ad essere abbastanza chiari. Non è che giochiamo per partecipare o perché ci piace costruire le cose dal basso, la collettività, sono tutte cose importantissime, finalizzate comunque a provare a dimostrare che un altro modello di calcio è possibile, che non è necessario avere uno sponsor che ti finanzia per decine di migliaia di euro, ma che tanti piccoli commercianti possono aderire a una campagna di economia popolare e sostenere una squadra, così come le persone individualmente possono sostenere la squadra attraverso l'azionariato popolare diventando soci della squadra stessa. Tutte cose che, ripeto, vogliono dimostrare che poi tutto questo si può tradurre sul campo in una squadra che vince, che porta sempre più in alto il nome del quartiere che rappresenta. Questo è il nostro obiettivo finale a tutti i livelli, con la squadra maschile in prima categoria, con le ragazze della femminile del calcio a 5, con la nascente Under 19, con i bambini della scuola calcio. tutti quanti vogliono comunque dimostrare che tutti insieme possiamo fare qualcosa che va oltre le capacità dei singoli e che in qualche modo riesce a ridare anche un valore all'appartenenza che noi sentiamo per il nostro territorio, in cui siamo tutti nati e cresciuti e che siamo orgogliosi di rappresentare la domenica.
0: E allora grazie a Matteo Casavecchia e Nicola Aquillo per averci raccontato a Domenica Spot la storia della borgata Gordiani. Un saluto, a presto.
1: A voi.
3: Grazie.

Con Marika Iannes siamo arrivati alle 17:52 minuti, ancora con Domenica Sport. Per la notizia che era nell'aria, ma adesso è ufficiale, parliamo di tennis. Sinner salta Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio sui social è arrivato direttamente dall'organizzazione del torneo statunitense. Leggiamo insieme questa agenzia ANSA, battuta pochi minuti fa. Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Annunciarlo con un post su X, appunto, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Attesa adesso l'annuncio ufficiale, evidentemente anche da parte dello stesso Sinner, ma il dato è tratto, Sinner non potrà non partecipare all'Open di Cincinnati. Evidentemente i controlli che in questi giorni ha svolto il numero uno al mondo al Juventus Medical di Torino hanno portato ad una maggiore prudenza a gestire meglio questo possibile recupero per i problemi al ginocchio destro, anche in vista degli US Open, che non sono poi così lontani, ci saranno infatti al termine di questo mese.

Dunque niente, Cincinnati per Jannik Sinner, problemi al ginocchio destro che hanno indotto il numero uno al mondo a posticipare il suo ritorno in campo dopo la vittoria a Wimbledon. Speriamo di vederlo naturalmente in quelle di New York per gli US Open. A Cincinnati, come sapete, non ci sarà anche Carlos Alcaraz. Auguriamoci che i due grandi protagonisti del tennis mondiale possano presto di nuovo incrociarsi sul terreno di gioco. Adesso arriva Gaia, poi GR1, poi di nuovo qui in diretta con Domenica Sport. Thank you.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere con la sospensione di Schengen e la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così il portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino conferma le indiscrezioni circolate sui giornali qualche ora prima. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino inizierà dunque a riprendere i respingimenti verso Italia e Grecia in quanto stati di primo approdo dei richiedenti asilo entrati in Germania a partire da tale data. E ancora non si vede una soluzione nel braccio di ferro tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati oggi in diversi scali iberici, senza tuttavia che vengano segnalati particolari disagi. La Farnesina comunque da ieri ha rafforzato l'assistenza consolare per i nostri connazionali che si recano in Spagna. Mentre i riflettori rimangono puntati sull'exclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni terroristiche sarebbe concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano nei social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, viene respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier israeliano, e finché sarò premier non ci sarà alcuno stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali interne. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 8 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Stando alle prime informazioni, il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Viterbo, è un giallo la morte di una giovane ritrovata in un magazzino abbandonato.
4: Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 23enne trovata morta ieri mattina a Viterbo e individuare le persone che hanno visto la giovane ancora viva. Alcuni ragazzi sarebbero già stati ascoltati. Il corpo della ragazza, che il giorno prima aveva compiuto gli anni, è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112, all'ultimo piano dello stabile ex consorzio agrario nella zona della Teverina. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, sequestrati gli oggetti trovati nel magazzino in disuso. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo della Tuscia sarebbero concentrate su quanto avvenuto nella costruzione abbandonata tra venerdì e sabato. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Tra le ipotesi formulate, quella che a causare la morte della donna possa essere stato un malore, un'intossicazione o l'assunzione di un mix di sostanze.
5: Per il GR1, Nazario Basili.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città oggi e domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Si aggrava la siccità nel delta del Po, in crisi gli allevatori di molluschi.
6: Queste erano le nostre cozze doppie che, a causa appunto di queste temperature che hanno superato i 32 gradi, sono morte, non è rimasto più nulla.
5: La temperatura dell'acqua rilevata nelle 3 stazioni di monitoraggio della sacca di Scardovari nel delta del Po oscilla tra i 32 e i 33 gradi da giugno scorso. Acqua sempre più salata col grande fiume drenato dalla siccità. Mentre una immensa popolazione di granchi blu divora quel che resta degli allevamenti di cozze un tempo qui fiorenti. Ma il granchio blu non è l'unica specie aliena. La produzione di cozze e vongole è crollata dagli 80.000 quintali del 2023 ai 13.000 quintali di oggi, un danno economico di almeno 1 milione di euro. Qui un tempo lavoravano più di 1.500 pescatori, oggi sono 850, che aspettano da 20 anni i lavori di scavo che potrebbero risollevare la situazione. E per questo oggi chiedono un commissario governativo. Ma forse è un intero modello che va ripensato, tenendo conto che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto. Massimo Buongiorno, GR1.
2: Sport, tennis, Jannik Sinner rinuncia al torneo statunitense di Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio è arrivato su X dallo stesso numero uno al mondo. MotoGP a Silverstone vince lo spagnolo Fernandez, che precede il leader del mondiale.
5: Ma forse è un intero modello che va ripensato, tenendo conto che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto.
0: Massimo, buongiorno, GR1.
2: Sport, tennis, Jannik Sinner rinuncia al torneo statunitense di Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio è arrivato su X dallo stesso numero uno al mondo. MotoGP a Silverstone vince lo spagnolo Fernandez, che precede il leader del mondiale Jorge Martin. Marco Bezzecchi.

0: superando il giapponese Ogura, che oggi è caduto. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Domenica Sport.
9: Il conto alla rovescia, possiamo dire, è terminato. Domani a Birmingham prenderanno parte gli europei di atletica leggera che la Rai Radio 1 seguirà particolarmente da vicino, una nazionale, quella italiana, che si presenta con una spedizione molto nutrita, 132 atleti pronti a dare battaglia in campo che ci vede di solito primeggiare. Magari non dobbiamo aspettarci i risultati che sono stati ottenuti 2 anni fa a Roma, ma su tutto questo faremo il punto soltanto tra poco con il direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera per scoprire gli umori della Nazionale ormai a 24 ore dall'inizio della rassegna continentale.

0: Dunque ci siamo pronti a raccontarvi, ad assistere agli europei di atletica leggera che scattano domani in Inghilterra, in quel di Birmingham. Allora subito la linea va ad Antonio Latorre, direttore tecnico della nostra nazionale, che è con noi. Buonasera Latorre, grazie di essere qui stasera. Adesso recuperiamo il collegamento con il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, Antonio Latorre, col quale ci apprestiamo a commentare la rassegna continentale che domani fino al 16 agosto partirà in Inghilterra, a Birmingham, con l'Italia che si presenta con importanti credenziali, una spedizione piuttosto nutrita quella azzurra. Sono 132 gli atleti che sono stati convocati, dunque l'Italia che avrà le sue punte di diamante anche e come al solito negli storici ori olimpici di Jimbo Tamberi e di Marcel Jacobs, ma non solo, perché dietro da quell'esperienza da Tokyo 2021 davvero è cresciuto un intero movimento di atleti esperti e meno esperti che però hanno portato lustro alla nostra nazionale e l'hanno accreditata sempre di maggiori aspettative anche in ambito medaglia. Lo stesso sta avvenendo peraltro anche nella rassegna ridata Under 20 che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti sulla celebre pista di Eugene. Sono arrivati importanti riscontri cronometrici, pensiamo soltanto a Kelly Dualla, appena sedicenne, che sui 100 metri ha raggiunto un bronzo ragguardevole. Dualla non ci sarà a Birmingham, ma questo ci fa sperare anche sul ricambio generazionale a nostra disposizione. Ci sarà invece dai 100 metri Zainab Dossow, che domani stesso salterà il primo round dei 100 metri in virtù dei risultati raggiunti fin qui, ma già domani saranno 31 gli atleti azzurri impegnati. Insomma, su tutto questo facciamo il punto con Antonio Latorre. Di nuovo buonasera Latorre.
1: Buonasera a voi.
0: E, insomma, immagino siano ore comunque di febbrile attesa queste che ci stanno dividendo dall'inizio della rassegna continentale. Con quale spirito ci arriva la nostra delegazione, Latorre?
1: La nostra delegazione ci arriva con lo spirito di chi vuol provare di nuovo a essere protagonista in Europa e a ribadire quello che siamo riusciti a fare da Tokyo fino a qui, ma soprattutto la grande spinta che arriva questa notte da oltreoceano, dove i campionati mondiali Under 20 di Eugene, la nostra gioventù ha realizzato la Tokyo dei giovani. 3 medaglie d'oro in un giorno non è mai successo nella storia quarantennale dei campionati mondiali juniores, e quindi da lì arriva una spinta, un'energia a questi nostri grandi atleti a dare il meglio di se stessi.
0: Ecco, evidentemente c'è un lavoro alla base che sta funzionando. Nel presentarla, insomma, facevo i nomi dei soliti noti, Marcel Jacobs e Jimbo Tamberi, ma diciamo che loro sono stati gli apripista di un movimento molto vasto. Pensiamo che sono 132 addirittura gli atleti convocati.
1: Sono 130 perché abbiamo avuto le rinunce per ragioni fisiche di Zenoni e Tortu, ma rischierei di passare questo collegamento a fare i nomi di quanti sono i protagonisti di questa platea allargata. Voglio solo fare questo esempio: Daniele Enzoli ha vinto il salto in lungo, il titolo mondiale Under 20, suo fratello Francesco è qua a Birmingham e arriva con un probante 8,25 dei campionati italiani di Firenze, rischiano di far sembrare vecchio un campione mondiale come Mattia Furlani, campione mondiale a Tokyo un anno fa e che ha solo 21 anni. Quindi la spinta è nata da quella meravigliosa spedizione di Tokyo, Tamberi, Jacobs, Palmisano, Stano, la staffetta, ma poi negli anni abbiamo saputo pian piano aumentare la platea dei protagonisti. Oggi sono venuti alla conferenza stampa Leonardo Fabi, Zainab Dossow, Nadia Battocletti, Sara Fantini, giovanissimo Pernici, e potrei andare avanti a continuare questo lungo elenco. Andy Diaz, Larissa Iapichino, insomma, ci aspettiamo davvero di riuscire a ribadire di essere una nazione che contenderà agli inglesi la leadership in Europa.
0: Si è fissata un'asticella sotto la quale non vorrebbe scendere Latorre?
1: Ma l'asticella sotto la quale non vorrei scendere, anzi vorrei stare una medaglia sopra le 12 di Spalato 1992, perché il vero confronto è con quella che fu e che rimane la spedizione storica dell'atletica italiana, perché a Roma 2024 noi abbiamo fatto un bilancio di 24 medaglie, delle quali 11 d'oro, vinto il medagliere, vinto la classifica punti, ma eravamo 50 giorni prima delle Olimpiadi di Parigi, quindi come abbiamo constatato alcuni atleti di punta hanno preferito guardare solo le Olimpiadi di Parigi. In ogni caso, nel frattempo abbiamo ribadito in vari momenti che vogliamo stare sopra quel numero, e credo che la più grande gioia sarà quella che di questi 130 convocati tornino tutti a casa soddisfatti e aver dato il massimo di se stessi. Quindi è chiaro che non potremo vincere 130 medaglie, ma è stato giusto portare anche chi nelle diverse regioni d'Italia è riuscito con grande impegno, con la propria dedizione all'allenamento, a conquistare questo traguardo di partecipare ai campionati europei. E non nascondiamoci che nel frattempo il contesto Europa nel mondo è cresciuto tanto, ci sono alcune gare, quella del lungo è un'Olimpiade, cioè tutti i migliori del mondo sono in Europa, gli 800 femminili la stessa cosa, e potrei citare tante altre discipline, però noi cercheremo di darci da fare.
0: Antonio La Torre, se non sbaglio questa è la prima edizione che si svolgerà in Inghilterra, e ecco l'atmosfera inglese, come siete stati accolti, il contesto nel quale siete calati, qual è?
1: Ma allora, stamattina c'è stato un po' un test, quindi qualcosa da mettere a posto organizzativamente, cioè qui siamo nella terra che è la culla di una cultura sportiva secolare, e Birmingham è una città molto dedita allo sport, in particolare anche all'atletica leggera, ma aspetto di vedere lo stadio pieno per tutta la settimana. Ovviamente ci dovremo confrontare con i padroni di casa, passatemi il termine, che hanno tutta l'intenzione di stare davanti, vincere loro la classifica squadra del medagliere. Noi proveremo a metterli in difficoltà con tutte le nostre forze.
0: Resta un uomo copertina di questa nazionale, Marcel Jacobs, che è passato attraverso le traversie che sappiamo, la non fortunata, diciamo così, esperienza statunitense, il rientro in patria, il rientro a Roma, guidato adesso da Paolo Camossi, quel 9,67 anche se ventoso registrato in Austria ci fa ben sperare. Ecco, ma in generale è un Marcel Jacobs che sembra molto cambiato anche sotto il profilo della maturità, prima di tutto umana più che sportiva.
1: Io condivido proprio un parere che ho già espresso, ho la fortuna di cenare con Marcel tutte le settimane a Roma, lui vive all'Acqua Cetosa e ho avuto a che fare con non solo un professionista serissimo, perché questo lo è sempre stato, ma con un uomo che ha saputo attraversare momenti di difficoltà diventando ancora più forte con la sua semplicità, con la sua capacità di avvicinare le persone col sorriso, non nega mai un selfie alle decine e decine di ragazzi e ragazze, anche atleti di altre specialità che glielo chiedono. Io credo che abbia tolto di mezzo tante cose superflue e inutili, e ribadisce a tutti con quanto amore, con quanta passione faccia questo meraviglioso gioco che è l'atletica leggera.
0: E ricordiamo che Jacobs va alla caccia di un terzo oro continentale, impresa riuscita in passato soltanto ad altri due atleti, Christie e Borzov. Come sta Jimbo La Torre?
1: Jimbo, la sola presenza qui a mio parere è un fatto positivo, abbiamo appena parlato, tra poco faremo la riunione di tutta la squadra, lui e Nadia Battocletti saranno i capitani, e Jimbo comunque sta in un momento dove mi ha detto sto bene ma devo saltare, e quindi c'è un passaggio dopo tante traversie anche fisiche, ma lui non si è arreso mai. Io credo che dovremo dire questo, che tutto quello che farà a mio parere è positivo, perché l'obiettivo è Los Angeles 2028. Lui è il primo a arrabbiarsi con se stesso, l'avete visto anche ai recenti campionati italiani a Firenze, dove non era per nulla soddisfatto, ha vicino dei ragazzi come Matteo Scioli, lui è stata fonte di ispirazione per questi ragazzi di talento, e ripeto, però non diamolo mai per morto, Jimbo è uno che combatte fino all'ultima goccia di energia.
0: Grazie, e allora in bocca al lupo ad Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.
1: Buonasera a tutti voi e fate il tifo per questi ragazzi e ragazze.

0: Le note di I'm Your Boogeyman, KC and the Sunshine Band ci hanno portato alle 18:26 minuti. Vi ricordo la notizia del giorno, il forfè di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati a causa dei problemi al ginocchio, altri riscontri, altre visite, altri trattamenti terapeutici sono necessari per Sinner, che si sta sottoponendo a questi per l'appunto presso l'OG Medical di Torino in queste giornate. E allora la rinuncia al torneo dell'Ohio, con l'augurio naturalmente che per quanto riguarda la trasferta statunitense sia soltanto questo il torneo al quale Sinner dovrà rinunciare, perché poi a fine mese arriveranno gli US Open. Noi soltanto tra qualche minuto torneremo invece ad occuparci della MotoGP.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti. In A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima, si registra un chilometro di coda per traffico intenso. Ci spostiamo in Liguria in A10 Genova-Ventimiglia, alla barriera di Ventimiglia in direzione del confine, presenti code a tratti per un chilometro. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un incidente provoca 2 km di coda. In A12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione della Statale 1 Aurelia, attenzione invece per la segnalazione di un incendio. Ci spostiamo in A14 in Molise, dove si registrano code in uscita a Termoli, e infine ancora sulla A14 in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16 in direzione Bari, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: E ripartiamo sulle due ruote. È stata la domenica del Gran Premio di Silverstone, ce l'ha raccontato il nostro inviato Luca Cesaretti, al quale restituisco la linea, Luca, perché hai dei contributi da proporci.
3: Di nuovo buon pomeriggio Francesco a te e ai nostri ascoltatori. Intanto però dovevamo ancora una nota di cronaca, che poi insomma non è così piccola nota se vogliamo, perché insomma ci eravamo lasciati con il Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, che sarebbe stato seguito oggi in maniera un po' anomala visto il fuso orario che c'è qui a Silverstone, qui in Gran Bretagna, dalla gara della più piccola delle tre classi del moto mondiale, il Moto3, la Moto3 scusate, che è stata vinta dalla Spagna, da David Almansa, davanti a un altro spagnolo, Carpe, e poi terzo posto per l'argentino Perrone. Non c'era il leader della classifica mondiale Massimo Chiles, che si è infortunato ieri in qualifica, però insomma ha un vantaggio amplissimo e dunque rimane in testa saldamente con più di 80 punti sull'inseguitore più vicino. Il migliore degli italiani oggi è stato Matteo Bertelle, decimo, tredicesimo Guido Pini. Insomma, non una grande giornata in Moto3 per gli azzurri, decisamente meglio è andata invece in MotoGP, dove ha vinto Raul Fernandez, lo ricordiamo, la seconda vittoria in carriera per il 25enne madrileno del team Aprilia Trakaus, poi la tripletta di Aprilia, ed è la prima volta che accade alla casa di Noale una doppia tripletta al sabato e alla domenica, è stata completata da Jorge Martin, secondo e sempre più leader del mondiale, e da un Marco Bezzecchi stoico, perché dolorante, piegato in due dal dolore alla spalla, fratturata al Sachsenring e operata alla clavicola per essere precisi, e anche al ginocchio sinistro, anche quello infortunato nelle cadute di Assen e del Sachsenring, anche quello infortunato nella pausa estiva. Insomma, io gli ho chiesto se avrebbe firmato prima di questo weekend per un doppio terzo posto, e sentite la risposta di Marco Bezzecchi.
4: Anche per due sesti, settimi, tutto di guadagnato, direi.
3: Questo fine settimana l'avevi detto, dovevi sopravvivere, insomma portare a casa quello che era possibile, però penso che sia un bello step, no, su cui costruire la seconda parte di stagione.
4: Sì, è stato sicuramente un bel una bella ripartenza e nonostante le svariate difficoltà devo dire che il team ha giocato un ruolo fondamentale insieme ovviamente a tutte le persone che mi sono state vicine, ma penso che il team abbia fatto veramente un lavoro incredibile e non solo questo weekend, perché comunque anche a casa sono stati veramente fantastici, a partire ovviamente da Massimo ma anche da Michele con la Nino che mi ha chiamato tante volte anche solo per dire due cavolate, farmi magari fare un sorriso in più, Fabiano ovviamente e poi tutta la mia squadra. E è stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso. Poi ovviamente dai, tutte le altre persone che ho menzionato più volte, la mia famiglia, l'Academy, tutto lo staff dell'Academy, Vale ovviamente, i miei amici, tutte le persone che mi sono state vicino.
3: Possiamo allora dire che il risultato, no, il tornare sul podio era solo l'ultimo tassello che ti mancava per chiudere il periodo negativo e resettare e rilanciarti anche in classifica.
4: È stato un grande weekend ma è ancora molto lunga, l'importante comunque è affrontare tutto con la mentalità giusta. Secondo me è stato un weekend chiave per noi dove abbiamo un po' voltato pagina, ecco, ma bisogna comunque mantenere la concentrazione. Sono molto fortunato che ci saranno altre due settimane perché comunque mi servono e se fosse stato un momento normale, diciamo se fossi stato normale, forse avrei preferito correre subito, ma in questa situazione sono veramente fortunato ad averle. Bisogna sfruttarle al meglio. Questo risultato di ieri, di oggi mi dà un bel boost.
3: Insomma, questo Marco Bezzecchi che vuole prendersi un bel boost per ripartire, resettare dopo quelle quattro gare con, insomma, prima Balaton in cui è stato falciato dal compagno di squadra Martin, poi Brno dove è stato squalificato per lo schiaffo allo Stewart, poi la caduta di Assen, poi l'altra caduta con la frattura del Sachsenring. Insomma, era in testa al mondiale, poi è andato tutto a rotoli, da qui vuole ripartire. Però lo dicevamo, Francesco, insomma è stata la grande giornata anche e soprattutto di Aprilia, che ha fatto tripletta ieri, ha fatto tripletta oggi per la prima volta nella sua storia nella classe regina del moto mondiale. Va a monopolizzare il podio per due giorni consecutivi per l'intero fine settimana e allora insomma la soddisfazione di Massimo Arivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, a partire proprio da questo grande risultato, da questa prima volta.
5: Speriamo che non sia l'ultima, sappiamo che questa è una pista amica, sappiamo che abbiamo piloti con certe caratteristiche e moto con una certa caratteristica e quindi non voglio dire che non sono sorpreso, ma comunque puntavo a avere un weekend così. C'è da dire che oggi Alex poteva arrivare a podio e soprattutto che chi era più in difficoltà, che era Marco, ha fatto qualcosa di straordinario, perché stamattina faceva fatica a camminare, poi gli vedi fare una gara come questa e spero che possa dormire tipo 48 ore adesso qui per recuperare.
3: Quanto era importante per Bezzecchi ripartire anche a livello di risultato, perché lui ci ha raccontato quanto la squadra, la famiglia gli sia stato vicino in questo momento duro, no, a livello sportivo, però poi bisognava anche resettare e ripartire in quell'ambito.
5: Sicuramente importantissimo, era un weekend molto delicato per lui, non solo da un punto di vista fisico ma anche di testa. La squadra è con lui al 100% e lo sarà fino alla fine della stagione, così come lo è con Orge.
3: Questo Massimo Rivola molto soddisfatto, chiaro che insomma chissà più avanti forse dovrà anche gestire o forse no questa convivenza non tanto tra Martino e Bezzecchi ma anche con gli altri due piloti, quelli dell'Aprilia Trakaus, Ogura e Raul Fernandez, che sono altrettanto in corsa anche loro per il titolo mondiale. Sei piloti in 56 punti, quattro l'abbiamo detto sono questi di Noale, due, gli altri due che mancano all'appello almeno nella classifica mondiale sono Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio, vale a dire due piloti di Ducati, perché insomma Aprilia sta dominando o almeno l'ha fatto qui, ma Ducati è l'altra forza in campo in questo moto mondiale, che a livello di costruttori e non solo ma soprattutto di costruttori parla molto italiano. Ducati che qui ha faticato tantissimo con tutti, ha salvato un po' la baracca Alex Márquez, quarto, che ha provato anche ad attaccare Bezzecchi, non ci è riuscito, ma a parte Alex Márquez gli altri hanno sofferto tantissimo. E allora insomma ci si fa un po' di domande in casa Ducati, se le fa anche Fabio Di Giannantonio, che in classifica è appena un punto dietro Marc Marquez, che oggi è stato il secondo migliore dietro ad Alex Marquez, appunto, dei piloti di Borgo Panigale, è arrivato sesto, e che vorrebbe anche dalla casa, proprio da Ducati, insomma, un po' di aiuto per battagliare ad armi pari con Aprilia nelle ultime 10 round che mancano da qui alla fine del mondiale. Però insomma sentiamo Di Giannantonio, che parte però nell'analizzare quella che è stata la sua gara in rimonta rispetto a ieri.
6: Potevo fare meglio sicuramente la prima curva, ma mi sono spaventato con le scintille, pensavo ci fosse una caduta o qualcosa di grande, e quindi mi sono deconcentrato e ho perso tante posizioni lì, ma comunque sia penso che abbiamo visto Mark che era lì vicino alla griglia, alla fine è arrivato vicino a me, quindi penso che comunque sia valore in campo in una pista così si livellino dopo qualche giro, soprattutto perché alla fine devi gestire tanto le gomme. Oggi purtroppo ho cercato di salvare il dietro, ma quando facciamo questo poi distruggiamo il davanti, come è già successo altre gare quest'anno, Jerez mi ricordo, Austin o altre gare, ma è un po' il nostro punto debole, nel senso non è un vero punto debole, è che siamo al limite con questo pacchetto qui, che è un buonissimo pacchetto, ma che non basta per battere la briglia.
7: Pecco diceva che lui ha dall'inizio dell'anno problemi di grip, te parli di altri problemi, poi c'è Alex che almeno qui in qualche pista insomma, riesce ad essere più vicino, sembra che andate ognuno in una direzione differente.
6: Ma quando è così perché stiamo tutti provando a massimizzare il pacchetto. Pecco sicuramente avrà un davanti molto più a posto magari del mio, però appunto perde tanto dietro e non riesce a performare come vorrebbe, oppure Alex qui magari ha fatto il lavoro migliore sicuramente perché è davanti a noi, ma comunque sia non così buono da poter impensierire Raul o Martin, per esempio. Quindi alla fine è un po' una ruota che gira, stiamo tutti cercando di massimizzare il pacchetto, ma appunto la coperta inizia ad essere un po' corta, perché quando sei a metà stagione e cambi, provi tanti setup diversi e alla fine sei sempre alla fine uno steppettino indietro, vuol dire che dobbiamo cercare qualcosa in più. Secondo me una casa grande come Ducati, con la voglia che abbiamo di vincere tutti insieme col team nostro, possiamo lavorare bene per migliorare. Ci sono tantissime aree che non sono minimamente fissate per regolamento dove si può toccare la moto, quindi secondo me c'è un grandissimo margine per migliorare. Dipende da quanto lo vogliamo fare, quanto riusciamo a farlo, perché non è neanche così scontato farlo, perché ci vuole tantissimo tempo, però sta anche nelle nostre mani perché non siamo così lontani.
3: Questo Fabio Di Giannantonio, che aveva al box la spinta dell'amico Edoardo Bove, insomma non è bastato almeno per salire sul podio, ma lo ribadisco, è lì insieme a Marc Marquez a una quarantina di punti, 41 da Jorge Martin, in lizza pienamente anche lui per il titolo mondiale. Allora chiudiamo la carrellata di voci con il grande assente, il grande uomo in difficoltà ormai da un anno e mezzo a questa parte per quanto riguarda casa Ducati, con qualche eccezione, ma non ha fatto eccezione Silverstone. Parlo di Pecco Bagnaia, partiva indietro, poi ha provato a rimontare qualcosina, un pochino meglio a livello di passo di ieri, certo non per pensare a chissà cosa, e poi la gara che è finita nella ghiaia con la scivolata in curva 7 all'Affield. Ha detto una scivolata strana perché gli è partito l'anteriore sì, ma non in inserimento, in uscita. Insomma, Bagnaia molto deluso, come capirete tra poco.
8: Ho perso il davanti, non l'abbiamo capito, stavano analizzando i dati, sono rimasto lì abbastanza per cercare di capire cosa è successo, ma non viene fuori niente, quindi capiremo meglio, magari a casa avranno più tempo per analizzare tutto, anche perché andare via senza capire come mai sono caduto perdendola davanti in uscita di curva è difficile.
3: Fin quando sei stato in gara è stato però un piccolo passo in avanti rispetto a ieri, almeno a livello di drop della gomma posteriore, perché se non sbaglio il giro prima di cadere avevi fatto 59.8 che era il tuo migliore.
8: Sì, avevo cercato di fare una strategia diversa, tanto sapevo perfettamente di non poter lottare con i ragazzi, con i piloti davanti, e quindi il mio target era cercare di stare col gruppo di Binder e Morbidelli. Secondo me la strategia era stata abbastanza positiva fino a quel momento lì, perché stavo andando in progressione, quel target time del 59 alto siccome avrei potuto tenerlo fino alla fine, ma il giro dopo, senza aver fatto niente di diverso nella curva prima, nella curva 7 l'ho persa in uscita, che stavo già alzando la moto, quindi è molto strano. Negli ultimi 2 anni abbiamo perso molta performance a livello di parte Mark l'anno scorso, che riusciva a fare veramente la differenza. Aprilia è cresciuta, noi siamo andati indietro e stiamo cercando di lavorare per migliorarci. Al momento nel team Gresini sono riusciti a fare un grande lavoro, tant'è che anche Lecuona riusciva a essere veloce e l'importante è capire come hanno fatto e ancora al momento non siamo riusciti.
0: E allora con questo contributo salutiamo e ringraziamo Luca Cesaretti del suo lavoro da Silverstone. Luca, a presto.
3: Buona serata, buon lavoro.
0: E andiamo avanti con Domenica Sport, perché senz'altro tra le notizie di giornata c'è il tennis, c'è la sorte di Sinner, ha annunciato ufficialmente il suo forfè causa dolore al ginocchio per il torneo di Cincinnati. Il mio ginocchio destro, scrive Sinner, mi sta dando qualche fastidio, anche se abbiamo lavorato duramente con il mio staff medico, devo accettare che non sono ancora pronto a competere. Di tutto questo parliamo con Diego Nargiso, che è con noi collegato. Buonasera Nargiso.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E allora adesso che succede con Sinner? È un po' una storia che si ripete questa, torna, vince, si ferma e poi ritornerà ancora vincendo. Ci dobbiamo abituare un po' a questi stop and go?
9: Ma abbiamo visto che purtroppo un po' per tutti i ragazzi stanno accusando un po' tutti queste problematiche un po' fisiche che non permettono loro di avere una continuità, no? Nei tornei e soprattutto nella stagione. Yannick ha fatto invece un inizio di stagione veramente senza nessun tipo di problema e poi dopo con quella problematica di Parigi forse tutto si è un po' andato un po' a complicare. Sicuramente credo che alla fine lui e il suo staff sanno benissimo che bisogna essere veramente in forma per poter arrivare poi a New York per fare centrare l'obiettivo, che sicuramente è quello di cercare di vincere a New York, e quindi è stato sicuramente non sarà contento, però ha dovuto rinunciare insomma.
0: Ma dovendo leggere tra le righe, ecco, ci leggiamo più una prudenza, e quindi, perché poi l'obiettivo grosso è quello di New York, o effettivamente Cincinnati sì, non poteva proprio parteciparvi?
9: Ma un po' tutte e due le cose. Io credo che ci sia sicuramente sempre, quando si fanno questo tipo di scelte, quando si prendono questo tipo di scelte, ci sono due fattori principali. Quello sicuramente il giocatore vorrebbe sempre giocare. Yannick è un ragazzo che ha dimostrato, infatti lo devono fermare anche i ragazzi, cioè il suo staff l'ha sempre detto, che Yannick è uno che vuole giocare, gli piace giocare, e non è uno che invece centellina le cose. Però alcune volte ci vuole, come dicevamo, anche una buona dose di intelligenza sportiva e di capire che quando potrebbe peggiorare le cose è meglio a quel punto aspettare una settimana in più per poi non avere ripercussioni, perché poi giocare con il fastidio è meglio farlo il meno possibile. Chiaramente quando ci sono degli obiettivi magari troppo importanti non si può farne a meno, però in linea generale poi non si sta centrati sul giocare, sul vincere la partita, si sta centrati magari su quello in cui ci si sente, su come ci si sente, quindi anche poi la performance, le giocate, insomma un po' tutto va in secondo piano. Quindi sicuramente avranno fatto insieme una valutazione importante con lo staff, con il team, e se non gioca è perché veramente non era in grado di dare il meglio, e poi soprattutto per New York magari poter compromettere qualcosa.
0: Diego Nargiso, probabilmente questo 2026 sarà un anno spartiacque per la sorte agonistica di Sinner, anche se ci rifacciamo a quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate dal suo staff tecnico Cahill, Vagnozzi, che anche loro si stanno adattando ad un nuovo Sinner, ad un suo nuovo approccio anche mentale e fisico verso lo sport, dove in questo caso è più lo staff tecnico che segue il giocatore, e magari nelle stagioni precedenti avveniva all'inverso. Anche lei questa sensazione?
9: Sì, io penso che Yannick stia crescendo come atleta, quindi crescendo come atleta anche più maturo, ed è più lui a dettare i tempi, e mentre prima aveva bisogno di più di consigli nel come farsi come magari centellinare lo sport in determinati momenti, oppure quando forzare di più o di meno, adesso credo che sicuramente lui abbia dimostrato grande maturità e grande soprattutto gestione, no? delle sue forze, sia in campo che fuori. Per cui adesso lui è il numero uno a tutto tondo, numero uno a 24 anni, che ha ormai veramente, se vogliamo, dimostrato una grande anche maturazione e maturità dal punto di vista di essere numero uno. Quindi è più lui che adesso decide, ha sempre deciso lui, però ascoltando molto gli altri, oggi devo dire che è il leader assoluto di quel team. Sta a sentire, perché è un ragazzo intelligente e umile, ma alla fine le decisioni le prende sempre lui.
0: Adesso le faccio, Narciso, una domanda facile, mi permetta la battuta. Di Sinner, insomma, abbiamo detto delle sue condizioni fisiche. Alcaraz nemmeno lo voglio citare, anche lui non ci sarà a Cincinnati, speriamo di poterlo vedere naturalmente a New York. Zverev, quasi lo stesso in questo mese di agosto, ma allora che cosa sta succedendo? Con chi dobbiamo prendercela?
9: Sì, è sicuramente una situazione dove stiamo vedendo che i ragazzi stanno facendo un pochettino di fatica. Io credo che una delle cose su cui puntare sicuramente è cercare di capire, perché questi ragazzi sono non è tanto il numero delle partite, no? Perché poi più o meno quelle 65-70 partite le giocano sempre, ma questo sport è diventato uno sport molto molto più aggressivo dal punto di vista dei microtraumi. Soprattutto ricordiamoci che fino a soli 10 anni fa o 10-12 anni fa non si scivolava sul cemento. Oggi questi ragazzi vengono, diciamo, hanno le proprie articolazioni che vengono sollecitate in un modo estremo, perché con il cambio della tecnica, quindi dell'open stance, sia col dritto che col rovescio, i ragazzi arrivano a coprire più campo, lo fanno in modo migliore, però le sollecitazioni sulle ginocchia, sulle caviglie, sulle anche è sempre maggiore, anche perché la palla viaggia veloce e non è solo una volta, ma recuperano 3-4 volte in uno scambio, andando a scivolare sul cemento, quindi indoor sul cemento oppure anche outdoor sul cemento. Prima si poteva fare solo sulla terra questa cosa qui, e quindi salvavi un po' le tue se vogliamo la tua salute, perché
0: e la carriera si allungava.
9: E si allungava la carriera, si allungava, benché, ecco, fenomeni come poi Federer, Djokovic e tutto hanno dimostrato, e anche Nadal, però con grandi problemi, hanno dimostrato che si può giocare comunque a lungo. Quindi quindi di conseguenza ci si allena molto sulla prevenzione agli infortuni, proprio per questo problema, e si lascia un po' da parte quello che è la costruzione invece dell'atleta in termini di massa muscolare, per prevenire poi i problemi articolari. Ecco, lì facciamo meno massa, facciamo meno volume, proprio per fare più prevenzione, perché ce n'è bisogno. Questo è un cane un po' che si morde la coda, in alcuni casi poi questa prevenzione non basta più, ci vorrebbe più massa, più settimane di allenamento per poter poi scaricare sui muscoli quello che invece in questo momento soffrono le articolazioni.
0: Ecco, Narciso ce l'ha spiegato molto bene prima citando l'open stance. Di fatto nel tennis, tra virgolette, di una volta si tendeva invece a colpire mettendosi di fianco, così ti insegnavano i maestri d'un tempo, metterti di lato, guardare la palla e via discorrendo. Oggi tutto questo non c'è più, perché si sono drasticamente ridotti i tempi di reazione. Ma allora bisogna allenare anche la testa in modo diverso con Argiso, perché insomma queste sollecitazioni fisiche comportano anche delle sollecitazioni mentali che, mi permetto di dire, magari ai suoi tempi non c'erano.
9: No, è così sicuramente, bisogna lavorare tanto su quella parte lì, e poi, come dicevamo prima, bisogna anche a un certo punto lavorare sulla gestione, nel senso che bisogna chiedere al proprio fisico a un certo punto di fermarsi. Allora io mi chiedo che magari in determinati momenti della stagione si possono fare dei cicli che vengono chiamati cicli di richiamo, cioè quando a un certo punto si ferma magari 2 settimane in più in mezzo alla stagione, si fa un richiamo di 10-15 giorni di forza e di permettere benzina, e molto probabilmente si andrà in quella direzione, perché una volta l'anno i ragazzi non riescono più ad avere quelle 5-6 settimane come avevamo noi ai nostri tempi, perché sono ridotte magari a 3, a 4. E 3-4 settimane non bastano per fare un ciclo, un microciclo, diciamo, completo di di preparazione.
0: Per cui altrimenti Narciso ha ragione Djokovic, accorciamo le partite, facciamo meno giochi per ogni set. Non so se questo può suonare come una bestemmia tennistica.
9: Ma io no, che chiaramente ha cercato una soluzione dopo che è arrivato però a 40 anni, lui ha fatto tutto il resto prima. Io penso che non è una bestemmia, lo sport va avanti. Io mi ricordo quando a un certo punto per le prime volte sentivamo la palla a volo, dove c'era il cambio, no? C'era il cambio palla, che poi dopo un certo punto non c'è stato più e sembrava una bestemmia. Non è mai una bestemmia, è sempre un andare nel futuro per cercare di far sì che lo spettacolo ci sia sempre, che si prevengano chiaramente infortuni e problematiche. Quindi l'accorciare non è sbagliato, io non trovo che sia totalmente sbagliato. Bisogna vedere come ci... Io farei magari qualche torneo per vedere come reagisce il pubblico. Sicuramente c'è una bella... c'è più, se vogliamo, pathos, c'è più, se vogliamo, attenzione, perché in ogni set praticamente la partita è sempre viva, no? Perché appena prendi un break all'inizio di un set praticamente basta tenere poi il servizio una volta sola e il 4-1 già evidenzia il fatto che hai vinto un set. Io sarei meno d'accordo con il punto secco, perché il punto secco veramente diventa, io l'ho visto anche nei doppi, diventa molto una... appiattisce tantissimo la, se vogliamo, i valori in campo. Mentre invece i tre set su 5 a 4 potrebbe essere una cosa che si è stata già fatta con il next gen e non è andata male.
0: Forfè di Sinner a parte, la pallina continua a rimbalzare, per esempio in Canada, per esempio a Montreal, dove Dardery si sta facendo valere, e come adesso si giocherà un quarto di finale importante in questo Masters 1000 contro Nakashima. Con quali prospettive, Narciso?
9: Oh, buone prospettive, Luciano ha dimostrato ormai, anche se lui ha sempre bisogno di qualche settimana, no? Per rimettersi in ordine sulle varie superfici, però poi quando lo fa si è visto, lui ormai è un giocatore completo che può performare bene su tutte le superfici. Nakashima è un brutto cliente americano, perché conosce bene quelle superfici, conosce bene quelle latitudini, anche a livello di situazione climatica, ed è un giocatore difficile, però Luciano ha dimostrato di potersi giocare alla pari qualunque tipo di partita, e non sorprende più il vederlo nei primi otto di un Master 1000, quindi tra i migliori otto giocatori. Tra l'altro, col fatto che mancano un po' i migliori, sicuramente lui è uno di quei ragazzi che vuole puntare in alto.
0: Chiusura davvero flash con Diego Narciso, ma il miglior Musetti quando lo rivedremo?
9: Beh, sta arrivando, comunque ha dimostrato di fare un buon torneo, ha fatto il primo di un'altra volta un quarto di finale. Washington sta risalendo, non sarà semplice. Ha perso con Kodar, e attenzione, Kodar, questo ragazzo qui,
0: molto bravo.
9: Io credo che sia l'unico, io credo che sia veramente la rivelazione di quest'anno, perché questo ragazzo l'anno scorso era 190 al mondo, quest'anno dentro i 20, ma arriverà ai 15, molto probabilmente nella race è già tra i primi 8, quindi è un ragazzo forte ed è secondo me il volto nuovo di questo sport. Che potrebbe essere, diciamo, proprio lui indicato come terzo incomodo tra i ragazzi, tra chiaramente Carlos Alcaraz e gli altri.
0: Ne avevano bisogno gli spagnoli, qualcuno bravo in quello sport?
9: Non bastavano quelle. Comunque ce li abbiamo anche
0: non
9: noi.
0: Ci possiamo lamentare, non ci possiamo lamentare.
9: No, assolutamente.
0: Grazie davvero a Diego Narciso. Continueremo naturalmente a commentare anche qui da Radio Rai con Narciso le gesta dei nostri tennisti. Un saluto, buona domenica.
9: A presto a tutti.
0: Noi siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con Domenica Sport, e allora io vado ai ringraziamenti alla parte tecnica Marco Mascia. In regia c'è stato Danilo Giunta, in redazione Andrea Pistorio. A me non resta, Francesco Albanese, di rinviarvi ai prossimi appuntamenti con lo sport, con tutto quello che Radio 1 e non solo vi potrà offrire già a partire da domani. Si torna in vasca, lo ricordiamo, a Parigi per gli europei di nuoto e, come abbiamo ricordato, gli europei di atletica leggera in quel di Birmingham. Avete visto, avete ascoltato quante possibilità, quante davvero chance potrà avere la squadra azzurra di farsi valere. seguendo l'onda lunga di Tokyo 2021 che per fortuna ancora ci accompagna. Da parte mia, dunque, da parte di Francesco Albanese, di nuovo l'augurio di una buona serata sempre qui su Rai Radio 1.

0: Un mondo da sentire. Ore 19.
1: GR1.
2: Migranti in stretta della Germania, Berlino applica il nuovo patto europeo, chi è entrato nell'Unione da Italia e Grecia dovrà essere rimandato indietro. Crisi Roma-Madrid, secondo giorno di controlli negli aeroporti spagnoli, allarme infiltrazioni terroristiche a Ceuta, Tajani al GR1, non possiamo sottovalutarlo, Schengen sospeso fino a Ferragosto. Netanyahu boccia il piano americano su Gaza, nessun ritiro senza il disarmo di Hamas e mai uno Stato palestinese. I miliziani Washington faccia pressione. Una giornata di lavoro finita in tragedia, in Puglia si ribalta un furgone di braccianti stranieri, uno muore, altri 9 feriti, i sindacati servono più tutele. Vacanze in tempo di crisi, gli italiani scelgono l'auto e mete vicine e per l'estero attenzione ai documenti. Chi non ha la carta d'identità elettronica può richiedere la cartacea temporanea. Nuova settimana da bollino rosso, massima allerta in 19 città e ancora temperature sopra la media. A Dubai l'AFA si sfida con la tecnologia, una strada dove piove a comando. Sport, tennis, il ginocchio ferma Sinner, niente Cincinnati, obiettivo US Open, moto mondiale a Silverstone, tripletta Aprilia. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano la questione migranti, mentre prosegue il braccio di ferro tra Madrid e Roma sulla reciproca sospensione di Schengen, arriva la presa di posizione di Berlino sui richiedenti asilo. Ce ne parla l'inviato Rai a Bruxelles.
3: La Germania è pronta a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Lo conferma il governo di Berlino, ricordando che dal 12 giugno è in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Italia e Grecia hanno acconsentito che dallo stesso giorno vengano ripristinati i trasferimenti secondo le regole di Dublino. La richiesta d'asilo è il principio cardine, deve essere fatta nel paese d'arrivo. Si complica così ulteriormente il già delicato quadro dell'area Schengen, dopo che la Spagna ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. Nella giornata di ieri, 200 viaggiatori arrivati dal nostro paese sono stati controllati. Speriamo che l'Italia reagisca, ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Sara Hagesen. La misura, spiegato, è stata introdotta per difendere la dignità dei cittadini spagnoli. Ma ad alimentare i timori italiani sarebbe anche un rapporto dell'intelligence reso noto dal Corriere della Sera. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Quel che è certo è che gli 007 spagnoli continuano a monitorare con attenzione i canali social che parlano di un nuovo imminente arrivo di massa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Lo avete sentito nel servizio, sono centinaia i nostri connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna situazione di criticità. Sentiamo alcune testimonianze.
4: A rientro ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri, ma sono stati...
5: Quindi scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
6: Appena siamo usciti e abbiamo messo i piedi nell'aeroporto, c'erano 3-4 poliziotti e ci hanno chiesto i documenti.
7: Non c'è stato nessuno che mi ha chiesto documenti, tutto bene.
8: Due poliziotti hanno controllato la nostra carta.
9: Non mi sembra la scelta ottimale.
4: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione e siamo rientrati con la sospensione. Fisicamente a noi non è cambiato niente.
2: Le tensioni tra Roma e Madrid restano al centro del dibattito tra i partiti. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen, parlando di inutile propaganda. La maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
10: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Passiamo al Medio Oriente, da Netanyahu stop al piano per Gaza voluto da Donald Trump. Da Gerusalemme l'inviata Rai.
11: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporci. Parigi. Un rifiuto che arriva

0: Nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolaj Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Iran perdura lo stallo sullo stretto di Hormuz, sarà riaperto, ribadisce la Repubblica Islamica, se Washington accetta le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni.

0: In Arabia Saudita, gli Houthi alleati di Teheran dichiarano di aver attaccato le forze di Riyadh schierate nel porto yemenita di Al-Maha. Dei conflitti in corso e in particolare della guerra in Ucraina ha parlato ancora una volta il Papa durante l'Angelus, dal Pontefice un'invocazione al rispetto dei civili.
1: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
0: Rai Radio 1, le 19:06 minuti, la cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. I sindacati chiedono più tutele.
2: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne di Oruri, in Molise. Il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Uno di loro muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto in elisoccorso. 5 di loro vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con importante, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in due distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro all'Esina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare. Da Bari per il GR1 Adela Pertosa.
0: La vicenda del gruppo di ciclisti investito intenzionalmente nel torinese da un 73enne, ora agli arresti domiciliari. Chiedo scusa ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato l'uomo tramite il suo legale, uomo che è ora accusato di tentato omicidio. Al nostro giornale il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
3: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione, come la mia.
4: C'è prepotenza in strada verso chi pedala?
3: Certo, ci sono delle persone che a volte si accaniscono nei confronti dei ciclisti e io dico sempre che le strade sono di tutti, anche noi dobbiamo essere rispettosi. C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta, delle volte c'è la macchina o il camion che ti sfiora.
4: Ti è capitato di peggio?
3: Sono stato buttato per terra. Uno che è uscito da una strada secondaria e ha invaso la strada primaria. Sono andato all'ospedale e me la sono anche cavata.
4: Per una convivenza pacifica tra auto e bici che fare? Distanza minima di sicurezza?
3: C'è questo discorso del metro e mezzo che deve essere applicato da chi è sulla strada. Purtroppo noi come paese siamo in ritardo rispetto ad altri. Parlo delle piste ciclabili. Le strade sono quelle di 30 anni, 40 anni fa, ma le macchine sono triplicate.
4: Elena Baiocco, GR1.
0: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa. Sul natante si trovavano due anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Niente funerali religiosi per i massoni a Roma, rifiutate le esequie nella Chiesa degli Artisti per Bruno Battisti Damario, fondatore della loggia romana del Grande Oriente d'Italia, musicista che lavorò anche con Ennio Morricone. Il cardinale vicario Baldo Reina ha chiesto di non procedere con le esequie ma di recitare solo una breve preghiera, ha riferito il rettore della Chiesa di Piazza del Popolo, Monsignor Antonio Staglianò. Era successo anche ad Imperia per la morte di Mario Tardini Ducci, ex maestro venerabile, per lui solo una semplice cerimonia civile. È morto nella capitale Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il suo manuale Cencelli è citato persino nei testi universitari. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, Cencelli aveva 90 anni. Agosto, tempo di vacanze, sempre più viaggi on the road per gli italiani e i giovani preferiscono le prenotazioni dell'ultimo minuto.
5: Estate, caldo, vacanze, niente di più prevedibile.

0: anche in tempi di crisi e in quella in corso l'interesse degli italiani è per vacanze in auto. Secondo l'osservatorio Telepass sono aumentate tra giugno e luglio di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce in un contesto di maggiore attenzione ai costi, alla flessibilità e alle destinazioni di prossimità e suggerisce una vacanza meno stanziale. L'auto si presta infatti a combinare tappe diverse anche se si fanno i conti con il carburante, a cavallo tra i 2 euro e più al litro. Il clima di fiducia dei consumatori, rileva la BCE, è nettamente peggiorato con il conflitto in Medio Oriente nell'insieme dell'area euro e l'analisi della Banca Centrale rileva che la dinamica dei consumi anche per i redditi più alti potrebbe fronteggiare nuovi rischi di indebolimento. Tra le fasce di consumatori più giovani però sembra prevalere un certo ottimismo che cresce in quest'estate calda che copre il 40% delle partenze annuali secondo l'osservatorio Blue Vacanze, con destinazione particolare per le località italiane, il Nilo con le crociere, il Giappone e la Grecia. Paola Bonanni, GR1.
1: E se si opta per un viaggio all'estero, attenzione, alla carta d'identità c'è quella provvisoria per chi ha ancora la versione cartacea che non è più valida per l'espatrio.
2: Dal 3 agosto la vecchia carta d'identità, appunto cartacea, non è più valida per l'espatrio. Può essere utilizzata solo in Italia, se non è scaduta, fino al 31 gennaio 2027. Una proroga dettata dai ritardi nell'emissione delle nuove carte d'identità elettroniche che, lo ricordiamo, possono essere richieste anche in un comune diverso da quello di residenza. Per andare all'estero adesso ci vuole il passaporto o la carta d'identità elettronica, la CIE. Per chi ancora non ce l'ha ed è deve assolutamente partire, si è trovata una soluzione di compromesso. La carta d'identità cartacea temporanea viene rilasciata in via eccezionale e in casi di comprovata urgenza, vale al massimo 6 mesi e non è rinnovabile. Il documento ha requisiti di sicurezza maggiori rispetto a quelli del precedente cartaceo, ma attenzione, non tutti gli stati potrebbero riconoscere la validità, meglio informarsi. Donatella Gori, GR1.
1: Tra esodo e primi rientri verso le città, traffico intenso sulle principali strade e autostrade, spostamenti accompagnati da caldo e afa. Le temperature sono in aumento nonostante alcuni temporali, soprattutto al nord. Bollino rosso in 19 città anche domani. Le previsioni per le prossime ore con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Una giornata ancora calda con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
1: E a Dubai, in una strada, trovata la soluzione per contrastare caldo e afa.
4: In estate fanno 48 gradi a Dubai, caratteristica non attrattiva per i turisti che l'Emirato seduce promettendo il massimo del lusso. E così, lungo un chilometro di strada pedonale, il clima è stato modificato artificialmente. Piove e la temperatura è di 27 gradi. L'idea, ironia della sorte, era quella di riprodurre l'atmosfera delle località da sogno del Mediterraneo. L'isola artificiale, dove l'altrettanto artificiale pioggia estiva cade sui turisti, si chiama Europa. C'è il resort extralusso Costa Azzurra, gli hotel 5 Stelle Marbella e Portofino, tutto ispirato all'iconico stile di vita del sud dell'Europa con il suo clima temperato, che però è ormai solo un'icona. Nella realtà in Costa Azzurra per l'AFA sono crollate le prenotazioni, a Marbella ci sono 38 gradi e le autorità raccomandano di evitare il sole, a Portofino il mare ha raggiunto 30 gradi mai registrati prima. Più fresco a Dubai, con la pioggia finta d'estate, la neve finta d'inverno, ma solo per i turisti paganti. Il 90% della popolazione è composto da lavoratori stranieri, il più dal sud-est asiatico, che dormono in quartieri arroventati dal sole. Francesca Fornario, GR1.
1: Da Dubai a Londra, Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art, sta diventando anche una spesa notevole per i contribuenti inglesi. L'inviata della Rai.
5: Banksy, quanto ci costi? Un murale rimosso un anno fa dalla Royal Court of Justice di Londra è al centro di una polemica tra il Ministero della Giustizia e lo street artist più famoso del mondo. L'opera raffigurava un giudice con toga e parrucca mentre percuoteva un manifestante con un martello da tribunale. Banksy è libero di esprimersi, dicono i suoi detrattori, ma non su monumenti storici come la Royal Court of Justice. Ai contribuenti costa cara. 85.000 sterline per la precisione, quasi 100.000 euro tra rimozione, pulizia e messa in sicurezza dell'area. Una cifra esorbitante, viene da chiedersi quali preziosi solventi siano stati usati e quanto siano stati pagati gli addetti alla cosiddetta pulizia. E poi a chi sarà recapitata la fattura, visto che chi sia Banksy ufficialmente non si sa? Forse la spediranno a Robin Cunningham, l'artista di Bristol che, secondo un'inchiesta di Reuters, si nasconderebbe dietro il brand. E certo, l'alta corte di Londra ridotta a semplice cornice, c'è anche un retrogusto dissacrante a cui il genio di Banksy ci ha abituati da tempo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport. Tennis, il problema al ginocchio destro non dà tregua a Jannik Sinner, costretto a saltare l'imminente torneo di Cincinnati. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso numero uno al mondo, che dà appuntamento a fine mese per gli US Open. Motomondiale a Silverstone, dominio Aprilia, esaltante terzo posto di Marco Bezzecchi.
6: Ancora Aprilia, ancora Spagna. Dopo il sabato nel segno di Martin Ehtor, la domenica inglese è tutta di Raul Fernandez, che domina e rientra in corsa per il titolo. Il 25enne madrileno scatta bene e allunga subito, poi può permettersi una lunga cavalcata trionfale fino al secondo successo in carriera. Alle sue spalle la lotta è tutta tra le moto di Noale. Bezzecchi scatta bene dalla seconda fila, ma poco prima di metà gara Martin lo infila e si prende la piazza d'onore. Il riminese non demorde, stringe i denti piegato dai dolori e dalla fatica e acciuffa ancora il terzo gradino del podio, rintuzzando la rimonta di Alex Marquez.
7: Una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà, il team ha giocato un ruolo fondamentale, è stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
6: Nella tripletta Aprilia è inusuale il passaggio a vuoto di Ogura, finito nella ghiaia. Marc Marquez e le altre Ducati ancora in difficoltà. Martin Ehtor allunga, più 31 su Bezzecchi, più 37 sul giapponese, ma sono in 6 in lotta per l'iride. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Restiamo in Inghilterra, europei di atletica leggera al via da domani a Birmingham, alte le ambizioni della squadra azzurra, l'inviato.
8: Eroi di tanti mondi, ragazzi dell'atletica italiana, quelli giovanissimi in Oregon ai mondiali under 20, dopo i 3 ore vinti la scorsa notte hanno fatto dire al direttore tecnico La Torre che è stata la loro Tokyo. Qui a Birmingham la città aspetta gli europei, gli azzurri si preparano. 2 anni fa a Roma è stato un trionfo, 11 medaglie d'oro, 9 d'argento, 4 di bronzo. La Torre.
9: Proveremo, se non a ripetere quello che credo sia davvero oggettivamente impossibile, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci che l'Europa nel mondo è fortemente cresciuta. Noi dobbiamo comunque provare a essere una squadra che va guardata con rispetto e deve provare a essere protagonista fino in fondo.
8: Protagonisti già da domani i 100 donne con Zainab Dosso da underdog, dice lei, ma con l'ambizione di andare oltre i limiti e sotto agli 11 secondi. Leo Fabbri è campione uscente nel peso, si comincerà così, cercando altra gioia. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Tanti auguri Vespa, fino al 30 agosto l'iconico scooter che ha compiuto 80 anni in mostra al Museo dell'Auto di Torino. Tecnica, cinema, arte e pubblicità raccontano una storia tutta italiana.
10: Guiderò io. La Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. Nel corso del Novecento ha attraversato pubblicità, cinema, fotografia grafica, sedimentandosi nell'immaginario collettivo. Roberto Donati, direttore storico culturale del Club Vespa Italia.
11: Chi più di lei è memoria del nostro popolo e della nostra cultura, no? Tutti quanti l'hanno presa come elemento di riconoscimento che ha unito poi almeno 3 generazioni.
10: È molto presente anche nei film.
11: Sì, esatto, anche se poi alla fine esce sempre Vacanze Romane, no? Come simbolo. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Oppure nella musica Cremonini, Vespa 50. Ma in realtà lei è stata presente in centinaia di film, ma non solamente nei film, nella pubblicità. La pubblicità più alta raggiunta dall'Italia è stata Chi Vespa Mangia le Mele, nel 69. Quindi si faceva riferimento alla mela, al peccato originale, quindi tu usando la Vespa automaticamente accedevi già al paradiso terrestre.
10: Maurelia Carafa, GR1.
1: Musica, Patti Pravo torna sul palco stasera ad Asiago con il tour che presenta l'album Opera, ed è stata lei a dare l'appuntamento via social ai fan.
12: Sulla terra siamo soli.
13: Ad Asiago.
1: Patti Pravo sarà sul palco con una band di 6 elementi, proporrà i brani della sua lunga carriera e quelli appunto dell'album che porta il nome della canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Cancellata invece la data del 14 agosto alla Versiliana per motivi tecnici. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
14: Ascolta, si fa sera.
15: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
16: Viandante, non c'è via, la via si fa camminando. La celebre frase resa immortale dal poeta spagnolo Antonio Machado dà a pensare. In effetti siamo tutti dei viandanti e per tante ragioni. Siamo viandanti perché veniamo al mondo con una nascita incompiuta e una strada da cercare, perché con il primo vagito ci assumiamo il compito di diventare ciò che siamo, passo dopo passo, tra segnaletiche consumate e navigatori di ultima generazione, con compagne e compagni di viaggio facili e difficili. Siamo viandanti perché non possiamo fermare la storia, perché le cose cambiano e non sempre secondo i nostri desideri, perché la vita scorre sospesa su un filo invisibile, perché ci alziamo ogni giorno con il peso del passato sulle spalle, la polvere del presente sui piedi e la luce del futuro negli occhi. Siamo viandanti quando ci capita di lasciare casa nostra perché in pericolo, perché abbiamo fame, perché cerchiamo un lavoro, perché qualcosa o qualcuno ci attrae e ci porta tra i suoni di una lingua straniera. Viandante, non c'è cammino, ma soltanto scie nel mare.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 1 Musica.
1: Le 19.23, bentrovati, buona serata da Gabriele Broccani qui su Radio 1 Musica, oggi fino alle 22.30, anche oggi seguiamo anche Rotte sotto le stelle con le Persedi che sono già belle attive, raggiungeranno il massimo nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, questi minuscoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle che periodicamente entrando nell'atmosfera disegnano scie luminose. Anche la scaletta di oggi è piena di traiettorie, e camminare, partire per un giorno, percorrere una strada verso nord, sedersi sul lato del passeggero, guardare il mare, infine anche lasciare la terra. Ne parleremo ovviamente, anche ascolteremo tanta musica. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano, Corinna De Laurentiis in redazione, al microfono ci sono io, Gabriele Brocchi, nella parte tecnica Alessandro Campanella. Se volete potete scrivere al nostro contatto WhatsApp al 335-699-2949, una di quelle canzoni che vi fa anche venire voglia di portare con voi un po' di musica e guardare le stelle cadenti. Noi cominciamo con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, che ha sposato la sua Carolina proprio qualche settimana fa, e questa sua agitare Coca-Cola è un po' la colonna sonora di questa nostra estate. Fatemi salutare al 335-699-2949 Andrea con i suoi colleghi e le colleghe. Loro sono praticamente nell'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e ci ascoltano sempre. In questo caso è un piacere sentire descrivere lo sciame meteorico delle Perseidi con tanta precisione. Viva il cielo stellato, insomma, tanta precisione. Mi sono basato proprio su quelle nozioni proprio basiche, anche perché se ci mettiamo a parlare di Perseidi, di tutto come funzionano queste cose, poi magari togliamo anche un po' di romanticismo al fatto della stella cadente, che rimane sempre qualcosa di particolarmente misterioso. Però grazie, perché insomma so che voi fate questo lavoro tutto l'anno ed è bellissimo, insomma, andare in un osservatorio per vedere i corpi celesti ed esplorare lo spazio. Allora, noi adesso invece ci dedichiamo ad una registrazione molto analogica che nel 2011 venne realizzata nel garage di Dave Grohl. Parliamo proprio dei Foo Fighters. Questo brano venne proprio registrato così, su un nastro analogico, senza comodità digitali, una canzone che parla della necessità di imparare di nuovo a camminare, cioè una metafora perfetta per questa band che voleva ritrovare l'energia e il contatto fisico con il rock. Tra l'altro il video è ispirato al film Un giorno di ordinaria follia, non so se vi ricordate, trasforma una giornata storta in una corsa liberatoria. Allora ascoltiamoci Foo Fighters con Walk.

Che gran disco che era Wasting Light, l'album dei Foo Fighters del 2011, tra l'altro pluripremiato, e conteneva anche questa canzone dal titolo Walk. E Dave Grohl raccontò di aver trovato l'ispirazione proprio osservando la sua primogenita muovere i primi passi e a proprio imparare a camminare, quindi trasformando questo gesto semplice in una potente metafora di rinascita e determinazione personale. Adesso invece arriviamo indietro ancora nel tempo, arriviamo fino al maggio del 2000, quando questi quattro ragazzi di Bologna, guidati dal talento precoce di Cesare Cremonini, conquistarono l'Italia intera con l'album Squarez. Tra l'altro poco fa abbiamo sentito anche nel GR, nei momenti in cui si celebra la Vespa, anche loro rientrano perfettamente in questa narrazione. Questo però fu il quarto singolo estratto da quel disco dei Luna Pop e vinse anche il Festival Bar quell'estate, diventando la colonna sonora dei ricordi e delle prime grandi storie d'amore di una generazione. Allora ascoltiamocela qualcosa di grande, Luna Pop.

Sì, Cesare Cremonini e i suoi Luna Pop, l'innocenza dei vent'anni, con questo qualcosa di grande, grandi desideri, anche piccoli inizi. Il segreto poi forse è quello di non confondere la misura del sogno con quella del primo passo. Voglio salutare anche Laila da Varzo, che ci scrive che pochi anni fa rientrava a mezzanotte da lavoro, guardava il cielo stellato in pieno inverno, sereno, blu notte, un muso affusolato con scintille e fuoco che emanava la coda di una cometa ad una velocità che a mano perdendosi non la controllava se non nello sparire. Magnifica visione stellare. Laila ha visto questa bella scena e ce l'ha voluta raccontare. Grazie per il tuo contributo. 335-699-2949, raccontateci anche le vostre esperienze con le stelle cadenti. Noi adesso invece, a proposito di stelle, questa è una star che arriva da Montreal, ha iniziato come modella prima di scegliere definitivamente la musica. Ha una voce molto riconoscibile perché ha un registro abbastanza basso e si muove tra pop, soul ed elettronica. Canta sia in inglese che in francese e porta nelle sue canzoni questa eleganza molto diretta, quella poi fondamentalmente anche delle passerelle. Il brano The Way We Touch mette al centro proprio il linguaggio del contatto, quella grammatica senza parole con cui due persone possono avvicinarsi, anche esitare o capirsi. E questa è Charlotte Cardin, The Way We Touch.

il fascino e l'eleganza di questa star della nuova scena pop elettronica internazionale, Charlotte Cardin, la sua The Way We Touch, questo timbro molto sensuale e poi anche questo arrangiamento che unisce elementi soul al pop moderno, ci piace molto. Direttamente da Montreal, lei ci raccontava proprio la chimica, la tensione di un incontro ravvicinato, no? E l'atmosfera è particolarmente adatta. Adesso invece facciamo un salto nel 2007 e ci riascoltiamo il secondo singolo di successo che ha fatto esplodere definitivamente la carriera globale del cantautore libanese britannico Mika. Sì, dopo che aveva già pubblicato Grace Kelly, nell'estate uscì questa Relax Take It Easy, un brano che lui disse di aver scritto mentre si trovava bloccato nel traffico della metropolitana di Londra durante un momento di grande stress. Allora gli è venuta anche in mente quella linea melodica del classico synth pop degli anni 80 dei Cutting Crew, che si chiamava I Just Died in Your Arms, ve lo ricordate? E ne è uscito fuori questa bomba dance pop molto dorata dal titolo proprio Relax, Mika.

Mica è l'invito a prendere le cose con calma, possibilmente anche a 120 battiti al minuto come questo brano sono sufficienti, anche perché rallentare può avere una colonna sonora molto energica. Mica è il suo falsetto che adoriamo, anche il prossimo artista usa molto il falsetto ed è JK dei Jamiroquai. Parliamo di un album che nel 2017 veniva pubblicato dopo un'assenza di questa band di circa 7-8 anni di silenzio discografico, e in questo brano troviamo subito qualcosa di particolarmente positivo, anche perché è proprio il titolo che ci invita ad essere positivi. In realtà l'espressione inglese appunto di dire on cloud vuol dire stare al settimo cielo, ed è diciamo il brano che accompagna un po' tutto il motivo, accompagna un po' tutto il brano, è proprio questa espressione inglese, no? Essere on cloud nine, essere al settimo cielo. Noi usiamo dire settimo cielo, ma loro dicono cloud nine, e cloud nine è proprio il titolo del brano. C'era un bellissimo anche video girato in Spagna con la bellissima Monica Cruz, l'attrice sorella di Penelope Cruz, in questa storia di seduzione dal sapore molto cinematografico. Allora ci riascoltiamo Cloud Nine con Jamiroquai.

Che groove quello di Jamiroquai, questo era loro Cloud 9. Fammi salutare anche Claudio d'Aosta che dice Cloud 9, che tra l'altro è anche il titolo di un film di fantascienza notevole e inquietante. Dice grazie per la spiegazione, Settimo Cielo in effetti spiega l'ironia di quel titolo. Viva Radio 1, grazie Claudio, un saluto a te ovviamente e a tutta Aosta. Allora, appunto abbiamo ascoltato questo bellissimo groove, quello dei Jamiroquai. Adesso invece andiamo su altri groove, quelli proprio nostrani, parliamo dei Subsonica, nati a Torino nel 96 dall'incontro di questi musicisti che venivano tutti da esperienze molto diverse, dall'elettronica, reggae, rock, la culture club, la music. Ovviamente con questi artisti facevamo un po' di difficoltà a capire un po' la loro direzione, ma alla fine hanno creato quella mescolanza in un suono particolarmente riconoscibile. Infatti i Subsonica hanno un marchio di fabbrica già dalle prime note, e questo brano, che è uno dei più recenti, porta già nel titolo un gesto fisico, alzare la voce non soltanto per farsi sentire ma per rompere proprio l'immobilità. E in questa puntata che oggi abbiamo deciso di fare così, con piccoli passi, anche un grido può essere un modo per partire, per sfogarsi. Quindi ascoltiamoci Grida dei Subsonica.

19.57, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocca nel microfono, Subsonic, è sempre molto bravi a raccontarci le tensioni urbane e i desideri della società contemporanea con questa loro narrazione, cassa dritta, bassi sintetici e ritornelli che comunque hanno un forte impatto emotivo. Un brano veramente molto graffiante che abbiamo riascoltato con piacere, Subsonic. Adesso invece andiamo alla fine del millennio, nel 1998, e riascoltiamo una pietra miliare del pop rock svedese di quel periodo. Forse il più bell'album pubblicato dai Cardigans, era il loro capolavoro, Gran Turismo, e all'interno di questo brano c'era questa canzone che tra l'altro molti di voi ricorderanno anche attraverso il videoclip girato nel deserto del Mojave, che contribuì a rendere questa canzone un successo planetario ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, anche perché più di qualcuno trovò questo video particolarmente audace, tant'è che molti finali sono stati scartati proprio perché erano forse un po' troppo forti. La voce ovviamente quella sensualissima della splendida Nina Persson, loro sono i Cardigans e questa è My Favorite Games.

Che gran bel disco questo del 1998 dei Cardigans, era appunto Gran Turismo. In questo album i Cardigans abbandonavano un po' la leggerezza pop degli inizi, avevano trovato questo suono più scuro, poi questo brano accompagnato da questo video con la bella Nina Persson che guida nel deserto della California una corsa inquieta dove accelerare non significa necessariamente sapere dove andare, anzi la velocità non garantisce affatto di arrivare prima. E però questo brano My Favorite Game comunque rimane iconico nella storia di questa band svedese. Adesso torniamo in Italia e nel 2014 era concept album di Caparezza che si chiamava Museica, si chiama ancora Museica, e è una galleria in realtà, ogni canzone dialoga con un'opera d'arte. Qui il riferimento è l'autoritratto con un orecchio bendato di Van Gogh, famosissimo, usato anche per riflettere un po' con ironia, no? Sull'artista tormentato, il suo mito, sull'idea che il talento debba per forza nascere dalla sofferenza. E allora Michele Salvemini, detto Caparezza da Molfetta, trasforma la storia dell'arte con giochi di parole e rap in divulgazione ad alta velocità in questa Mica Van Gogh.

0: Ci viaggia Nico Santos, lui è tedesco, nato a Brema ma cresciuto a Maiorca in questa famiglia molto legata alla musica, allo spettacolo, e anche prima di affermarsi come interprete scriveva per tantissimi altri artisti, imparando proprio il mestiere dietro le quinte. Questo brano All Time High usa un'espressione presa dalle classifiche per raccontare un picco emotivo, quel momento in cui tutto sembra arrivare più in alto ma anche le vette si raggiungono un po' per gradi. Il grande Nico Santos ce lo ricorda. E il prossimo brano uscì nel 92, divenne una delle canzoni simbolo di Luca Carboni. Parliamo del cantatore bolognese che ci parla del corpo, dalle diete, dalla fatica quotidiana per arrivare a questa conclusione più ampia: serve resistenza per vivere, innamorarsi, per invecchiare, insomma per restare sensibili. Il tono è leggero, quasi sorridente, ma sotto il ritornello c'è proprio un inventario molto umano delle nostre fragilità. Allora ascoltiamo Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, dunque non soltanto muscoli ma anche fiato, ironia e una certa elasticità davanti agli imprevisti aiutano sempre. E adesso invece ci facciamo una bella passeggiata su quel bellissimo viale di Los Angeles chiamato Sunset Boulevard. Eh sì, perché lì Selena Gomez e Benny Blanco hanno trasformato questa collaborazione artistica in una specie di racconto sentimentale, anche perché lei è passata giovanissima dalla TV al pop internazionale. Lui è uno dei produttori più richiesti d'America, con tantissimi successi scritti per altri. E questo brano, Sunset Boulevard, prende proprio il nome di quel grande viale, strada di cinema, sogni, insegne luminose, insomma la passeggiata californiana dove il paesaggio diventa anche dichiarazione d'amore. Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Selena Gomez e Benny Blanco insieme con Sunset Boulevard, perché certe strade portano l'indirizzo, ma alcune portano direttamente a un ricordo. Questa invece Viaggio al tramonto, perfetta proprio per quest'ora, perché proprio in questo momento, almeno qui a Roma, il sole sta tramontando. A Palermo è già tramontato da qualche minuto, a Milano tramonterà fra una ventina di minuti, però siamo proprio nell'orario tipico del tramonto e Sunset Boulevard era perfetta per questo momento. E adesso invece andiamo a Torino con gli Eugenio in Via di Gioia, una band che noi adoriamo, che sono dei ragazzi molto molto interessanti. Loro suonavano anche per strada. Il nome unisce praticamente quello dei tre componenti, perché si chiamano Eugenio in Via di Gioia. Si chiamano così proprio perché il nome della band nasce semplicemente dall'unione dei nomi e dei cognomi, cioè Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo di Gioia, quindi Eugenio in Via di Gioia. Poi è arrivato un quarto elemento che si chiama Lorenzo Federici, ma la band aveva già il nome e quindi hanno deciso democraticamente di intitolargli proprio il primo album in studio, quindi il loro primo album si chiama Lorenzo Federici, come l'ultimo membro arrivato nella band. Il brano che ascoltiamo si chiama Baciamoci, che è uscito in primavera e propone proprio l'intimità come tregua e forma di resistenza in questo presente molto rumoroso. Non è una fuga dal mondo, ma una pausa proprio per rimanere umani nelle nostre rotte oggi, anche sotto le stelle. Fermarsi per un bacio potrebbe essere una deviazione molto felice. Noi li ascoltiamo perché li seguiamo con grande interesse. Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Loro sono molto bravi a mischiare il folk, il pop, questa scrittura fresca e intelligente, gli Eugenio in via di gioia, con questo invito spontaneo ad azzerare le distanze, godersi l'istante senza troppi pensieri, quindi baciamoci. E adesso facciamo un salto indietro nel 1967 per ascoltare una straordinaria rilettura in chiave bossa nova ed electro jazz di un classico dei Beatles. E facciamo con il pianista, arrangiatore di culto Sergio Mendes, insieme ai suoi Brasil 66, che prende la famosissima Day Tripper di Lennon e McCartney e la trasforma in questo capolavoro di eleganza tropicale con tante percussioni brasiliane, voci avvolgenti del suo ensemble. E allora, un gioiello d'epoca, 1967, appunto, Sergio Mendes e Brasil 66 con Day Tripper.

È un day tripper, il viaggiatore di un solo giorno, no? È perfetto per ricordarci che non serve sempre andare lontano. Ci sono viaggi che durano una sola giornata eppure ce li ricordiamo per anni. E dunque abbiamo fatto questi viaggi anche così un po' estemporanei dal Sunset Boulevard di Los Angeles, siamo arrivati con questa day tripper e adesso invece imbocchiamo un'autostrada che va verso nord negli Stati Uniti con Martin Courtney, che è la voce dei Real Estate, ma ha già intrapreso una carriera solista molto interessante. Lo fa con il suo classico rock contemplativo. In questo suo lavoro da solista conserva le chitarre particolarmente limpide, no? Melodie che sembrano un po' paesaggi osservati dal finestrino. Infatti questa Northern Highway è una strada del nord più mentale che geografica. Il movimento è lento, il tempo del viaggio ci permette di capire e di vedere anche ciò che cambia fuori mentre noi siamo tranquillamente seduti. Allora, Martin Courtney con Northern Highway, subito dopo arrivano le notizie sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sicilia, che tenderanno tuttavia ad attenuarsi lasciando il posto ad ampi spazi di sereno. Domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come è accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrali attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud, con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulterà l'elevata umidità che accompagnerà le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

Malika Ayane con una possibilità su Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccheri al microfono, in questo momento Marco Mascia alla parte tecnica. Lei, nata a Milano da mamma italiana, papà marocchino, ha iniziato giovanissima nel coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala, una formazione che si sente anche nella precisione con cui usa quella sua voce, con il timbro inconfondibile. Una possibilità, parla dello spiraglio che rimane quando una situazione sembra già decisa, una canzone che non dà garanzie, soltanto una porta socchiusa. Molte svolte importanti cominciano proprio da uno spazio così piccolo. Adesso continuiamo con la musica internazionale, con uno dei produttori più amati nel mondo, che è Mark Ronson, da Londra, capace di attraversare con le sue produzioni hip hop, soul e pop. Dall'album Back to Black di Amy Winehouse, che ha realizzato fino ad arrivare ad Uptown Funk di Bruno Mars, anche con questa nuova voce della musica mondiale che è Ray, anche lei britannica, e ha scritto grandi successi. E quindi noi ci ascoltiamo proprio questa canzone che si intitola Suzanne, e riunisce questi due artigiani della canzone che conoscono bene il lavoro che si fa dietro un brano apparentemente immediato. Ascoltatela con attenzione, perché c'è tanta eleganza retro e sensibilità contemporanea in questa Suzanne di Mark Ronson e Ray.

classe immensa per Mark Ronson con Ray, che tra l'altro vocalmente veramente funambolica. Questa era Suzanne. A proposito di classe, adesso torniamo indietro nel 1969 per ascoltare una delle vette delle composizioni soul di quel periodo, della Motown Records. Il brano reso celebre già dalla grande cantante Brenda Holloway, che la pubblicò per la Motown, diventò ancora più di successo quando i Blood, Sweat and Tears ne fecero una versione particolarmente forte, molto molto energica, che contribuì anche al loro successo, visto che era proprio nel loro primo album. Brano che viene proprio trasformato da questa band newyorkese in questo capolavoro travolgente di jazz rock, arricchito poi dalla voce bellissima e potente di David Clayton Thomas, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa. E quindi ci ascoltiamo volentieri ancora una volta la sua fantastica voce con questi fiati memorabili nell'arrangiamento dei Blood, Sweat and Tears di You've Made Me So Very Happy.

Bellissima versione questa di Blood, Sweat and Tears, di un brano del 1967 di Brenda Holloway, che era appunto You Made Me So Very Happy. Esistono tante versioni, se ascoltate la versione originale capirete il lavoro fatto da questa fantastica formazione appunto di Blood, Sweat and Tears, ma esistono altre versioni molto memorabili. Ad esempio vi segnalo quella di Mina, incisa nel suo album Dalla Bussola nel 1972, poi anche Gloria Estefan ne ha fatto una bella versione. Da questo brano passiamo invece ad un artista che vive a Manchester, si chiama Lucy Hopkins, si fa chiamare Lucent e si è fatta conoscere innanzitutto perché reinterpretava grandi canzoni proprio con questa sua voce soul, prima di passare a questo repertorio personale che spazia molto tra il jazz, il pop e l'elettronica. È un brano che rovescia un po' l'immagine romantica, si chiama Love Bites Back, dice che l'amore non si limita a lasciare il segno, qualche volta morde di ritorno. È una lezione sentimentale raccontata con molta eleganza, perché anche le cicatrici possono avere un buon ritmo, e Lucent ha una bellissima voce. Questa è la sua Love Bites Back.

Love La Bites Back con Lucent. Ha ragione anche Antonio da Catania che ci scrive al 335-699-2949. Andrebbe bene anche in un film di 007, ci starebbe veramente benissimo. Adesso invece vi porto ad un album che è uno dei album fondamentali della nostra canzone d'autore. Parliamo di un disco dell'88 che si intitola La pianta del tè ed è veramente un capolavoro, quello di Ivano Fossati, e una canzone in modo particolare che vogliamo ascoltare questa sera perché poi tra l'altro è molto molto in tema con il periodo, ed è Questi posti davanti al mare. Per questa traccia ovviamente Ivano Fossati voleva accanto a sé altre due icone della musica italiana e quindi ha chiamato Fabrizio De André, Francesco De Gregori, e hanno fatto questo intreccio poetico e vocale veramente indimenticabile che non racconta solamente la Liguria ma racconta proprio il viaggio e la contemplazione dell'orizzonte marino. E allora Fossati, De André, De Gregori con Questi posti davanti al mare.

Che meraviglia ascoltare questi tre giganti della musica italiana in questa canzone che parla dei mari, il mare, questi posti davanti al mare di Ivano Fossati, Fabrizio De André e Francesco De Gregori. Stiamo per chiudere anche quest'ora, tra poco arrivano le notizie del GR1, lo facciamo con un brano scritto da Lionel Richie per i Commodores nel 77, ma questo brano mostrava già il lato più morbido di questa band molto funk e quindi anticipava già in qualche modo la carriera solista di Lionel Richie. Quel facile del titolo non è superficialità, ma è la calma che arriva quando si smette di forzare ciò che non funziona più e quindi si può anche rassegnare e vivere una fine dell'amore così, come liberi, come la domenica mattina. Il brano dei Commodores, Easy, subito dopo GR1 e poi torniamo noi con Radio 1 Musica.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino. Poco fa fonti del Viminale hanno precisato che il nostro paese considera azzerati tutti gli arrivi prima del 12 giugno proprio in ragione dell'entrata in vigore dell'accordo europeo e aggiungono in ogni caso verrà operata una compensazione con i migranti sbarcati sulle nostre coste ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, la maggior parte delle quali, precisano dal Viminale, sono proprio tedesche. Prosegue intanto il braccio di ferro tra Madrid e Roma. Sono centinaia i connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna criticità. E mentre le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen e parlano di boomerang, tanto che ora la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati, in Italia la maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Lutto nel mondo dello sport. Dopo un periodo di malattia è morto in una clinica torinese Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Berruti lascia la moglie Silvia, i funerali sono previsti in forma privata. Cordoglio è stato espresso dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto, 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente da un automobilista a Lanzo nel Torinese. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato tramite il suo legale il 73enne accusato di tentato omicidio. Nel servizio la testimonianza di uno dei feriti.
4: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
5: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
4: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
5: Era in testa al gruppo di ciclisti ieri mattina a Lanzo Torinese, è stato il primo ad essere travolto.
4: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via via via, portiamo via che sta tornando.
5: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
4: Io mi sento miracolato, se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo come riprendeva.
5: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
6: Che valore hanno per lei queste scuse?
4: Deve pensarci, deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
5: Torino, Barbara Di Palma, GR1.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città anche domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Grave siccità e magra nel fiume Piave.
7: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume sacro alla patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
8: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
7: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
8: C'è una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua, parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura perché va a maturazione, parliamo delle colture specializzate come il radicchio e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
7: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati, il rischio è la denuncia.
8: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
7: Dario Giordo, GR1.
2: È tutto per questa edizione, la linea torna alla musica, prossimo GR alle 22.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 1 Musica.

E questa canzone di Coez dal titolo Ci vuole una laurea serve per riprendere anche il filo del discorso qui su Radio 1 Musica. Ancora buona serata da Gabriele Broccali, vi sta parlando Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Marco Mascia in questo momento alla parte tecnica, lui Silvano Albanese in arte Coez viene dalla scena rap ma ha contribuito proprio a cancellare un po' questo confine rigido che c'era tra il rap e il cantautorato pop, quindi con questo brano Ci vuole una laurea usa questa iperbole per descrivere la complicazione delle relazioni, no? Interpretare i messaggi, i silenzi, le contraddizioni, sembra sempre richiedere un intero corso di studi. Questo titolo che scherza su questa sensazione molto comune, quella proprio di non possedere mai il manuale giusto quando entrano in gioco i sentimenti, Coez ce lo racconta in questo suo modo particolare. Particolare è la prossima voce, che è una delle più riconoscibili del suo contemporaneo, molto fragile, roca e immediatamente umana. È Natalie McIntyre, ma la conosciamo come Macy Gray, nata in Ohio, arrivò al successo internazionale con quel tormentone che era I Try alla fine degli anni 90. Noi invece l'ascoltiamo dall'album Big. In questo brano racconta il sollievo di una felicità finalmente raggiunta e nel brano c'è anche un piccolo cameo di Natalie Cole. Il brano è Finally Made Me Happy, lei è Macy Gray.

Farley Made Me Happy, questa è la voce di Macy Gray insieme a quella di Natalie Cole in questo fantastico brano del 2007. Sono passati già 20 anni. Qualche anno prima un'altra bella collaborazione che abbiamo voluto rispolverare, quella tra Zucchero, Sugar, Fornaciari, Sheryl Crow, che insieme hanno fatto una versione in inglese di un brano che originariamente si chiamava semplicemente Blue, era nell'album Blue Sugar del 98. Il testo in inglese è stato scritto da Bono degli U2, quindi il brano in inglese viene poi riprodotto appunto in coppia con Zucchero, Sugar, Fornaciari, la splendida Sheryl Crow.

Eh sì, dobbiamo dire che il tempo di usare queste metafore colorate per destabilire un po' anche i sentimenti rimane sempre molto attuale, anche perché la canzone utilizza questi colori come il grigio e il rosso, con soprattutto il blu che nella lingua inglese appunto rappresenta la malinconia, come metafore proprio per descrivere un momento di profonda tristezza, di stacco emotivo che si apre, comunque tuttavia la speranza di un qualcosa di migliore in questa bella versione di Blu, con ovviamente Sheryl Crow ospite protagonista, con il testo, abbiamo detto, di Bono Vox. E adesso una canzone anche questa molto malinconica, e più altro la storia è malinconica, perché quando Otis Redding scrisse insieme a chitarrista Steve Cropper questa canzone, dopo aver osservato le barche nella baia di San Francisco andare e venire, la registrò pochi giorni prima di morire in questo incidente aereo nel 1967, tant'è che il fischio che voi sentite alla fine della canzone era in realtà qualcosa di provvisorio, perché poi Otis Redding pensava di aggiungere altre parole. Il brano infatti venne pubblicato postumo, dopo appunto la scomparsa della grande cantante soul, e questo brano diventò il suo unico numero uno in America. Una canzone immobile soltanto in apparenza, ma è piena di tempo, di distanze, di trasformazione. Quindi ci riascoltiamo questo capolavoro assoluto, Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

La voce immortale di Otis Redding, il rumore del mare e dalle rive di San Francisco, noi torniamo alle spiagge della nostra Liguria con una delle pietre miliari proprio della storia della canzone d'autore italiana, infatti Gino Paoli e la sua Sapore di Sale, un brano pubblicato nel 1963 con gli arrangiamenti d'orchestra diretti dal maestro Ennio Morricone e soprattutto la partecipazione del sax del mitico Gato Barbieri. Canzone che è il ritratto perfetto ed eterno della spensieratezza delle vacanze estive nostrane, allora ascoltiamola questa canzone, Sapore di Sale, Gino Paoli.

Beh, una canzone che non ha certo bisogno di spiegazioni, il sapore di sale, il sapore del mare che poi ti rimane sulla pelle anche dopo essere tornati dalle vacanze, insomma è una di quelle suggestioni che ci fanno proprio vivere l'estate nel suo pieno. E adesso cambiamo totalmente panorama perché andiamo in Scozia, andiamo a Bathgate dove nasce e vive Lewis Capaldi, questo artista con una voce incredibile che ha conquistato il pubblico proprio con la sua capacità di commuoverci e poi anche perché ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla salute mentale, la necessità di fermarsi e poi tornare ancora più forte. Questa canzone si chiama Stay in Love, riporta proprio al centro la sua specialità, chiedere a un sentimento di restare senza nascondere proprio la fragilità. Infatti il passo più coraggioso a volte è proprio ammettere che qualcuno ci importi davvero. Allora Lewis Capaldi con Stay in Love, subito dopo le informazioni sulla viabilità.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo sul raccordo Torino Aeroporto. Nei pressi dell'allacciamento con la tangenziale nord di Torino, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo Baggio Cusago, verso la A1 si registra invece un incidente. Andiamo proprio in A1, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, verso Firenze, attenzione per un'auto in avaria. Ci spostiamo in A3 in Campania allo svincolo di Castellammare di Stabia, in uscita per chi proviene da Salerno si registrano code per un incidente. In A14 in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione Bari, attenzione invece per la segnalazione di un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in Sicilia, in A18 Siracusa-Gela tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa sono segnalate code a tratti per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 2 ore, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Che meraviglia la descrizione di un attimo del Tiro Mancino con Riccardo Sinigalli, in questo caso in questo brano raccontano un incontro dopo la fine di una relazione, pochi secondi bastano infatti per aprire una storia intera. Poi tra l'altro il video ce lo ricordiamo molto bello, che era ispirato a un programma televisivo degli anni 60 con la partecipazione di Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, che poi avremmo apprezzato tanti anni dopo anche nel celebre film della Cortellesi. Una canzone che parla del tempo emotivo, no? Dove un attimo può contenere una distanza lunghissima. E adesso invece con una delle band sicuramente più importanti della musica rock americana, parliamo di Wilco e il loro album d'esordio, perché avevano praticamente finito con il lungo percorso degli Uncle Tupelo, diventarono i Wilco nel 95 con questo disco che si chiamava AM, e Jeff Tweedy, che diciamo un po' colui che scriveva un po' tutte le canzoni, sceglie praticamente il posto del passeggero e trasforma questa corsa in automobile in una scena americana molto sghemba, anche tenera, a volte irresponsabile. Infatti il narratore non guida, ma osserva la strada e commenta e si affida a chi è al volante, ma non proprio tranquillissimo, come facciamo un po' tutti. E allora ascoltiamoci questa Passenger Side dei Wilco.

Don't like riding on a passenger side, non mi piace viaggiare sul sedile del passeggero, racconta Jeff Tweedy con i suoi Wilco in questo brano che appunto abbiamo ricordato essere parte dell'album AM d'esordio di tanti anni fa. Tra l'altro Wilco sono in Italia nei prossimi giorni, saranno per due concerti in Italia, lo ricordiamo, il 31 agosto saranno a Roma, l'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, e poi il giorno dopo, il 1 settembre, saranno a Mantova all'Esedra di Palazzo Te, quindi due concerti italiani per il tour mondiale dei Wilco che vi consiglio di vedere dal vivo perché sono veramente fantastici. E da Passenger Side passiamo ad un artista che ha scelto proprio il nome Passenger come nome d'arte. Parliamo di Michael Rosenberg, un cantautore inglese che nel 2012 pubblicò una canzone che crebbe lentamente, concerto dopo concerto, passaparola dopo passaparola, alla fine diventare un tormentone mondiale. Testo che parte da un paradosso molto semplice: spesso noi comprendiamo il valore di qualcosa soltanto quando non l'abbiamo più. Allora è una ballata sulla perdita che ha fatto veramente un viaggio enorme con mezzi molto essenziali, voce, chitarra e questa sua particolare verità riconoscibile. Passenger con Let Her Go.

0: Passenger con Let Her Go alle 21.45 su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica. Ci occupiamo anche di tanti festival in giro per l'Italia. Ieri siamo stati alla Spezia, oggi invece siamo in Campania, siamo al 31esimo Pomigliano Jazz e abbiamo collegato con noi al telefono il direttore artistico Onofrio Piccolo. Ciao Onofrio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo pronti, voi siete già pronti perché avete in realtà già cominciato, avete già dato un assaggio a tutti con un'anteprima, no? Il 22 luglio sì, nell'arca archeologica della necropoli monumentale di Avella, dove avete fatto una seratona, perché insomma si entra già nel vivo di questa 31esima edizione, devo dire, con grandissimi ospiti.
1: Sì, abbiamo aperto con un gruppo fantastico, un quartetto guidato da Gonzalo Rubalcaba, con Chris Potter, Larry Grenadier e Eric Harland, cioè un quartetto di stelle, un concerto bellissimo tra l'altro,
0: e sarà
1: pieno di gente.
0: E si continua così perché nella line-up, insomma, vabbè, cominciare con Gonzalo Rubalcaba avete vinto un po' facile, ma le cose belle arrivano, sì. Arrivano perché partite ufficialmente il 30 agosto, andrete avanti fino al 12 settembre, sono diversi appuntamenti, sono 5 e ci sono protagonisti assoluti della scena musicale internazionale, ma anche tanti bravissimi artisti italiani, perché il 30 si parte con Raiz insieme a Soli String Quart. Già questo insomma è un progetto che secondo me promette, sì. Scintille, Chi tene o mare, giusto, dedicato a Pino Daniele.
1: Sì, è un progetto dedicato a Pino Daniele che noi realizzeremo nel nostro ormai tradizionale concerto che teniamo sul bordo del cratere, ecco, del Vesuvio. Questo è un concerto molto molto particolare, sì, insomma, sì. È una delle sfide che noi abbiamo intrapreso in questi anni, perché insomma lavoriamo molto anche sulla promozione del territorio e quindi
0: è giusto anche perché
1: in
0: il
1: questa
0: vostro
1: fase
0: è un festival, sì, diffuso, quindi lo fate anche per far conoscere, apprezzare quel territorio bellissimo.
1: Sì. Assolutamente, cioè, vabbè, il cratere del Vesuvio insomma è un posto conosciutissimo, però operiamo anche in posti particolarmente belli, tipo le basiliche paleocristiane di Cimitile o l'anfiteatro romano di Avella,
0: sì,
1: che sono posti fantastici che però da noi semmai vengono considerati siti minori, sì, ma sono di assoluto pregio, minori, perché poi noi abbiamo Pompei, Ercolano, cose, ecco, fantastiche, quindi, ma queste non sono da meno.
0: Fate ovviamente,
1: e quindi questa fase del festival è molto dedicata a questa parte di promozione del territorio. Poi noi avremo una fase anche in autunno un po' diversa.
0: Sì, in questo caso voi approfittate anche del fatto che alcuni concerti hanno degli orari, se vogliamo, un po' dedicati al tramonto, no? Gli orari del tramonto, per permettere anche poi fare anche conoscere, permettere a chi viene lì di fare anche delle attività vicino ai concerti.
1: Assolutamente sì, soprattutto questi che svolgiamo nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, che è uno dei nostri partner storici insieme alla Regione Campania, al Ministero della Cultura e ad altri, e questi concerti che realizziamo all'interno del parco sono tutti pomeridiani, sì, sono tutti insomma nella fase del tramonto e normalmente hanno con sé escursioni, al di là del concerto che chiaramente è l'elemento, certo, centrale, certo, escursioni, degustazioni, quindi c'è una rete di operatori del territorio che noi promuoviamo, anche perché il festival sta facendo un percorso anche di riduzione dell'impatto ambientale, quindi questo soprattutto in particolare i concerti che realizziamo nel Parco del Vesuvio hanno questa caratteristica. In primis quello che realizziamo sul bordo del cratere, che già in sé ha come dire, un percorso e un'esperienza particolare.
0: Bello. E entriamo nel vivo dei concerti, perché appunto abbiamo detto con Raise il Solis String Quartet si parte, però poi, sì, c'è Danilo Rea con quel progetto che è dedicato a Ryuichi, sì, Sakamoto, di cui ieri abbiamo anche fatto un piccolo speciale, abbiamo mandato in onda delle cose meravigliose, si chiama Sakamoto e Me, c'è sì. anche un set d'apertura in quel caso, affidato a Marco sì. De Falco e Alessandro Tedesco. Poi ci sarà La Dolce Vita, in questo caso ovviamente le grandi musiche da film italiano, ma non solo, con il quintetto del grande Stefano Di Battista, e poi a seguire anche altri concerti come quello di Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo con Canzoni per Ricciardi, e si va avanti fino ad arrivare a quella che sarà poi, diciamo, il gran finale, con un artista che è veramente ha cambiato il modo di fare sia jazz che il rock, perché ci sarà Billy Cobham con il suo progetto Time Machine proprio il 12 settembre a chiudere all'Anfiteatro Romano di Avella, e sarà veramente una delle rassegne forse più belle in giro per l'Italia. Voi insomma avete una storia lunga di grandi concerti, e avere Billy Cobham sì. penso che sia veramente un fiore all'occhiello.
1: Sì, sì, assolutamente sì, siamo molto contenti. Tra l'altro il festival è sempre caratterizzato per mettere insieme grandi stelle del jazz internazionale, con produzioni anche di musicisti importanti italiani, come vedete anche quest'anno, e anche la presenza di musicisti campani. Noi cerchiamo di tenere insieme Giusto. Tutto, cioè sia la tradizione, sia il territorio, ma anche appunto il festival, come dire, è una sorta di porta d'ingresso e di scambio tra il territorio e il livello nazionale e internazionale.
0: E questo mi sembra una cosa molto molto bella. Complimenti, Onofrio Piccolo.
1: Infatti prima di Cobham, se posso giusto aggiungere,
0: sì, certo.
1: C'è un progetto particolare che noi abbiamo già prodotto qualche anno fa con un musicista che tra l'altro è originario anche di Pomigliano, Claudio Romano
0: sì,
1: che
0: sì.
1: è dedicato a Max Roach, ed è un progetto molto particolare perché è in batteria solo, quindi è un omaggio e anche una sfida, diciamo, metterlo prima
0: scelto.
1: Di Billy Cobham, però
0: sono
1: le sfide che ci piacciono,
0: bellissimo, quindi insomma un omaggio a Max Roach prima dell'appuntamento poi conclusivo con il grande Billy Cobham, di cui ascoltiamo un brano adesso che è appunto uno dei suoi capolavori, Spectrum. Noi ti ringraziamo, ovviamente ricordo a tutti che per vedere bene tutto quello che succede in questo festival basta andare sul sito pomiglianojazz.com. Ringrazio Onofrio Piccolo per la sua disponibilità, buon festival.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Ciao.

Beh, è veramente monumentale questo disco che si chiama proprio Spectrum, da cui abbiamo ascoltato la title track, Billy Cobham, che sarà appunto in Italia, questo concerto da non perdere al Pomigliano Jazz. Questo brano c'era ovviamente il sax, c'erano tutti e due praticamente i fratelli Brecker, quindi un disco veramente importantissimo, seminale per la storia del jazz rock, che abbiamo riascoltato proprio appositamente per farvi capire di chi stiamo parlando, grande batterista Billy Cobham. Adesso invece chiudiamo questa parte, che poi praticamente sarà anche la penultima, con Olivia Dean da Londra. Anche lei bravissima, ha studiato alla Brit School, la stessa scuola che ha frequentato praticamente tantissima gente di quel livello, a partire insomma da Amy Winehouse. Questo suo pop soul privilegia molto il calore, gli strumenti suonati e i racconti intimi. Con la sua Baby Steps arriviamo al segnale d'orario, poi GR1, e torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Mentre prosegue il braccio di ferro sui migranti tra Italia e Spagna sulla reciproca sospensione di Schengen, la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee e si dice pronta a trasferire i richiedenti asilo arrivati in Italia o Grecia. Nessun migrante da riprendere, replica il Viminale.
3: Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato. I rientri dei migranti devono essere operativi. Dal 12 giugno, ricorda Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino. Non si fa attendere la risposta del Viminale. Non abbiamo nessuno da riprendere. Perché, è la posizione italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno ed è difficile immaginare che persone giunte dopo tale data siano già in qualche altro paese europeo. Non solo, il governo italiano è pronto a chiedere una compensazione tenendo in considerazione il numero dei migranti approdati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG, la maggior parte delle quali, ricorda il ministero, sono tedesche. Mentre non si vede ancora una soluzione alla crisi tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Qualche centinaio di passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati in diversi scali iberici, ma senza particolari disagi, e resta l'allarme per un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta, secondo le intelligence di Italia e Spagna, con possibili infiltrazioni terroristiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'addio a Livio Berruti, icona della nostra atletica leggera, è morto a 87 anni in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, vinse l'oro nei 200 metri. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Nel 2006 portò la bandiera olimpica nella cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Un campione inarrivabile, le cui gesta resteranno nella storia del nostro sport. Così il presidente del CONI Buonfiglio, che ha chiesto un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi dei prossimi giorni. La cronaca, c'è anche un minorenne tra i sospettati per l'omicidio di Nicola Musiani, avvenuto tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.
4: Si è avvicinato a Nicola Musiani, di quasi 40 anni più grande, l'ha chiamato tossico. Il litigio si calma, il 17enne va in discoteca. A notte fonda torna nel piazzale dove Musiani viveva, a Pinarella di Cervia, nel suo camper, e continua a provocarlo, mentre da un'auto scendono almeno 5 suoi amici a dargli manforte contro il 54enne. Lo picchiano selvaggiamente con calci e pugni, poi lo colpiscono alla testa con una bottiglia, ricostruiscono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta. La posizione del minorenne è al vaglio della procura dei minori di Bologna. 4 maggiorenni sono finiti in carcere per omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e si cerca un sesto giovane non ancora identificato. I 4 fermati hanno tra i 19 e 23 anni, sono italiani e risiedono nel Forlivese. 3 hanno origini marocchine. Il gruppo quella sera avrebbe preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che era intervenuto in difesa di Musiani. È riuscito a rifugiarsi nel suo camper vicino a quello della vittima. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo. Per il GR1 sarà Scheggia.
2: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Primo volo nazionale in cabina per un cane di grossa taglia. L'imbarco all'aeroporto di Palermo, direzione Milano.
5: Come si chiama?
6: Geppino Miceli.
5: Lei?
6: Lui, Geppino Miceli.
5: Il cane si chiama Geppino?
6: Si chiama Geppino di nome e il cognome ovviamente è il mio, Miceli. La mia sono Paolo Miceli e lui è Geppino Miceli.
5: Che razza è?
6: È uno Sharpei buonissimo, tranquillo, sarà il primo cane in Italia a partire.
5: Ha 13 anni, 29 kg ed ha una carta d'imbarco. E lui il protagonista del primo volo nazionale Ita Airways con a bordo cani di grossa taglia. Lei ha comprato quindi 3 posti?
6: Si compra un posto per il cane e 2 posti accanto, quindi è tutta la fila che prendi. Il cane può stare a terra, deve avere le vaccinazioni in regola.
5: Viaggiare con il cane da adesso è più semplice.
6: Io credo che è un atto di civiltà. perché alla fine non disturba gli altri passeggeri, quindi siamo tutti felici.
7: Palermo, Laura, buonasera, GR1.
2: In chiusura il cinema, chi interpreterà il nuovo James Bond? Il nome potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno. Per ora i candidati più accreditati sono Jacob Elordi, Tom Holland e Davis Dickinson. A indicare una possibile tempistica per la scelta del successore di Daniel Craig è Amy Pascal, la produttrice della nuova fase della saga. Intervistata dal sito hollywoodiano Deadline, ha spiegato che la selezione procede con cautela e che l'obiettivo è trovare un attore capace di imprimere una nuova identità all'agente segreto più famoso del cinema. Le 22 e 5 minuti, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23, un buon proseguimento di serata.
8: Radio 1 Musica.

È un messaggio che è un consiglio utile in amore, vacci piano, Emma Ercomi, un messaggio che vale anche in autostrada, mi raccomando. 22:09 minuti, eccoci ancora insieme per una mezz'oretta ancora con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, alla parte tecnica c'è Alessandro Campanella, la cura del programma è di Andrea Cacciagrano, in redazione Corinna De Laurentiis. Adesso un album storico che nel 97 rese i Verve protagonisti della scena Britpop mondiale. Infatti loro, con il loro Britpop molto più emotivo, sfornavano questo disco veramente molto molto bello, da cui poi abbiamo apprezzato tantissime canzoni. Questa è uscita come quarto singolo, ne parliamo appunto di un album che ne ha visti diversi di successi, uno su tutti ovviamente quello che tutti noi ricordiamo dei Verve, ovvero Bittersweet Symphony. Sonnet, questa è Sonnet. Richard Ashcroft la costruì come una dichiarazione d'amore, un po' dimessa e non serve una grande canzone, dice, basta che dentro ci sia qualcuno, questo è il suo motto. Il titolo richiama proprio la forma poetica del sonetto, ma il brano invece ha una semplicità, se vogliamo, più domestica. A volte il gesto giusto non ha proprio bisogno di effetti speciali. Allora ascoltiamoli, Verve, con questa meraviglia, Sonnet.

La bella dichiarazione dei Verve con Sonnet, le parole più grandi qualche volta arrivano camminando piano, parlando sottovoce, così come faceva Richard Ashcroft all'epoca di questo album Urban Hymns, bellissimo. Adesso rimaniamo nel Regno Unito, siamo più o meno a 50 miglia da Bristol, siamo a Glastonbury e c'è questa canzone che si chiama proprio Glastonbury Song, uscì nel 93 nell'album Dream Harder dei fantastici Waterboys di Mike Scott. Molti di voi magari la conoscono con il titolo Cosa vuoi da me, cantata da Samuele Bersani. La versione di Samuele Bersani però parlava d'amore, invece questa versione, che è l'originale appunto, parla proprio di questo luogo inglese che è Glastonbury, sospeso proprio tra i festival rock, le leggende arturiane, gli antichi pellegrinaggi. Una canzone che ha il passo di un viaggio e l'entusiasmo di una scoperta, insomma cercare qualcosa fuori e poi accorgersi che il movimento più importante avviene praticamente dentro. E allora Waterboys con Glastonbury Song.

The Water Boys con il grande Mike Scott. Vi consiglio di approfondire la conoscenza di questa band che ha avuto diverse vite, ma Mike Scott è sempre stato praticamente il protagonista assoluto, anche se nascono in Scozia, poi la fase quella cruciale è quando la band si trasferisce in Irlanda. Sicuramente se ci si vuole avvicinare alla musica dei The Water Boys, personalmente vi consiglio di ascoltare l'album del 1985 dal titolo This is the Sea, che rappresenta proprio l'apice, capolavoro della band, un disco veramente meraviglioso. Allora, siamo alle 22:20 e siamo pronti per ascoltare una canzone che nasce nel 2020. Durante le prime settimane della pandemia, Jon Bon Jovi iniziò questa canzone raccontando la propria esperienza in una mensa solidale e fece questo appello, invitò il pubblico in rete a completare un verso con le proprie storie, e quindi il titolo diventò così una piccola regola collettiva, il testo anche. Quindi, se non puoi fare ciò che fai normalmente, fai ciò che puoi. Nasce proprio questa Do What You Can, Bon Jovi.

John Bon Jovi, Do What You Can, 22:23, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, una puntata che abbiamo voluto chiudere proprio in maniera stellare, sì, il finale è stellare perché siamo praticamente in tema, le Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti, poi ovviamente anche questa storia che continua ad affascinarci. Era il 68, questo giovanissimo David Bowie rimase completamente folgorato al cinema dalla visione di 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. E qualche mese dopo sarebbe partita anche la missione Apollo e pochi mesi dopo, quindi tra questa visione di Odissea nello spazio e il lancio dell'Apollo 11 nacque questo Space Oddity, il titolo giocava proprio sulla parodia del film il cui protagonista, il celeberrimo maggiore Tom, ricordiamo ovviamente il verso iniziale "This is ground control to Major Tom", e questo Major Tom in realtà era ispirato un po' al comandante David Bowman. Strano, anche un po' anche curiosa come sia assonante la voce David Bowman, che era appunto il protagonista del film di Kubrick, che ovviamente si trovava a che fare con il computer cattivissimo al 9000. Questa assonanza di un soffio tra Bowie e Bowman ancora ci colpisce. Decenni dopo, questa riemersione di vecchie sceneggiature, appunti d'archivio firmati dallo stesso Duca Bianco, ha rivelato quanto quel viaggio cosmico fosse in realtà tutta una metafora sulla metamorfosi umana, sulla ricerca del posto tra le stelle. Abbiamo scoperto che c'era una sceneggiatura che si chiamava Young Americans, in cui Major Tom sarebbe poi tornato sulla Terra. Quindi ora ci mettiamo comodi, spegniamo le luci, entriamo nell'orbita anche noi del maggiore Tom con David Bowie e la sua Space Oddity. Io ne approfitto per augurarvi buon proseguimento di serata. Noi ci risentiremo a settembre, quindi da Gabriele Brocani, baci, abbracci, buona estate.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, migranti, non dobbiamo riprenderci nessun richiedente asilo. Lo affermano fonti del nostro Ministero dell'Interno dopo che la Germania si è detta pronta a respingere verso Italia e Grecia le persone arrivate tramite questi due stati, in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. Secondo il Viminale, però, è ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che, giunte in Italia dopo quella data, siano attualmente in altri paesi. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Nello specifico, la prima espulsione da parte della Germania dovrebbe riguardare nei prossimi giorni una giovane di origine africana. La ragazza si trova attualmente in un centro di accoglienza della Baviera, ma il 25 giugno ha ricevuto la lettera di allontanamento. Il punto con la corrispondente.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo delle nuove regole europee sull'asilo, entrate in vigore a giugno. Il Ministero degli Interni tedesco risponde così alle numerose richieste di chiarimenti sul primo respingimento in programma il 19 agosto. Quello di una cittadina somala approdata in Germania dopo aver attraversato l'Italia. In Italia, quindi, che la 22enne dovrà presentare richiesta d'asilo. Anche perché, continua un portavoce, nel contesto della riforma europea, Roma e Berlino hanno raggiunto un accordo bilaterale che impegna l'Italia ad applicare la regola del paese di primo ingresso. L'accordo è stato reso possibile dal fatto, aveva affermato nei mesi precedenti il ministro Dobrindt, che la Germania ha consentito a non rispedire in Italia le migliaia di richiedenti asilo arrivati sul suo territorio negli anni precedenti. Il dossier migranti è spinoso anche per il cancelliere Merz. A settembre si terranno due tornate elettorali regionali cruciali, in cui la destra di Alternativa per la Germania si appresta a stravincere anche al grido di remigrazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Mattarella nell'esprimere il suo sentimento di cordoglio per la morte dell'ex campione olimpico dell'atletica leggera, avvenuta in una clinica di Torino dopo un periodo di malattia. Berruti fu oro nei 200 metri piani ai giochi di Roma 60. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Negli Stati Uniti scoppia il Burrito Gate, l'aumento del prezzo del celebre piatto messicano diventa simbolo del caro vita e divide la politica americana. L'inviato a New York.
4: Un burrito loco, per favore.
5: Tutto è iniziato da qui. Un post su X di Andrew Colvett, portavoce di Turning Point USA, l'associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk. Un burrito non dovrebbe costare $20, gli scrive uno studente universitario. Colpa del Covid e dell'inflazione durante la presidenza Biden, minimizza Colvett, ma le cose di base non dovrebbero essere così care. Le sue parole toccano un nervo scoperto per i repubblicani e innescano un confronto durissimo in rete.
6: The great burrito debate.
5: Smettetela di lamentarvi e mangiate cose più economiche, dicono alcuni. Sminuire chi denuncia difficoltà con commenti paternalistici ci farà perdere le elezioni, ribattono altri.
7: Il cibo costa molto di più, anche l'energia, la benzina. La guerra ha fatto alzare moltissimo i prezzi.
5: Tra le preoccupazioni maggiori degli statunitensi oggi c'è l'inflazione. Il picco a maggio con un più 4,2% su base annua.
8: Dobbiamo votare tenendo conto di come le scelte politiche hanno influenzato la nostra vita.
5: Il burrito, insomma, potrebbe risultare indigesto per i repubblicani che, secondo i sondaggi, rischiano di perdere la maggioranza al Congresso. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Emergenza incendi in Piemonte, numerosi roghi, facciamo il punto.
9: Il fumo nero che sale dalla cima della montagna, le fiamme che non arretrano nonostante il continuo lavoro dei vigili del fuoco. A Mornese, comune dell'Alessandrino, vicino all'Appennino Ligure, gli incendi non danno tregua. È solo uno dei 15 roghi che stanno mettendo alla prova il Piemonte. Poche ore fa erano 16, ma a Valdieri, centro nel Cuneese, dove negli scorsi giorni erano stati evacuati dei cittadini, l'emergenza è stata dichiarata chiusa, complice anche l'arrivo della pioggia. Tra Biella e Vercelli, la situazione che più preoccupa è quella del Monte Barone, dove i roghi hanno raggiunto baite precedentemente evacuate. Canadair e squadre di terra stanno cercando di evitare l'estensione delle fiamme verso le case. Non va meglio nel verbano Cusio-Ossola, a Piedimulera. I roghi erano partiti venerdì da due fulmini e nelle ultime ore si sono allargati a tutta la montagna. Sempre in zona si espandono gli incendi a Calasca e sul Monte Limidario. Altri fronti più contenuti riguardano Valprato-Soana, il Pont Canavese, il Vercellese e sempre il verbano Cusio-Ossola. Da Torino per il GR1, Davide Giuliani.
2: È morto a Roma Pino Di Salvo, giornalista radiotelevisivo con una lunga carriera nella RAI. Aveva 90 anni, i funerali saranno martedì alle 12 nella cripta della chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. Calcio preliminare di Coppa Italia sul terreno di casa. L'Arezzo batte 2-0 il Brescia. Ai 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento. I padroni di casa campani battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo residue nubi consistenti sia sulle Alpi che lungo l'Appennino centro-meridionale fin verso l'entroterra della Sicilia, prevalenza di sereno sul resto del nostro paese. Per domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. Ancora molto caldo con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulta l'elevata umidità che accompagna le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 23.29, apriamo in A22 tra Trento Sud e Trento Nord in direzione del Brennero, dove il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme. Traffico bloccato anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Nibbiolo e Molteno in direzione Milano a causa di un incidente. Ci spostiamo in A5 in Valle d'Aosta nei pressi di Verres in direzione Torino, dove si segnala un incidente. In A14 nelle Marche tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, attenzione per la segnalazione di un camion fermo. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per un incidente. Sulla stessa strada toscana tra Tirreni e Livorno-Porto, sempre verso il capoluogo toscano, raccomandata invece prudenza per la presenza di pedoni in strada. Infine in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, segnalata un'auto ferma. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio!
4: In collaborazione con il CIS.
6: Caffè, barrio, candela. È tutto facile. Diceva così il pilota di Formula 1 argentino, imbattibile nel tennis, nel golf, nel tiro a segno e soprattutto nel polo. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Carlos Menditeghi e di Brigitte Bardot in fuga dal Gran Premio di Monte Carlo 1956.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
8: Ma lo sapete dove hanno visto Carlos? Era a Roma e camminava nei giardini vaticani. Me l'ha detto un prete che accompagnava la comitiva di argentini. E la cosa bella è che là mica era solo. C'era anche Pio XII e il Papa gli parlava mentre lo teneva a braccetto. Poi uno del gruppo degli argentini si ferma e fa: «Ehi, ma chi è quell'uomo vestito di bianco vicino a Carlos Menditeghi?»
6: Era il ritrovo di politici, scrittori, artisti e attori, ma Il caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, era soprattutto il luogo dove si incontrava il mondo delle corse automobilistiche. E siccome eravamo negli anni 50 del Novecento, qui gravitavano tutti i piloti argentini che arrancavano all'ombra di Juan Manuel Fangio, il più grande di tutti i tempi, anche se i tempi erano appena cominciati. Piloti che in pista erano ruota di scorta di quel numero uno che non amava la bella vita e i locali alla moda. Juan Manuel Fangio non si faceva distrarre da adulatori sconosciuti e da scollature studiate. Quando ai box vedeva spuntare una bella donna che lo puntava, rispondeva usando l'educazione che si doveva a una signora e il rispetto che si doveva alla propria auto da corsa, perché la testa di Juan Manuel Fangio era solo per la gara. E così, al caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, erano gli altri piloti ad aprire la ruota e a pavoneggiarsi con tutti quelli e tutte quelle che al caffè La Biela entravano per essere abbagliati dai racconti degli uomini a 300 all'ora che a ogni curva non sapevano se avrebbero portato a casa l'osso del collo. Qui, nel barrio di Recoleta, la vita vissuta diventava leggenda e, poco alla volta, la leggenda sconfinava nel mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero, mentre il vero, a volte, era difficile da credere. Proprio come nella vita di quel Carlos Menditeghi, pilota di Formula 1, che non era indifferente agli adulatori sconosciuti e alle scollature studiate. Un uomo così fuori dagli schemi che rendeva credibile tutto quello che di lui si diceva. Carlos Menditeghi, che nell'ambiente tutti chiamavano Charlie, era nato a Buenos Aires nel 1914. Era una persona arrogante e affascinante che non poteva fare a meno di essere sempre in vista. La sua era una famiglia che definire benestante forse è poco. Possedeva però soprattutto una nobiltà di modi e di frequentazioni. La sua era una eleganza di altri tempi, come quei suoi baffetti perfino più sottili di quelli di Clark Gable, baffetti neri, curati come i suoi capelli, sempre impomatati. La forza di Carlos Menditeghi, però, stava nella genetica che gli aveva consegnato un fisico che gli consentiva ogni tipo di sport. Scendeva da cavallo, posava la racchetta da tennis, si asciugava dopo una gara in piscina e sempre pronunciava la stessa frase mentre si avvicinava al podio per la premiazione. Así que es fácil. E questo suo "è così facile" gli aveva permesso di tutto. A scuola era stato il centravanti della squadra che nel 1932 aveva vinto il campionato intercollegiale. Poi il successo al campionato nazionale di tiro a segno e nel 1934 eccolo al sesto posto nella classifica dei tennisti argentini. Nuotava come pochi, ma l'exploit più incredibile era stato quello del golf. E pensare che tutto era nato da una scommessa con Juan Segura, il miglior golfista dilettante del paese. Carlos Menditeghi, che mai aveva toccato pallina e bastoni, lo aveva sfidato così: dammi 3 mesi e arriverò al top della categoria. Quando i due si erano rivisti, Carlos aveva stravinto, visto che era diventato un giocatore scratch, uno cioè al vertice delle prestazioni che gioca alla pari con chiunque. E poi c'erano i cavalli e il polo, la seconda grande passione di Carlos Menditeghi. era uno dei più forti del mondo. Assieme al fratello Julio, con la divisa leggendaria della squadra di El Trebol, aveva vinto la massima competizione internazionale per 4 anni di seguito, tra il 1940 e il 1943. La passione numero uno, però, erano i motori. Aveva debuttato nel 1950 quando già aveva 35 anni. Si trattava di una gara di auto sportive al circuito del Torreón di Mar del Plata. Al volante di una Ferrari 166 da 2 litri aveva vinto facile facile. 3 anni dopo, ecco l'esordio nel mondiale di Formula 1. Era stato al Gran Premio d'Argentina, prima gara dell'anno, e Carlos Menditeghi guidava una Simca Gordini, vettura di una piccola scuderia francese di grande talento, ma che alla storia poi non sarebbe passata. Negli annali invece sarebbe rimasta questa giornata di folla, di sole e di sangue. All'autodromo 17 ottobre era arrivata una fiumana impossibile da contenere, visto che il generale Perón, populista come nessuno, aveva deciso che nessuno avrebbe pagato il biglietto. Le tribune si erano riempite così in un attimo. A quel punto erano stati presi d'assalto i prati, ma anche lì presto lo spazio era finito. Solo che non era possibile respingere chi accorreva allo spettacolo delle auto più veloci del mondo che il governo aveva voluto gratis per tutti, e così la folla si era assiepata anche a bordo pista. Pochi minuti prima del via, gli altoparlanti avevano invitato gli spettatori ad allontanarsi da lì. Poi qualche manganellata per allontanare qualcuno almeno dalle curve più pericolose. Poi l'annuncio era stato ripetuto una seconda e poi una terza volta. Poi qualche altra manganellata, poi il via. Sulla pista di Buenos Aires il caldo toccava i 39 gradi quando al giro numero 21 una ruota si era staccata dalla Cooper Bristol dell'argentino Cruz e la ruota aveva rimbalzato un paio di volte prima di piombare tra la folla che mica aveva ascoltato l'altoparlante e che le manganellate mica avevano convinto. Qualche santo del paradiso però ci aveva messo una pezza e nessuno ci aveva lasciato la pelle. Però anche la provvidenza si stanca di aiutarti se non ci metti del tuo. E così, 10 giri più tardi, al passaggio numero 31, Nino Farina improvvisamente decide per una sterzata senza senso. L'avantreno della sua Ferrari punta verso una via di fuga che non esiste perché davanti alle balle di fieno che devono fermare la sua corsa ci sono chissà quanti tifosi che non hanno ascoltato i consigli dell'altoparlante e delle manganellate. La corsa non viene fermata nemmeno quando i mezzi di soccorso sono costretti a viaggiare contromano nel corridoio tra le auto in gara e la folla. E la gara non si ferma nemmeno quando un'ambulanza falcia e uccide 2 persone. Il giornalista Carlos Mendes avrebbe scritto così su La Stampa di Torino.
9: Giacevano a terra morti e feriti, brandelli d'abiti e di carne, grida di dolore e d'orrore echeggiavano tra il rombare delle altre vetture della corsa che continuavano a passare accanto al luogo della disgrazia. Dopo la fuga e lo sbalordimento del primo attimo, la folla tornava sul tragico posto e da molti punti dell'autodromo era un accorrere pazzo di gente smaniosa di vedere.
6: A sera si sarebbero contati 10 morti e 26 feriti. L'inchiesta avrebbe scagionato Nino Farina per quella sterzata senza senso che in realtà Un senso lo aveva, visto che il pilota aveva tentato il tutto per tutto per evitare il bambino che aveva deciso di attraversare la pista. Il giornalista Guillermo Jiménez, sempre sulla Stampa, avrebbe raccontato.
9: Dovevano esservi circa 500.000 persone all'autodromo. 10.000 sono scesi dalle tribune per andare nel punto più pericoloso della curva, malgrado i ripetuti avvertimenti degli altoparlanti di allontanarsi. Gli agenti adoperavano i bastoni per ricacciare indietro quella folla imprudente che si è perfino ribellata agli ordini. Alcuni pazzi hanno addirittura attraversato di corsa la pista tra un passaggio e l'altro delle macchine del Gran Premio.
6: In questo bailamme, Carlos Menditeghi non era arrivato all'arrivo per chissà quale ragione, ma nessuno ci aveva fatto caso. Però quella folla immensa e irrazionale, così amata ed esaltata dal presidente Perón, raccontava perfettamente il sentimento degli argentini nei confronti del mondo delle corse e dei loro piloti. E al caffè La Biela, nel barrio del cimitero di Recoleta, in quell'angolo di Buenos Aires divenuto punto di ritrovo degli appassionati del mondo dei motori, questi erano argomenti che non tramontavano mai nei colloqui tra chi correva in pista e chi la pista la affollava, entrambi a rischio della vita. Però si poteva parlare anche di qualcosa che in pista ti aveva lasciato con la bocca aperta.
8: Lo sapete cosa diceva Fangio di Menditeghi? Che se non è mai diventato campione del mondo è solo perché in fondo non l'ha mai desiderato. È che forse di desideri ne aveva troppi. La sapete la storia del Gran Premio di Monte Carlo del 56? Carlos era lì per la Maserati, solo che al venerdì, prima giornata di prove, al box era arrivata una visita che neanche lui avrebbe mai immaginato.
6: Non era un tipo facile, Carlos Menditeghi, quest'uomo arrogante e affascinante che non poteva mai fare a meno di essere sempre in vista. La sua fama di playboy e la sua capacità di spiccare in ogni sport avevano alimentato mica poco quella cosa chiamata autostima. Questo lo portava a porgersi come un pretenzioso, un vanitoso che risultava naturalmente, immediatamente e assolutamente antipatico. Quando ti metteva nella lista nera, scoprivi anche il suo lato vendicativo. Però chi lo vedeva solo da lontano, magari seduto al volante di una Maserati, aveva un'altra percezione. Carlos Menditeghi, un dandy, un gentiluomo, un egocentrico al quale alla fine dei conti di risultare antipatico gli importava più o meno zero. Quando però diventavi suo amico, lui ti rimaneva accanto per sempre. Non era poco. E poi, nonostante amasse essere sotto gli occhi di tutti, questo suo essere irraggiungibile, inavvicinabile e insopportabile aveva anche il suo fascino, il suo grande fascino.
8: Insomma, ai box del Gran Premio di Monte Carlo del 56 era piombata Brigitte Bardot, 21 anni, bella come il sole. Era accompagnata dal suo agente. Cercava Fangio, voleva conoscerlo, andare a cena con lui. Solo che Fangio, che di anni ne aveva 45, quando lavorava pensava solo a due cose, l'auto e la pista. Perché nessuno come Fangio desiderava di vincere il mondiale di Formula 1. E allora trovò il modo per non deluderla. L'accompagnò al box della Maserati e lì le presentò Carlos Menditeghi.

0: I due avevano subito ingranato. Una fotografia li aveva ritratti durante una cena a lume di candela. Sul tavolo alcune macchinine da corsa che però gli occhi dei due giustamente ignoravano. Il Playboy a 300 all'ora e la giovanissima, lanciatissima attrice. Una coppia perfetta per i titoli di tutti i giornali.
1: E il bello doveva ancora venire. La mattina dopo, al box della Maserati, era tutto pronto per le prove in pista. Menditegui però non si vedeva. Anche dall'albergo nessuna notizia, se non quella che la stanza nella notte era rimasta vuota. Insomma, Carlos era scomparso, perché non solo non desiderava davvero vincere il mondiale di Formula 1, come diceva Fangio, ma quella volta non aveva nemmeno più desiderato di correre il Gran Premio di Monte Carlo. Quando poi riemerse dall'avventura, i dirigenti della Maserati fecero l'unica cosa possibile e lo licenziarono. Carlos li guardò e rispose con queste sole parole: era un'occasione che non potevo perdere.
0: Al Caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, gli episodi di vita vissuta diventavano leggenda e la leggenda piano piano assumeva i contorni del mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero e il vero a volte era difficile da credere. Per questo nessuno aveva più smesso di raccontare questa storia, nella quale però i dettagli non sempre combaciavano. Il giornalista in possesso della foto della cena con tanto di candele e automobiline sul tavolo collocava l'incontro 3 anni prima, in quel 1953 in cui Brigitte Bardot aveva 19 anni, solo che in quel 1953 il Gran Premio a Monte Carlo nemmeno si era disputato. Ma anche restando nel 1956 i conti non tornavano. In quell'anno Carlos Menditegui aveva sì un contratto con la Maserati che gli imponeva la partecipazione a tutti gli 8 Gran Premi di Formula 1 di quell'anno. Solo che dopo l'esordio in Argentina, Menditegui aveva avuto un terribile incidente negli Stati Uniti durante una gara del Mondiale Prototipi. La sua Maserati si era ribaltata un paio di volte e lo aveva sbalzato fuori dall'abitacolo. Carlos Menditegui era rimasto con la faccia sull'asfalto, inerte. Nessuno aveva avuto il coraggio di toccare quel corpo scomposto e immobile. Solo un'infermiera si era accorta che, al di là delle apparenze, Menditegui era in grado di respirare nonostante una doppia frattura cranica che lo avrebbe tenuto lontano dalle corse per tutto quel 1956. In tutta questa vicenda, che comunque sembrava apparecchiata come la tavola a lume di candela con tanto di automobiline sulla tovaglia per una foto che forse così rubata non era, qualcosa di vero però galleggiava. Qualcosa forse orchestrato per aiutare questa giovanissima attrice che aveva i numeri per diventare la risposta europea a Marilyn Monroe, ma a cui mancava solo ancora un poco di notorietà. Qualcosa in più su quell'incontro tra il dandy e la quasi diva sarebbe stato raccontato da Enzo Ferrari una trentina di anni dopo nel suo libro Piloti, che gente. Ferrari aveva sorvolato su qualche nome e aveva collocato i fatti nel 1957, durante non il Gran Premio, ma il Rally di Monte Carlo. Era successo che nell'hotel che ospitava i piloti, Fangio avesse ricevuto una busta. Al suo interno un bigliettino dove alcune gocce di profumo erano cadute non per caso. Il racconto di Ferrari continuava così.
2: Si trattava di un invito per un tè, accompagnato da una copia della chiave della stanza assegnata a una deliziosa attrice cinematografica che stava per diventare una diva. Era il venerdì prima della gara e Fangio non era interessato all'incontro. Gli raccontò la cosa e aggiunse: «Vai tu che parli francese alla perfezione, io poi sono troppo vecchio per certe cose».
0: Un racconto che, va detto, non conferma che Brigitte Bardot abbia accettato lo scambio di persona. Tantomeno ci svela, sempre che possa interessare, se fossero entrati in sintonia la giovanissima attrice che stava per diventare diva e il pilota argentino altezzoso che diceva «è così facile» di fronte alle cose che gli altri non riuscivano a fare. Carlos Menditeghi, che poi se ne sarebbe andato molto presto. Ad ucciderlo ancora giovane non era stata però una di quelle curve dove si era giocato mille volte l'osso del collo. A 57 anni, quel fisico così apparentemente invincibile aveva ceduto a quella cosa chiamata morbo di Parkinson. Carlos Menditeghi era stato poi sepolto nel cimitero di Recoleta, nello stesso barrio di Buenos Aires del caffè La Biela, dove gli appassionati di motori non avrebbero mai smesso di parlare di lui. Chi si affaccia nella cappella in granito con inciso il suo nome, invece di una lapide, ancora oggi si trova davanti il feretro di quest'uomo mai sceso nella fossa. Un uomo per il quale tutto era terribilmente facile e che amava essere sempre sotto gli occhi di tutti.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Addio all'angelo della velocità, 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60. Jacobs a Birmingham, gareggerò per lui, cordoglio del presidente Mattarella. Dopo Madrid, Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale e punta il dito contro le ONG. Medio Oriente, no di Israele al piano di Trump, Netanyahu, niente ritiro da Gaza, prima il disarmo di Hamas. I miliziani, noi rispettiamo l'accordo. Furgone di braccianti si ribalta nel Foggiano, una vittima e 9 feriti rientravano da una giornata nei campi in Molise. Pronto soccorso in affanno, mancano 7.000 medici e con le temperature roventi aumentano gli accessi. Lavoratori a rischio anche nei luoghi al chiuso, ma le ordinanze anticaldo riducono gli infortuni. Tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, europei di atletica al via. Nuovo singolo per Neil Young, si intitola Second Song, suonato insieme a Chrome Hat, e anticipa l'album in uscita il 18 settembre. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'avete sentito, l'atletica italiana ha perso la sua leggenda, Livio Berruti, ne parleremo più avanti nel nostro giornale, ma partiamo con la questione migranti, mentre si riaccende lo scontro tra Italia e Spagna con la reciproca sospensione di Schengen seguita al caos di Ceuta. La Germania si dice pronta a rispedire indietro i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e il Viminale risponde, l'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il Ministero, sono tedesche.
4: Rispetto a
3: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La decisione di Berlino in applicazione del patto europeo sui migranti siglato nel 2024 ed entrato in vigore lo scorso 12 giugno si regge sugli accordi di Dublino. Sentiamo di cosa si tratta.
6: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna sono ancora al centro del confronto politico, con la novità della questione migranti di ritorno dalla Germania che alimenta le polemiche tra i partiti.
0: La linea italiana non cambia, la sospensione di Schengen con la Spagna resta almeno fino a Ferragosto. Lo annuncia al giornale radio il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
0: Poi Tajani sottolinea inaccettabile la reazione spagnola. Maggioranza allineata contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Dalla Lega Salvini dice Sanchez ridicolo, noi difendiamo i confini europei, loro no. Le opposizioni rivendicano, lo avevamo detto che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Il governo ha scatenato una reazione a catena, dice Maggi, più Europa che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Per Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci. Dai 5 Stelle, Agostino Santillo.
7: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia. Adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti. Non dimentichiamo che l'Italia con la destra ha il record di 320.000 sbarchi.
0: Il PD ribadisce, il governo ritira la sospensione di Schengen e per AVS così l'Europa è irriconoscibile. Vasco Pirri, GR1.
2: La sospensione del trattato di Schengen per gli arrivi dalla Spagna nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo com'è andata la domenica all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo.
8: I controlli come sono andati?
9: Ah, velocissimo, ci hanno solo controllato la carta d'identità.
10: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
11: L'alta tensione fra Italia e Spagna con la sospensione degli accordi di Schengen cade in uno dei weekend più importanti dell'anno per i flussi turistici negli aeroporti, il weekend prima di Ferragosto. Una ventina le città spagnole collegate con i voli in arrivo e in partenza da Orio, ogni giorno 7.000 passeggeri. Controlli spediti, niente code, a operare è la polizia di frontiera, spiega la direzione dello scalo.
12: I controlli sono solo sui voli in arrivo che vengono regolarmente sbarcati all'area Schengen, ma c'è un corridoio dedicato che permette alla polizia di fare tutte le verifiche del caso.
11: Fra i passeggeri opinioni discordi su quella che di fatto è una temporanea sospensione della libertà di circolazione delle persone fra Italia e Spagna.
13: Che cosa ne pensi?
14: Che non mi sembra la scelta ottimale.
15: Fisicamente a noi non è cambiato niente.
16: Eleonora Di Lauro, GR1.
2: Ora all'estero, in Medio Oriente, Israele respinge il piano per Gaza annunciato dal presidente americano Trump.
17: 9 giorni di silenzio prima di rispondere con un secco rifiuto a quello che Trump aveva annunciato come l'accordo storico per Gaza. Non ci ritireremo dalla striscia senza un disarmo completo di Hamas, chiosa il premier israeliano. Il piano in 15 punti prevedeva un processo graduale in cui il gruppo fondamentalista avrebbe dovuto consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia in cambio del ritiro altrettanto progressivo delle forze di Tel Aviv da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci, dichiara Netanyahu e aggiunge: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Hamas riafferma invece il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano su Gaza avallato in seno al Board of Peace, chiede ora a mediatori e garanti, in primis gli Stati Uniti, di fare pressione su Israele. E secondo il responsabile del board, Nikolai Mladenov, il piano respinto da Netanyahu rimane l'unica via da seguire per evitare un altro 7 ottobre. Valentina Isa, GR1.
2: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica.
17: Netanyahu rimane l'unica via da seguire per evitare un altro 7 ottobre. Valentina Isa, GR1.
2: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare

0: situazione è cambiata. In questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, intercetta il presidente degli Stati Uniti per una breve intervista telefonica durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. Il conflitto iraniano apparentemente in stallo, la diplomazia al lavoro sotto traccia. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora ottenere la riapertura di Hormuz alla navigazione internazionale, esattamente come era prima dell'inizio del conflitto, lo scorso 28 febbraio. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la morte di Livio Berruti a 87 anni, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960 e primatista mondiale della specialità. Berruti si è spento in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Un personaggio entrato nella storia dello sport azzurro grazie a quell'impresa e al suo stile, ma soprattutto simbolo di un'epoca felice del nostro paese. Una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio.
2: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.
3: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili, nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
1: La cronaca, tragedia in Puglia, un lavoratore agricolo di nazionalità marocchina è morto e altri 9 sono rimasti feriti in un incidente stradale.
4: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adelela Pertosa.
1: La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente sabato per 2 volte a Lanzo Torinese in Piemonte. Giuseppe Campagna, il 73enne alla guida dell'auto, ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo legale. Chiedo scusa, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Campagna, ora ai domiciliari, è accusato di tentato omicidio. 4 sono i feriti. La morte a Lampedusa di un giovane regista durante un'immersione. Indagini in corso.
5: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza.

0: nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR
1: Uno. L'autopsia sul corpo dell'operaio moldavo di 35 anni morto a Padova al suo primo giorno di lavoro in cantiere ha smentito categoricamente l'ipotesi che fosse ubriaco. I risultati dell'esame medico-legale infatti hanno accertato la totale assenza di alcol nel sangue, rivelando che il decesso è stato causato da un collasso dovuto all'estremo calore. Il titolare dell'azienda edile e altre 5 persone sono indagati per omissione di soccorso aggravata. Le indagini per ricostruire fatti proseguono. E proprio per limitare gli effetti del caldo sui lavoratori, le regioni hanno emanato apposite ordinanze che, è stato dimostrato, riducono gli infortuni dal 20 al 40%. Sul tema è massima anche l'attenzione dell'INAIL.
2: A valutare per l'INAIL l'impatto del caldo sulle diverse professioni è il CNR attraverso la piattaforma World Climate. Marco Morabito, Istituto Bioeconomia CNR.
3: Consente di programmare in anticipo interventi per modulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività.
2: Quali le professioni più a rischio?
3: L'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine, ma anche i settori industriali.
2: Per la prima volta due regioni, Puglia e Calabria, hanno esteso le ordinanze a chi lavora al chiuso.
3: Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto, ma anche in ambienti interni privi di adeguata ventilazione si vengono a creare delle condizioni che possono essere ben più critiche.
2: Non c'è per legge una temperatura oltre la quale bisogna fermare il lavoro?
3: La condizione di disagio non dipende esclusivamente dalla temperatura, ma tutta un'altra serie di variabili, tra cui l'umidità e la ventilazione.
2: I lavoratori conoscono il rischio caldo?
3: Purtroppo no. Solo il 45% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto una formazione specifica e appena 4 su 10 sono in grado di riconoscere i sintomi di un colpo di calore.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Pronto soccorso in affanno. In estate si accentua la carenza di medici e infermieri, l'allarme dei sindacati. Ai problemi strutturali si sommano le ferie.
4: L'emergenza caldo ha ripercussioni mediche che non risparmiano il servizio. Nei pronto soccorso l'emergenza è un dato di fatto, ma d'estate diventa insostenibile. Alle mancate coperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie, che nella settimana di Ferragosto significano 7.000 medici in meno nei pronto soccorso, dove aumenta il ricorso a gettonisti, pensionati e riposi saltati, gli stessi a cui rinuncia il personale infermieristico, sempre più spesso impegnato in doppi turni di lavoro. Mentre di pari passo, sottolinea Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, aumentano gli accessi di almeno il 15%, soprattutto per malati cronici e anziani.
5: Occorre una revisione profonda della struttura e dell'organizzazione dei pronto soccorsi, perché è stato dimostrato dai fatti che così non reggono, non è appetibile come tipologia di specializzazione, non è una specializzazione sicura che dà le garanzie che ogni singolo professionista vorrebbe avere.
4: E nel 70% dei casi i vuoti d'organico oscillano tra il 25 e il 70% dei dottori previsti. Paola Bonanni, GR1.
1: Addio a Massimiliano Cencelli, l'uomo che trasformò la politica in un'esatta formula matematica. Con la scomparsa del padre del celebre manuale se ne va un pezzo di storia della Democrazia Cristiana.
6: Un ministro valeva due sottosegretari e mezzo, ma solo dello stesso dicastero. Anche i singoli ministeri, infatti, avevano un peso specifico. Divisi in grossissimi, grossi, piccoli e senza portafogli, era necessaria dunque una tabella di conversione. E se pezzi da 90 erano, come ovvio, interno, esteri, difesa e tesoro, non bisognava sottovalutare l'importanza delle poste in grado di garantire migliaia di assunzioni. Il tutto senza dimenticare la distribuzione geografica. A cercare di risolvere questo diabolico sudoku per accontentare partiti e correnti che componevano il centro-sinistra di fine anni 60, fu Massimiliano Cencelli, il primo ad applicare equazioni matematiche alla politica e il successo fu clamoroso. Il prontuario, che prese il suo nome, il manuale Cencelli appunto, nacque nel 68 per calcolare quante poltrone spettassero alla corrente di Taviani nel governo Leone II, ma in breve tempo divenne la Bibbia politica della Prima Repubblica, utile a distribuire col bilancino i posti di governo in esecutivi che spesso duravano meno di un gelato al sole. I paradossi sono due. Nato come un'espressione giornalistica, un testo vero e proprio su cui si è favoleggiato per anni probabilmente non è mai esistito e soprattutto l'inventore del manuale, su quelle poltrone che ha aiutato a distribuire, non ci si è mai seduto. Rimase tutta la vita, infatti, un semplice funzionario del suo partito, la DC. Daniele Petraroli, GR1.
1: Siamo allo sport, tennis, brutte notizie per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, costretto a saltare dopo Montreal anche il torneo di Cincinnati al via tra pochi giorni. Il problema al ginocchio destro non si è risolto del tutto e Sinner, rammaricato per il forfait, cercherà ora di mettersi in condizione di puntare agli US Open in programma a fine mese. Motomondiale, Gran Premio di Silverstone nel segno delle Aprilia e di Marco Bezzecchi lacrime per un insperato terzo posto.
7: Manca solo cura alla festa Aprilia, che dopo il sabato cala il tris anche la domenica, monopolizzando il podio di un intero weekend per la prima volta nella sua storia. Il Gran Premio di Gran Bretagna è di Raul Fernandez, che domina dal primo all'ultimo metro e torna in lotta per il titolo. Secondo il capoclassifica Martin, terzo uno stoico Bezzecchi, piegato da fatiche e dolori, ma non dagli avversari, tanto da vincere il duello finale con Alex Marquez per la terza piazza.
8: Tutto di guadagnato, direi. È stato sicuramente una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà, il team ha giocato un ruolo fondamentale, perché comunque anche a casa sono stati veramente fantastici, a partire ovviamente da Massimo, ma anche da Michele Colaninno, che mi ha chiamato tante volte anche solo per dire due cavolate, fare un sorriso in più. È stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
7: Martinetoro ora 31 punti sul riminese, 37 su Ogura, scivolato quando era settimo, ma fino a Raul Fernandez, sesto a 56 lunghezze dalla vetta, sono tutti pienamente in corsa per il successo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: E torniamo a parlare della scomparsa di Livio Berruti, avvenuta proprio alla vigilia di un importante appuntamento per l'atletica italiana, gli Europei di Birmingham, dove la squadra azzurra onorerà la memoria del velocista.
9: Livio Berruti è stato e resta l'atletica italiana, la velocità per antonomasia. La notizia della sua morte è arrivata nell'hotel del centro di Birmingham, che ospita la nazionale, pochi minuti dopo la riunione di squadra, vigilia di tristezza. Stefano May, presidente della federazione, ha parlato dell'importanza di Berruti per l'atletica, per tutto lo sport italiano.
10: Ha aperto un pochino la strada all'atletica per tutti. La sua corsa nel 200 metri, la sua vittoria nel 200 metri a Roma ha fatto innamorare generazioni di appassionati di sport, e per molto tempo è stato l'immagine simbolo dell'atletica italiana.
9: Simbolo della velocità di oggi è Marcella Jacobs, che ha voluto ricordare la leggerezza della corsa di Berruti. Ha promesso di gareggiare per lui agli europei. Domani sarà in pista per i 100 metri. Oggi le prime medaglie: la velocità femminile, i 100 con Zainab Dosso, il peso uomini con Leo Fabbri. La FIDA l'ha chiesto alla Federazione Europea che gli atleti italiani possano indossare un segno di lutto nella prima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Musica e intelligenza artificiale, il tema divide il mondo discografico e intanto si moltiplicano le cause legate all'addestramento degli algoritmi.
11: L'intelligenza artificiale è solo un modo per eludere il processo creativo. L'accusa viene da Thomas Bangalter, ovvero metà di quello che fu il duo robotico più famoso del mondo, i Daft Punk. Secondo il DJ, il percorso della composizione conta più del risultato. Dovrebbe rimanere spontaneo, intuitivo e istintivo e partire da emozioni profonde, qualcosa che va oltre il prodotto finito, per il quale sempre più viene impiegata l'IA, a volte persino di nascosto, come accusa un produttore che avrebbe collaborato agli ultimi album di Kanye West senza essere stato pagato. Il rapper Tyga ne rivendica invece l'uso e in Starface riproduce sonorità anni 80 grazie all'App Suno, che però il mese scorso è stata condannata da un tribunale tedesco per addestrare la propria intelligenza artificiale e ha usato brani di ogni tipo senza pagare i diritti d'autore, un rischio dal quale diversi artisti hanno scelto di tutelarsi, a partire da Taylor Swift, che ha messo sotto brevetto la sua voce. Stessa scelta da noi per Giusy Ferreri e per un doppiatore celebre come Luca Ward.
12: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
11: Francesco Riccardi, GR1.
1: E continuiamo a parlare di musica con il nuovo singolo di Neil Young, si intitola Second Song ed è suonato assieme ai Chrome Hat, il gruppo che lo accompagna sul palco e in studio da 2 anni. Guiding souls both in and Second Song è una ballata acustica e anticipa la pubblicazione del prossimo album di Neil Young, prevista per il 18 settembre. Sarà il 50° disco del leggendario cantautore di origine canadese e conterrà 7 canzoni, 5 nuove e 2 scritte negli anni 60 e ritrovate solo di recente. Da sempre attento alla qualità del suono, Young le ha volute registrare sia in modo analogico che digitale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A5 in Valle d'Aosta, nei pressi di Verres in direzione Torino, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Molteno in direzione Monza, dove è stata chiusa una corsia a causa di un incidente. In Veneto, in A13 tra Monselice e Boara in direzione Bologna, attenzione invece per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, in A14 Bologna-Ancona, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, in direzione dell'allacciamento con la 1, un tamponamento tra due auto e un camion provoca attualmente un chilometro di coda. E andiamo proprio in A1 sul tratto Roma-Napoli, tra San Vittore e Caianello, in direzione Napoli, prudenza alla guida per una perdita di carico. Chiudiamo infine sulla statale 106 Ionica, all'altezza di Monte Giordano Marina, verso Reggio Calabria, segnalato un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
16: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Stiamo trascorrendo questi mesi estivi, una sorta di cantiere Italia estate, tra virgolette, insieme a voi, e oggi parliamo sempre di economia, perché lo scorso 11 giugno, lo ricorderete, la Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi. Una cosa che, vorrei sottolinearlo, non accadeva dal luglio del 2023 e che ha sicuramente avuto un impatto sui mutui e sui prestiti chiesti in Italia. Quindi molti consumatori stanno guardando, diciamo, con trepidazione a tutto quello che accadrà. Che cosa è accaduto e cosa potrà accadere? Ebbene, noi di tutto questo parliamo con il communication manager di Facile.it, che è anche un economista, Andrea Polo. Buonanotte, grazie di essere con noi, dottor Polo.
17: Buonanotte a voi e grazie al solito per questo piacevolissimo invito.
16: Allora, partiamo da qui. Come mai la Banca Centrale Europea, secondo lei, ha preso questa decisione? Insomma, la precedente era stata presa nel 2023, proprio nel luglio del 2023.
17: Proprio perché stava salendo l'inflazione a dei livelli eccessivi, e quando l'inflazione aumenta mette in difficoltà l'economia macro ma anche micro, e quindi quella delle famiglie di ciascuno di noi. Di conseguenza, per cercare di arginare questo problema, la Banca Centrale Europea è intervenuta alzando il costo del denaro. Alzare il costo del denaro in maniera più o meno istantanea o quantomeno automatica abbassa e contrae i consumi, e questa, ahi noi, è l'unica medicina per bloccare l'inflazione in salita.
16: Senta, è una misura dolorosa ma necessaria, mi pare di capire, ma si è cercato forse di non ripetere gli errori del passato? A me è parso così.
17: Sì,
16: sicuramente così.
17: Sono piuttosto d'accordo. Sì, perché nella tornata a cui si faceva riferimento prima, in realtà si è atteso forse troppo, e a quel punto è diventato molto più difficile riportare nei ranghi una inflazione che aveva iniziato a galoppare, e a galoppare molto forte.
16: Però se guardiamo al mondo dei mutui, dottor Polo, io almeno, diciamo, qualche segnale, qualche scricchiolio lo avevo percepito già da mesi, non so se la mia impressione è corretta o meno, lei che ne pensa?
17: Che ancora una volta ha percepito benissimo, certo. Perché soprattutto alcuni fattori, l'Euribor in primis anticipa quelle che sono spesso le decisioni della Banca Centrale Europea, e già da marzo del 2026 si erano incominciati a vedere i primi segnali di una risalita, seppur lenta, ma comunque presente.
16: In maniera concreta, che impatto ha o avrà questa decisione sui mutui per l'acquisto di casa?
17: Allora, facciamo un po' di chiarezza per evitare anche un po' di paure non sempre giustificate. Chi ha già un mutuo in essere a tasso fisso può dormire sonni tranquilli perché chiaramente non ha alcun genere di impatto da questa azione. Chi ha un mutuo a tasso variabile già in essere, in realtà già nelle settimane successive all'annuncio della Banca Centrale Europea e in realtà ancora prima, proprio da marzo, come dicevamo, ha visto salire di qualche decina di euro la rata. Se dovesse continuare a essere così la realtà dei fatti, potremmo attenderci su un mutuo per l'italiano, quindi 126.000 euro, a copertura del 70% del valore dell'immobile, da restituire in 25 anni, degli aumenti che potrebbero arrivare fino a 50 euro a rata.
16: Mi pare di capire insomma che i mutui fissi non saranno interessati, ma di questo parliamo nel secondo blocco della nostra puntata insieme. Adesso musica e poi torniamo con Andrea Polo.

0: Bentornati al blocco 2 di questa puntata dedicata ad Andrea Polo, Communication Manager di Facile.it, ma anche grande economista, un compagno di viaggio delle nostre trasmissioni che ci aiuta intanto a capire l'economia. Non è un argomento facile, ma insomma attraverso la divulgazione, la traduzione tra virgolette di Andrea Polo siamo riusciti a capire anche nello scorso anno a Cantiere Italia sempre qualcosa di più. Dottor Polo, tornando diciamo all'impatto dei mutui per l'acquisto della casa, è giusto dire che i mutui fissi non saranno interessati? Stiamo parlando della decisione della BCE.
1: Di sicuro non avrà alcun genere di impatto perché il mutuo fisso lo ha già in esse. Leggermente invece cambia la situazione per chi lo deve chiedere ancora, quindi probabilmente troverà sul mercato adesso dei mutui leggermente cresciuti rispetto a quelli che avrebbe potuto trovare a inizio anno, addirittura a fine del 2025.
0: Oggi però, numeri alla mano, i tassi variabili sono ancora più convenienti dei fissi, cioè questo lo dice anche lei. Lo dice spesso quando io l'ho sentita nelle trasmissioni televisive. Vuol dire che è meglio orientarsi verso quella tipologia di finanziamento, sì o no?
1: È vero che sono più bassi, è altrettanto vero che bisogna orientarsi verso la tipologia di finanziamento che per noi è più adatto. Se vogliamo essere sicuri dall'inizio alla fine di sapere quanto pagheremo, allora il fisso è la nostra soluzione ideale. Se abbiamo le coronarie forti e possiamo sopravvivere
0: al cosiddetto panic selling, vero? Lo dicono in borsa.
1: Bravissima, esatto. Se abbiamo le
0: quelle oscillazioni
1: forti,
0: che fanno impazzire i risparmiatori, quelli diciamo meno avvezzi, no? Ovviamente,
1: esatto, però,
0: all'andamento dei mercati, alla gestione dell'andamento dei mercati.
1: Bisogna allora probabilmente orientarsi verso variabile che, ancora una volta, io parlo numeri alla mano, ci conosciamo
0: sì.
1: da tempo e questo
0: certo.
1: è il mio stile, diciamo così,
0: certo.
1: numeri alla mano sul lungo periodo in realtà il variabile è sempre risultato essere più conveniente, però ripeto, bisogna mettere in conto anche gli ansiolitici del su e giù.
0: Per chi ha un mutuo in essere a tasso variabile, ovviamente di questo stiamo parlando, l'impatto dell'aumento della Banca Centrale Europea, questo lo diciamo a chi ci ascolta, sarà comunque diversa a seconda di quanto sia giovane, tra virgolette, lo metto il finanziamento, cioè chi ha sottoscritto da meno tempo vivrà un rincaro maggiore se confrontato con quello che vedranno nella rata i mutuatari che hanno accesso il mutuo 5, 10 o 15 anni fa. Insomma, perché, dottor Polo?
1: Perché noi in Italia paghiamo col cosiddetto ammortamento alla francese, ovvero paghiamo prima gli interessi e solo una volta andati in là col nostro mutuo cominciamo ad aggredire la quota capitale.
0: Okay.
1: Quindi, con virtù di questo, più è giovane, più l'impatto sarà forte.
0: Sarà forte. Allora, noi ci fermiamo, ancora musica, poi torniamo per il blocco 3 e ripartiamo da questo. Il mutuo non deve necessariamente rimanere identico a se stesso per tutta la durata, perché, questo ve lo diciamo spesso, può essere sostituito o surrogato. Mi rendo conto che sono termini che non tutti conoscono, ma noi abbiamo qui proprio Andrea Polo per capire e farci capire un po' di più. Ripartiamo da qui dopo la musica.

0: Bentornati al terzo blocco di questa puntata in cui stiamo parlando di mutui a seguire alla decisione della Banca Centrale Europea. È da questo che siamo partiti, perché la BCE lo scorso 11 giugno, ve lo ricordo, ha rialzato i tassi, una cosa che non accadeva da luglio del 2023. Tutto questo inevitabilmente ha avuto un impatto sui mutui e sui prestiti chiesti in Italia. Allora, Andrea Polo, bentornato. Stiamo dicendo che il mutuo non è necessariamente sempre identico a se stesso nel tempo, cioè per tutta la sua durata, perché un mutuo può essere sostituito o surrogato. Cosa significa? Cosa vuol dire?
1: Allora, sostituire il mutuo vuol dire cambiare prodotto rimanendo all'interno della stessa banca. È come se non ci andasse più bene la maglietta che abbiamo comprato, torniamo nello stesso negozio e ne prendiamo un'altra. Surrogarlo invece vuol dire cambiare non soltanto il prodotto mutuo, ma anche la banca verso cui noi abbiamo il finanziamento. Quindi, tornando alla nostra maglietta di prima, andiamo a comprarci in un altro negozio una maglietta che ci sta meglio addosso.
0: E questo è molto importante. Allora, voglio ricordare a chi si fosse messo all'ascolto solo adesso che noi stiamo parlando della decisione della Banca Centrale Europea di rialzare i tassi, cosa che non accadeva da luglio del 2023, e stiamo valutando un po' l'impatto sui mutui e sui prestiti. Abbiamo detto con Andrea Polo poco fa che il mutuo non dovete pensarlo come mutuo identico a se stesso per tutta la durata, perché può essere sostituito o surrogato. Però, caro Andrea Polo, scopo della nostra trasmissione, insomma, nel nostro piccolo, nel nostro servizio pubblico di Rai Radio 1, è quello di fare informazione, quindi anche di far crollare alcuni falsi miti, alcune leggende. E allora proviamo a farlo insieme. È vero che chi ottiene un mutuo deve necessariamente sottoscrivere anche le assicurazioni proposte dalla banca a tutela di quel finanziamento? È vero, sì o no? Andrea Polo.
1: Allora, no, a meno che non si stia parlando della scoppio e incendio. Questa è l'unica assicurazione che è obbligatoria, che è obbligatorio sottoscrivere con chi ci sta concedendo il mutuo. Tutte le altre assicurazioni possono essere sottoscritte volendolo fare, oppure possono non essere sottoscritte se non vogliamo farlo. Ad esempio, una molto utile però è quella che tutela gli eredi nel caso di premorienza, diciamo così, di chi sottoscrive il mutuo. Però possiamo portare noi in fase di rogito la nostra assicurazione, quindi decidere noi con chi fare e cosa fare.
0: Allora, io le faccio un'ultima domanda su un argomento affine ai mutui e poi invece nell'ultimo blocco della puntata parliamo di estate, di vacanze e di tendenze turistiche degli italiani. Dunque, l'ultima domanda è su un tema affine ai mutui, dicevo, ma che troppo spesso, mi permetta l'espressione, esce dal cono luminoso quando si parla di aumento dei tassi BCE: i cosiddetti prestiti personali. In realtà il credito al consumo è un fenomeno sempre più diffuso nel nostro paese, quindi le chiedo, ci sarà un impatto anche sui prestiti personali dopo le decisioni della Banca Centrale Europea? Questo è un tema che riguarda le famiglie, perché molti chiedono i prestiti personali proprio per andare in vacanza.
1: Sì, è una cosa molto importante da mettere in evidenza, proprio perché sempre più importante è la fetta di credito al consumo che gli italiani usano. Ovviamente avrà un impatto anche su questo settore, ma molto più lento, quindi è possibile che aumentino, ma con calma.
0: Allora, cambiamo argomento. Le scuole chiuse ormai da due mesi, il caldo è arrivato, che caldo, tempo di pensare alle vacanze, ma molti già le hanno fatte, altri le fanno invece nel tradizionalissimo agosto. Ci vogliamo chiedere dove vanno gli italiani quest'estate e se sì quanto, diciamo, e se appunto faranno vacanze quanto spenderanno, e soprattutto, domanda delle domande, se lo scenario internazionale ha cambiato o sta cambiando i loro piani per le ferie. Dunque, sostanzialmente non è che ci discostiamo di molto dal tema della BCE, ne parliamo solo un po' più a dimensione famiglia. Dottor Polo, in quest'estate del 2026 si parte o no?
1: Allora, si parte e per anticipare quello che dicevamo prima, rimarranno molto più vicini rispetto a quanto non facessero in passato.
0: Cioè, quali destinazioni accoglieranno il maggior numero di vacanzieri?
1: Il 65% rimarrà in Italia.
0: In Italia.
1: Poco più in Europa.
0: In Europa. C'è un'indagine che voi avete commissionato all'Istituto di Ricerca EMG che ha un po' indagato anche su un aspetto molto curioso, cioè come gli italiani scelgono la meta in cui andare in vacanza. Come?
1: Beh, una cosa curiosa è che si torna dove si è stati bene, questo senza dubbio è il primo dei parametri. Dopodiché l'altra cosa fondamentale è chiaramente il consiglio di amici, consiglio di parenti, e queste sono senza dubbio le cose più importanti. Paradossalmente la pubblicità o le grandi campagne invece non hanno una grande influenza.
0: Allora, la nostra è una trasmissione di economia, non possiamo non guardare anche gli aspetti micro e macroeconomici che influenzano la vita di ciascuno di noi. Fatta questa premessa, le chiedo: il conflitto in Iran, la conseguente crisi economica, la pace sicuramente che c'è, hanno influenzato le scelte di chi programmava le vacanze, sì o no? Rapidamente, sì, poi ci fermiamo e lo riprendiamo nell'ultimo blocco.
1: Assolutamente sì, molti, circa 245.000 persone hanno scelto di rimandare la propria vacanza o addirittura di annullarla o quantomeno di cambiare destinazione.
0: Quindi insomma, questo l'effetto paura c'è. Fermiamoci, musica, e poi torniamo ancora a parlare di vacanze, di tendenze, perché guardiamo un attimo, diciamo, anche all'altra metà del cielo, cioè a quei quasi 7 milioni di italiani che hanno già deciso di non partire. Perché hanno preso questa decisione? Ce lo racconta Andrea Polo dopo la musica.

0: Bentornati all'ultimo blocco della nostra mezzanotte di Radio 1, il nostro cantiere Italia estivo tra virgolette. Bentornato al nostro ospite, l'economista Andrea Polo. Dottor Polo, 6,7 milioni di italiani hanno già deciso di non partire. Perché?
1: Fondamentalmente per ragioni economiche, quindi l'incremento dei prezzi che abbiamo vissuto tutti negli ultimi mesi li ha fatti un po' ritornare sui propri passi, oppure anche per timori vari. Uno per tutti, quello proprio legato al conflitto, sia perché ritenute non sicure le mete in cui volevano andare, o anche per il timore che il viaggio venisse cancellato, ad esempio per l'assenza del carburante.
0: Ah, ecco, perfetto. Quindi questo è stato esetto. Come, diciamo, quali saranno le evoluzioni dei comportamenti in relazione alle vacanze degli italiani? Quali sono le tendenze? Diciamo, i macro trend.
1: Allora, di sicuro la vacanza in casa.
0: La vacanza in casa.
1: Quindi, sì, questa è il trend di quest'estate. Casa propria o casa dei parenti, oppure casa presa in affitto. Diciamo che stiamo riscoprendo una dimensione diversa.
0: Ma è una dimensione più economica?
1: Certamente sì. Assolutamente sì, questo è uno dei principali modi, ma anche una vacanza che in qualche modo cambia proprio la modalità di utilizzo, quindi abbiamo più voglia di scoprire autonomamente e di non farci guidare, diciamo, da quelle che sono le scelte di tour operator o altri, senza dubbio utilissimi in alcuni casi, ma magari per le vacanze estive scegliamo di fare qualcosa in maniera diversa. Questo è ciò che è emerso dall'indagine.
0: Allora, dicevamo prima che anche la durata della vacanza è stata in qualche modo influenzata dal conflitto. Quale sarà la durata media delle ferie estive 2026 per le famiglie italiane? E siamo ancora il popolo delle ferie d'agosto, sì o no, Andrea Polo?
1: Durerà circa 11 giorni, non siamo più il popolo delle ferie d'agosto.
0: Questa è una notizia, insomma. Dopo...
1: è un'altra delle tendenze.
0: Dal boom economico in poi tutti gli italiani andavano in ferie ad agosto, no? Invece...
1: esatto, quando tutto si fermava.
0: Sì,
1: oggi non più,
0: anche le fabbriche del nord, a cominciare dalla Fiat.
1: Le fabbriche, gli uffici, oggi la realtà lavorativa...
0: più articolata.
1: Quindi si va in vacanza da giugno fino a settembre.
0: Senta, allora, noi vogliamo chiudere con un consiglio utile come abitudine di questo nostro spazio su Rai Radio 1. L'ho detto, nel piccolo facciamo servizio pubblico e grazie perché lei ci aiuta sempre. Viaggiare è bello, ma viaggiare assicurati è ancora meglio. Quanto costano e cosa coprono le assicurazioni per i viaggi? E poi ci salutiamo.
1: Le assicurazioni per i viaggi costano poche decine di euro, parliamo veramente per una settimana di vacanza di circa 30 euro, coprono non soltanto quelli che possono essere i problemi legati alla salute in vacanza, ma anche ad esempio gli imprevisti, dallo smarrimento dei bagagli al furto dei documenti.
0: Ah, ecco, quindi è conveniente.
1: Decisamente sì, soprattutto se lo si raffronta al costo di una vacanza, insomma.
0: Certo. Allora, grazie di cuore ad Andrea Polo. Adesso mi corre l'obbligo di chiederle dove va in vacanza lei, se è già stato in vacanza.
1: No, ma sarà una vacanza fresca, mi auguro, perché la mia meta è il Nord Europa.
0: E il Nord Europa,
1: speriamo,
0: perfetto. Vogliamo ricordare, prima di salutarci, che c'è la possibilità, e tra l'altro lo consigliamo, di leggere il suo libro, Storie di padri, storie di figli, arrivato ormai a quale edizione?
1: Io non posso che consigliarlo, ovviamente, soprattutto in estate, sotto l'ombrellone. È una bella lettura.
0: Va bene, grazie ancora Andrea Polo, buone vacanze, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: E ci risentiamo prestissimo. E io ringrazio voi che ci avete seguito anche in questa puntata, ma soprattutto il mio grande regista Luca Bernardini e l'ottimo coordinamento tecnico per questa puntata di Tommaso Margiotta. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, sempre sulle stesse frequenze Rai Radio 1, ma l'intervista sui mutui e sulle vacanze appena andata in onda la potete riascoltare, se vi va, sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta e buonanotte.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Dopo Madrid e Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Ed è ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice, e finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. E poco fa a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato anche un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto ucciso da un gommone mentre era impegnato in immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Poco fa le notizie che arrivano invece dalla Sicilia: l'Etna non dà tregua anche questa notte, ci sono limitazioni del traffico aereo, ritardi naturalmente sul porto di Catania. E anche il caldo torrido non dà tregua. Bolino rosso in 19 città anche oggi. Al nord e in parte al centro temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma degli anni 60. Jacobs a Birmingham, e gareggerò per lui. Cordoglio invece del presidente Mattarella. Il tennis: Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Al motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, e oggi appunto gli Europlay di atletica. E chiudiamo con i preliminari di Coppa Italia. Sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia. I 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento: il padrone di casa battono 5-3 il Ravenna, e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. L'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il Ministero, sono tedesche.
4: Rispetto a
3: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamolo.
6: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump però si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte il premier israeliano, e finché sarò al governo non ci sarà alcun stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressioni su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Poco fa la risposta di Washington alle parole di Netanyahu: comprendiamo le esigenze politiche di Bibi purché limiti gli attacchi a Gaza. E a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise.
7: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti.